0: Cremona, benvenuto.
1: Grazie. Allora, come hai detto, io sono Massimo Brunini, sono presidente dell'associazione Bigenitori che si è costituita nel 2016, quest'anno compiamo i nostri 10 anni di divisione, anniversario esatto, di attività sul territorio cremonese. L'associazione si occupa principalmente di tutelare i minori nelle separazioni, quindi i figli di genitori separati. Io mi sono separato con un bambino di 3 anni e mezzo nel 2011 e ho iniziato questo percorso seguendo dei corsi proprio specifici per genitori separati che a suo tempo teneva il centro per le famiglie qui di Cremona.
0: Ok, quindi c'era una, diciamo, un supporto, ma non un'associazione che magari poteva offrire una...
1: Proprio un gruppo di genitori, ci siamo ritrovati sia uomini che donne separati che ci confrontavamo su quella che era la nostra situazione familiare. Terminato il corso è nata in me la voglia di dire ok,
0: facciamo qualcosa
1: anche noi, perché il corso era finito, però le separazioni andavano avanti. Da lì appunto nasce Bigenitori. E ci siamo messi a ricercare sul territorio quelle che erano le situazioni di separazione.
0: Oggi quanti siete?
1: Oggi siamo una quarantina di soci iscritti, tra quelli che sono effettivamente operativi e quelli che sostengono l'associazione. Ci sono anche altre aziende che ci danno una mano.
0: E di cosa vi occupate come associazione?
1: Allora, principalmente, come ho detto prima, cerchiamo di tutelare i figli minori nelle coppie che si separano, che siano sposati oppure conviventi,
0: cioè,
1: che non fa nessunissima differenza.
0: Ai due genitori.
1: Seguiamo quelle che sono le indicazioni di una legge italiana del 2016, la legge 54, che neanche a farlo apposta, superata da 20 anni. E che purtroppo dà delle indicazioni che poi ogni tribunale segue a sua scelta, ecco, non sono proprio tutte uguali.
0: Sì, diciamo, è stata una norma importante per dare una direttiva sul tema che diventava sempre più presente. L'attuazione poi chiaramente dipende un po' da caso a caso, da situazione.
1: La legge ad esempio prevede quello che è l'affido condiviso,
0: sì,
1: la famosa bigenitorialità, da dove prende il nome anche l'associazione, ossia quello di garantire al minore che mantenga un rapporto stabile e equilibrato con tutti e due i genitori, quindi tempi paritetici e l'uguale frequentazione, come le scelte che devono essere fatte per il bambino devono essere scelte condivise da entrambi i genitori, anche se sono appunto separati.
0: Quindi da parte loro anche lo sforzo di rimanere in contatto e per il bene del figlio o della figlia rimanere comunque in connessione e fare una scelta comune nonostante la divisione, la separazione delle rispettive vite, che possono prendere un'altra strada per il bene del ragazzo o della ragazza che viene seguita.
1: Certo, assolutamente sì, bisognerebbe come prima cosa, per cercare che la separazione funzioni, sarebbe quella di guardare proprio il benessere del minore,
0: certo,
1: cioè fare le cose che vanno bene per il bambino, chiaramente, come ho detto, condivise da entrambi, però sono cose molto difficili da portare da mettere in atto, in poche parole,
0: certo,
1: perché poi in tanti casi esce anche la conflittualità tra i due genitori, soprattutto per quello che è la frequenza dei figli. Tribunale, diciamo, come diceva la legge, i tempi dovrebbero essere paritetici, ma il tribunale cosa fa? Di solito assegna 2 giorni alla settimana, weekend alternato, quindi non c'è
0: un'effettiva parità di
1: effettiva
0: tempi
1: parità.
0: E di frequenza.
1: C'è un discorso di vacanze e tutto il resto, che anche lì i tempi dovrebbero essere divisi in un modo equivalente, però purtroppo non succede mai.
0: E da lì nascono i conflitti. Applicare la norma alla vita, perché poi gli impegni cambiano, le vite sono sempre difficili da incastrare,
1: certo,
0: le esigenze anche, quindi insomma occorre un po' più uno sforzo in più da parte dei genitori, in questo caso, che sono in carico di tutta la situazione, per cercare di barcamenarsi un po' in questo cambiamento. Ecco, parlando di dati, le separazioni quanto sono cambiate nel tempo? Abbiamo qualche riferimento a livello locale?
1: Allora, diciamo che in questi 2 o 3 anni registriamo qualche diminuzione di quelle che sono le percentuali, che qualche anno fa giravamo intorno ai 400-500 separazioni all'anno trattate da un tribunale come potrebbe essere quello di Cremona, Mantova, dati che avevamo noi.
0: Su scala provinciale, giusto?
1: Su scala provinciale, okay. Sì.
0: Sono molte.
1: Sì, sono parecchie.
0: Sono notevoli.
1: Adesso registriamo neanche un calo, però sono meno le persone che si rivolgono a noi per chiedere un consiglio sulle separazioni. quindi non abbiamo dei
0: dati
1: completi.
0: Sì, è un dato, diciamo, esatto, parziale, però può darvi un po'
1: però una, tramite avvocati legali che seguiamo più o meno vediamo che i numeri sono sempre quelli.
0: Ecco, in genere cosa vi chiede un genitore che si rivolge a voi?
1: Il problema principale è quello sulla frequenza dei figli. Cioè, ti chiamano, ti dicono: io dovevo andare a prendere mio figlio oggi, non è stato bene, non lo vedo, sono 2 o 3 settimane che non lo vedo perché è ammalato. E il discorso anche di poter recuperare questi tempi, certo, diventa difficile. E poi più i bambini crescono, più ci sono impegni a livello scolastico, quello che possono essere le attività sportive, mm-hmm, quindi diventa sempre più difficile
0: incastrarsi,
1: esatto, perché le faccio un esempio banale. Se io devo andare a prendere il mio figlio al martedì e al martedì fa calcio, quello che può essere un'attività sportiva, chiaramente o il genitore si sacrifica e starà a guardarlo giocare e poi lo riporta a casa, però non c'è più quel rapporto di vivere in casa insieme, ecco, viene certo, gestito insieme in mezzo ad altre persone.
0: Quindi da un certo punto di vista i tempi sono molto più limitati, c'è difficoltà anche a ottenere uno spazio che sia di contatto. Dall'altro forse possiamo dire, non possiamo dire che sia un lato positivo, però si riscopre l'importanza del tempo insieme, quindi anche il fatto di costruire del tempo di qualità,
1: certo,
0: che quando magari sei in casa
1: quello,
0: tutto il giorno, pensiamo a una famiglia non separata, dove magari il ragazzo e la ragazza da scuola, fanno i compiti a casa, magari c'è meno quell'attenzione a dire ok, ma le 24 ore che spendiamo insieme, quanto siamo insieme in quel tempo in casa, quanto siamo distratti da altre cose, quanto stiamo lavorando, quanto siamo al cellulare.
1: No, certo, quello è verissimo. Forse a volte conta di più passare anche solamente un'ora però insieme che appunto gestirlo in quello che è la famiglia, che poi magari il bambino se ne va e nella sua cameretta, c'è altri, comincia ad avere i giochi, lo sappiamo tutti. Purtroppo c'è la maledizione, tra virgolette, dei cellulari, che tutti noi passiamo più tempo al cellulare che con i figli o con la famiglia stessa. Da lì nascono anche le separazioni, perché quello, ci sono altre
0: distrazioni. È una concausa, al di là della motivazione economica che mi dicevi, una delle principali.
1: Certo, sì, c'è il discorso economico. Noi abbiamo riscontrato che le separazioni, andando avanti negli anni, sono più legate a un discorso economico che, come c'era prima, il discorso della nuova coppia o il nuovo compagno, vi discorrendo, sono calate quelle, aumentano quelle a livello economico, dovute soprattutto alla perdita del posto di lavoro di uno dei componenti familiari o addirittura di tutte e due.
0: Quindi una precarietà che poi innesca, certo, una serie di difficoltà familiari che possono in questo caso…
1: Assolutamente sì, due che si separano, magari uno dei due è costretto a farsi aiutare da quello che potrebbe essere la sua famiglia di origine, mm-hmm, madre, padre, nonni, quello che potrebbe essere, e da lì si crea il distacco. Cose, come si dice, adesso non voglio fare un esempio banale, però questo mese l'affitto l'ha pagato i miei.
0: Certo, beh, però sono...
1: È una cosa banale, da lì nasce proprio, se un mese va bene, il secondo mese uguale, il terzo mese comincia a diventare uno di due mantenuto dall'altro. Sono brutte parole, però la realtà...
0: Crea un disequilibrio molto
1: importante.
0: Col
1: disequilibrio appunto si crea un discorso di conflittualità.
0: Ecco, tornando al riequilibrio che si può trovare dopo, passo su un lato personale. Per te com'è stato ritrovare un nuovo equilibrio con tuo figlio e che cosa fate per avere del tempo di qualità? Che può essere un suggerimento utile?
1: Allora, nel mio caso l'equilibrio l'ho trovato, intanto ho avuto un inizio di separazione dove non vedevo frequentemente mio figlio. Io abito in un paesino in provincia di Cremona, lui abitava qui a Cremona con la mamma, perché anche lì faccio un appunto. I tribunali nel 99% dei figli assegnano la collocazione del figlio presso la mamma, quindi è il padre che è obbligato a spostarsi in un'altra, okay, abitazione, quindi da lì nascono le distanze. Quindi, come tornando prima, io ho avuto un primo periodo dove non frequentavo molto mio figlio, non tanto per la distanza ma perché era ancora piccolo e quindi c'era questa difficoltà di andare a reperirlo. Pian piano, quando ho iniziato a cominciare la scuola, quindi già dalle elementari, ho iniziato a seguirlo in quello che può essere l'accompagnamento a scuola, l'andarlo a prendere a scuola, magari anche non rispettando quelli che erano i giorni fissati dal tribunale. Se non era un giorno andavo in un altro e da lì nasceva un piccolo rapporto, anche andando, certo, a mangiare il gelato o due,
0: sì,
1: passi.
0: Però uscendo un po', diciamo, anche dalla rigidità del, esatto, giorno sì, giorno no, ti voglio vedere, ci possiamo vedere, prendiamoci un gelato.
1: Certo, soprattutto l'importanza di far vedere che c'è anche, nel mio caso, il papà. Il papà c'è anche se per 2 minuti, però è passato a salutarti. Certo. Da lì nasce un rapporto che via via con gli anni, poi dopo è diventato con quello che era la frequentazione delle attività sportive, quindi il papà lo seguiva portandolo agli allenamenti, quello che era, le varie partite che iniziavano, quindi creare questi spazi che normalmente non ci sono, te li devi creare tu.
0: Quindi mi dicevi che sei diventato un appassionato di basket, grazie.
1: Sì, poi sono diventato appassionato, esatto. Infatti da quello lì ho iniziato anche a seguire il basket, tuttora, anche se adesso mio figlio è maggiorenne, però puntualmente quando c'è una partita di basket ci andiamo insieme.
0: E quanto conta, appunto, in un mondo particolarmente digitale in cui spesso si delega la presenza a un WhatsApp, l'esserci con una telefonata, quindi con la voce, o anche semplicemente con 5 minuti rubati a, che ne so, il tempo da palestra a casa in cui si sta insieme?
1: Certo, allora la telefonata per noi è sempre una cosa importante, quindi subito dopo quello che potrebbe essere la separazione o l'uscita di casa, la telefonata quotidiana deve esserci sempre, anche per dire una stupidata, un semplice ciao e tutto, però far vedere che c'è la presenza telefonica, non obbligatoriamente deve essere un video su WhatsApp o meno, basta anche solo la semplice voce. Poi dopo se c'è la possibilità di utilizzare anche i mezzi, quelli che possono essere video e via discorrendo, ben vengano.
0: Ecco, da un punto di vista formale, che cosa potrebbe aiutare un bigenitore oggi a facilitare un po' questo processo su cui chiaramente ha tanto lavoro individuale, ma su cui la parte legislativa ha un peso importante?
1: Dunque, allora, quello è, come dicevo prima, far sempre vedere quello che è la presenza. Dopo ci sono appunto il discorso di quello che può essere la sentenza del tribunale, che è una cosa che viene col tempo, la sentenza del tribunale che poi è un decreto che rilascia il tribunale, ci sono delle indicazioni proprio
0: ben specifiche,
1: dove indica i giorni, dove indica gli orari, dove poi c'è l'altra particolarità che è quello del mantenimento del figlio, perché poi c'è la parte economica dove il genitore puntualmente, sempre indicato al tribunale, deve versare una cifra che è quella del mantenimento del figlio. Anche lì ci sono un pochino di riflessioni da fare perché non sono tutte uguali, variano. Però una cosa importante è quella, che tra parentesi se non viene versato si va nel penale.
0: Certo.
1: Quindi questo è sempre da... E d'altro canto però, come sulla sentenza c'è il discorso del mantenimento, c'è il discorso degli orari di visita, che anche quelli vanno rispettati sempre. Quindi bisognerebbe seguire la regola il giorno, il lunedì, il martedì, che devi andare il weekend e via discorrendo. Poi, come ripeto prima, l'importante è che ci fa sempre vedere che c'è la presenza. Poi, quello che è indicato dal tribunale può servire nel caso che il bambino in quei giorni lì non possa venire. Una volta mi va bene, due va bene, ha la febbre, non è che ha la febbre tutta settimana.
0: Cioè, aiuta, diciamo, a far rispettare.
1: Bisogna cercare di seguire proprio le due cose.
0: Anche
1: perché trascurare queste indicazioni è un'arma a doppio taglio. Cioè, se io oggi non vado a prendere mio figlio perché la mia ex compagna...
0: Magari sei impossibilitato 2 o 3 volte.
1: Esatto, no, mi dice ammalato, non vengo. Ok, va bene una volta, va bene due, la terza volta io voglio vedere se è ammalato, voglio anche sapere come sta mio figlio. Un'altra cosa importante è informarsi sempre su quello che è la scuola, la salute e soprattutto anche le attività sportive. Ci sono leggi e anche dei protocolli che dicono, ad esempio, il figlio in un'attività sportiva deve essere iscritto col consenso di entrambi i genitori.
0: Ok, quindi comunque viene mantenuta una equità da questo punto di vista.
1: Quindi se io lo iscrivo a calcio, sul coso di iscrizione ci deve essere la firma di entrambi i genitori, anche perché si parla di minori. Stessa cosa per quello che è la scuola e per la salute, se c'è un pediatra, tutte e due hanno, diciamo, l'obbligo almeno di informarsi tramite il pediatra.
0: Quindi da un punto di vista normativo sembra tutto molto chiaro, possiamo dire.
1: Bisogna essere in grado di metterle in pratica poi quelle cose qua, bisogna anche trovare il coraggio di andare dal pediatra, di andare a scuola.
0: Di essere presente,
1: bravissima.
0: E cosa consiglieresti a una mamma o a un papà separato, divorziato, che ti chiedono una così una dritta su come muoversi nei primi mesi della separazione?
1: Beh, lì varia molto dall'età del bambino, certo, della bambina, chiaramente. Io dico bambino, ma è maschio e femmina. E soprattutto, come detto all'inizio della trasmissione, è guardare prima il benessere del minore. Quindi non andare a obbligare un bambino che non vuole andare, non lo so, dal papà in quel caso qui, non obbligarlo a tutti i costi ad andare. Bisogna spronarlo, magari tramite una telefonia. Il papà deve essere in grado di dire: dai, non sono forme di ricatto, però andiamo a mangiare un gelato. Può essere l'occasione per invogliare il bambino ad andare, cioè trovare quelle vie di mezzo in modo da non andare a litigare con nessuno.
0: Certo,
1: cioè,
0: che semplicemente magari il fatto di essere in contatto e parlare, capire perché il bambino vuole o non vuole,
1: certo,
0: andare, se magari sta vivendo un disagio, perché quel cambiamento l'ha un po', come si dice, scosso e non ha ancora,
1: esatto,
0: accettato che.
1: Quindi bisogna proprio capire,
0: qualcosa,
1: entrare nella testa dei bambini.
0: E il punto quindi torna a essere il contatto e l'ascolto.
1: Che adesso sono molto molto più svegli di noi, quindi tante cose non lo danno vedere, ma sotto poi ci sono.
0: Quindi basta parlarsi, insomma.
1: Sì, assolutamente.
0: E rimanere in contatto, come si diceva.
1: Quello sempre.
0: E penso che siano due suggerimenti che possiamo davvero portare,
1: sì,
0: anche ai nostri spettatori, ascoltatori, chi leggerà questa intervista o vedrà questo video. E possiamo anche ringraziarti, Massimo, per aver condiviso la tua esperienza, averci raccontato un po' com'è il mondo dei bigenitori e che cosa occorre non dimenticare nella vita quotidiana, che si sia famiglia, separati,
1: certo,
0: nuove famiglie, che è il fatto di ricordarsi che il tempo di qualità è quello che conta nelle relazioni.
1: Assolutamente sì. Noi ringraziamo, io e noi come associazione vi ringraziamo per averci invitato e siamo a disposizione per qualsiasi cosa.
0: Grazie ancora e grazie a voi per essere stati con noi. Trovate queste tutte le interviste di Riflessi Incontra su riflessimag.it, su YouTube, Spotify e su Instagram con gli scatti di Backstage. Alla prossima, ciao!
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere. Come diventare una perfetta padrona di casa. Testo di Monica Rossi per Casaviva. In studio Giancarla Paladini.

Lavoro, casa, famiglia. La vita è una quotidiana lotta contro il tempo. La lista delle incombenze a cui non si può e non si deve rinunciare è sempre troppo lunga. Curare i bambini, pulire la casa, lavorare e poi la spesa, il lavabo che si guasta. Insomma, chi più ne ha, più ne metta. I più fortunati possono contare su una mamma o una suocera tuttofare, oppure permettersi un aiuto a pagamento. Tutti gli altri, casalinghi per necessità, full o part-time, che nutrono poco interesse per le mansioni domestiche, dovranno imparare ad organizzarsi, programmare e tenere la situazione sotto controllo. Come? Vediamo insieme qualche metodo. Intanto non bisogna strafare. Cercate di vivere la routine quotidiana in modo rilassato. È inutile stressarsi per cose che hanno poca importanza. Se non riuscite a far brillare il pavimento, beh, è poco male. Basta che sia sufficientemente pulito. E che bisogno c'è di fare tutti i giorni le pulizie di Pasqua? Accelerate invece le operazioni di riordino e perdete meno tempo in cucina. Per fare un buon pasto non servono necessariamente 2 ore. Vorrei dire che vostro marito, o moglie che sia, rinuncerà alla pasta fatta in casa, che gli piace tanto, e andrà invece a comprarsi i ravioli dal panettiere. Se non riuscite a essere un ottimo chef, una brava massaia, un manager efficiente, un genitore premuroso, beh, non prendetevela. Solo pochi eletti possono fare tutto, bene e contemporaneamente. Stabilito che non siete onnipotenti, esigete la collaborazione di tutti i familiari. Appendete in cucina un pannello di sughero o di altro materiale dove attaccare una lista dei compiti di ciascuno. Sarà un sistema utile anche per lasciare messaggi. Un altro trucco è quello di tenere un'agenda. Procuratevene una dove ci sia abbastanza spazio per scrivere e tenetela sempre sotto mano. Non vi servirà per romanzare le vostre memorie, però per programmare il vostro tempo sì. Cominciate segnando tutte le scadenze prevedibili e obbligatorie. Per esempio, rinnovo documenti, iscrizione dei bambini a scuola, vaccinazione del gatto, eccetera, eccetera. All'inizio di ogni settimana stendete una lista delle cose da fare e suddividetele per giorni. Programmate anche tutti i vostri compiti prettamente casalinghi, bucato, lavaggio vetri, eccetera, assegnando a ognuno un giorno ben preciso. E non dimenticate poi gli appuntamenti di varia natura. Dividete le incombenze in importanti e meno importanti e ripromettetevi di liquidare le prime e rimandare eventualmente le altre se non ce la fate. Aggiornate la vostra agenda dedicandovi qualche minuto di tempo ogni sera. Ancora attenzione al telefono. Quando si ha poco tempo, perderlo cercando il numero del dentista è un paradosso, per non parlare delle telefonate importanti che i figli si dimenticano puntualmente di riferire. Ma del resto si sa, verba volant. Per evitare gli stress telefonici bastano pochi, semplici accorgimenti. Collocate le guide in un posto fisso, possibilmente nei pressi dell'apparecchio, in modo che siano reperibili all'occorrenza. Tenete nello stesso posto una rubrica aggiornata con tutti i numeri telefonici che usate correntemente. Necessariamente, di fianco al telefono, invece, mettete un blocco corredato di penna per segnare le informazioni ricevute via cavo.

proseguiamo con qualche piccolo consiglio di economia domestica. Chiamiamo pure così questa materia perché una volta a scuola si studiava e tutto sommato un po' di ripasso non guasta. Cosa dite?

Organizzare un archivio anche in casa può sembrare forse un po' eccessivo, ma in realtà vi aiuterà a risolvere tante situazioni incresciose. Infatti è utile per dare una sistemazione definitiva a carte, cartine, cartacce, sempre in giro per casa. Eviterete così di cestinarle o di farne un falò in un momento di esasperazione. Non c'è niente di peggio della sparizione di un documento importante. Quindi procedete con metodo. Procuratevi un raccoglitore nel quale disporre tante cartellette quanto sono i diversi tipi di argomenti. Attaccate su ognuna un'etichetta che ne espliciti il contenuto. Esistono in commercio appositi contenitori già suddivisi per settore dove inserire tutte le carte, dalla dichiarazione dei redditi al diploma di liceo. Parliamo dei documenti personali. Ognuno deve avere la sua cartelletta dove tenere una fotocopia di tutti i documenti personali: passaporto, carta d'identità, carta di credito, patente, codice fiscale. In caso di furto o smarrimento potrete accelerare l'iter per ottenere i duplicati. Assegnate una cartelletta anche a ogni bambino di casa, se ne avete, con dentro il suo curriculum, pagelle, documenti sanitari, eccetera, eccetera. Altri documenti personali da conservare sono il foglio di congedo, diplomi e lauree varie, permesso di porto d'armi, le varie licenze di pesca, caccia, eccetera, le varie patenti, eventuali polizze di assicurazione e relative ricevute di pagamento, copie della denuncia dei redditi e i documenti sanitari.

Ed infine parliamo dei documenti relativi alla gestione della casa. Se siete proprietari della casa in cui vivete o di altri immobili, conservate i documenti relativi alla proprietà. Se siete in affitto, conservate il contratto di locazione e le ricevute di pagamento dei canoni, quelle relative alle spese di gestione condominiale e alle spese di manutenzione straordinaria, e ancora la copia delle comunicazioni inviate al proprietario o da questi all'inquilino. Conservate i contratti relativi all'erogazione di luce, gas, telefono e le ricevute dei pagamenti delle somme fisse dovute per le installazioni. Lo stesso vale per quelle dei canoni periodici. Tenete da parte anche le ricevute dei versamenti per il canone RAI. Naturalmente sono da conservare in questo archivio casalingo anche i documenti bancari. Quindi le ricevute dei versamenti, dei depositi, eccetera, le comunicazioni di accrediti, le ricevute delle carte di credito e gli estratti conto.

0: Già che stiamo parlando di qualche accorgimento in generale, parliamo anche della sicurezza. E vorremmo riferirci in particolare a una casa da vivere senza rischi, avendo soprattutto dei bambini. Insomma, una casa che sia a misura di bambino, con uno spazio tutto suo. Cominciamo proprio da questo punto, perché tutti abbiamo bisogno di un nostro spazio personale da gestire in modo autonomo e nel quale identificarci. Chiaramente, con l'odierna tendenza a minimizzare gli alloggi, è sempre più difficile che ogni membro della famiglia possa godere di questo privilegio. Ma per i bambini uno spazio autonomo è un diritto sacrosanto per poter crescere realizzando la loro personalità e affrancarsi progressivamente dalla sfera di influenza dell'adulto. I bambini hanno bisogno di un posto dove giocare, nascondersi, invitare gli amici, lontano dai vigili occhi materni, per sentire che anche se sono piccoli vengono presi sul serio e tenuti in considerazione. Se destinate uno spazio ai vostri figli, significa che attribuite a loro un ruolo come individui e ne riconoscete le esigenze. Ai fini strettamente pratici, una tattica di questo tipo può servire ad arginare tipici fenomeni di devastazione domestica, come dipinti astratti sui muri del soggiorno, divani impiastrati di dasse, eccetera, eccetera. Potrete convincere i bambini a fare gli esperimenti, pittorici e non, nel piccolo laboratorio che gli avrete assegnato. Col tempo impareranno a distinguere il loro spazio da quello degli altri e a rispettarne i confini. Rassegnatevi comunque qualche scorribanda per l'appartamento, è inevitabile. Il territorio ideale sarebbe una camera, ma se l'appartamento è piccolo e il numero di stanze è insufficiente, non arrendetevi. La casa è un ambiente dinamico, uno spazio elastico che deve poter rispondere ai mutevoli bisogni e alle evoluzioni della famiglia. Guardatevi intorno e con un po' di fantasia troverete la soluzione più adatta. Può bastare un angolo del soggiorno o della vostra camera da letto, diviso da un mobile parete, una tenda, un pannello scorrevole. In realtà non è tanto importante che i bambini abbiano uno spazio molto grande, ma l'essenziale è che sia privato. La presenza degli adulti dovrebbe essere il più discreta possibile, compatibilmente con l'età dei bambini, quanto basta per assicurarsi che la situazione non degeneri. Quindi, tassativamente proibito ficcare il naso nei cassetti, leggere diari segreti, criticare scelte e gusti con la solita, stupida frase «ai miei tempi». L'altra regola fondamentale è che tutto quanto è compreso nel territorio dei bambini deve essere a loro completa disposizione. Pochi mobili indispensabili, funzionali e robusti per lasciare più spazio ai giochi. Niente soprammobili preziosi, ninnoli, romantiche gale, materiali frangibili e pericolosi. A portata di mano invece devono avere tutto il materiale per crescere e divertirsi, DAS, colori, Lego, giochi, libri, eccetera, e senza esagerare, perché gli eccessi sono sempre dannosi. Consultatevi con i bambini sull'arredamento e l'organizzazione del loro spazio. Beh, forse non ci avete pensato, ma loro sì, e quindi potrebbero avere delle idee quasi geniali. Comunque anche qui bisogna tenere presente alcune regole generali. Cercate di ridurre il più possibile la superficie riservata al sonno. Il letto a castello è una soluzione utile anche se si ha un figlio solo, per l'eventuale arrivo di un altro baby o per ospitare l'amico del cuore. Un po' laboriosi e scomodi sono invece i letti che si infilano uno sotto l'altro. Se amate le soluzioni originali, potete escogitare vari trucchi. Dormire su un soppalco ben protetto, usufruibile sotto come rifugio per giocare, su un materasso per terra che di giorno sparisce arrotolato in una cassapanca, su blocchi di gomma piuma con un piumino imbottito da riporre al mattino in un armadio. Ci sono in commercio, o si possono commissionare su misura a un bravo artigiano, letti a castello inseriti in un blocco arredo completo di scaffali, cassetti, scrivania, per sfruttare al massimo lo spazio. Per lavorare scegliete mobili a giusta altezza, sedie regolabili e tavole a cremagliera seguiranno i bambini nella crescita. Sistemate il tavolo in buona luce e corredatelo di una lampada. Un armadio per vestiti, biancheria, giocattoli, attrezzi vari e una libreria modulare per i libri, i dischi, il registratore, eccetera, completeranno l'arredamento. Per facilitare le operazioni di riordino sono molto utili le ceste, le casse o i cestelli in plastica con le rotelle. Indispensabile poi un cesto porta rifiuti. Tinteggiate le pareti in tempera bianca. Niente tappezzerie costose che diventerebbero in breve tempo luride di pastrocchi e ditate. I bambini amano dipingere sui muri e quindi potete appendere delle lavagne o dei grossi blocchi da disegno. Meglio ancora dipingere le pareti fino a un metro di altezza con pittura lavabile. Evitate porte a vetri e vetrate in genere, grandi specchi, lampadari pretenziosi, tendaggi delicate e così via. Usate, dove è possibile, materiali e tessuti antifiamma. È vero che non tutti i bambini hanno la vocazione del piromade, ma non si sa mai. Scegliete pavimenti robusti e facilmente lavabili. Piuttosto che la moquette, un tappeto andrà benissimo per i giochi a terra. Utili i pannelli attaccatutto in sughero o altro materiale per appendere messaggi, foto, cartoline che altrimenti finirebbero a tappezzare i muri. Quando lo spazio poi è condiviso tra più fratelli, è importante che ognuno abbia un proprio angolo. Potete differenziare le zone letto arredandole con colori diversi, separarle con una libreria o una tenda. Naturalmente deve rimanere uno spazio per i giochi in comune. E infine, non stancatevi di pretendere che i bambini collaborino alle operazioni di riordino, perché ogni libertà ha il suo prezzo.
1: L'utile e il dilettevole.
0: Cose da fare e cose da sapere. Come diventare una perfetta padrona di casa. Testo di Monica Rossi per Casaviva. In studio Giancarla Paladini, che vi ringrazia per l'attenzione.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Da qualche anno, nella musica leggera, non c'è personaggio che riesca a eguagliare il carisma di Claudio Baglioni. È un cantante da 25.000 spettatori a concerto. Quando cominciò, non lo capiva nessuno. Oggi lo capiscono tutti. Ogni sua iniziativa va a ruba. Notti di note, libro diario di una sua tournée, ha venduto 180.000 copie e continua a essere richiesto. Più di un editore vorrebbe convincerlo a scriverne un altro, includendolo tra i suoi 1.000 progetti. Lui, con la sua R grattata, addolcisce le parole che rivelano venature di modestia e pudore.

Di se stesso Baglioni dice: io resisto, mi vergogno di un successo commerciale così enorme. In fondo ho scritto solo un'autobiografia, non una saga o un romanzo. No, non ho pretese di essere un Hemingway o un Moravia. Dire che mi sento ridicolo è poco. L'album La vita è adesso.

Adesso ha raggiunto punte strabilianti, oltre 1 milione di copie di fatturato. Baglioni detiene inoltre il record delle prenotazioni a scatola chiusa. Ha infatti un minimo di 400.000 richieste di un long plane che deve ancora realizzare e che forse non ha ancora neppure pensato. Eppure lui lotta con gli altri e con se stesso per non diventare mai un prodotto commerciale, per non sentirsi come una marca di profumo o un dentifricio. Proprio per questo, dopo quasi 20 anni, Baglioni rappresenta la figura più interessante della nostra canzone, forse più di Gino Paoli, forse più di Lucio Battisti. Non a caso, questo piccolo grande amore è stata elevata ai fasti di Canzone del Secolo da una giuria di esperti.

Claudio Baglioni è sempre capace di sorprese. Chiamato per la seconda estate consecutiva a una tournée negli stadi della penisola, ha vinto alla grande, sbaragliando le rock star del momento. In ogni recital canta storie che vanno dritto al cuore, i suoi temi colpiscono. Canta contro l'apartheid messa in atto dalla nostra società nei confronti degli anziani.

0: Dracula.
1: Ad ascoltare la sua voce, che sa essere sussurro, invocazione e sinfonia, accorrono soprattutto i giovani. Più di 1 milione a tournée, tirate le somme. Una mega comunità di adolescenti, non scalmanati, non invasi da isterismi, ma bravi ragazzi attenti e silenziosi, appesi quasi alle sue strofe.

0: concerti religiosi, dove neppure una parola di questo ultimo apostolo dell'amore, sempre vestito di bianco, deve cadere nel vuoto.
1: Il cielo sbiadiva dietro le gru.
0: Fanatismo? Forse. Parliamoci chiaro, osserva Giovanni Bruni, suo stretto collaboratore. I minorenni di sera non vanno soli a un recital, quasi sempre sono accompagnati da un familiare, da un amico, e gli stadi li riempie solo Claudio, perché sa richiamare buona parte del pubblico di una volta. Ripresentarsi e ottenere simili record di presenze significa avere una notorietà inarrestabile.

0: come stai?
1: Aggiunge una funzionaria della sua casa discografica. Tanta adesione al personaggio stupisce davvero. Molti suoi fans attuali erano lattanti quando lui già conquistò per la prima volta le hit parades. Certo, Baglioni è un caso isolato. Possibile? Com'è riuscito a superare anche i salti di generazione? Cantautore gradevolmente semplice, senza enfasi e senza certezze acquisite, lui sorride e dice: la soddisfazione non è mai completa. Canzone dopo canzone cerco un traguardo che non è mai l'ultimo, e per questi tempi di Osanna una ragione precisa non c'è, ma nelle mie esecuzioni più fortunate vibrano forze e sentimenti di anni di passione, di giorni passati a montare e a smontare i castelli dei miei sogni, dei miei continui dubbi e delle mie incertezze. E la gente ha capito che non speculo, che non cerco rapporti fasulli al pubblico. Non mi esibisco controvoglia solo perché ormai mi sono arricchito. I soldi sa goderseli solo chi li ha sempre avuti. A me va bene così, con i vantaggi e gli svantaggi di questo mestiere. Del resto non mi interessa avere consensi e applausi. Mi interessa comporre brani che abbiano dei significati. Ed è così da 18 anni.

Mai un sorriso di troppo, con tutti a rapporti di trattenuta e ostinata timidezza. Ma è proprio per quel suo modo di essere romantico che ha un vasto seguito di fedelissimi e che può vantare anche un ruolo da rubacuori. Flotte di signorinelle d'Italia lo vedono in sogno come il compagno ideale e, nell'attesa di un loro principe azzurro, custodiscono gelosamente la sua fotografia. Amatissimo divo, Claudio Baglioni è esattamente l'opposto del divo. Pur continuando con la sua musica a popolare di sogni il mondo di due generazioni, non si è mai mostrato schiavo del proprio personaggio. Uno stile di vita, senza guizzi di follia o improvvise cadute da nevrosi di notorietà. Con lui i riti del mito naufragano miseramente. Di nuovo, cosa c'è allora in Baglioni? Niente, o meglio, c'è la novità della normalità. È riuscito a proporre il fascino del ragazzo qualunque, perciò è mal visto da troppi belli senza anima della musica leggera. Il trionfo della normalità li irrita.

Racconta Libero Venturi, l'amico impresario che gli è a fianco dal 1973. Claudio è l'esempio più clamoroso della regolarità diventata successo ed è di una onestà esemplare. Un pochino di cattivaria non gli farebbe male, ma lui è fatto così. Professionalmente è preciso, scrupoloso. Quando sono vicini un debutto o la registrazione di un disco, Baglioni diventa il mio incubo. Per giorni è capace di tenere in prova il complesso, anche 12 ore filate, senza fermarsi mai.

0: RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Tra le tante destinazioni dell'8 per 1000 emergono anche gli interventi legati al sociale e in particolare alle famiglie. E da questo punto di vista l'8 per 1000 rappresenta un moltiplicatore concreto di risorse e servizi per le persone più fragili con importanti ricadute sociali. È un volano per incrementare le attività di welfare, anche attraverso la costruzione di reti solidali e il rafforzamento di una vera e propria cultura del volontariato. In questo contesto si collocano tutti gli interventi portati avanti dal consultorio familiare diocesano. Simona Lauterio è la presidente.
2: Il consultorio familiare diocesano nasce a Cagliari nel 1977, in un momento in cui ancora i consultori pubblici non esistevano. Quindi la Chiesa, come risposta alle esigenze, diciamo, sociali del momento, aveva ritenuto appunto di lanciare questo progetto, che chiaramente all'epoca aveva delle caratteristiche completamente diverse rispetto a quelle attuali. Quindi si rivolgevano al consultorio proprio tutte le persone che non avevano possibilità di accedere diversamente anche alla sanità. Siamo un gruppo di professionisti e in particolare offriamo un servizio di consulenza familiare, poi abbiamo il psicologi, counselor, abbiamo una consulenza legale, consulenza rotale, una consulenza etica, la consulenza medico-scientifica e poi un servizio di mediazione familiare e dei conflitti. E laddove non arriviamo noi, chiaramente cerchiamo di fare rete con gli altri servizi diocesani e non, con i quali, diciamo, collaboriamo, perché la cosa fondamentale è l'accoglienza alle persone. Quindi nel momento in cui si rivolge a noi una persona, cerchiamo comunque di accompagnarla, ascoltarla e laddove non possiamo aiutarla noi, cercare di indirizzarla in un posto appunto dove possa trovare un aiuto che sia adeguato. Per esempio, spesso purtroppo ci imbattiamo in persone che hanno problemi di dipendenza. È chiaro che in questi casi il nostro intervento può essere limitato, perché hanno bisogno chiaramente di professionisti specifici, però il nostro supporto diventa importante, perché le persone hanno bisogno di essere viste, di essere ascoltate e di essere accolte, e così facciamo con loro questo percorso e poi li indirizziamo nei centri specifici per i loro problemi. Abbiamo poi, oltre appunto questo gruppo, diciamo, di professionisti, che ripeto svolge il proprio servizio assolutamente in maniera volontaria, diciamo, e gratuita, così come sono gratuiti tutti i servizi che offriamo. E accanto appunto a questo gruppo di professionisti abbiamo anche 5 operatori di segreteria che svolgono il prezioso servizio di accoglienza, perché il lavoro all'interno della segreteria è fondamentale, perché è il momento in cui la persona ha il primo contatto con la nostra struttura, è il momento in cui la persona ha preso coraggio di fare magari quella telefonata, e quindi il servizio di accoglienza telefonica è fondamentale. Se vogliamo caratterizzarci per il nostro servizio, dobbiamo dare qualcosa che è qualcosa di diverso, quindi un'accoglienza della persona proprio a 360 gradi. Quindi investiamo molto su questa formazione, infatti proprio come gruppo facciamo tanti momenti formativi, appunto appoggiandoci a esperti vari che fanno parte appunto della confederazione o comunque anche a livello locale, e quindi durante l'anno, grazie anche alla sovvenzione che ci viene da 8 per 1000, investiamo una parte di questi soldi proprio in momenti formativi che ci aiutano ad aggiungere quel di più alla nostra singola professione.
3: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

Bentrovati a tutti con una nuova puntata di Torrazzo con Vista. Oggi ci affacciamo su un tema particolare di cui non abbiamo mai parlato in modo approfondito. Parleremo di fotografia, anche perché alla data di uscita di questa puntata sarà già stata aperta Mapuche, la mostra di fotografia etica presso il Museo Diocesano, quindi parleremo proprio di questo tema e lo faremo come al solito con noi, con i nostri tre ospiti. Abbiamo con noi Paolo Mazzini, fotografo e grafico.

0: molte per avermi invitato.
1: Ma ci fa molto piacere, anzi, che tu abbia accettato l'invito. Quindi abbiamo tutti gli ingredienti, abbiamo note di colore sul nostro tavolo, abbiamo degli artisti oggi, quindi abbiamo colorato tutto e c'è tutto, quindi non ci resta che iniziare con il nostro solito rito. Ci affacciamo? Ci affacciamo! Allora, apriamo il nostro primo tema di oggi, che è legato al significato della fotografia. E Laura, partirei da te. Si parla di fotografia etica, ti chiederei di raccontarci un pochino che cosa vuol dire parlare di etica nella fotografia, quando ha senso farlo, quali sono i criteri etici che si applicano al mondo della fotografia.
0: Allora, il Festival della Fotografia Etica nasce 15 anni fa e diciamo che i festival comunque già nel panorama italiano erano sicuramente tanti, quindi quando gli organizzatori hanno cercato di trovare, diciamo, un nuovo modo di narrare le vicende del mondo, si sono appoggiati al lavoro delle organizzazioni umanitarie. E quindi da loro sono partiti per provare a raccontare delle storie che spesso non sono rappresentate dai media internazionali e le storie che normalmente arrivano appunto attraverso il lavoro di fotografi che collaborano con organizzazioni umanitarie. Quindi da lì sono partiti nel provare a raccontare appunto una fotografia sociale, una fotografia che potesse arrivare al cuore delle persone affinché queste vicende poi potessero essere narrate comunque con uno strumento molto diretto che può essere capito comunque da tutti, un linguaggio che non ha bisogno di traduzioni, come appunto quello delle immagini. Fare una fotografia etica significa effettivamente mettere in campo tutta una serie di elementi fondamentali, come per esempio il rispetto dei soggetti che vengono fotografati e che vengono raccontati all'interno di queste storie, provare a coinvolgere ovviamente le persone, far sì che decidano di essere rappresentate quando effettivamente si sentono a proprio agio. E questo avviene quando si crea un rapporto di fiducia fra il fotografo e le persone che devono essere raccontate. Noi al Festival di Fotografia Etica ci occupiamo di storie spesso dimenticate o comunque di comunità che non sono rappresentate e spesso lo facciamo anche raccontando delle storie scomode o comunque delle storie difficili dove le persone in primis si devono mettere appunto a nudo e quando decidono di farlo perché comprendono che la loro storia può essere utile anche per altre persone. Spesso pensiamo al fotografo come a qualcuno che arriva in un luogo e comincia a fotografare e poi torna a casa. Raccontare qualcosa significa passare molto tempo in un luogo, significa conoscere molto bene quel luogo, significa entrare in empatia con le persone e provare a convincerle che appunto la loro storia può essere una storia di grande impatto e che può aiutare altre persone a migliorare la situazione e soprattutto a far conoscere delle tematiche che spesso sono lasciate indietro.
1: Walter, da critico, curatore di mostre, come ti poni davanti a questa funzione sociale un pochino che ci ha raccontato Laura?
2: Intendi dire dell'etica?
1: No, solo della funzione sociale della fotografia in generale.
2: Sì, allora io sono assolutamente d'accordo con questa cosa. Io penso che parlando di fotografia e parlando di etica, passando per il fotogiornalismo, l'onestà intellettuale sia fondamentale per arrivare alla verità, amore per la verità, quindi amore per la vita, e da qui nel bene e nel male si arriva all'etica.
1: Cosa vuol dire organizzare, curare una mostra che faccia passare queste tematiche che hai detto tu, cioè l'amore per la verità?
2: Allora, è molto molto difficile secondo me, infatti io applaudo a quello, all'attività degli ultimi anni di fotografia etica che secondo me ha avuto un momento di flessione, qualche anno dietro poi si è ripresa, perché secondo me è molto facile fare sensazione e da un certo punto di vista anche business tralasciando, confondendo l'etica con la sofferenza, è molto facile. Facendolo invece in modo, lasciami dire, che abbia una base etica, sociale e filosofica, è molto molto difficile, perché ovviamente poi più i festival si ingrandiscono, più il business si ingrandisce, più le variabili aumentano e quindi è più difficile gestirle.
1: Quindi c'è una sorta di confine tra la fotografia di o che racconta storie di sofferenza e quella che invece è proposta.
2: Sì.
1: Delicato da mantenere.
2: È un confine molto molto delicato ed è molto molto difficile farlo passare, anche perché a maggior ragione con, e poi mi posso anche ricollegare alla questione analogica,

0: Se vuoi, con l'avvento del digitale, con la facilità di scattare in modo qualitativamente migliore di come non fosse una volta e con più possibilità di scatto, ha reso molto molto semplice arrivare su uno scenario di guerra, come fanno molti fotogiornalisti, stare lì qualche ora, fare una serie di raffiche di fotografie e poi spacciarle per ricerco, per fotogiornalismo. Secondo me non è quello, perché il fotogiornalismo storicamente è di chi vive proprio la situazione, di chi vive il popolo in cui si trova e quindi appunto ci ricolleghiamo alla questione etica.
1: Ha introdotto la questione
0: Sì.
1: analogico-digitale.
0: Sì.
1: Adesso se l'ha introdotta ti tocca.
0: cosa vuoi sapere? Io allora no, io sono un
1: Tu
0: analogico
1: scatti in
0: in
1: analogico?
0: fotografia, sì, ma non ho nulla contro chi scatta in digitale, ci mancherebbe
1: Capito,
0: altro.
1: Paolo,
0: Non ho nulla
1: meno male.
0: contro il progresso, non ho nulla contro il progresso, contro la tecnologia. Io ho bisogno di imprimere me stesso in quello che faccio e penso che sia un valore aggiunto il dover dialogare con variabili che in fotografia digitale non ci sono e soprattutto nel voler entrare in un processo, perché la fotografia analogica è fatta di un processo molto più laborioso, cioè che ha bisogno di tempo. E quindi ha bisogno di conoscere la tecnica, ha bisogno di studiare quello che vuoi fare, ha bisogno di prefigurarselo, ha bisogno di cercarselo, e quindi tu hai bisogno di tecnica, ma anche di stimolare la tua sensibilità. E il fatto di poter disporre di una quantità limitata di scatti, perché parliamo di 36 scatti al massimo per un 135 fino a due scatti per un grande formato, ti aiuta ulteriormente a, diciamo, sensibilizzarti. E quindi io arrivo e alla fine io sono molto più soddisfatto di quei pochi scatti che faccio che non di quei 100 scatti che magari avrei fatto con delle
1: Con il
0: raffiche o sulla fotografia
1: digitale.
0: digitale. E questo è quanto.
1: Paolo, tu ti collochi un po' a metà, nel senso
0: Sì.
1: che da un
0: No,
1: lato.
0: poi scusa, interrompo, proprio che lui magari fa advertising, fa commerciale o fa magari fotografia sportiva, no, adesso estremizzo e quindi è ovvio che la fotografia digitale è utile in questo senso. Però poi dopo se devi vendere una notizia, se devi vendere una fotografia, voglio dire, adesso il paragone non è bello perché io non, a me non piace la caccia, però è come apprezzare un cacciatore che mi va a cacciare il cervo con un fucile che contiene un solo proiettile, piuttosto che uno che arriva con un fucile mitragliatore che ha 1.000 colpi e ne spara 3 al secondo. È proprio un valore diverso, secondo me.
2: Io non caccio cervi, possiamo subito dirlo.
1: No, tu ti collochi un po' a metà tra questi due mondi, cioè da un lato c'è la fotografia fatta per passione, per interesse personale, come un'attività che coltivi, e dall'altra l'esigenza di farlo per lavoro e di raccontare dei momenti particolari, perché insomma, collaborando con l'ufficio comunicazione della diocesi, ti trovi a avere momenti che vengono raccontati con delle notizie. Nel tuo modo di vedere, vedi la fotografia più come un'espressione artistica, poetica, oppure svolge tanto la funzione di cronaca?
2: Ma per la mia esperienza personale, ovviamente la prima, quindi più la parte più emozionale, più di racconto. Poi chiaro, mi trovo per
1: A
2: esigenze
1: doverlo
2: lavorative a
1: fare.
2: dover fare anche l'altro, quindi lo faccio.
1: Come
2: Però
1: cerchi di coniugare i due mondi?
2: no, non li coniugo.
1: Ok.
2: Cioè, la parte lavorativa va avanti per la sua strada, la parte invece più personale ne prende un'altra. Non è mai capitato che le due si incrociassero, ma probabilmente per il tipo di lavoro che faccio. Lavorando in diocesi mi trovo a contatto con situazioni istituzionali sostanzialmente, quindi
1: Più
2: diventa
1: difficile.
2: sì, e poi essendo fotografie che accompagnano articoli, resoconti, serve anche un punto di vista un po' più freddo, diciamo così.
1: Certo. Visto che
2: Certo.
1: sono uscite alcune tematiche, aprirei subito la nostra bifora e scoprirete qualcosa che non vi ho spiegato prima, quindi questa è tranne per Paolo, che la
2: Dai, lo so.
1: conosce già
2: Apriamo la
1: purtroppo.
2: bifora anche per il freddo,
1: Anche per,
2: nonostante il freddo.
1: nonostante il freddo, un colpo
2: Ok.
1: d'aria. Sigla! Bifora, un giro di domande, tre a testa, in cui vi chiedo di affacciarvi solo a una delle due aperture di una bifora, quindi risposta secca. Partiamo da Paolo.
2: Ecco. No, va
1: Paolo,
2: bene.
1: sei grafico o fotografo?
2: Urca. No, fotografo.
1: Fotografo.
0: Giusto.
1: Lo testimonia tutte le grafiche
2: La
1: fatte, perché
2: vabbè.
1: sono visto.
2: Però facciamo anche le foto, non oggi, anche, però,
1: non oggi,
2: perché ovviamente
0: non, Torrazzo con foto,
1: cioè, non ci crederete, ma oggi Paolo non sta facendo le foto per Torrazzo con vista. Scatto in verticale o in orizzontale?
2: No, orizzontale, cioè, ma forse anche per abitudine. E poi credo, vabbè, non devo rispondere in realtà, motivando, è solo
1: basta
2: risposta,
1: la risposta
2: secca.
1: Fai tutto tu, quindi, puoi anche condurre.
2: No, grazie.
1: Possiamo passare il test, però io non faccio le foto, te lo dico subito. Ritratto o dettaglio?
2: Dettaglio.
1: Me l'aspettavo, per un attimo ho temuto rispondessi ritratto.
2: No, era mi piace molto il ritratto, però la dettaglio.
1: Walter, curare una mostra o esporre?
0: Curare.
1: Zoom o fisso?
0: Fisso.
1: Questa è una domanda suggerita da Paolo, devo dire.
0: Io non ho Zoom. Io non ho Zoom.
1: Me l'hai detto.
2: La faccio.
0: Solo obiettivi fissi.
1: Incredibile.
0: Infine, il fotografo si muove.
2: Questa anche fisso. Non facciamo pubblicità.
1: No, assolutamente non diciamo niente. Esponi una tua foto su carta o sui social?
0: Su carta.
1: Assolutamente su carta. Infine, Laura, questa, se potessi sentire la risposta, il commento di Filippo, che è dietro la telecamera, direbbe: questa è proprio una bifora da te. Fotografia nell'etica o etica nella fotografia?
3: Etica nella fotografia.
1: Reportage o narrazione?
3: Beh, qui possiamo stare quanti minuti abbiamo.
1: Ancora 12.
3: Reportage.
1: Educazione o formazione?
3: Educazione, assolutamente.
1: Allora, chiudiamo la nostra bifora perché la temperatura
2: comincia già.
1: E ci spostiamo però ad aprire un'altra tematica, e lo facciamo con la nostra rubrica. Non so se lo sapete, ma nel Torrazzo di Cremona c'è un osservatorio, quindi ci spostiamo in osservatorio. Ultimamente ha fatto molto parlare la decisione di Meta, quindi Facebook, Instagram, di togliere i filtri bellezza alle proprie piattaforme. In realtà i filtri bellezza esterni, ma quelli integrati, insomma, rimangono. Però, al di là di tutti questi tecnicismi, il tema della finzione resta. Cioè, per tanti anni e tuttora si porterà avanti questa linea, che ha fatto molto discutere. Cosa ne pensate voi? Partiamo da chi lavora con i social direttamente.
2: Beh, già il mondo social in parte è finzione, quindi perché aggiungere ulteriore finzione alla finzione? Io sono d'accordo con questa cosa, a parte che io filtri bellezza non ho mai usati, ma neanche filtri bruttezza, cioè, boh, vabbè.
1: Allora, la domanda successiva è, cosa c'è di secondo te che non funziona nel cercare di sembrare perfetti o meglio di quanto...
2: Ma no, secondo me si va oltre il discorso fotografico, cioè si arriva un po' più nel campo del mostrare una persona che non sei, cioè tutto un discorso un po' più psicologico.
0: Creare delle identità fittizie.
2: Che alla fine non sono utili a nessuno, se non per creare magari marketing o prodotti di questo tipo. Sono fini a se stessi, finita l'ondata, poi chi si è?
1: Ah, visto che hai detto già il mondo dei social è un mondo della finzione, però è anche un mondo...
2: No, però c'è finzione nel senso che...
1: l'hai detto, però non è che poi...
2: Sì, no, capito, però finzione nel senso che racconti quello che vuoi raccontare, che vuoi far vedere, perché comunque è un mondo chiuso in se stesso.
1: Vale anche a livello comunicativo o ne parli solo a livello, diciamo, di singoli utenti che si raccontano sui social?
2: Beh, tutte e due.
1: Ok. Allora, a questo proposito... è anche il canale di diffusione delle immagini, notizie, fotonotizie, tanto viene raccontato attraverso i social, c'è chi si informa, tanti giovani, ragazzi, la metà anche più giovani, si informano attraverso le fotostorie che vengono pubblicate sui social. Però il contro di questa situazione? Laura, ti vedo annuire.
3: Beh, sì, questo è un tema che a noi ovviamente è molto caro, perché di fatto poi tutto quello che arriva spesso, soprattutto alle nuove generazioni, arriva attraverso i social, e adesso con l'avvento anche dell'intelligenza artificiale, ovviamente la manipolazione delle immagini che va avanti da molto tempo ormai, può creare ovviamente disagio nel pubblico che va ad informarsi. La fotografia è ancora uno strumento che effettivamente veramente ci permette di conoscere delle realtà nel momento in cui la fotografia viene realizzata appunto in modo etico, quando la fotografia aderisce ad alcuni principi fondamentali. La maggior parte delle immagini che vengono comunque diffuse attraverso i social, attraverso i canali anche dei grandi media internazionali e nazionali, sono delle immagini che tendenzialmente, quando ci sono le risorse, vengono controllate. Il processo di fact checking è un processo importante che fanno anche molte piattaforme internazionali, proprio con l'obiettivo di andare a controllare la veridicità di quello che noi vediamo, perché la fotografia è anche responsabilità. Un fotografo che si reca in un luogo, diceva poco fa appunto Walter, deve cercare di raccontare quello che avviene, perché la sua responsabilità è quella di informare delle persone che in quel luogo non ci possono stare.
1: Qualche strumento per l'utente che deve cercare di tutelarsi da questo possibile inganno?
3: Allora, sicuramente negli ultimi tempi, negli ultimi 6 mesi, l'intelligenza artificiale ha fatto dei passi da gigante, quindi spesso si vedono delle costruzioni anche di notizie che sono veramente molto ben fatte. Il primo consiglio che sicuramente si può dare è quello di provare a verificare che quella fonte arrivi da un media magari autorevole, vedere se è stata pubblicata anche all'estero, se riguarda una notizia ovviamente internazionale. Le immagini che vengono comunque falsificate si possono riconoscere perché magari hanno dei piccoli difettucci controllandole bene. Il problema è ovviamente la velocità con cui noi andiamo a fruire dell'informazione in questo momento.
1: E a condividerla.
3: E a condividerla, immagino, purtroppo senza avere la certezza che quell'informazione sia ovviamente un'informazione verificata. Quello è importante ed è qualcosa che anche noi comunque come cittadini dovremmo provare a chiedere, andandoci ad orientare su quei media che effettivamente fanno questo tipo di processo, perché siamo anche noi che scegliamo che cosa cliccare quando andiamo sui siti o comunque quando mettiamo un like quando ci troviamo sui social.
1: Walter, sono curioso di sentire la tua...
0: Cioè lei ha detto fruizione delle informazioni e quindi anche delle immagini. Cioè noi oggi, cioè noi o comunque l'utente medio attraverso i social networks fruisce di informazioni e di immagini, dico immagini non di fotografia, con uno swipe, ed è, cioè, ti fa capire di come appunto la differenza tra immagine e fotografia sia diventata preponderante, come l'immagine sia diventata un prodotto di consumo e come la nostra memoria abbia perso di densità.
1: Ci dai una lettura della differenza sostanziale tra immagine e fotografia?
0: L'immagine è un qualcosa che non rappresenta nulla di progettuale o di etico alla sua base.
1: Fotografia è il contrario, immagino.
0: No, sì, esatto. La fotografia è uno strumento oggettivo di rappresentazione soggettiva della realtà. Ti va bene così un po'?
1: Mi piace assolutamente.
0: Un po' più formale.
1: Intelligenza artificiale, come la vedi?
0: Io sono contrario. Allora, io non sono contrario al progresso e non sono contrario quindi nemmeno all'utilizzo fondamentalmente dell'intelligenza artificiale, cioè deve esserci un qualcosa alla base che deve essere per l'appunto etico, che però non c'è. Cioè dopo 20 anni di social networks mi sembra evidente che l'uso che se ne è fatto non è stato corretto. I social networks è un mezzo magnifico.
1: Cioè, finisce con un ma per l'appunto frase.
0: Viene utilizzato fondamentalmente per creare delle identità fittizie, quindi delle ipocrisie e del business su questo tipo di diciamo lacune, che è ovvio che può dal mio punto di vista soltanto peggiorare la nostra vita.
1: Paolo?
2: Sì, assolutamente.
0: Cioè, perdita di valori,
2: è un po' quello che dicevo prima, no? E alla fine filtri di bellezza, che cosa sono? Intelligenza artificiale,
0: lì. È proprio un principio, il filtro di bellezza, che tu dici, ma sì, ma stupidata, lo faccio per rendermi bello, ma non lo è in fondo, cioè nel profondo.
1: Mi piace pensare al fatto che, avete detto, sui social sì, c'è una fruizione enorme di immagini, ben diversa da quella che c'è in una mostra.
3: Certo.
1: Cioè, non c'è uno swipe, ecco, nella mostra. Allora, Walter, partirei da te. Come si costruisce una mostra che funzioni, che trasmetta quei messaggi di cui parlavi prima, ma che anche sia accattivante per il pubblico?
0: Tutte queste cose le fai sulla base di un'idea di progetto, cioè da questo punto di vista il curatore è fondamentale, perché è un po' il regista della mostra, nel senso un fotografo fa un determinato lavoro magari già con la sua impronta, però il curatore cerca di capire come far lavorare le immagini, come disporle in modo scenografico o meno, ma soprattutto come considerarle partendo dall'utente medio che poi ne fruirà. Perché se io gestisco una galleria nel centro di New York o in un quartiere hype di New York, è ovvio che magari ti strutturo la mostra in un certo modo, o magari preferisco un autore piuttosto che un altro. Se invece lo faccio a Fotografia Etica in centro Cremona, una galleria di Cremona, è ovvio che le esigenze saranno altre, perché è ovvio che comunque la mostra in un museo o anche in una galleria parte dal presupposto di essere venduta, di vendere le opere o comunque di vendere la partecipazione alla mostra.
1: Paolo, tu da fotografo, com'è la relazione con il curatore?
2: Ma allora, io ho avuto solo un'esperienza della mostra che citavi prima, Tratti, che è stata al Museo Diocesano la scorsa estate, e quindi per me era veramente la prima volta che mi trovo in una situazione del genere, ed è stato da una parte complesso, dall'altra in realtà l'aiuto di Valeria Loddo, che era la curatrice, è stato fondamentale. Probabilmente anche perché un occhio esterno, lei non è di Cremona, ci ha consentito di costruire un percorso che poteva essere, che poteva avere un filo, esatto. Probabilmente noi, era una mostra di dettagli, forme, geometrie prese da luoghi della città, questo un po' in generale. Noi che siamo abituati a vedere questi luoghi, questi spazi, probabilmente associamo anche un fattore emotivo, no? E quindi abbiniamo due foto, tre foto, perché
0: questo,
2: mi ricordo.
0: Fai le mostre. La connotazione emotiva deve essere assolutamente eliminata.
2: E quindi in questo senso l'intervento di Valeria è stato molto utile, fondamentale.
1: Esatto. E concludiamo con nella costruzione di Mapuche?
3: Allora, questo è un lavoro che ha girato il mondo, perché questo fotografo argentino, Pablo Ernesto Piovano, lo ha visto riconosciuto in ultimo dal concorso internazionale del World Press Photo, e quindi a seconda di dove viene proposto un lavoro su una popolazione, una comunità dell'America Latina, di uno spazio molto specifico, che ha una sua propria cultura, una sua propria lingua, un suo modo di seguire i riti, c'è necessità di immergersi in tutta questa realtà, provare a capire, provare ad entrare in queste comunità e vedere quello che si può proporre ad un pubblico che magari non è così vicino a questa cultura, e provare a far capire quella che è l'essenza, il perché queste popolazioni hanno resistito all'invasione inca, all'invasione della corona spagnola, e ancora dopo millenni sono qui a reclamare comunque il loro essere un popolo ancestrale legato alla terra. Mapuche significa proprio questo, gente della terra, e proporre una mostra di questo tipo in un luogo dove magari insomma non tutti sono avvezzi, no, a questa cultura, soprattutto in un museo diocesano, per me è stato necessario fare uno sforzo di costruzione della mostra che fosse incentrato un pochino meno, per esempio, sulle lotte che queste popolazioni portano avanti, ma più sulla spiritualità, sul fatto che queste persone siano custodi del sapere, ci siano delle figure, dei leader, come per esempio la Maci, questo leader spirituale a capo di queste comunità, che utilizza ancora le erbe officinali per cercare di curare le malattie, per esempio. Quindi provare ad avvicinare comunque le persone a insomma dei concetti che magari sono per noi un pochino estranei, ma che di fatto poi ci accomunano comunque nell'essere parte di una comunità, ognuno di noi a titolo diverso.
1: Abbiamo aperto migliaia di temi che meriterebbero di essere approfonditi in tanti modi diversi. Questo per dire quanto un argomento che poteva sembrare semplice, parlare di fotografia, invece ci dia la possibilità di spaziare. Purtroppo il tempo non ci aiuta, quindi dobbiamo concludere, arrivare ai saluti, ma il confronto che si è aperto secondo me può essere sviluppato ulteriormente, e questa è la cosa che ci piace anche del nostro podcast. Quindi grazie davvero a Paolo Mazzini.
2: Grazie a voi.
1: Grazie per essere stato con noi tutta la mattina di registrazione a fare foto prima e come ospite poi. A Walter Borghisani e a Laura Covelli,
3: grazie
1: di essere stati con noi. Un grazie ovviamente al Torrazzo di Cremona che ci ospita in questa location sensazionale, anche per le foto, a parte oggi, una tipica giornata cremonese, ma in altre situazioni è stato meraviglioso. E grazie a tutti voi che ci seguite. Non perdetevi le altre puntate su YouTube, Spotify, la domenica alle 12:30 su Cremona 1, perché noi continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Guten Morgen, buenos días. Bonjour, guten Morgen.
1: La pace sia con tutti voi.
2: Hope today.
3: Buon pomeriggio e bentrovati da Eugenio Bonanata ad una nuova puntata del programma che racconta la giornata di Papa Leone. Saluto e ringrazio Bruno Orti alla console per la parte tecnica e vi ricordo che se volete scriverci il nostro numero per i messaggi telefonici è il 335-1243722. Ancora una giornata fitta di impegni per Papa Leone, nonostante la sospensione dell'udienza generale per la pausa estiva che prevede lo stop di tutti gli incontri pubblici del Santo Padre. Il consueto appuntamento del mercoledì riprenderà il prossimo 5 agosto. Il Papa però non va tecnicamente in vacanza ed è atteso a Castel Gandolfo, dove la Chiesa e le istituzioni locali si stanno preparando per diversi momenti alla presenza del Santo Padre. Ne parleremo più avanti anche in compagnia del direttore dell'Osservatore Romano Andrea Monda, con il quale ci soffermeremo sul compleanno del quotidiano della Santa Sede, che proprio oggi compie 165 anni, e anche sul tenore di questa giornata che, come avete sentito dalla giornale radio, non è affatto una bella giornata per la Chiesa e per l'unità della Chiesa. Infatti, nonostante l'accorato appello del Papa a fermarsi, oggi in Svizzera la Fraternità San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio, e questo atto comporta la scomunica automatica e di conseguenza lo scisma dalla Chiesa Cattolica. Prima di affrontare questo argomento diamo però uno sguardo al bollettino della sala stampa della Santa Sede per scoprire nel dettaglio l'agenda odierna del Papa, che ha avuto diversi incontri. In particolare ha ricevuto in udienza il cardinale Cardoso, arcivescovo emerito di Caracas in Venezuela, con il cardinale Sanchez, il nuovo ambasciatore di El Salvador, per la presentazione delle lettere credenziali, il cardinale Iglic, arcivescovo di Santiago del Estero in Argentina, e poi i vertici del Dicastero per gli istituti di vita consacrate alla società di vita apostolica, quindi il prefetto suor Simona Brambilla, il proprefetto, il cardinale Artime, e il segretario, suor Tiziana Merletti. A seguire, 3 ambasciatori in visita di congedo, quello del Belgio, quello di Malaysia e quello di Irlanda. Infine, il cardinale Guggerotti, prefetto del Dicastero per le chiese orientali. Il bollettino informa anche che il Santo Padre ha nominato nunzio apostolico in Indonesia presso l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, l'ASEAN, Monsignor Walter Erbi, arcivescovo titolare di Nepi, finora nunzio apostolico in Liberia, Sierra Leone e Gambia. Inoltre Papa Leone ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Rio Branco in Brasile, presentata da Monsignor Fernandez. Ed ora ci fermiamo per una pausa musicale.

0: Stamattina in Svizzera, nel quartier generale della Fraternità Sacerdotale San Pio X, la celebrazione con il rito della consacrazione episcopale di quattro nuovi vescovi senza mandato pontificio. Un atto che apre la via alla scomunica e dunque allo scisma dalla Chiesa di Roma. Ne abbiamo parlato con il direttore dell'Osservatore Romano, Andrea Monda. Ascoltiamo. Andrea, come accogli questa notizia che era nell'aria nonostante l'accorata lettera con la quale Papa Leone aveva invitato e supplicato la fraternità a desistere da questa giornata?
1: Un grande dolore, il dolore della Chiesa, il dolore del Papa per questo atto, per questo gesto che, come l'immagine che è stata usata, ecco, strappa la tunica di Cristo, la tunica che appunto su cui i soldati giocarono a sorte perché non si poteva strappare. Purtroppo i cristiani in questi due millenni più volte l'hanno strappata, ma sembrava che tutto fosse stato ricucito, è il caso di dire, dopo i gesti sia di Giovanni Paolo II, di Benedetto e di Papa Francesco e tutti i tentativi anche di Papa Leone. Ma nonostante questo, il gesto che oggi si è compiuto a Ancona,

0: con l'ordinazione di quattro nuovi vescovi, ha definitivamente insomma, rotto i rapporti e distrutto anche quel tessuto che si era cercato di ricostruire. Quindi grande dolore. Il mio dolore, tra l'altro, mi viene proprio dal profondo, nel senso che sto pensando a Papa Leone, un Papa che ha fatto dell'unità, della comunione di tutti i cristiani, di tutti i cattolici nel mondo, quasi il punto di forza, il punto centrale almeno di questo inizio pontificato, è il Papa dell'unità, Papa Leone. E quindi dover constatare a poco più di un anno dell'inizio del pontificato questo strappo, questo scisma, immagino che per lui sia veramente di grande sofferenza.
1: Come possiamo accompagnare questo momento?
0: Senza dubbio con la preghiera. Noi sappiamo che la Chiesa è assistita, il Papa e la Chiesa è assistita dall'opera dello Spirito Santo, e dobbiamo pregare appunto perché si torni indietro e si metta in discussione questa volontà invece scismatica a favore di un dialogo che non può essere spezzato. La preghiera è la testimonianza, perché poi la preghiera non è un fatto verbale, cioè è un fatto senza dubbio verbale, è un fatto di rivolgersi al Padre e chiedere, invocare il suo aiuto, ma al tempo stesso anche coinvolge la coerenza di una vita. I cristiani pregano come vivono e vivono come pregano, dovrebbero essere insieme, stare sempre insieme le cose, quindi con la testimonianza di una vita che è sempre aperta alla comunione.
1: Cambiamo argomento. Primo mercoledì senza udienza generale, siamo nell'ambito della sospensione degli impegni pubblici del Papa.
0: Eh sì, luglio in genere è questo periodo che anche per il Papa, che è sempre così attivo e così diciamo sul campo, preferisce avere un momento di raccoglimento e di riposo, e andrà a Castel Gandolfo, dove abbiamo visto Papa Leone, tra l'altro va anche quando in genere durante la settimana così di tempo ordinario. Questo si apre un tempo tra virgolette straordinario, che è il tempo poi diciamo di dell'estate, no? Questa estate così calda, spero per lui che possa trovare un po' di condizioni climatiche che lo aiutino a trovare un po' di meritato riposo. Quindi anche per tutti i media vaticani cambia un pochino il lavoro, perché mancheranno le udienze così importanti della catechesi del mercoledì, l'Angelus rimane, ma insomma a questo ritmo siamo abbastanza abituati, quindi lo affrontiamo con serenità.
1: Eppure il Papa non si ferma, oltre agli appuntamenti citati, oggi ha avuto una giornata densa di incontri e sabato sarà a Lampedusa.
0: No, a parte che è impressionante vedere la capacità del Papa, quando dico del Papa sto parlando un po' in generale di tutti i papi, ma insomma di Papa Leone, di lavoro che riesce a svolgere, e anche in questo periodo tra virgolette di riposo sono previsti alcuni appuntamenti molto forti. Questo di sabato è molto forte, perché il 4 luglio, come tutti sanno e gli americani sanno bene, Papa Leone è un uomo di Chicago, non dimentichiamocelo, è l'Independence Day, è il giorno più importante dell'anno perché si ricorda l'indipendenza americana. Tra l'altro quest'anno sono 250 anni, proprio un numero tondo a dir poco. Eppure il Papa, che magari aveva anche pensato di tornare nella sua madre patria, e penso che ci tornerà prima o poi, ha preferito scegliere un'altra meta. Anche questa molto forte, molto significativa. Andrà a Lampedusa in una visita di un giorno, insomma andare e tornare in questa isoletta del Mediterraneo, ahimè, così simbolica, così emblematica, così significativa. Ricordiamo che il primo viaggio di Papa Francesco fu a Lampedusa. Ecco, Papa Leone torna quindi un Papa a Lampedusa proprio il giorno in cui la festa degli Stati Uniti, che proprio l'altro ieri hanno discusso a livello di Corte Suprema dello Ius Soli. Quindi queste problematiche, no, del riconoscimento, dell'accoglienza, delle migrazioni, di questo infinito numero di popoli, di persone che si muovono e migrano nel mondo, già Papa Francesco l'aveva messo al centro dell'attenzione di tutto il mondo come la questione, con la Q maiuscola. Papa Leone sullo stesso strada di Papa Francesco, e poi anche qui non fa tante parole, fa un gesto, va a Lampedusa, quindi tutti gli occhi saranno puntati in questo 4 di luglio, che non è poi quindi di riposo così tanto come si crede.
1: Ultima questione, oggi l'Osservatore Romano compie 165 anni, che cosa avete organizzato per la ricorrenza?
0: Beh, non potendo trovare 165 candeline e una torta talmente grande, sufficientemente grande per ospitarle, abbiamo pensato a una cosa molto più semplice, e sul giornale, visto che stiamo parlando di questo giornale che compie insomma soltanto 165 anni, di ricordarlo. Innanzitutto con un editoriale del direttore, quindi io ho fatto un'operazione molto semplice, sono andata a leggermi l'editoriale del primo numero del 1 luglio 1861. Nasceva in quel periodo, in quello stesso periodo, il Regno d'Italia, lo Stato italiano, e nasceva questo giornale. Ed è interessantissimo, come sempre, andare a navigare, no, a tuffarsi nelle pagine storiche. Ha tantissime pagine storiche l'Osservatore Romano, immaginate 165 anni che cosa possiamo trovare nell'archivio storico, ma già quel primo editoriale è molto stimolante, molto interessante. Oggi inizia quell'articolo con una domanda: qual è il posto nel mondo della comunicazione così affollato di tantissimi giornali, scriveva il mio predecessore, e dell'Osservatore Romano, qual è il posto? E questa domanda vale ancora oggi, cioè noi che scriviamo questo giornale, ma riflettiamo ogni tanto, abbiamo la consapevolezza qual è il nostro ruolo, qual è la nostra posizione nel mondo da cristiani che vivono questo mistero, perché per noi è un mistero, perché c'è Dio all'opera nella nostra esistenza, e quindi qual è il ruolo nel mondo della comunicazione di un giornale come l'Osservatore Romano? Quella domanda sono andato a riprenderla e ho provato a rispondere, insomma, comunque ad attualizzarla e a dire oggi qual è il posto dell'Osservatore Romano ancora oggi. Siccome poi era tutto sotto forma di domanda, abbiamo inventato, proprio oggi abbiamo dato vita a una rubrica che si chiama La domanda del giorno. Cioè ogni giorno noi faremo una rubrica molto breve che ci porta alla nostra attenzione una domanda. Oggi iniziamo con la domanda delle domande, che è la prima domanda della Bibbia. Dio che dice ad Adamo: Adamo, dove sei? Ricordiamo tutti l'episodio, Adamo aveva appena commesso quel peccato di prendere il frutto proibito e Dio lo cerca con il cuore, anche lì addolorato, dicendo: ma dove sei? Cosa è successo? Cosa c'è tra me e te nel nostro rapporto? Cosa è successo? Come stai? Questa bellissima domanda di Dio, in fondo è la domanda che Dio ogni giorno ci pone e che noi stessi poniamo a noi stessi: ma dove stiamo andando? Quindi, ricordando i 165 anni, abbiamo avviato una cosa che guarda al futuro.

0: Impariamo a non essere troppo dipendenti dalle tecnologie. Questo l'invito del Papa rivolto nei giorni scorsi ai giovani dell'estate ragazzi in Vaticano. L'oratorio estivo organizzato per i figli dei dipendenti della Santa Sede e del Governatorato. Il giro del mondo in 80 giorni è il tema dell'edizione di quest'anno, che termina come da consuetudine a fine luglio e che ogni settimana offre un programma diverso tra giochi di squadra, attività sportive e formative, laboratori artistici e spettacoli. Ne abbiamo parlato con il coordinatore dell'iniziativa, Don Franco Fontana. Sentiamo che cosa ci ha raccontato. Don Franco, come sta andando l'estate ragazzi in Vaticano edizione 2026?
1: Ebbene, questa settima edizione sta andando molto bene, non tanto solamente per i numeri che aumentano di giorno in giorno, ma anche per la qualità del servizio che viene dato e per soprattutto per il gruppo di animatori che quest'anno è davvero, come tutti gli anni, l'anima un po' che porta a far sì che questi ragazzi, finite le due settimane o finite tutte e sette, per salutarsi incominciano a piangere e non si staccano più dagli animatori. Per cui posso dire per il momento positivamente, poi ne abbiamo ancora cinque davanti, quindi di tempo ce n'è.
0: Diamo qualche numero, Don Franco, quanti sono i ragazzi, i bambini partecipanti, come sono suddivisi e quanti sono gli animatori?
1: Allora, i ragazzi sono 287 nelle due settimane, in questa settimana che è la terza sono 304, più da questa settimana 45 baby, i mini club, i ragazzi dei 3 ai 5 anni che hanno tutto un loro percorso strutturato anche dal punto di vista degli spazi. Gli animatori sono 50 animatori che si turnano un pochettino, più un'altra cinquantina di aiuto animatori, che sono quei ragazzi che non possono più venire a estate ragazzi perché hanno 14-15 anni, però avendola fatta chi per 2, chi per 3, chi per 4 anni, li prepariamo ad aiutare, tanto è vero che ormai ne abbiamo già 6 o 7, adesso non mi ricordo il numero preciso, che sono diventati animatori e quindi entrano con responsabilità maggiore.
0: In quali spazi si svolgono le vostre giornate?
1: Allora, gli spazi sono spazi che tutti ci invidierebbero, tutta l'aula Paolo VI, divisa in vari settori per i vari ragazzi, un'aula dove abbiamo messo il materiale perché i ragazzi possono giocare ping pong, calcetto, gonfiabili, abbiamo messo giù un tappeto in una zona per fare un campetto di calcio e poi ci sono, come dicevo prima, quattro gonfiabili dove i ragazzi possono divertirsi in tutto questo. In più, questo tutto il giorno, al pomeriggio primariamente, al mattino i ragazzi si turnano nel centro sportivo San Giuseppe, che è dentro al Vaticano, dove c'è una piscina, c'è un campo di padel, un altro campo di calcetto, di basket e di pallavolo. Questi sono gli spazi primariamente. Dall'aula vengono portati su al centro sportivo, che è dietro ai musei, subito dietro ai musei, in via dello sport, con delle navette.
0: Il giro del mondo in 80 giorni è il tema dell'edizione di quest'anno. Ecco, come viene declinato?
1: Viene declinato con tappa dopo tappa, con anche delle cartoline speciali che i ragazzi poi sono invitati a spedire magari da qualche parte, viene declinato mettendo in luce le varie esigenze che richiede un viaggio. Ecco, è il viaggio che ci porta avanti, quindi la costanza, l'impegno, insomma, sono tutte parole chiave che di giorno in giorno vengono declinate, vengono proposte attraverso non tanto la lettura o le foto, ma la narrazione che avviene attraverso delle rappresentazioni teatrali fatte dagli animatori e da alcuni ragazzi più grandi. Difatti ci sono i blu, che sono i più grandi, i celeste, che sono quelli di 9-10 anni, poi ci sono i gialli, che sono i 9 anni, e poi ci sono i verdi, che sono i 6-7 anni. Queste sono un pochettino le divisioni che hanno. E il tema viene proprio, per esempio, ecco, oggi c'è, sto aprendo adesso i vari fogli, la scoperta, l'arte di arrangiarsi, ma non di arrangiarsi nel senso di fare da soli, ma proprio di trovare le vie di uscita delle varie cose durante un viaggio.
0: Nei giorni scorsi la visita del Papa, Leone è arrivato in aula Paolo VI e ha risposto ad alcune domande dei ragazzi. Sì, come è stata accolta la presenza del Santo Padre?
1: Da un entusiasmo grande, anche perché il Papa con i ragazzi è una cosa eccezionale davvero. Si lascia fare di tutto, lì è vicino, è cordiale, proprio li prende in braccio. È proprio, quindi l'aspettativa è stata grande, tanto è vero che Saputolo, quei ragazzi che sarebbero venuti la settimana successiva alla visita, ci hanno chiesto di fare una giornata, quella con la presenza del Papa, per dire come le famiglie e i ragazzi ci tengono a questo incontro.
0: Le parole del Papa sulle scia delle domande sono state incentrate soprattutto sull'uso dei telefonini, delle app, sì, insomma, delle nuove...
1: Noi i ragazzi non... cioè il cellulare lo portano, non è che, ma lo tengono chiuso, lo riprendono quando escono, anche perché i genitori chiedono magari di essere avvisati di qualcosa, noi lo facciamo noi se c'è bisogno di qualche cosa, però quando escono magari aspettano i genitori, così, però noi col cellulare i ragazzi li educhiamo nel limite del possibile proprio a un utilizzo intelligente e necessario.
0: Anche il Papa ha ricordato che è importante imparare a dialogare, a stare insieme agli altri.
1: Infatti noi facciamo tanto lavoro di gruppo al pomeriggio per il momento di formazione, perché fino alle 3 hanno il gioco libero, dalle 3 alle 4 hanno il momento proprio tipico della formazione, al mattino la preghiera, tutte le mattine, al pomeriggio il momento formativo, attraverso prima la rappresentazione del teatro che dà degli stimoli, poi a gruppetti i ragazzi con gli animatori, con gli aiuto animatori si mettono in cerchio, chi nella base, quelli più vicini alla scalinata che sale su verso la struttura, la scultura, gli altri nelle altre zone dell'aula Paolo VI che è tutta a nostra disposizione, i più piccoli invece i verdi e gli arancioni che sono quelli dei 3-5 anni hanno degli spazi qui in zona atrio dove anche con loro, certo con i piccolini, si fa raccontando un po' qualche fatto, qualche avventura. Ad ogni modo abbiamo iniziato solamente ieri, oggi è il secondo giorno.
0: Senta, a conclusione della visita il Papa è stato nominato capo esploratore, gli è stato consegnato, sì, anche il kit dell'esploratore,
1: il kit,
0: no?
1: E la, e

0: Benissimo, ecco, però ci sto volentieri, una botta almeno di rinnovato entusiasmo, ecco.
1: Prima di salutarci, Don Franco, rivolgiamoci ai nostri ascoltatori, in particolare ai genitori, ai nonni, agli educatori, agli animatori, insomma a tutti gli adulti alle prese con i bambini in questi giorni di caldo e di vacanza. Che cosa si sente di dire a tutti loro?
0: Dico quello che sto scoprendo con i nostri ragazzi qui, che hanno bisogno di sentire vicino l'adulto. Vedere come questi ragazzi, con gli animatori che non sono adulti, però sono decisamente più grandi di loro, decisamente li vogliono sentire vicini, la vicinanza, quindi l'essere vicini nel gioco, nel pranzo, noi pranziamo insieme ai ragazzi, l'essere vicini in questa esperienza e così anche in famiglia, trovare nuovamente questi spazi di incontro e di ascolto, come ci ha ricordato il Papa anche quando è venuto, di ascolto di chi abbiamo davanti.

0: Dove corsa contro il tempo per i soccorritori nella speranza di trovare altri sopravvissuti sotto le macerie del doppio violento sisma che ha colpito il paese il 24 giugno scorso, provocando almeno 1943 morti secondo l'ultimo bilancio. Non si ferma dunque la macchina per la ricerca di persone ancora vive dopo il salvataggio di due bambini di 12 e 3 anni a 6 giorni dal terremoto. Finora migliaia coloro che sono stati tratti in salvo, ma restano oltre 42.600 dispersi. Drammatico il contesto umanitario, soprattutto per una delle fasce più fragili del paese, i bambini. Paola Simonetti ne ha parlato con Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia. Sentiamo.
1: Non dobbiamo assolutamente dimenticare che parliamo di un paese che vive una crisi economica piuttosto lunga, con già da tempo un appello umanitario dell'UNICEF che purtroppo non era completamente finanziato, quindi parliamo di una crisi tra quelle che noi definiamo dimenticate, dove ci sono sostanzialmente migliaia di bambini che hanno bisogno di aiuto. Infatti più volte come UNICEF abbiamo ribadito che in questo paese c'erano 2,5 milioni di persone che avevano bisogno di urgenza assistenza umanitaria e di questi appunto la metà erano bambini, quindi potete immaginare che cosa può voler dire quando 6 milioni di persone sono colpite da questo tremendo terremoto, anzi due terremoti, ci ritroviamo con 2 milioni di persone con dei bisogni enormi di ogni genere e come sempre la metà sono bambini, bambini che sono per strada, bambini che purtroppo sono a rischio anche di fenomeni che possono essere per esempio quelli della tratta, che vanno ricongiunti ai propri genitori, che hanno anche necessità di nutrizione enormi, quindi di conseguenza, come sempre accade poi in queste situazioni di crisi, i bambini pagano un prezzo molto alto.
2: Quali sono al momento le necessità più urgenti?
1: Quando si parla di assistenza umanitaria abbiamo per fortuna già stoccato sul campo una serie di materiali che sappiamo essere fondamentali, più di tutto l'acqua, perché come sappiamo purtroppo i sistemi idrici molti sono andati distrutti e quindi stiamo portando acqua con i nostri team in larga parte delle zone colpite. Kit sanitari chiaramente di emergenza perché c'è bisogno di cure mediche urgenti, anche tutto ciò di cui c'è bisogno per esempio per garantire alle madri che stanno per partorire che ci siano dei parti sicuri, che ci sia un'assistenza per neonati, e poi stiamo costruendo degli spazi a misura di bambino, dei punti di assistenza, anche delle zone di mobilità, stiamo fornendo molte sedie a rotelle, molti materiali ricreativi per i bambini. Perché questo? Perché innanzitutto i bambini disabili pagano un prezzo, come dicevo prima, molto alto in termini di protezione, ma poi perché tanti bambini sono per strada, tante famiglie sono per strada, e quindi garantire loro comunque una continuità anche in questi disastri, anche in queste situazioni, relativa per esempio al disegno, al giocare, all'andare tra virgolette a scuola è fondamentale, quindi materiali ricreativi che servono per ritrovare quel senso di normalità che per noi è fondamentale in questi contesti.
2: Il paese come sta rispondendo a questa emergenza?
1: Devo dire che se da una parte abbiamo assistito ad una grande solidarietà a livello internazionale, c'è inevitabilmente molta preoccupazione perché manca tutto, in particolar modo, come dicevo, l'acqua potabile, l'assistenza sanitaria. Molti genitori dormono all'aperto perché hanno paura di altre scosse di assestamento e quindi di conseguenza c'è tensione, però è un popolo estremamente attivo, le persone hanno scavato accanto agli operatori umanitari, accanto agli funzionari di tutti gli altri paesi, a mani nude per salvare il più largo numero di persone possibile. Non lo dimentichiamo che qui si parla ancora di migliaia di dispersi e purtroppo più passa il tempo più le speranze vengono meno, però ecco, il popolo pieno di forza e lo stanno dimostrando veramente dando supporto anche ai nostri team ora per ora. Chiaro che i bisogni sul campo sono molto superiori a quanto è arrivato oggi e quindi questo è il mio appello, poi c'è bisogno veramente di parlare di quello che sta accadendo e di sostenere in maniera costante perché bisogna potenziare la risposta umanitaria.
2: Il taglio dei fondi umanitari in particolare statunitensi ha inciso, lo sappiamo, in modo drammatico su molti scenari. In questo contesto quante risorse mancano all'appello?
1: Ma dovete immaginare che sostanzialmente noi pensiamo che sono necessari 52 milioni di dollari americani per rispondere all'emergenza sismica e c'è stato un appello comunque di azione umanitaria per il Venezuela che ammonta a 137 milioni di dollari e che lo voglio ricordare, prima dei terremoti era finanziato al 35%, quindi non credo che si debbano, come dire, aggiungere altre parole a questo. Una necessità di 137 milioni di dollari è coperta solo per il 35% dalla misura, che cosa può voler dire quando non arriva un aiuto umanitario? Noi abbiamo mobilitato fino ad oggi 3,5 milioni di dollari americani dai nostri fondi interni per l'emergenza, proprio per cercare di spiegare subito forniture e personale, però è inevitabile che i tagli agli aiuti umanitari in un contesto di povertà, in un contesto di problematico e grande come quello del Venezuela, hanno inciso e come. Ora, la sfida è, perché tanta generosità da parte di tantissimi paesi, anche importanti, è arrivata al Venezuela, la sfida adesso è gestire tutti questi fondi, gestirli nel modo migliore e soprattutto appunto indirizzarli verso quelle che sono le necessità che, lo ripeto, rispetto all'entità del terremoto purtroppo sono enormi e non sono ancora completamente coperte.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: drive it. Come here. Castelpollo.
1: Taxi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne,
1: la vita eterna.
0: Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, Vieni, datore dei doni. Vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto. Ospite dolce dell'anima. Dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo. Nella calura riparo. Nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per il rispetto della vita umana. Preghiamo per il rispetto e la difesa della vita umana in ogni sua tappa, riconoscendola come dono di Dio. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa povera. Ti preghiamo, Signore, affinché la Tua Chiesa veda nella proposta evangelica l'opportunità di spogliarsi dalle strutture e dalle ricchezze per rivestirsi di Cristo povero, unito, unico vero bene. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, arricchisci la vita dei presbiteri di autentiche amicizie fraterne, per condividere le gioie e le difficoltà del loro ministero e rendere visibile la forza della tua carità. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Alla Signora di tutti i popoli, Signore Gesù Cristo, Figlio del Padre, manda ora il tuo Spirito sulla terra. Fa abitare lo Spirito Santo nei cuori di tutti i popoli, affinché siano preservati dalla corruzione, dalle calamità e dalla guerra. Che la Signora di tutti i popoli, la Beata Vergine Maria, sia la nostra avvocata. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Nella certezza di essere sempre accompagnati dalla presenza del Signore che ci offre la Sua parola, la Sua presenza nel pane dell'Eucaristia, ci accostiamo all'altare, riconoscendoci peccatori, invocando il Suo perdono. Tu che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison. Tu che hai dato la tua vita in riscatto per tutti, Christe eleison. Tu che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che ci hai resi figli della luce con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Amos. In quei giorni Amasia, sacerdote di Betel, mandò a dire a Geroboamo, re di Israele: Amos congiura contro di te in mezzo alla casa di Israele. Il paese non può sopportare le sue parole, poiché così dice Amos: di spada morirà Geroboamo e Israele sarà condotto in esilio lontano dalla sua terra. Amasia disse ad Amos: vattene, veggente, ritirati nella terra di Giuda. Là mangerai il tuo pane e là potrai profetizzare, ma a Betel non profetizzare più, perché questo è il santuario del re ed è il tempio del regno. Amos rispose ad Amasia e disse: non ero profeta né figlio di profeta, ero un mandriano e coltivavo piante di sicomoro. Il Signore mi prese e mi chiamò mentre seguivo il gregge. Il Signore mi disse: va, profetizza al mio popolo Israele. Ora ascolta la parola del Signore. Tu dici: non profetizzare contro Israele, non parlare contro la casa di Isacco. Ebbene, dice il Signore, tua moglie diventerà una prostituta nella città, i tuoi figli e le tue figlie cadranno di spada, la tua terra sarà divisa con la corda in più proprietà. Tu morirai in terra impura e Israele sarà deportato in esilio lontano dalla sua terra. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: I giudizi del Signore sono fedeli e giusti.
0: I giudizi del Signore sono fedeli e giusti.
2: La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice.
0: I giudizi del Signore sono fedeli e giusti.
2: I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi.
0: I giudizi del Signore sono fedeli e giusti.
2: Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti.
0: I giudizi del Signore sono fedeli e giusti.
2: Sono più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante.
0: I giudizi del Signore sono fedeli e giusti.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, salito su una barca, Gesù passò all'altra riva e giunse nella sua città. Ed ecco, gli portavano un paralitico disteso su un letto. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Coraggio, figlio, ti sono perdonati i peccati». Allora alcuni scribi dissero tra sé: «Costui bestemmia». Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: «Perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? Che cosa infatti è più facile, dire «ti sono perdonati i peccati» oppure dire «alzati e cammina»? Ma perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati? Alzati», disse allora al paralitico, «prendi il tuo letto e va a casa tua». Ed egli si alzò e andò a casa sua. Le folle, vedendo questo, furono prese da timore e resero gloria a Dio che aveva dato agli uomini un tale potere. Parola del Signore.

Ci uniamo agli abitanti di Nazareth per rendere gloria a Dio che ha dato un tale potere agli uomini, non tanto il potere di far camminare un paralitico, ma quello di perdonare i peccati. Il Signore Gesù, che compie questo gesto, diremmo così, annuncia quello che poi consegnerà agli apostoli, e cioè il potere di perdonare i peccati, il più grande dono che Dio possa fare agli uomini.

0: Fratelli, il Signore è sempre disposto a perdonarci e ad accoglierci. Rivolgiamoci a Lui con suppliche e diciamo: Signore, Tu sei la nostra speranza.
1: Signore, Tu sei la nostra speranza. Perché la parola di Dio nel mondo trovi sempre persone disposte ad annunciarla, anche agli uomini incuranti della propria salvezza. Preghiamo.
0: Signore, Tu sei la nostra speranza.
1: Perché il potere di rimettere i peccati sia accolto con riconoscenza ed esercitato con umiltà nel nome di Dio, che solo può giudicare e perdonare. Preghiamo.
0: Signore, Tu sei la nostra speranza.
1: Perché siamo liberati dalle malattie dell'anima e del corpo, grazie alla potenza divina che si è manifestata in Gesù Salvatore. Preghiamo.
0: Signore, Tu sei la nostra speranza.
1: Perché coloro che sono paralizzati nel corpo trovino sollievo nell'incontro con Gesù e nella premurosa assistenza dei fratelli. Preghiamo.
0: Signore, Tu sei la nostra speranza. Perché il Signore compia la speranza di salvezza per i nostri fratelli defunti, Irma, Angela, Fermo, Gianni e Achilli, e per Premoli, Giuseppina. Preghiamo.
1: Signore, Tu sei la nostra speranza.
0: Signore Gesù, grande è il Tuo potere sulla terra. Liberaci dalle paralisi del corpo e dello spirito. Perdoni i nostri peccati e fa che riponiamo la nostra fiducia in Te, che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, Signore Padre Santo, Dio dell'alleanza e della pace. Tu hai chiamato e fatto uscire Abramo dalla sua terra per costituirlo padre di tutte le genti. Hai suscitato Mosè per liberare il tuo popolo e guidarlo alla terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo Figlio, ospite e pellegrino in mezzo a noi, per redimerci dal peccato e dalla morte. E hai donato il tuo Spirito per fare di tutte le nazioni un solo popolo nuovo, che ha come fine il tuo regno, come condizione la libertà dei tuoi figli, come statuto il precetto dell'amore. Per questi doni della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, preghiamo insieme, come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio.
1: Agnello di Dio che togli

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a Te nell'amore portiamo frutti che rimangano per sempre, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

Buongiorno a tutti, qui è Elda da Radio RCN Radio Cittanova in blu, spazio Magnolia. Iniziamo il nostro incontro, oggi è giovedì 2 luglio. Alle ore 7 è stata celebrata la Santa Messa in Santa Elisabetta, che in, diciamo così, è proprio la partenza della giornata di ogni mattinata del Grest. Alle ore 8:30 in parrocchia, Santa Messa in memoria di Irma, Angela, Fermo, Gianni e Achille, Premoli, Giuseppina. 8:30 a Masano, ore 9 a Misano, ore 18 Santa Liberata in memoria di Guido, Fiamma e Pinuccia, ore 20:30 a Vidalengo. Venerdì, ore 7 Santa Elisabetta, ore 8:30 in parrocchia in memoria di Eudocchia e Vasil, 8:30 a Masano, ore 9 a Misano, ore 18 a Vidalengo. Sabato, ore 8:30 in parrocchia in memoria di Don Luigi Viadana, Maroni Giuseppina, Milanesi Lodovico e defunti della famiglia Maroni e Bonizzoni. Ore 18 Masano, ore 18 Vidalengo, ore 18 Misano, ore 18 in parrocchia in memoria di Banfi Franco, Ronchi Claudio, Viola Giovanni e Mezzanotte Guerrino, Baruffi Paolo, Ettore e Lupi Carla. Domenica, ore 8 San Pietro, ore 8 Misano, ore 8 Masano, ore 9:30 parrocchia in memoria di Gina e Bruno, ore 10 Vidalengo, ore 10:30 Masano, ore 10:30 Misano, ore 11 in parrocchia messa pro populo, ore 18 a San Bernardino in memoria di Mainardi Maria, Cavagnoli Antonio e Trisoldi Franco, e poi in memoria di Passera Mombrini Albertina. In questa settimana alcuni appuntamenti. Oggi la Santa Messa in Santa Liberata, venerdì le Sante Messe regolari, sabato alle 17 confessioni in penitenzieria e alle 17:20 il rosario in parrocchia. È iniziata la quarta settimana del Grest. Era domenica scorsa, qui al termine delle messe vi è stato raccolto il contributo per il Papa che possa aiutare la Chiesa Cattolica dove c'è bisogno. Di annunci particolari non ce ne sono, invece vi dico che domani alle ore 10:55 saranno 10:45 saranno celebrate le esequie
di Battista Carminati, di anni 88. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia. Ascoltiamo un attimo di musica e poi sentiamo il santo del giorno.

Allora, oggi il santo del giorno è San Bernardino Realino. La direzione delle coscienze e della educazione affidata ai gesuiti erano di altri tempi e anche quel costume aveva il suo vantaggio e il suo lato positivo. Banche, monti di pegni, ospedali, ricoveri per medici, monasteri per pentite e simili istituzioni che allora sorsero, in gran coppia si dovettero alla religiosità del tempo, quale che fosse la forma. Queste parole sono state dette da Benedetto Croce. Parliamo ora di Bernardino Realino, che nacque a Carpi da famiglia benestante nel 1530. Studiò letteratura, filosofia e medicina.

Piemonte passa a Napoli, dove sente il richiamo di quella riforma che sta contagiando tante coscienze, e bussa al noviziato dei gesuiti, dove è ancora vivo l'entusiasmo suscitato dal padre maestro Ignazio. Ordinato sacerdote, svolge per alcuni incarichi nell'ordine. Finalmente, nel 1574, venne trasferito a Lecce, che diviene la sua città. Fonda un collegio secondo il modello dei gesuiti. Soprattutto diventa un protagonista della vita cittadina. È consigliere dei ricchi e degli istruiti, protettore e sostegno dei poveri e dei bisognosi, cui provvede con un'attività prodigiosa. Nel 1616, già avanti negli anni, si sta preparando alla morte quando arriva una delegazione di cittadini. Gli chiedono con insistenza di voler essere il patrono della città. Bernardino non si schernisce, accetta l'incarico e nei secoli mantiene fede alla promessa. E dopo questa descrizione di una vita santa, come è nostra abitudine ogni mattina iniziare la giornata, passiamo ora a una canzoncina. Sapete che a me piace mettervi ogni tanto queste canzoni allegre per i bambini, che però riscaldano il cuore anche a noi. E quindi adesso ascolteremo la famosa Carolina, che ci presenterà la canzone Il pesciolino dance.

Chiedo scusa, ma probabilmente ho il CD che non funziona in modo corretto, quindi non vi voglio far sopportare questo avanti e indietro della musica. La prossima volta vi farò sentire meglio questo canto. Passiamo ora all'ascolto della tratto dal libro Altre storie di Bruno Ferrero. Un racconto ci parla della laboriosità. Possibile che non abbiate mai voglia di far niente? È una frase che sembra spesso un ritornello. I ragazzi di oggi sono abituati a far da spettatori e dimostrano una scarsa propensione all'attività e all'impegno personali. Quanti non ne ho voglia? O promesse non mantenute? Eppure la maturazione personale, naturale e soprannaturale passa proprio attraverso la capacità di intraprendere e realizzare con efficacia una serie di attività. Il nemico dei ragazzi di oggi è la passività, un nemico micidiale e invidioso che porta all'apatia e all'indifferenza. Eppure l'uomo è chiamato da Dio a collaborare alla creazione. È compito dell'educatore, di noi educatori, ridare ai ragazzi motivazioni profonde e non solo pretesti occasionali per far crescere la virtù della laboriosità. La favola che segue può essere utile per introdurci all'argomento. La storia di Limpida. C'era una volta un vecchio gnomo. Aveva ormai 2500 anni e sentiva avvicinarsi il tempo della pensione. Passava sempre più tempo a camminare e pensare. Camminando e pensando, arrivò in una valletta tra due vette assolate. Nella valletta c'era un'ombra magra e si fermò per riposare un pochino. Siccome aveva sete, egli fece ciò che gli gnomi fanno quando hanno sete. Prese il piccone che aveva alla cintola e si mise a scavare. D'un tratto l'acqua sgorgò copiosa. Quando ebbe bevuto a sazietà, lo gnomo fece per chiudere la sorgente, ma cambiò idea. E se lasciassi fluire quest'acqua, pensò, è una bella sorgente. Potrei allevarla, sorvegliarla, guidarla. Potrei darle una buona educazione e farne una sorgente per bene. Poi crescerebbe, diventerebbe rigagnolo, ruscello, torrente, chissà, forse fiume. Le insegnerei a rendersi utile, a essere ben voluta. Se poi facesse una buona carriera, sarebbe un gran vantaggio per lei e una grande consolazione per me.

Svelto svelto, lo gnomo fece un riparo di sassi intorno alla sorgente, le aprì un agevole varco e si attardò a rimirare il filo sull'acqua che prendeva l'avvio lungo il fondo della valletta. «Buona fortuna, figliola!» disse infine commosso, ma subito aggiunse: «Ricorda che la fortuna ce la facciamo un po' noi, col nostro comportamento, ricordalo!» Il vecchio gnomo prese a seguire l'acqua della sorgente, intervenendo in suo aiuto tutte le volte che poteva. «La chiamerò Limpida», pensò. «È un nome che le si addice». Limpida riuscì ad aprirsi una via attraverso sassi e prati, senza dimenticare, appena riuscì a gorgogliare in modo comprensibile, di ringraziare il suo gnomo. «Grazie di tutto, non ti dico quanto mi diverto, guarda come scintillo!» «Attenta, figliola», l'ammoniva lo gnomo, «non lasciarti inquinare dall'ambizione». Limpida continuò a correre, pavoneggiandosi in vistosi scintillii e ricami di schiuma. Incontrò altri rigagnoli e insieme formarono un torrentello che correva a perdifiato verso la pianura, con la smania di vedere che cosa ci fosse al di là di ogni svolta, nel fondo di ogni avvallamento. Si misero in un fiumiciattolo nervoso che trascinava numerosi tronchi d'albero. I boscaioli li avevano abbattuti nelle alte foreste della montagna e dovevano essere portati alle segherie situate in pianura. Anche Limpida doveva subito prendere parte col duro lavoro e cominciò a lamentarsi. «Accipicchia, come pesa questa roba! E come ruvida, mi schiaccia e mi graffia! Non si potrebbe evitare tutta sta fatica? Sei cresciuta, fai parte di un torrente adulto e gli adulti devono lavorare, è la legge del mondo!» «Ah, ma lavorare è faticoso!» piagnucolò Limpida facendo capolino al di sotto di un tronco. «Secondo i casi, figliola, se si lavora volentieri, il lavorare diventa gradevole. Chi vive in ozio non è soltanto un essere inutile, è un essere dannoso perché consuma e non produce. Vedi, io ho lavorato più di 2000 anni e ne sono soddisfattissimo». «Sarà», borbottò Limpida tutta imbronciata. Dopo qualche ora di cammino, lo gnomo si rischiarò in volto. «Ehi, Limpida!» chiamò. «Vuoi un lavoro diverso? Svolta di qua, subito!» Dal torrente si distaccava un canale con l'imboccatura guarnita da una griglia di ferro. Limpida si diresse verso l'imboccatura e passò attraverso la griglia. Per un buon tratto il canale procedé quasi in piano. Poi attraversò in galleria uno sperone di monte e uscì trasformato in un enorme tubo di ferro che scendeva giù a capofitto. «Aiuto!» scrosciò Limpida precipitando. Dopo una corsa folle si fermò in un laghetto. Là c'era lo gnomo che l'aspettava. «Come va?» le chiese con affettuosa premura. «Roba da matti!» spumeggiò Limpida, stordita e agitata. «Ma che razza di scherzi! Prima il buio di quella galleria e di quel tubo, poi un salto a rompicollo dentro un meccanismo mostruoso, e tutto per ritrovarmi frullata e senza un briciolo di forza!» Lo gnomo si fece serio. «Figliola, la forza che hai perduta è diventata elettricità, cioè luce, potenza, moto. Non ne sei fiera?» «No, sono soltanto spossata.» «Riposati un po'.
È un tuo diritto. Quando avrai riacquistato energia, potrai riprendere a lavorare, dichiarò lo gnomo. Limpida, a quelle parole, si stizzì. Lavorare, hai detto? Ma cos'è questa storia? È semplicemente la storia di tutti. Chi non lavora non vive. Ma Limpida non si lasciò convincere. Lo gnomo non cessò di seguirla e di assisterla. Le fece provare parecchie altre attività, ma tutte le davano fastidio o la stancavano troppo. Lavorare era inquinante. Scusate, lavare era inquinante. Irrigare, roba per ruscelli campagnoli. Dissetare, ma chi me lo fa fare? Finalmente arrivarono a un grande fiume, poderoso e solenne. Limpida vi si tuffò, sperando di esservi dimenticata, e lo gnomo prese a seguirla camminando lungo la riva. Ma furono guai anche qui. Sul fiume passavano grossi battelli, barconi da pesca, chiatte cariche di legname e di sabbia, sinché Limpida dovette lavorare, e lavorar sodo. «Io sono stanca, stanca, stanca!» ripeteva continuamente. «Appena posso, mi nascondo e lavori chi vuole!» «Non commettere una simile sciocchezza!» l'ammoniva lo gnomo. «Chi non lavora va a finir male, te l'ho già detto altre volte!» Ma Limpida aspettava solo l'occasione giusta. Un giorno si accorse che lo gnomo, stanco di correrle appresso, si era addormentato profondamente e, rapida rapida, scantonò in un angolo morto. La imboccò un solco serpeggiante a fior di terra e si allontanò internandosi nella campagna. Finì in una depressione del terreno, dove si adagiò soddisfatta. Il vecchio gnomo corse per anni su e giù lungo il fiume, interrogò il mare alla foce, cercò la sua Limpida dappertutto. La trovò solo molto, molto tempo più tardi. La ritrovò, ma quant'era mutata. Era diventata una palude melmosa, zeppa di rospi velenosi e coperta di nugoli di feroci zanzare. «Limpida!» gridò inorridito lo gnomo quando la vide. «In nome del cielo, che hai fatto?» L'acqua tentò di rispondere. «Ero stanca, ero stufa», ma non emise che un sordido gorgoglio, mentre le rane sprizzavano fuori come proiettili. «Povera la mia Limpida!» pianse lo gnomo. «Perché non mi hai ascoltato? Te l'avevo detto! L'acqua ferma è guasta! Chi non lavora non vive!» «Avevi ragione!» tentò di dire la palude, ma non riuscì che a muovere un po' di melma. Allora vennero squadre di uomini con pompe e grossi trattori, prosciugarono la palude e bonificarono il suolo. Di Limpida, l'acqua pigra, non rimase più nulla, tranne il cattivo ricordo dei malanni che aveva procurato alla gente di quella regione e una grande malinconia nel cuore del vecchio gnomo. Limpida è scopertamente la figura delle persone che mancano al loro compito umano. La loro vita scorre apparentemente senza scossoni, ma anche senza una vera utilità. Si dice sbarcano il lunario, non vivono veramente. Erich Fromm afferma
che il guaio della vita di oggi è che molti muoiono prima di essere nati pienamente. Troppi osservano la vita, non vi partecipano attivamente, non corrono rischi, rimangono ai bordi del campo. Alla fine, quando i giochi sono fatti, nascono frustrazioni e rimorsi, ma è troppo tardi, come per l'impida. Lo gnomo rappresenta i genitori, gli educatori, la saggezza umana. La fortuna ce la facciamo noi con il nostro comportamento. Chi non lavora non vive. Il lavoro umano fa parte del troppo dimenticato capitolo dei doveri. La grande giustificazione degli ignavi è: si fa quel che si può. Vivere la responsabilità umana significa assumere degli impegni, avere il senso del dovere, prendere delle decisioni e andare fino in fondo, anche se gli slogan pubblicitari marcellano: viaggiare, riposare, divertirsi. Questa sì che è vita. Una bellissima definizione di vita dice: il periodo di attività di qualcosa. L'attività umana arricchisce l'uomo proprio in questo senso, afferma il Concilio Vaticano II. L'attività umana è ordinata all'uomo. L'uomo, infatti, quando lavora, non soltanto modifica le cose e la società, ma perfeziona se stesso, apprende molte cose, sviluppa le sue facoltà, è portato a uscire da sé e a superarsi. Tale sviluppo, si è ben compreso, vale più delle ricchezze esteriori che si possono accumulare. Pertanto, questa è la norma dell'attività umana, che, secondo il disegno e la volontà di Dio, essa corrisponda al vero bene dell'umanità e permetta all'uomo, singolo o come membro della società, di coltivare e di attuare la sua integrale vocazione. Tratto dall'enciclica Gaudium et Spes. Come l'impida, i ragazzi devono passare dalla fase del gioco a quella del lavoro. Questa maturazione avviene progressivamente. Una tappa importante di questa evoluzione ha luogo quando essi acquistano la soddisfazione del lavoro compiuto e contemporaneamente la responsabilità e la perseveranza. Insegniamo quindi ai ragazzi queste virtù e oggi questo è un impegno prioritario per gli educatori. Solo così le giovani generazioni possono superare la fragilità interiore indotta dalla civiltà attuale. Dopo questo racconto molto edificante, molto pratico, ma anche molto vero, della gioventù di oggi che ci circonda, vi lascio ora a una canzone di Alex Britti, Senza chiederci di più.

Bene, e dopo aver ascoltato questo canto, ci dedichiamo questi ultimi 20 minuti in cui vi leggo alcune notizie dal mondo. La volta scorsa avevo iniziato a presentarvi, tratto dal mensile Uniti nel Mondo della Chiesa Cattolica, diciamo così, un lavoro che viene fatto in questo mensile con un inserto che è dedicato alla lettura di parabole e contemporanee. Vi ricordate, avevamo introdotto la parabola dell'uomo ricco e stolto. Ora, vi voglio leggere una, diciamo, interpretazione. Una storia attinente a questa parabola, un tesoro che vale. Quando ero soltanto un bambino, ho dovuto presto abituarmi a essere considerato diverso. A differenza dei miei compagni, andavo a scuola cambiando pochissime volte i vestiti. Le scarpe facevano il loro dovere, mi portavano in giro senza aggiungere nulla alla mia immagine. Per qualcuno, a dire il vero, la peggioravano, rendevano il mio aspetto ancora più consunto dei miei abiti sempre uguali. A settembre, quando la scuola ricominciava, non avevo racconti di vacanze da condividere. Per me, vacanza voleva dire soltanto una cosa: passare il tempo nei campi con mio padre. Ero di indole solitaria e non spiccavo certo per simpatia. Questo, insieme al mio aspetto fisico, non contribuiva a rendermi particolarmente gradito agli altri, che erano sempre pronti a seguire chi tra i miei compagni era più alla moda, più vicino all'idea di come un ragazzino dovrebbe apparire. Capite allora perché, da bambino solo, giurai a me stesso che non sarei mai diventato un uomo solo. Ho investito tutto il mio tempo nello studio e nel lavoro per imparare a produrre beni. Voi la chiamate ricchezza, io oggi la chiamo merce di scambio. Una somma sufficiente di denaro per garantirti una posizione sociale di rispetto. Ma una somma enorme apre le porte a un potere e a un benessere che allora non avrei osato immaginare. E quel potere alla fine l'ho raggiunto. Ho vissuto tutta la mia vita per quello. E pensate che l'abbia vissuto da solo? Vi sbagliate. Il potere attira le persone come il miele attira le mosche. Molti ruotavano attorno a me, attorno a quell'immagine di forza che avevo costruito con ostinazione. Non mi sono limitato ad accumulare beni. Ho goduto della vita come ho potuto. Ho fatto cose che i miei genitori non avrebbero mai immaginato. Ho visto mondi, popoli e culture. Ho ammirato arte e bellezza e ne ho riempito case e uffici. Tutto aveva lo stesso scopo: alimentare il potere che desideravo, essere visto, essere cercato, essere voluto. Poi la vita, quella stessa vita che avevo cercato di trasformare in un oggetto da collezione, mi ha guardato in faccia e con una violenza inimmaginabile mi ha detto: basta. Prima è arrivato il dolore, poi la diagnosi, il nome di una malattia che non lascia scampo e quella certezza che mi ha attraversato come un colpo secco. Avevo tutto, tutto tranne l'eternità. Le persone che gravitano attorno a me, come se fossi un dio da terra,
hanno improvvisamente visto quanto fossi piccolo e fragile davanti alla morte. Così piccolo che tutto ciò che avevo costruito non serviva più a nulla. Ho accumulato tesori per tutta la vita, ma non ne ho mai trovato uno che valesse davvero il mio cuore. Qualcosa che mi rendesse più me stesso, qualcosa capace di resistere anche alla fine del mio nome. Ora, prossimo alla morte, mi ritrovo circondato da cose e senza nessuno accanto. Eppure proprio ora, nel momento peggiore della mia vita, intravedo una piccola speranza che qualcuno possa attraversare tutto questo e arrivare fino a me, che io possa trovare alla fine quella pienezza che ho cercato per tutta la vita, qualcuno a cui appartenere, un tesoro che valga davvero il mio cuore. Ed ora la seconda parte dell'inserto parla dei fioretti di San Francesco e uno sguardo che libera dal possesso. Guardate i corvi. Ci sono pagine che sembrano semplici solo perché hanno la leggerezza delle cose essenziali. L'episodio della predica agli uccelli nei fioretti di San Francesco, la raccolta quattrocentesca di episodi, immagini e memorie nate attorno alla figura del poverello d'Assisi, è una di queste. Francesco vede uno storno di uccelli posati lungo il cammino, si avvicina e comincia a parlare loro come si parlerebbe a un'assemblea in attesa. Li chiama fratelli, li invita a lodare Dio per il dono dell'aria, del cielo, del cibo che ricevono senza aver seminato né mietuto.

La scena è nota, quasi proverbiale, e proprio per questo rischia di essere addomesticata. In realtà contiene una piccola rivoluzione dello sguardo. Francesco non guarda il mondo come un insieme di cose da usare, misurare, mettere al sicuro. Non vede risorse, vede creature. Non pensa in termini di accumulo, ma di relazione. In questo senso la sua predica agli uccelli è l'esatto contrario del monologo dell'uomo ricco e stolto della parabola, che parla solo con se stesso, allarga i granai e crede di poter garantire la propria vita sommando raccolti e beni. Dove quell'uomo vede soltanto ciò che possiede, Francesco riconosce una fraternità che precede ogni possesso. È un gesto poetico, certo, ma tutt'altro che ingenuo. È un altro modo di abitare la terra. Per questo la scena dei fioretti di San Francesco continua a parlarci anche al di fuori di un contesto strettamente devozionale. Ci costringe a domandarci che cosa significhi davvero avere il mondo e se il nostro sguardo non si sia fatto troppo spesso una forma di proprietà. Francesco, parlando agli uccelli, non li trasforma in simboli astratti, li lascia essere ciò che sono e proprio così ne fa emergere la dignità. È una lezione sorprendentemente moderna. Ci ricorda che l'opposto dell'accumulo non è la rinuncia spettacolare, ma una libertà più radicale, quella di chi non ha bisogno di trattenere tutto per sentirsi vivo. Forse è anche per questo che il regista e scrittore Pierpaolo Pasolini, in Uccellacci e Uccellini, torna a Francesco e al suo parlare agli uccelli. In quel film, ironico e malinconico, il francescanesimo non è una reliquia del passato, ma una domanda aperta sul presente. È ancora possibile uno sguardo non proprietario, non feroce, non utilitaristico sul mondo? È ancora pensabile una fraternità che includa gli ultimi, i poveri, i marginali, ogni creatura, senza trasformarli subito in funzione, profitto, ideologia? Pasolini non addolcisce Francesco, ne mostra semmai l'attualità scandalosa. Così i fioretti di San Francesco, riletti oggi, non sono soltanto un racconto edificante, sono pagine culturali e letterarie che ci mettono davanti a un'alternativa netta. Da una parte i granai del ricco e stolto, pieni eppure incapaci di custodire la vita. Dall'altra Francesco, che non accumula nulla e proprio per questo sembra abbracciare tutto. Un'altra occasione per riflettere e pensare su come viviamo noi la nostra vita e la nostra giornata. Ora vi lascio a una canzone.

dopo aver ascoltato la mitica canzone dei Puffi, abbiamo pochi minuti e provo a raccontarvi questo altro inserto un po' più ampio di quello che ve lo racconterò adesso, sui giovani per sempre, che un pochino si aggancia alla lettura della storia che vi ho presentato all'inizio. Dinanzi al grande mutamento che verifichiamo nelle generazioni adulte sempre più appiattite sul mito del giovanilismo, aveva ragioni da vendere Papa Francesco quando, a proposito della storia recente dell'Occidente, affermava che la nostra, più che un'epoca di cambiamento, è in verità un cambiamento d'epoca. Ci troviamo davanti a trasformazioni della vita di tutti che non rappresentano semplicemente un incremento di tipo quantitativo rispetto alle condizioni personali, familiari, economiche e sociali di chi ci ha preceduto. Sono piuttosto trasformazioni che introducono una differenza qualitativa, un vero e proprio salto, un passaggio a un livello diverso di presenza nel mondo della nostra specie. Tali cambiamenti epocali, poi, hanno avuto un impatto particolarmente evidente proprio sulla condizione di vita degli adulti, e sono essi che spiegano il perché, alla fine dei conti, ci si trova in una società senza adulti, ovvero con adulti che vivono da eterni Peter Pan. Si è così rapidamente passati da una vita precisamente faticosa e difficile, una vita da gente adulta, per intenderci, a una vita in cui orizzonti e possibilità di sviluppo si rendono sempre più ampi e reali. Chi non ricorda, per esempio, cosa risponde Pinocchio a Mangiafuoco a proposito del mestiere di Geppetto? Fai il povero. Oggi siamo incredibilmente da un'altra parte, sotto una molteplicità di punti di vista. E se questa è cosa di cui essere grati a Dio, ovviamente non si può non considerare quale effetto particolarmente destabilizzante ha contribuito a generare in merito ai fondamentali dell'umano e, come vedremo, in merito alle questioni educative e religiose. Infatti, al centro dell'immaginario delle generazioni adulte, quelle da cui dipende in gran parte il bene della società e la vita buona delle nuove generazioni, non si trova più il desiderio di diventare ad essere adulto, quanto la ferma e decisa volontà di restare giovane per sempre. Volontà quest'ultima resa sempre più concretamente possibile proprio grazie a quel mutamento delle condizioni elementari dello stare al mondo dell'umano, derivanti dal cambiamento d'epoca, di cui molti di noi sono testimoni. Si pensi così, per dare un dato molto concreto della trasformazione qualitativa dell'umano in corso, all'incredibile longevità di cui oggi gode il cittadino medio occidentale. Sintetizza così Marcel Gachet: in un secolo, dal 1900 al 2000, gli abitanti dell'Occidente hanno sviluppato, dell'Occidente sviluppato, hanno guadagnato qualcosa come una trentina d'anni di speranza di vita alla nascita. Si potrebbe paradossalmente dire che siamo diventati quasi immortali, e questa immortalità ha anche qualche lato oscuro. Bene, siamo ormai agli ultimi minuti. Vi ricordo, domani alle ore 10.45 le esequie di Battista Carminati. Vi auguro una buona giornata.
vi lascio con questo piccolo pensiero. Ed ecco, gli portavano un paralitico disteso su un letto. Dio ti vuole santo davvero, ma per esserlo bisogna cambiare la pelle come ibis, cioè ibis da noi si dice, frase di Francesco Spinelli, che era delle nostre parti. Oggi quindi 2 luglio, un buon onomastico a tutti coloro che oggi fanno l'onomastico, non mi ricordo più adesso, vabbè. E soprattutto chi compie gli anni oggi 2 luglio. Buona giornata, prepariamoci un'altra bella giornata di caldo, anche se ieri sera ci siamo rinfrescati un po'. E quindi Elda da RCN Cittanova, Radio Cittanova in Blu, Spazio Magnolia, vi saluta, vi auguro una buona giornata e ci risentiamo giovedì prossimo.

0: in Blu 2000 News.
1: Le quattro consacrazioni episcopali dei Lefebvriani, decretata la scomunica, pubblicato questa mattina il documento a firma del cardinale prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, Victor Manuel Fernandez, che definisce atto di natura scismatica il rito celebrato nella giornata di ieri nella fraternità sacerdotale San Pio X in Svizzera. Il decreto dell'ex Sant'Uffizio sancisce che nell'atto di compiere la consacrazione sia i consacranti che i consacrati sono incorsi nella scomunica prevista. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev, che nelle ultime ore ha causato la morte di almeno 13 persone. Da Bruxelles intanto l'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas annuncia: oggi proporrò di sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare industriale russo in risposta agli attacchi da Kiev. Infine, i raid che hanno colpito uno degli impianti petroliferi più importanti della Lukoil, che serve l'intera regione di Mosca. La guerra USA-Iran, il Pakistan fa sapere dopo il Qatar che ci sono stati progressi positivi sulle questioni relative al memorandum d'intesa, dopo che il lavoro dei mediatori è andato avanti con gli incontri separati con i negoziatori statunitensi e iraniani. Dopo 1000 giorni di guerra, dal 7 ottobre 2023, almeno 21.000 minori sono stati uccisi nella striscia di Gaza, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta. Lo afferma oggi il nuovo report di Save the Children. 800.000 bambini e adolescenti, circa l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati, 7.000 sono minori non accompagnati o separati dalle proprie famiglie. Politica interna, slitta l'esame alla Camera della legge elettorale, la maggioranza non trova un compromesso sulle preferenze. Oggi intanto la festa all'ambasciata statunitense per i 250 anni dall'indipendenza americana, dopo le tensioni tra il presidente Trump e la premier Meloni. Infine il tempo: la morsa del caldo si attenua, al nord molti temporali, oggi temperature in discesa un po' su tutta Italia, arrivano però le allerte gialle e rosse per quanto riguarda la possibilità di temporali al centro-nord. È tutto, torniamo insieme alle 11:00.

0: Magazine in Blu 2000.
1: Magazine in Blu 2000.
0: Con Daniela Lami.
2: Ma c'è anche Samira Rocchetti a regia. Buongiorno, ben ritrovati. 10:03, giovedì 2 luglio. Vedi che a furia di dare le notizie scaramantiche sul caldo, oggi un po' di freschetto c'è. Almeno qui a Roma ha piovuto questa mattina e sono abbassate le temperature, ce le godiamo. Sappiamo che non dureranno a lungo, ma ci godiamo questa fresca giornata. Giornata che per noi del magazine durerà 3 ore, quindi fino alle 13, con un menù ricco di musica, ma non solo. Vi

e qual è appunto la realtà in questi giorni in questa città. Tutto questo, lo abbiamo detto, ha come ingrediente principale la musica, e partiamo dal 1983 quest'oggi con i Dire Straits.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica delle storie e le interviste di Riflessi Magazine. In tempo di vacanze, il via vai dei turisti incontra il sorriso di chi sta oltre il bancone di locali, hotel e luoghi di accoglienza e strutture ricettive. Oggi proviamo ad andare noi dall'altra parte del bancone e a raccontare la storia di chi ci lavora, stando sulla soglia, per accogliere con un sorriso o anche per raccontare storie o in qualche modo condividere la propria. Oggi è con noi Chiara Di Pretoro. Bentrovata.
2: Grazie.
1: Tu sei receptionist, giusto, qui a Cremona?
2: Sì.
1: Ma non sei di Cremona?
2: No.
1: Non sei di Cremona e soprattutto hai una storia molto particolare alle spalle.
2: Ah, sì, abbastanza, credo.
1: Ecco, partiamo da quella, perché molte volte quando si entra in un hotel o in locale si trova sempre il sorriso di chi accoglie, ma difficilmente ci si chiede che storia abbia o com'è stare dall'altra parte del bancone. Faremo con te questo piccolo viaggio tra professione e vita per capire un po' come tu sei arrivata a Cremona innanzitutto, e qual è la tua storia e come vivi questo ruolo di soglia che ti porta da un lato ad accogliere e dall'altro anche a osservare un mondo che cambia continuamente. Quindi partirei un po' da chi sei tu. Tu sei, mi dicevi, di Fano, giusto?
2: Sì.
1: E sei arrivata a Cremona per?
2: Per studio.
1: Quanti anni fa?
2: Ormai 15, credo.
1: E sì. Cosa ti ha portato qua?
2: Dunque, io ho studiato prima a Urbino e mi sono laureata in lettere, una laurea magistrale in lettere, poi sotto consiglio della relatrice della mia tesi di allora sono venuta a Cremona perché a Cremona c'era la scuola di paleografia musicale e ora musicologia.
1: Paleografia musicale, ok, che è l'attuale sì. Musicologia.
2: Sì, esatto. E quindi ho conseguito un'altra laurea magistrale in musicologia.
1: E in parallelo suoni, se non sbaglio.
2: Sì.
1: Anche il conservatorio poi è entrato nella tua vita.
2: Ho fatto conservatorio a Pesaro quando ero piccola. E poi ho proseguito qua in Lombardia perché in realtà mi sono laureata a Milano, al Conservatorio di Milano, in traversa rinascimentale, traversiere barocco.
1: E come sei arrivata al bancone della reception? Domanda che tutti si faranno in questo momento, chi ci sta seguendo, chi ci ascolterà.
2: Molto per caso, perché in contemporanea musicologia ho fatto la scuola di restauro per libri antichi e quasi verso la fine della scuola mi sono trasferita a Dublino perché ho avuto un'occasione di fare...
1: Da non perdere, direi.
2: Da non perdere, di fare un internship al laboratorio del Trinity College di Dublino. E quando sono dovuta tornare per forza di cose perché dovevo discutere la tesi della scuola di restauro. E a quel punto dovevo scegliere cosa fare, se tornare a casa o rimanere qua. L'intenzione comunque era di continuare a studiare e specializzarmi e quindi ho deciso di rimanere. E dovendo rimanere qua, insomma, cercavo un lavoro per mantenermi e la receptionist è stata l'occasione per rimanere.
1: Quindi in questo caso si è aperta per te una doppia porta in cui da un lato continui a coltivare la musica, la passione per quelli che sono, che immagino, i testi musicali antichi,
2: sì,
1: che in qualche modo ti accompagnano anche in questo tempo moderno, e dall'altra parte appunto il mondo della...

0: dell'hotellerie che ti porta ad avere a che fare con, diciamo, dei contesti completamente diversi.
1: Sì.
0: E a questo punto ti chiedo, come cambia il modo di guardare il mondo da un non luogo di passaggio, come può essere l'ingresso di un hotel?
1: È strano, in realtà, è molto strano perché percepisci che per le persone che entrano quello è un non luogo e tu sei una non persona, quindi è molto difficile anche agganciare un vero rapporto con la persona che ti sta davanti, magari non ti sta ascoltando quando tu dai quelle due o tre informazioni di base.
0: Sono poche, insomma.
1: Cioè, pochissime.
0: È difficile mantenere l'attenzione,
1: ma ormai è così, cioè la gente pone poca attenzione su tutto e quindi anche su quelle due o tre informazioni basilari che gli servono per girarsi in hotel. Quindi sì, è un po' strano, è anche affascinante in realtà, perché comunque ti trovi a che fare con delle persone molto diverse che vengono per lavoro, lavori completamente diversi, da un operaio a un professore universitario, un musicista.
0: Quindi incontri davvero dei mondi oltre al mondo.
1: Sì, incontri dei mondi completamente diversi e a cui tu devi adattarti, perché alla fine sei tu che devi adattarti a loro. Loro non si adattano.
0: E forse c'è anche un po' l'aspettativa di trovare sempre ciò che si richiede o comunque un atteggiamento di un certo tipo. Dall'altra parte non è detto che ci sia la, diciamo, un corrispettivo, ecco, quindi...
1: No, mai, quasi mai. Cioè, soprattutto il periodo post-Covid, devo dire che...
0: E immagino che sia cambiata molto la situazione.
1: Sì, ha cambiato non di poco il comportamento delle persone proprio, sì. Quindi trovare una persona gentile è quasi raro, gli altri
0: raro
1: no.
0: È prezioso quando succede.
1: Infatti, quando succede non sembra vero, però ancora succede, questo è l'importante.
0: Questo è importante, esatto. Altro mi raccontavi che non è raro incrociare anche qualche VIP in hotel o comunque in città, alla fine tra i festival musicali e altri eventi
1: che ci sono.
0: Capita di accogliere qualche personaggio più o meno noto. E, senza fare nomi, ci svegli qualche curiosità, qualche cosa particolare, qualche magari, soprattutto i musicisti, magari qualche piccola fissazione, sappiamo che c'è chi vuole l'acqua fresca di un certo tipo in camera, cose del genere.
1: Sì, la frutta, il letto girato in un certo modo.
0: Addirittura feng shui, quindi l'esposizione diverse delle cose.
1: Sì, sì. Sì, anche questo succede, oppure quello che si lamenta dell'aria condizionata perché per la voce, insomma, tutte queste piccole cose. Poi in realtà ci sono anche molti VIP che sono persone normalissime.
0: E quindi li vedete magari da un punto di vista più umano, ecco.
1: Più
0: molto
1: umano, sì.
0: E
1: alle volte si sfata il mito che tu avevi, no? Pensavi, ah, chissà, queste persone, invece no. E altre volte invece si rafforza e dici, va, questo invece funziona, cioè è davvero una persona...
0: Poi appunto da musicista magari ti sarà capitato o di riconoscere persone che...
1: Sì.
0: Che magari fanno parte più dell'ambito classico strumentale, oppure magari di incrociare qualche nuovo talento.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Che magari non è ancora arrivato alla ribalta.
1: Entrambe le cose.
0: E sì. Come è cambiato il tuo lavoro nel tempo? Cioè oggi che dove tutto diciamo automatizzato, abbiamo sempre a che fare con degli schermi, dei filtri, quando arrivo di fronte alla persona che mi accoglie, come è cambiata in questi 10 anni di esperienza che hai avuto la relazione col cliente?
1: Allora, è cambiata... anche perché sono cambiata io sostanzialmente, oltre all'atteggiamento delle persone c'è anche un'esperienza diversa di vita e lavorativa, quindi sicuramente c'è bisogno di più fermezza con le persone perché sennò invadono completamente il
0: quindi è anche una questione di cioè pur essere. Essendo un luogo c'è un po' una questione di spazi in cui
1: sì. Forse
0: quello evita di, cioè ci porta un po' a perdere un po' il confine di chi siamo e dell'altro, dice?
1: Sì, anche. E poi sicuramente è cambiato il modo di relazionarsi proprio con le persone. Non è semplice, devi veramente attirare la loro attenzione e essere gentile e ferma nello stesso momento. E quindi avere tutte queste sfaccettature non è semplice.
0: Quindi l'esperienza aiuta.
1: Ultimamente, sì, l'esperienza aiuta a recitare tanto. Fate teatro, cioè chi vuol fare questo lavoro è meglio che faccia teatro.
0: Un po' di teatro.
1: Prima, perché aiuta davvero. Quindi sì, servono tutte delle piccole cose che pian pianino acquisisci se non le hai di tuo. Però aiutano tanto a portare avanti il lavoro e non uscire dal turno esaurita, sostanzialmente.
0: Io ho una curiosità, le persone chiamano ancora per prenotare o fanno tutto online?
1: No.
0: Quindi il telefono
1: molti,
0: si usa ancora?
1: Molti chiamano, molti fanno tutto online, poi dopo al primo problema chiamano. Quindi
0: il telefono
1: fa un
0: funziona
1: po'
0: ancora,
1: perché dice
0: una
1: allora
0: curiosità potrebbe essere
1: da
0: anche legata come interagisci con le strutture, insomma, come prenoti. Ultimamente è tutto molto più semplice, molto più freddo anche.
1: Sì, infatti il problema è quello, che cioè c'è proprio una freddezza di base, quindi quando l'ospite arriva devi imparare ad essere molto accogliente e in modo tale che l'ospite un po' si senta già a casa e senza essere invadente allo stesso tempo.
0: E tu cosa hai imparato per te da questo lavoro? Cosa porti a casa e cosa ti è piaciuto?
1: È un lavoro molto utile sotto certi punti di vista. Mi ha aiutato ad avere relazioni con persone che non conosco. Io, essendo una persona molto riservata, magari mi faccio molto i fatti miei, non sono la prima che va a interagire con una persona nuova, ma questo lavoro mi ha aiutato nel momento in cui devo relazionarmi con gente che non conosco ad avere quel minimo di confidenza personale e sicuramente ad avere più fermezza di intenti, cioè non essere invasa nel mio
0: essere più assertiva
1: essere,
0: sia nella,
1: esatto,
0: nel tuo essere, sì, in quello che puoi
1: con gentilezza, però una certa fermezza non guasta.
0: E ai ragazzi che cominciano adesso ad affiancarti magari a fare questo mestiere, cosa vorresti passare?
1: I ragazzi nuovi hanno bisogno di comunicare di più, secondo me.
0: Di comunicare di più? Sono
1: molto meno abituati a comunicare, perché ormai con cellulari, piattaforme digitali, social, sono più abituati in quelle situazioni lì.
0: Okay.
1: Sanno molto
0: quindi
1: più
0: sul
1: come
0: one to one di persona diventa
1: un po' più difficile. E quindi a loro serve molto questo mestiere per avere più confidenza con la gente che non conoscono e anche con persone molto diverse fra loro, anche più grandi di loro, perché molti miei colleghi di adesso sono studenti universitari.
0: Certo.
1: Come quando sono arrivata io, adesso si trovano loro nella stessa situazione, quindi essendo molto più giovani magari hanno molte più paure o più insicurezze.
0: Forse più difficoltà anche. Per cui sì, è un bel passo anche per loro, immagino.
1: Sì,
0: anche
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: comunque
1: sì.
0: È una porta.
1: Se la cavano bene,
0: porta,
1: alla fine se la cavano bene. Dopo i primi mesi un po' di
0: destabilizzanti,
1: poi dopo via.
0: Ecco, il tema scelto per questa edizione è porte. C'è una porta che hai lasciato socchiusa di un luogo, un desiderio, una professione che per adesso è ancora lì e potresti riaprire un giorno che ti auguri di riaprire?
1: Beh, sicuramente Urbino, come dicevamo,
0: è che è rimasto
1: il mio
0: cuore,
1: luogo dell'anima e quindi sì, mi piacerebbe tornarci più di quanto non faccia già ora. E ho un dottorato dietro la porta che mi aspetta, quindi
0: da iniziare.
1: Quindi quella è una porta socchiusa che non chiuderò mai, perché sarebbe proprio il coronamento per me del mio percorso di studi e quindi sicuramente è una cosa che voglio fare e non la lascio così, insomma, in sospeso. Quindi queste due sono le cose,
0: le porte da tenere aperte.
1: Da tenere aperte, sì.
0: E nel frattempo, insomma, anche stare sulla soglia, osservare un po' quello che la vita porta, potrebbe essere, chissà, un qualcosa che poi ti ti porterà in un terzo posto ancora.
1: Ah, sì.
0: Visto che appunto tra l'altro mi dicevi che i turisti sono aumentati parecchio, quindi
1: sì,
0: anche il contatto con l'estero
1: tantissimo.
0: Potrebbe essere...
1: Sì, sì, ci sono tanti stranieri che vengono per turismo, soprattutto musicale, devo dire, con il Museo del Violino.
0: Trovi dei colleghi fondamentalmente.
1: Sì. Però è divertente vedere tutte queste persone che vengono, che si interfacciano con un mondo magari molto diverso dal loro, mm-hmm. una cultura molto diversa dalla loro, quindi sì.
0: Però questo è un po' un privilegio di chi appunto sta sulla soglia e alla fine sì,
1: vedi
0: entrare...
1: tanti mondi passare, sì. tante esperienze di vita diverse, culture diverse, quindi è interessante osservare.
0: E questo diciamo che è un po' il messaggio che portiamo anche a casa, ecco, dalla tua esperienza, quindi cogliere il bello anche di essere in un punto di passaggio e ricordarsi di aver rispetto e sensibilità per chi si incontra, anche quando al di là di un bancone, e non dimenticarsi di lasciare la porta aperta in questo caso.
1: Sì.
0: Grazie mille Chiara per essere stata con
1: Grazie
0: noi, averci
1: voi.
0: Raccontato un po' la tua storia. Noi ci ritroviamo su questi sgabelli con le prossime interviste e puntate di Riflessi Magazine. Ci trovate su riflessimag.it, su Spotify, su Instagram con le foto di Giulia Barbieri e qui per la prossima puntata. Ciao!
2: RCN Radio Città 9 in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra. L'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: Si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. La fede umile. Raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno.
1: Lo chiamavano Papa del Sorriso e non è difficile capire perché. Albino Luciani, salito al soglio di Pietro con il nome di Giovanni Paolo I e vescovo di Roma per soli 33 giorni, raramente viene raffigurato in un'espressione accigliata. Eppure, avrà avuto anche lui le sue preoccupazioni. Quella della fame, sicuramente. Non veniva da una famiglia poverissima, ma i soldi bastavano a malapena. A Canale d'Agordo, tra le montagne del Bellunese che hanno fatto da cornice ai primi anni della sua vita all'inizio del Novecento, la miseria era normalità. Tra le figure che hanno condizionato indirettamente la sua formazione, c'è un personaggio che ha cercato di portare sviluppo mettendo letteralmente le mani in pasta, quella del formaggio. Don Antonio della Lucia, padre del cooperativismo lattiero-caseario in Italia, lavorava direttamente il latte dei contadini per convincerli a unirsi all'avventura. E questa capacità di coinvolgere e di raggiungere l'altro, ponendosi al suo livello con umiltà, è una caratteristica fondamentale anche per Don Albino, come sottolinea Don Vito De Vido, l'attuale parroco di Canale d'Agordo.
2: Papa Luciani non ha mai voluto apparire né da insegnante né da vicario generale, poi da vescovo e cardinale, e anzi non avrebbe mai immaginato, come diceva lui, di diventare Papa. Mai avrei immaginato quello che mi stava per accadere nella Cappella Sistina. Questa è la sua prima testimonianza e tutti l'hanno sentita come sincera e non artefatta, e questa è una delle caratteristiche, ecco, la verità, la semplicità, l'umiltà che ha colpito tutti quelli che si avvicinano alla sua figura. Noi facciamo ancora il catechismo ogni settimana, dalla prima elementare fino alla terza media, e i bambini sono una trentina solitamente, e tutti, ecco, dall'asilo in su sanno la preghiera che egli faceva e che ripeteva volentieri: il Signore, prendimi così come sono, con i miei difetti e le mie mancanze, ma fammi diventare come tu mi desideri. E i bambini la respirano, la imparano e la ricordano poi anche per il resto della vita, spero.
1: In un'intervista del 1991 è Edoardo Luciani, fratello di Albino, a rivelare la grande capacità dialettica del fratello. Una capacità esercitata sempre in modo umile, senza provocare alcun senso di subalternità nell'interlocutore. Forse una chiave fondamentale per la sua elezione a Papa.
3: Mio fratello aveva il dono, dovunque incontrasse un'assemblea di gente di 4, di 5, di 100, di 200 persone, di accattivarseli immediatamente. Penso che incontrando questi suoi confratelli, chiamiamoli così, cardinali, in qualche maniera avesse giocato, dal punto di vista naturale, anche questo.
1: La volontà di entrare in contatto con l'altro si percepisce anche dagli scritti di Don Albino. La grande passione per la missione catechistica è un esempio lampante. Il passaggio forse più celebre, se non altro per la sua originalità, è quello delle lettere aperte ai grandi personaggi del passato raccolte nella serie di missive Illustrissimi. Questa urgenza comunicativa contribuì, secondo Loris Serafini, direttore della Fondazione Papa Luciani, a rendere il messaggio di Giovanni Paolo I particolarmente significativo.
4: Come fare evangelizzazione, come creare il catechismo se non partendo dall'esperienza delle persone? Ecco la grande intuizione del vescovo Luciani in un contesto curiale, episcopale, molto arcaico, direi, degli anni 60, quando si apre il concilio, in cui i vescovi ancora parlano col plurale maiestatis, hanno un tono aulico, parlano un linguaggio alle volte pesante, qualche volta anche noioso. Lui invece applica un criterio giornalistico fresco, che lascia immediatamente, che fa presa immediata sulla gente, e lo utilizza anche da Papa, smonta il papato in quel momento lì, non il papato in sé, ma il metodo di fare il Papa fino allora utilizzato, ed è qui la rivoluzione sottovalutata ancora oggi da tutti, dagli storici, dai giornalisti, ma un papato come il suo è stata la pietra miliare dei papati successivi, è stata il punto di svolta che ha permesso al Papa di liberarsi da un incapsulamento che lo teneva prigioniero.
0: Si sente la Chiesa delle persone.
5: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, le quattro consacrazioni episcopali dei Lefebvriani decretata la scomunica. È stato pubblicato questa mattina il documento a firma del cardinale prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, Victor Manuel Fernandez, che definisce atto di natura scismatica il rito celebrato nella giornata di ieri nella fraternità sacerdotale San Pio X in Svizzera. Il decreto dell'ex Sant'Uffizio sancisce che nell'atto di compiere la consacrazione sia i consacranti che i consacrati sono incorsi nella scomunica prevista. Il presidente Zelensky chiede agli Stati Uniti la licenza per produrre Patriot per la difesa aerea del paese dopo il massiccio attacco di Mosca su Kiev che ha causato nelle ultime ore 13 morti. Da Bruxelles la rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Kaja Kallas annuncia: proporrò di sanzionare ulteriormente chi appoggia la Mosca. Da Kiev infine raid che colpiscono gli impianti petroliferi russi, preso di mira anche quello più importante della Lukoil che serve l'intera regione di Mosca. La guerra tra Stati Uniti e Iran. Il Pakistan fa sapere che ci sono stati progressi positivi sulle questioni relative al memorandum di intesa, questo all'indomani dei colloqui portati avanti con il Qatar e in modo separato con i negoziatori statunitensi e iraniani. Le parti, si legge nel comunicato di stamane, hanno concordato di proseguire le discussioni nei prossimi giorni. Dopo 1000 giorni di guerra, almeno 21.000 minori sono stati uccisi nella striscia di Gaza. La cifra reale potrebbe essere però più alta. Lo afferma oggi il nuovo report di Save the Children. Oltre 800.000 i bambini, gli adolescenti, circa l'80% dei minori di Gaza, sono attualmente sfollati. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in modo definitivo la multa da 4,125 miliardi di euro che è stata inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. Il calo degli occupanti a maggio, lo certifica l'Istat, il ribasso, meno 0,1%, coinvolge gli uomini, le donne, i dipendenti a termine e tutte le classi di età ed eccezione di chi ha almeno 50 anni. È tutto, torniamo a mezzogiorno.

0: Ed eccoci qua con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, come al solito con tre ospiti. Oggi tema particolare, parliamo di innovazione, di digitale, di prospettive, di giovani. Insomma, tematica abbastanza cara alla nostra città e vedremo se già concretizzato o se c'è ancora tanto lavoro da fare. Come dicevo, abbiamo come al solito tre ospiti. Abbiamo Nicolò Dossena, direttore del CRIT di Cremona.
1: Buongiorno,
0: Ben
1: grazie per
0: arrivato.
1: l'invito.
0: Claudio Gagliardini, Communication

0: Innovazione viene associato al parlare di digitale, insomma, soprattutto ultimamente questa associazione viene fatta. La butto lì, poi vedete voi chi comincia. Cremona è digitale?
1: Tu.
0: Io. Questa è tua, da Crit.
2: Io. Cremona sta diventando digitale. Da sotto più punti di vista abbiamo sia il punto di vista della pubblica amministrazione, che ha iniziato già da diversi anni a digitalizzarsi, ma comunque c'è ancora tanto da fare. C'è da considerare sempre che Cremona, sotto diversi punti di vista, è una delle città più digitali d'Italia, classifiche dicono questo. Ma c'è anche molto altro al di fuori della pubblica amministrazione. Noi appunto col CRIT abbiamo una visione un po' di quello che è il territorio e possiamo dire che è il digitale e che ci sono sempre più giovani che si avvicinano al mondo del digitale a livello proprio aziendale. Ci sono sempre più aziende in ambito digitale su una città, su un territorio che storicamente
0: non è
2: digitale.
0: Le vedi più sulla legate alla città o anche fuori nel territorio della provincia sta succedendo quello che ci stai raccontando?
2: Secondo me sta succedendo ovunque, è un passaggio quasi obbligatorio che stiamo portando avanti e su cui i giovani si trovano anche più a loro agio, nascono digitali ormai. È sicuramente un passaggio molto importante e che da quei prossimi anni deciderà anche molto il futuro di quello che sono le nostre città. Piccole realtà come quelle di Cremona dovranno assolutamente passare dal digitale.
0: Giorgia?
1: Sono d'accordo, giustamente come diceva Nicolò, il digitale ormai fa parte della nostra vita, in maniera quasi naturale, quindi non possiamo più immaginare una vita senza digitale, ma non ce ne rendiamo nemmeno conto, quindi è nei nostri giorni, nella nostra quotidianità, e questo è maggiormente vero, ancora più vero per i ragazzi giovani, i cosiddetti nativi digitali, quindi probabilmente tra qualche anno non parleremo neanche più di digitale come opportunità, sarà la normalità.
0: Lo standard.
1: Esatto.
0: I numeri che tu vedi per lavoro confermano questo trend che ci raccontava Nicolò?
1: Allora, le aziende stanno adottando in generale, non solo su Cremona, tantissimo a livello italiano le innovazioni, una spinta fortissima l'ha data la pandemia, quindi la pandemia ha reso strettamente necessario, direi, l'utilizzo del digitale come strumento per garantire anche la possibilità di lavorare in un momento in cui eravamo più in difficoltà, ma quello che vediamo è che poi le aziende non sono tornate indietro, quindi la pandemia ha solo dato un boost che poi è sicuramente proseguito. Vediamo tantissime tecnologie che sono già consolidate, possiamo dire, quindi per esempio cloud o tutte le innovazioni più in ambito industriale, l'industria 4.0, vediamo tantissime innovazioni emergenti e con grandissime potenzialità, come non citare l'intelligenza artificiale.
0: Ci arriviamo poi su questa perché è un tema caldissimo. Claudio, forse nel mondo della comunicazione il digitale è stato precursore, cioè nel senso rispetto a tanti altri ambiti. Come vedi questo sviluppo?
3: Beh, allora faccio una premessa. Io sono a Cremona ormai da 15 anni, anzi in realtà ieri da 15 anni. E
0: perché dall'accento avevamo intuito.
3: Cremona Sud, Cremona Sud, un po' verso il Basa. E Cremona era già cablata quando sono arrivato, non ho avuto nessun problema nel mio lavoro. Io in quel caso venivo da Cinisello, quindi comunque sia potevo aspettarmi delle differenze, in realtà no, Cremona era già funzionale da questo punto di vista. Nel mondo della comunicazione sì, alcune cose sono arrivate prima, penso all'introduzione, ecco, io già nel 2006-2007 ero ad esempio presente su molte piattaforme, all'epoca c'era MySpace, iniziava ad aprirsi Facebook, LinkedIn, ce n'erano già, erano poco frequentate in Italia, c'è stato il boom poi nel 2010-2011, io ricordo quando sbarcò per esempio Fiorello su Twitter e da lì, ma non solo lui in realtà. Quindi sì, la comunicazione è da questo punto di vista forse un po' pioniera, no? Per tanti motivi. Poi nel nostro caso specifico è vero, la pandemia ha fatto un po' da deflagratore, no? Quindi sono esplose tutte quelle piattaforme anche di comunicazione in remoto, penso a tutte, no? le video call che facciamo, penso a una serie di cose che abbiamo iniziato ad utilizzare molto molto più frequentemente di quello che facevamo prima.
0: Quindi è ancora pioniera la comunicazione o si sta livellando un po' il tutto secondo te?
3: Sì, c'è un certo livellamento, indubbiamente la comunicazione ha necessità di correre, ha necessità di cavalcare i tempi, cavalcare le tecnologie.

0: Quindi credo sia ancora abbastanza avanti da questo punto di vista, però un livellamento indubbiamente c'è. E penso che sia un bene comunque che stiano arrivando anche altri ruoli, altre parti, altre realtà.
1: Allora, sulle novità, visto che abbiamo citato di novità, apriamo la nostra prima rubrica che è l'Osservatorio. Andiamo con la sigla. Allora, quando si parla di innovazione di digitale, spesso una delle parole, dei termini che vengono in mente per primi è startup, un mondo particolare, un mondo in crescita, in evoluzione continua. Cito un articolo dell'Eco di Bergamo che nel 2023 diceva che il tasso di mortalità delle startup innovative italiane a 18 mesi dalla nascita si aggira intorno al 92%, quindi 8 su 100 sopravvivono. Non sono numeri che sono cambiati tanto, ecco, negli ultimi 2 anni. Cosa ne dite di questa cifra o di questo trend, se vogliamo vedere?
2: Faccio io un commento, non tecnico, diciamo, semplicemente, diciamo, ce lo possiamo aspettare perché fare innovazione vuol dire provare, vuol dire sperimentare e vuol dire anche sbagliare in tanti casi. Quindi, è un elemento intrinseco, se vogliamo, della natura stessa dell'innovazione, il fatto che ci possa essere, un tentativo che non necessariamente ha successo, va a buon fine.
1: È più un fattore soggettivo quindi che oggettivo, cioè tra le cause principali sembra esserci l'assenza di mercato, cioè quindi che la
2: Sì.
1: startup si sia collocata in un mercato che forse ancora non esiste, la carenza di fondi, questo mi sembra abbastanza diffuso, e l'inadeguatezza del team.
2: Forse ogni tanto le startup sono fin troppo innovative rispetto a quello che è il trend di mercato più generale, diciamo, più consolidato, quindi fanno fatica magari a trovare qualcuno che gli dia davvero fiducia. E poi sì, il tema competenze sicuramente è sempre valido, nel senso che una startup di per sé, proprio come concetto, nasce come azienda molto piccola, poco strutturata, quindi magari trovare competenze molto molto specializzate è difficile.
1: Nicolò, tu ne vedi parecchie di start-up.
3: Sì, e devo dire che partiamo da un dato positivo, secondo me, stanno crescendo anche sul territorio di Cremona. Ci sono non immaginiamoci le start-up fatte da ragazzini di 18 anni, 20 anni usciti dall'università. Start-up è anche gente che ha fatto anni e anni di esperienza lavorativa e che si mette in gioco con un'idea che cerca poi di entrare nel mercato e cambiarlo in qualche modo. È normale, addirittura io mi aspettavo un tasso di mortalità più alto.
1: Se andiamo più oltre i 18 mesi si alza il tasso di
3: Ok,
1: mortalità.
3: perché comunque fare startup è complicato e negli ultimi avere un'idea non basta. Da avere un'idea a metterla poi a terra è lì che veramente diventa
1: Cosa
3: complicato.
1: serve secondo te in quel passaggio?
3: Noi ci stiamo provando come Crit, nel senso che l'anno scorso abbiamo lanciato un programma che si chiama appunto Build Your Idea, con cui cerchiamo di accompagnare chi ha un'idea nel metterla a terra, e lo facciamo dandogli competenze esterne che magari non hanno, dandogli consulenze, facendogli parlare con mentor che hanno già fatto quel percorso e che quindi sanno come si fa azienda, perché poi ricordiamoci sempre che fare startup alla fine significa fare azienda, cioè non è facile, non lo era prima e ancora di più è difficile adesso, e soprattutto in Italia, ma in realtà un po' ovunque c'è bisogno anche di fondi, di persone anche del territorio in grado di aiutare queste start-up a crescere e poi a portare alla fine il territorio a nuova vita, dare un nuovo mercato a quello che è il territorio di Cremona, tant'è che uno dei punti fermi nostri è non focalizziamoci soltanto su quelli che sono i macro settori che abbiamo a Cremona, ma se uno ha un'idea, diamogli una mano comunque.
1: Lo citavi prima, il capitale umano in questo è fondamentale. C'è una collaborazione con l'università, no?
3: Sì, in realtà devo dire che sono molto contento perché non c'è solo una collaborazione con le università che ci sono qua a Cremona, ma ci sono tanti stakeholder del territorio, a partire dalla pubblica amministrazione, alle associazioni di categoria, a privati che si mettono in gioco per dare una mano alla crescita di queste start-up che, devo dire, in questi anni abbiamo visto crescere esponenzialmente e siamo passati anche dall'essere noi a richiedere, a trovare persone che si propongono per aiutarle, quindi penso che sia per il territorio una cosa meravigliosa e un punto di forza.
1: Ti do un dato facile da commentare. Sei pronto? Non c'è di che, visto che sei un esperto.
0: Grazie.
1: Tra le aziende del Cremonese, solo una su cinque è un'azienda al femminile.
0: Questo è un problema grande. Per certi versi credo legato un po' anche al territorio. C'è un problema culturale sicuramente che ha bloccato la crescita, intanto la nascita di aziende al femminile, ma ha bloccato tante donne forse dal mettere a frutto le loro idee, quello che volevano fare, le loro passioni. Lo vedi anche nello sport, no? Se vedi, che ne so, le tenniste donne di 30 anni fa sembrava che, non so, ballassero sul campo, oggi vedi donne che giocano, che menano,
1: giocano davvero
0: e sparano delle sberle. Ecco, quel passaggio culturale nell'imprenditoria è ancora, secondo me, non dico lontano, si sta facendo, ma io lo ritengo un problema enorme, perché le donne hanno tantissime qualità e tantissime caratteristiche positive che sul lavoro, a mio avviso, funzionano molto molto bene. Dovremmo tutti quanti noi in realtà favorirla un po', questa crescita, no? Ma è la stessa cosa che diciamo delle startup, no? È un po' la startup, secondo me, è un po' tipo un transformer, no? È presente la macchinina, quella che si trasforma nel robottone. Il problema è che non ce l'ha built in, non è un qualcosa che devi svilupparlo nel tempo, e ti deve aiutare pure qualcuno da fuori, lanciando, come succedeva a Gigrobò, i componenti o i componibili, come diciamo a Roma, lanci i componibili, che erano i mobili quelli. Ecco, quindi serve una spinta da fuori, serve credere nel fatto che un'impresa al femminile possa effettivamente portare un plus valore. Io ne sono assolutamente convinto, ma lo vedi quando questo funziona e quando questo c'è. E qui sul territorio cremonese probabilmente c'è anche, forse siamo un pochino più restino, un pochino più lenti al cambiamento, e anche molto, forse molto più semplice in famiglia rimanere in un contesto un po' protetto, se vuoi, no? E quindi non lanciarsi come avviene su territori come Milano, in cui o ti lanci o dopo un mese non porti a casa l'affitto, no? Ecco, quindi secondo me sono tanti fattori, ma spero che questa cosa cambi, e anche rapidamente.
1: Giorgia, questo non può che arrivare a te.
2: Ovviamente sono d'accordo. Io ho fatto il Politecnico, quindi...
1: E già questo è un... sei in controtendenza con la
2: esatto,
1: media.
2: Esatto, tipicamente discipline scientifiche, percentuale di donne bassissima, minima. Devo dire, a Cremona, nella triennale di ingegneria gestionale, avevamo la nostra buona rappresentanza, però se già ci si spostava sull'informatica erano 2, 3, 4 su un centinaio, quindi ancora fortemente sottorappresentate. Il motivo di fondo, onestamente, è difficile da capire. Sicuramente culturale, un retaggio che ci portiamo dietro, magari anche dal passato, che però stiamo sicuramente scardinando, quindi ce la faremo.
1: Ce la faremo. Resta un problema, quindi, quello della presenza femminile anche nei percorsi di studi delle discipline STEM.
2: Sì, senza ombra di dubbio, si sta facendo tanto per stimolare, quindi per esempio partendo dalle scuole superiori con percorsi di orientamento e altro, perché proprio le ragazze, una volta diciamo le ragazze tipicamente facevano più discipline come le discipline più legate al mondo classico, diciamo così. Ora non è più così, è ancora un po' così forse, ma piano piano siamo sulla strada, diciamo, di maggiore distribuzione, maggiore eterogeneità perlomeno.
1: Speriamo che il trend continui. Ora apriamo la nostra seconda rubrica e poi torniamo sul tema che hai aperto tu prima, quello dell'intelligenza artificiale. Quindi pronti ad affacciarci alla nostra bifora. Avrete 3 domande ciascuno, con una scelta, e dovrete prendere una decisione immediata, rapida e soprattutto decisa, definita. Allora, siete pronti? Nicolò, partiamo da te. Idea o sviluppo?
3: Sviluppo.
1: Imprenditoria o innovazione?
3: Innovazione.
1: Negozio o marketplace?
3: Negozio.
1: Ci hai pensato, ma ne sei uscito con una certa sicurezza. Sì. Claudio, social o sociale?
0: Sociale.
1: Visibilità o pubblicità?
0: Difficile. Visibilità.
1: Campagne o influencer marketing?
0: Si può dire entrambe, non si può dire.
1: Prendi la colonnina della bifora, esattamente.
0: Campagne,
1: ok. Infine, Giorgia, analisi dei dati o contatto con il territorio?
2: Caspita, si può dire, dipende. Subito alla prima. Direi contatto con il territorio.
1: Startup o PMI?
2: Anche questa è difficilissima. Startup.
1: Novità impattante o piccolo sviluppo?
2: Piccolo sviluppo.
1: Molto bene, siete stati... Allora, alcune erano difficili, devo dire, però stiamo andando nella giusta direzione. Allora, abbiamo aperto un tema, quello dell'intelligenza artificiale nell'innovazione. It's up to you. Ditemi voi come lo volete commentare.
3: Prego.
1: L'hai aperto tu, in effetti. L'hai aperto tu la porta qui.
2: Allora, al di là del, diciamo, un po' della hype, se vogliamo, legato all'intelligenza artificiale, credo che negli ultimi, penso, un anno e mezzo, due, abbiamo visto... le potenzialità dell'intelligenza artificiale anche, diciamo, come utenti, come singolo utente.
1: Sì, anche
2: quindi...
1: perché, cioè, non è che sia stata una novità degli ultimi due anni. Forse ChatGPT è stata una novità degli ultimi due anni.
2: Però ChatGPT, non sapevo se si potesse citare.
1: Sì.
2: Ok.
1: Credo ci guarderanno per farci, anzi magari.
2: Denunciare. No, anzi. È proprio quello che forse ci ha fatto capire che cosa significa. Quindi effettivamente l'intelligenza artificiale non è una novità, il machine learning esiste ed era già in parte implementato e utilizzato dalle aziende e dal mondo dell'innovazione in generale, ma ci siamo accorti, diciamo, che ci sono delle potenzialità effettive di diciamo, utilizzare la tecnologia a nostro supporto. Io la racconterei così. Quindi l'intelligenza artificiale è una tecnologia, appunto, uno strumento che può essere che ha degli utilizzi pazzeschi se lo usiamo a supporto delle nostre capacità, a supporto delle nostre competenze. Naturalmente c'è molto dibattito sul tema sostituzione di alcune tipologie di lavori.
1: Tu come la vedi?
2: Apro subito questa parentesi complessissima. Vedo che in realtà, secondo me, possiamo lavorare meglio, non lavorare o lavorare meno in alcuni ambiti, probabilmente anche riuscendo a concentrarci magari su cose un po' meno meccaniche che l'intelligenza artificiale in quel caso può fare meglio di noi. Quindi non vedo un reale problema di sostituzione, nel senso di l'intelligenza artificiale prenderà il nostro posto, quanto un trend di evoluzione. Quindi noi faremo cose probabilmente più interessanti perché l'intelligenza artificiale farà le cose più ripetitive.
1: C'è un
3: Mi trovo totalmente d'accordo con quello che ha detto nel frattempo, perché è così, cioè noi abbiamo ci siamo accorti dell'intelligenza artificiale solo perché è entrato nella quotidianità in maniera impattante e appunto disponibile per tutti, ma come diceva già prima, è da anni ormai che l'intelligenza artificiale fa parte di quello che sono le aziende, di quello che fanno parte dei prodotti che usiamo anche quotidianamente, di cui non ci neanche rendiamo conto. Quindi
1: torno da te sul capitale umano legato all'intelligenza artificiale. Prima, Claudio, chiedo a te un affondo, perché se ne parla tanto, ma puoi aiutarci a capire in due minuti, abbiamo parlato di ChatGPT, quindi intelligenza artificiale generativa e tutto il resto, come funziona questo tipo di intelligenza artificiale generativa?
0: Ah, me lo chiedi, c'è la ricercatrice
1: no,
0: che lo chiedi a me.
1: Sei tu.
0: Beh, allora, come funziona? Sostanzialmente sono algoritmi che vengono allenati a fare determinate cose. Quindi in realtà parliamo di intelligenza artificiale, gli abbiamo dato un nome bello, evocativo, ma stiamo parlando di tecnologie che ci aiutano a fare qualcosa. Quindi sono allenate a riconoscere un qualcosa o a comprendere, una parola decisamente fuori luogo, ma comunque a utilizzare quello che c'è, sia il linguaggio, quindi a costruire delle frasi, a costruire anche che so io, delle informazioni, no? Andando a cercare in rete, come faremmo noi, andando a cercare in quei database che gli sono stati forniti e restituirceli in modo ordinato, in modo la stessa cosa avviene con l'intelligenza generativa quando parliamo di creare un'immagine, un filmato, un qualunque tipo di contenuto visuale. Anche lì questi algoritmi sono stati abituati a capire banalmente come è fatta una rana, è fatta a quel modo lì, io te la riproduco nello stile, e anche lì imparare molto tra virgolette gli stili, no? Copiare gli stili come faremmo noi, quindi la voglio cartoon, la voglio fotografica, la voglio in qualunque altro modo. Quindi il funzionamento in realtà è, adesso dico, relativamente semplice, nel senso che è un algoritmo che va a fare delle cose. Poi lì interviene, se posso strabordare un po' rispetto alla
1: straborda,
0: tua domanda,
1: straborda.
0: Ecco, interviene la nostra capacità di capire che quelli sono degli strumenti, cioè tutte le tecnologie sono strumenti, non è la finalità, non è il voglio fare quella roba lì, è ho quella cosa lì che può darmi una grossa mano in determinate cose. Se noi rimaniamo in questo filone qui, riusciamo a utilizzare l'AI in tanti settori, ma rimanendo noi, come dire, al comando della cosa e a dare un senso a quello che questi strumenti fanno.
1: Adesso arriva la domanda difficile. Siccome all'inizio fuori puntata hai detto solo domande facili, arriva quella difficile. Posto quello che ci ha detto Claudio, può davvero essere innovativa o diventare innovativo l'uso dell'intelligenza artificiale se parte comunque da una formazione che gli viene data dalle persone?
3: Assolutamente sì.
1: Ci dire come.
3: Questi sono aspetti molto tecnici, però nel senso, noi giustamente appunto sono algoritmi che imparano, imparano a una velocità enorme, sono delle cose, degli strumenti che cambieranno, innoveranno tantissimo il modo di lavorare, come diceva prima, molte delle attività che adesso facciamo non verranno più fatte, la ripetitività di alcune attività non verrà più portata all'interno del lavoro, cioè strumenti banali che utilizziamo tutti i giorni, l'intelligenza artificiale potenzialmente li andrà a superare e ci farà, speriamo in futuro, lavorare meno su cose meno importanti e concentrarci su quello che realmente poi serve. Sicuramente è già entrato, cioè pensiamo all'impatto che ha avuto dal momento in cui è entrata sul mercato ad oggi, è passato pochissimo tempo e siamo qua a parlarne di come ha cambiato realmente.
1: Ci abbiamo
3: mercato.
1: Organizzato un convegno in Cattolica a parlare di intelligenza artificiale.
3: Esatto.
1: Quindi,
3: cioè, è entrata e in pochissimo tempo ha cambiato completamente tanti aspetti del lavoro quotidiano, quindi è già innovativa e ha già portato innovazione in tantissimi ambiti. La vera sfida sarà sfruttare veramente il reale potenziale anche in quelle realtà che in questo momento non ne vedono il potenziale, quindi anche nelle realtà più storiche, in determinati tipi di lavoro un po' più classici, secondo me cambierà tantissimo anche quell'aspetto lì. E poi volevo solo aggiungere un piccolo un tema di cui che è emerso, ma di cui abbiamo, che spiega anche la mortalità delle startup. Sì. Prima è il fatto che prima si puntava meno sulla sostenibilità, forse. Hai l'idea, bello, soprattutto in America, e poi in America anche lì il tasso di mortalità è enorme, perché ti diamo sì. Una marea di soldi perché l'idea è tutto bello, ma poi il modello di business che sta dietro non è realmente sostenibile. In questi anni è cambiato tantissimo questo approccio, tant'è che secondo me il vero cambiamento lo vedremo nei prossimi anni, perché adesso anche gli investitori stanno dicendo: ok, è bella l'idea, ma mostrami che il tuo business sta in piedi, perché altrimenti è tutto molto bello, ma l'anno scorso sono fallite tantissime startup unicorno, quindi valutazione di un miliardo di euro di dollari,
1: eppure
3: pieni di sovvenzioni, pieni di finanziamenti, ma il modello non stava in piedi. Quindi secondo me quello sarà un enorme cambiamento, e secondo me i numeri che vedevamo prima cambieranno tantissimo nei prossimi anni.
1: Ti ho sentito, pensavo dovessi dire.
0: No. Beh, allora, secondo me un altro aspetto, ma lo diceva già, è la velocità proprio d'adozione dell'intelligenza artificiale, che rispetto ad altre tecnologie è stata bruciante, no? Se pensiamo a quanti utenti ha fatto nel giro di un anno, anche in Europa, anche in Italia, ChatGPT, rispetto ad altre tecnologie del passato, è stata veramente rapidissima. Quindi un altro aspetto è proprio questo, cioè andiamo verso una crescita che è di tipo esponenziale nell'adozione anche di queste nuove tecnologie.
1: Giorgia, ti chiedo di concludere con una battuta. Affideresti a una qualsiasi piattaforma di intelligenza artificiale la creazione di un'idea per una startup?
2: No, però potrei prendere spunto, quindi potrei partire da quello che l'intelligenza artificiale mi suggerisce per avere uno stimolo per una idea, che però secondo me questo è un elemento fondamentale che l'intelligenza artificiale non ci ruberà, ovvero la capacità creativa e la capacità innovativa e ovviamente il tocco della sensibilità umana nel portare le nostre idee.
1: Allora, con questo, con questa luce di speranza nell'umanità concludiamo la nostra puntata. Grazie davvero, grazie a Nicola Dossena, grazie Claudio Gagliardini, Giorgia Dragoni, grazie per essere stati con noi. Grazie a tutti voi che ci seguite. Si conclude una puntata di Torrazzo con Vista, ma ce ne sono molte altre che potete guardare su Spotify, YouTube, la domenica su CR1 alle 12.30. Un grazie particolare al Torrazzo di Cremona e all'Ufficio Beni Culturali della Diocesi che ci ospitano in questa location straordinaria. Noi ci salutiamo, ma continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti, alla prossima!

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Pubblicata stamane la nota vaticana dopo le quattro ordinazioni di vescovi di ieri nella Fraternità Sacerdotale San Pio X, decreto del Dicastero per la dottrina della fede, sancisce la rottura definitiva, atto di natura scismatica e rito celebrato in Svizzera. Il decreto dell'ex Sant'Uffizio sancisce che nell'atto di compiere la consacrazione sia i consacranti che i consacrati sono incorsi nella scomunica prevista. E ora l'Ucraina con il presidente Zelensky che chiede agli Stati Uniti la licenza per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev che ha causato la morte di almeno 17 persone. Raid ucraini che hanno colpito invece un impianto petrolifero tra i più importanti della Lukoil che serve l'intera regione di Mosca. Infine la procura tedesca accusa le autorità ucraine di aver commissionato il sabotaggio dell'oleodotto Nord Stream nel 2022. A 1000 giorni dall'attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023, secondo Save the Children, almeno 21.000 minori sono stati uccisi nella striscia di Gaza, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta dato l'ignoto numero di sepolti sotto le macerie. Oltre 800.000 bambini adolescenti, circa l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati, 7.000 sono minori non accompagnati o separati dalle proprie famiglie. Soccorritori al lavoro in Venezuela per estrarre dalle macerie di un palazzo un uomo 8 giorni dopo il terremoto, una guardia giurata di 43 anni che è rimasto intrappolato nella sua cabina sotto l'edificio in cui lavorava, una zona costiera nello stato settentrionale di La Guaira, quasi del tutto distrutta dal terremoto del 24 giugno scorso. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in modo definitivo la multa record da oltre 4 miliardi di euro che è stata inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso. Al centro della vicenda ci sono le condizioni imposte da Google ai produttori di smartphone Android. La morsa del caldo si è attenuata, specie al nord. Al suo posto nelle ultime ore temporali anche di forte intensità con grandinate e raffiche di vento. È tutto per questa edizione, torniamo con il radiogiornale delle 13:00.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Pubblicata questa mattina la nota vaticana che sancisce la scomunica dopo l'ordinazione vescovile dei lefebriani ieri in Svizzera. La Russia colpisce in modo pesante Kiev, 17 morti, decine di feriti. Zelensky chiede agli Stati Uniti la possibilità di produrre i missili Patriot. Stati Uniti e Iran, i colloqui vanno avanti in modo separato. 1000 giorni dal 7 ottobre 2023 a Gaza, 21.000 i bambini uccisi. Dopo l'ondata di caldo arrivano i temporali, non mancano i disagi al nord, fenomeni di forte intensità causano danni. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con la nota vaticana. Dopo le ordinazioni di ieri in Svizzera, sancito lo scisma. Paolo Fucili.
2: I vescovi lefebriani sono scomunicati, a sacerdoti e fedeli va il monito severo a non aderire allo scisma della fraternità sacerdotale San Pio X. Il dicastero per la dottrina della fede risponde così oggi dal Vaticano con un decreto alle ordinazioni episcopali di ieri a Decon in Svizzera senza mandato pontificio e contro la volontà del Papa. Anche sacerdoti e diaconi della fraternità e chiunque vi aderisca non solo partecipando di tanto in tanto a celebrazioni e attività sono scismati, ci spiega poi una nota. I sacramenti amministrati dai lefebriani sono illeciti e matrimoni e confessioni anche invalidi. Chi vuole tornare alla piena comunione con la Chiesa sarà accolto con sincero affetto. A questo la Chiesa si adopera dai tempi addirittura di Paolo VI e la speranza, commentava ieri il segretario di Stato Vaticano, Cardinal Parolin, non è ancora persa.
3: Che nonostante quanto è avvenuto oggi, si possa riprendere il dialogo.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: In Ucraina, pesantissimo il raid russo su Kiev, colpito anche un pronto soccorso, 17 le persone morte, decine quelle ferite. Elena Seno.
4: È l'attacco più massiccio su Kiev dall'inizio della guerra, a dirlo il sindaco della capitale che ha decretato per domani un giorno di lutto. Il bilancio dell'offensiva russa della notte su tutta l'Ucraina è di 17 morti, 90 feriti. Di fronte a raid così pesanti, il presidente Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili Patriot per la difesa aerea. Una priorità assoluta questa per l'Ucraina, secondo Zelensky, che ieri da Dublino per l'avvio del semestre europeo dell'Irlanda aveva avvertito la popolazione di preparativi russi per un nuovo attacco su larga scala, poi arrivato nella notte. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Callas ha annunciato che proporrà nuove sanzioni verso entità che sostengono il sistema militare industriale russo. Le parole di condanna da sole, ha scritto sui social, non fermeranno gli attacchi su Kiev. Droni ucraini hanno intanto preso di mira per la seconda volta in una settimana una raffineria di petrolio a Kosovo. È uno dei più importanti impianti della Federazione Russa. Elena Seno, linea allo studio.
1: Vertice NATO, dossier Ucraina più che mai in primo piano. Per la pagina politica da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
5: Eccoci Ugo, buongiorno. Soldi all'Ucraina, sì, ma con riserve. Nel vertice a Palazzo Chigi tra Meloni, Crosetto, Tajani e Giorgetti sul tavolo delle spese militari, in particolare anche gli impegni verso Kiev presi nell'ultimo vertice NATO, il tutto alla vigilia di un nuovo summit dell'Alleanza Atlantica. La posizione italiana sarebbe quella di rispettare gli accordi ma procedere anno per anno senza impegni biennali. Dubbi italiani avrebbero messo in allarme le altre cancellerie europee. Nel summit della settimana prossima Meloni rincontrerà il presidente americano Trump dopo gli scontri del G7 francese a provocare la crisi, soprattutto la decisione del governo di negare alcuni voli delle basi americane in Italia. Il ministro della difesa Crosetti in aula ha spiegato che ci sono sempre stati rispettati gli accordi con Washington dal febbraio scorso. Ci sono stati 518 voli nelle basi di Sigonella e Aviano, rapporti con gli Stati Uniti tuttavia che restano centrali nella politica estera italiana e questa sera a Villa Taverna, sede dell'ambasciata americana in Italia, in occasione delle celebrazioni per l'indipendenza, forte la presenza di ministri. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Colloqui separati tra Stati Uniti e Iran in cerca dell'accordo per il Golfo. Pierluigi Vito.
6: Si è concluso a Doha il primo round di colloqui separati portati avanti dai mediatori di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sull'attuazione del memorandum d'intesa firmato a metà giugno per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riferito dal portavoce del Ministero degli Esteri qatarino, Aran Sari, i primi incontri hanno portato a progressi positivi. Tuttavia, la delegazione iraniana avrebbe contestato le presunte violazioni dell'articolo 1 del memorandum, che prevede la cessazione cessazione delle ostilità su tutti i fronti, con chiaro riferimento agli attacchi di Israele in Libano contro Hezbollah. La Casa Bianca continua a ostentare sicurezza di raggiungere i propri obiettivi, ovvero l'apertura dello stretto di Hormuz e lo stop definitivo al nucleare iraniano. Le parti in causa hanno deciso di istituire entro 24 ore un canale di comunicazione diretto e di redigere un documento con le criticità dell'intesa per avviarne l'esame punto per punto. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: 1000 giorni dall'attacco di Hamas del 7 ottobre e da Gerusalemme c'è la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
7: Sì, buongiorno. Prima di scendere in piazza lo hanno fatto alle 6:29 di questa mattina, l'ora indelebile nella memoria degli israeliani in cui scattò il brutale attacco di Hamas il 7 ottobre 2023, esattamente 1000 giorni fa. 1000 giorni di fallimento si leggeva sui cartelloni dei manifestanti davanti al Parlamento israeliano e tutta la giornata sarà scandita da marce

0: dove nel 60% di striscia occupata, l'esercito israeliano, c'è un cumulo di macerie dove sono morti, ha denunciato oggi Save the Children, in 1000 giorni 21.000 minori, 800.000 sono i minori sfollati che vivono in rifugi di fortuna. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Ed ora il terremoto in Venezuela con Alessio Orlandi.
2: A una settimana dal devastante terremoto che ha piegato il Venezuela si scava ancora tra le macerie. I soccorritori sono al lavoro per estrarre una guardia giurata dai calcinacci di un edificio crollato. L'uomo, 43 anni, è rimasto intrappolato nella sua cabina in un centro commerciale a Catia la Mar, una zona costiera nello stato settentrionale di La Guaira, quasi completamente distrutta dal sisma del 24 giugno. A complicare le operazioni è arrivata anche la pioggia che, hanno avvertito i medici, può far crescere il rischio di diffusione di epidemie. Intanto si aggrava ancora il bilancio delle vittime, quasi 2.300 i morti, ancora migliaia le persone disperse, oltre 11.000 i feriti. L'anima del Venezuela è lacerata dalle perdite umane causate dai devastanti terremoti. Le parole della presidente Delcy Rodriguez, che ha annunciato 7 giorni di lutto nazionale. Proprio la presidente ha insignito la missione di soccorso italiana della medaglia di eroe del Venezuela. La consegna dell'onorificenza è avvenuta all'aeroporto di La Guaira, poco prima del rientro in Italia del contingente dei vigili del fuoco, della protezione civile e dei funzionari della Farnesina. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: La storia di un soccorritore, Luigi Ferraiuolo.
3: Si chiama Carlos Cienfuegos Morales e il suo 64esimo compleanno lo ha passato sotto le macerie a Caracas, in Venezuela. Barba bianca, kefi al collo per proteggersi dalla polvere. I suoi abiti sono perennemente imbiancati.
4: Tengo 54 anni di servizio e il giorno di oggi compio 64
3: anni. Ho festeggiato 54 anni di servizio aiutando le persone in Venezuela, spiega Cienfuegos. Ha cominciato a 10. È una leggenda del soccorso mondiale in materia di terremoti. È il capo dei Topos, le Talpe, uno dei team di ricerca e soccorso nati nel 1985, in seguito al terremoto che rase al suolo Città del Messico, provocando oltre 10.000 vittime. All'inizio erano pochi volontari, ora sono oltre 200 esperti super specializzati. Cienfuegos è intervenuto in ogni angolo del mondo, ma anche in Italia, all'Aquila, dove arrivò 24 ore dopo il sisma. Ero con i vigili del fuoco, aggiunge Cienfuegos. Ci hanno aperto il loro cuore. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: L'AFA lascia spazio ai temporali. Antonella Mazzateruel.
5: Dopo il gran caldo e le precipitazioni, ieri ad essere coinvolto è stato il nord, oggi sotto la pioggia sono le regioni centrali e meridionali. A Roma, svegliata da tuoni e fulmini, si registrano disagi alla circolazione a causa di allagamenti e per la caduta di alberi sulle strade, e sul nord della capitale soffiano forti raffiche di vento fino a 90 km orari. Il Dipartimento della Protezione Civile colora gran parte della penisola in giallo, il primo livello di allerta per temporali e frane, e di arancione, il secondo gradino di allarme, l'Emilia, Romagna e il Veneto. Ma nelle regioni settentrionali il sole tornerà a splendere con il trascorrere delle ore e il tempo verso sera migliorerà anche al centro-sud. Intanto, con il calo delle temperature per l'ingresso dell'anticiclone delle Azzorre, la penisola sta respirando. Da ieri ad oggi, su 27 città monitorate dal Ministero della Salute, è crollato da 22 a 2 il numero di quelle in bollino rosso per il caldo. Nella giornata odierna solo Catania e Reggio Calabria rimangono avvolte dall'AFA. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Gabriele Mileti per la parte tecnica. È tutto per il GR delle 13 da Ugo Scali, grazie per averci seguito.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola, scomunicati le Lefebvriani dopo le ordinazioni di ieri senza mandato pontificio.
2: I vescovi lefebvriani sono scomunicati, a sacerdoti e fedeli va il monito severo a non aderire allo scisma della fraternità sacerdotale San Pio X. Il dicastero per la dottrina della fede risponde così oggi dal Vaticano con un decreto alle ordinazioni episcopali di ieri a Decon in Svizzera senza mandato pontificio e contro la volontà del Papa. Anche sacerdoti e diaconi della fraternità e chiunque vi aderisca non solo partecipando di tanto in tanto a celebrazioni e attività sono scismatici, spiega poi una nota. I sacramenti amministrati dai lefebvriani sono illeciti e matrimoni e confessioni anche invalidi. Chi vuole tornare alla piena comunione con la Chiesa sarà accolto con sincero affetto. A questo la Chiesa si adopera dai tempi addirittura di Paolo VI e la speranza, commentava ieri il segretario di Stato Vaticano Cardinal Parolin, non è ancora persa.
3: Che nonostante quanto è avvenuto oggi, si possa riprendere il dialogo.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: In Ucraina pesanti bombardamenti nella notte su Kiev, è salito a 18 il bilancio delle vittime, una novantina i feriti, tra gli obiettivi colpiti un pronto soccorso dove stazionavano delle ambulanze. La Russia ha lanciato nella notte 70 missili e 500 droni, dice il presidente ucraino Zelensky, che ha chiesto agli Stati Uniti la licenza per produrre missili per la difesa aerea Patriot. L'alto commissario per la politica estera europea Kaja Kallas ha annunciato che proporrà oggi nuove sanzioni contro la Russia. In Venezuela si continua a scavare fra le macerie, si cerca di salvare un uomo ancora vivo a 8 giorni dal sisma. Una guardia giurata di 43 anni è rimasto intrappolato nella sua cabina sotto l'edificio in cui lavorava nella zona costiera di La Guaira. Squadre di soccorso da 7 paesi hanno lavorato per 3 giorni per raggiungerlo. È stata arrestata con l'accusa di aver ucciso il compagno 62enne a Civitanova Marche, la compagna 34enne dell'uomo, trasferita nel carcere di Pezzaro. Il delitto è avvenuto dopo una violenta lite. I sospetti della polizia si sono subito indirizzati sulla donna. Mi ha aggredita, mi sono difesa, ha detto la donna agli inquirenti. È un 67enne arrestato e portato in carcere per tentato omicidio aggravato ad Avola, in provincia di Siracusa. I fatti risalgono al 10 giugno scorso, quando si è consumato l'aggressione al culmine di una lite in strada. Il 67enne ha colpito ripetutamente con un'ascia l'attuale compagno dell'ex moglie. La pronta reazione della vittima e l'intervento di alcuni passanti ha fermato l'aggressore. Il ferito è stato portato subito al pronto soccorso. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: pensa con il suono che è uno spasso. Se penso prima non ci credo, yo. Da Plus è la svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana, è in Digital Radio.

0: Storie di sport.
1: Atletica Vaticana racconta.
2: Amici della Radio Vaticana, un cordiale saluto a voi tutti. Questa è Storie di sport. Atletica Vaticana racconta, una puntata particolare perché è l'ultima di questa stagione. Tra po' anche in video vi presenterò sia colui che con me condivide da due stagioni gli oneri e gli onori di questa trasmissione, ma soprattutto il nostro ospite, come sempre è a livelli top in uno sport che va sempre più di moda. Tra pochi secondi allora anche in video Storie di sport Atletica Vaticana racconta. E da questo momento Storia di Sport Atletica Vaticana racconta, è possibile anche vederla sulla nostra piattaforma Facebook e per chi vuole rivedere, perché ripetita Juventus,
3: essendo una traduzione sportiva,
2: ripetita sulla piattaforma YouTube. Un saluto da Giancarlo Lovella, ma soprattutto dal presidente di Atletica Vaticana, Giampaolo Mattei.
3: Grande Giancarlo, grazie. Anche questa, come hai detto bene prima tu nell'introduzione, è una bella puntata.
2: Perché sì. Questo insomma lo cedo a te come compito di presentare il nostro ospite, che come sempre è un numero uno.
3: No. Assolutamente sì, se no non li invitiamo, no, a parte le battute. Oggi abbiamo ospite Stefano Pupillo, che è uno dei pilastri, una delle ci racconterà le tante esperienze, ci darà anche magari qualche segreto del padel. Stefano, innanzitutto benvenuto qui a Palazzo Pio.
4: Allora, grazie, buongiorno a voi Giampaolo e Giancarlo.
3: Veramente grazie di essere venuto. Stefano è uno che ha giocato ad altissimi livelli mondiali ed europei nel padel, adesso è un maestro, un allenatore, quindi un po' conosce un po' tutti i segreti di questo

0: esagerata, perché post-Covid abbiamo agevolato, siamo stati agevolati da una serie di limitazioni per altri sport, quindi comunque il padel in quel periodo ha avuto un'evoluzione boom, crescita nel numero di giocatori, crescita nel numero degli istruttori, dei maestri, delle attività, e naturalmente tutte le strutture si sono messe a punto, levando campi da tennis, levando da calcetto, e il padel ha avuto un'evoluzione clamorosa, perché è uno sport un po' per tutti, a differenza del tennis. Tutte quelle persone che avevano provato a giocare a tennis, io sono insomma istruttore, sono stato un ottimo giocatore di tennis, ho avuto parecchie difficoltà a insegnare il tennis a tante persone principianti, molti smettevano perché era uno sport parecchio difficile.
1: Poi forse anche fisicamente richiede di più.
0: Fisicamente, no? Perché il campo è più grande, perché comunque il tennis si gioca principalmente da soli, il padel, lo ricordo, è uno sport di coppia, quindi comunque questo è un dettaglio non trascurabile. Quindi comunque il campo è più piccolo, uno sport di coppia, quindi molto meno, un impatto meno fisico, però sicuramente uno sport dove il contatto racchetta-pallina è importante ed è molto più semplice rispetto, certo, al tennis, perché naturalmente la racchetta è più corta, il campo è più piccolo,
1: si gioca in due, cioè più, no.
0: Non me ne vogliano i miei colleghi, i miei maestri, i miei giocatori, però comunque bastava una base di racchettoni, ecco, per iniziare,
2: Stefano,
0: a giocare, insomma.
2: Sarebbe un errore diciamo mettere in piedi questo paragone: il calcio sta al calcetto come il tennis sta al padel?
0: No, non è un errore, perché ecco, campo più piccolo, giocatori, comunque anche nel calcetto come nel calcio conta molto la tecnica, e comunque a padel a livelli alti la tecnica conta tanto. Poi negli ultimi anni, come possiamo vedere nel Premier Padel a livello professionistico, è andata sempre più sviluppandosi tutta la parte fisica, quindi è diventato uno sport a tutti gli effetti, perché adesso a livello proprio fisico sono giocatori che si allenano tantissimo. Prima, quando io ho iniziato, anche i professionisti non avevano tutto quell'allenamento fisico rispetto a quello che c'è oggi. Prima io mi sono allenato tanti anni anche in Spagna con i più forti, e ho avuto la fortuna anche di allenarmi nella scuola di Belastiquin con Marcella Ferrari, che è la nostra coach, la nostra responsabile di tutte le nazionali maschili e femminili della federazione, e loro facevano solo Belastiquin, era uno dei pochi che faceva la parte fisio, la parte di palestra, lo facevano un paio di volte a settimana, non di più. Oggi è cambiato tutto, oggi stanno molto in palestra.
1: Per i non intenditori, Belastiquin sta al padel come Messi sta al calcio, per capirci,
0: sì,
1: anche perché
0: sì,
1: sono entrambi argentini,
0: sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Stiamo parlando di una leggenda che è venuto tra l'altro in Vaticano, e con Fabrizio Peloni, che saluto, che è il segretario generale di Vatican Padel, ha fatto anche un giro nei giardini vaticani, e c'erano tutti che, come dire, gli appassionati di padel trasalivano come appunto ci fosse Cristiano Ronaldo o Messi, insomma,
0: sì, sì, lui è stato,
1: tanta roba, eh?
0: Lui è stato per 15 anni il dio del padel, ha vinto tutto, è stato comunque una leggenda, ancora oggi ha smesso da un paio d'anni, ma ha lanciato negli ultimi anni parecchi giovani, fa parte comunque sempre del movimento. Quindi per noi è un mito, insomma.
2: Allora, Stefano Popillo, Giampaolo Mattei, io approfitterei di mandare subito in onda la pillola di, sì, Mara Miceli,
1: sì,
2: che come è una nostra collega, lo spieghiamo a Stefano, che riesce a fare poesia dello sport
1: in pochi secondi, da un tratteggio
2: già preparato, sì, proprio una scheda sul padel.
1: Vabbè, ma gli abbiamo suggerito che avevamo ospite Stefano,
2: perché tra un po' avremo un altro pupillo,
0: un altro, sì, pupillo,
1: due,
0: sì,
1: pupille, due pupille,
2: sì. Allora sentiamo Mara Miceli, Virtù in gioco, il padel.

La virtù che il padel ci insegna è la fiducia, non quella ingenua, ma quella che sceglie ogni volta. Fidarsi, infatti, significa lasciare all'altro il suo spazio, credere che arriverà su quella palla, continuare a incoraggiarlo anche dopo un errore. Perché la sfiducia divide, mentre la fiducia unisce.

creando armonia. Anche nella vita siamo chiamati a giocare molte partite in coppia, in famiglia, sul lavoro, nelle amicizie. E quasi sempre il risultato dipende dalla capacità di costruire assieme, non dal desiderio di brillare da soli. Il padel ci ricorda proprio questo, che la vera forza non è dominare il campo, ma far sentire il proprio compagno nelle condizioni migliori per dare il meglio di sé. È proprio questa la partita più importante. Se uno cade, l'altro si rialza. Libro dell'Ecclesiaste.

0: Allora, Mara Miceli, Stefano Pupillo, Giampaolo Matteo ci ha fatto capire come il padel sia un po' il festival della collaborazione a livello agonistico, a livello sportivo.
1: Certo, se due in coppia non funzionano
0: non si vince.
2: È la cosa più difficile, trovare quell'amalgama col compagno, perché comunque è molto importante capire, studiarsi, e la coppia fa la differenza. Finché regge la coppia si hanno parecchi risultati in campo. Quando la coppia inizia a avere delle frizioni,
1: quando la coppia scoppia è finita.
2: Esatto. Infatti introduco anche un po', ecco, il mio compagno di gran parte della mia vita padellistica, che è stato mio fratello, con cui ho condiviso parecchi successi. Abbiamo vinto il campionato italiano, abbiamo fatto diversi europei e mondiali, sia a livello open ufficiale per la nazionale italiana, sia a livello veterani nella parte in cui un po' più adulta, e appunto anche lì tra noi ci sono stati tanti
1: magicamente una sorpresa, caramba, che sorpresa.
0: Ce l'abbiamo in collegamento telefonico.
1: Alessandro, benvenuto a Radio Vaticana, Vatican News.
3: Buongiorno e grazie dell'invito.
1: Tra l'altro, ambientiamo subito la telefonata, per cui tu in questo momento sei in Portogallo, come, adesso sai più preciso di me, come direttore tecnico, allenatore delle squadre giovanili italiane in un torneo internazionale. Ma ecco, collocati bene dal punto di vista sportivo in questo momento.
3: Allora, in questo momento sono a Oporto, in Portogallo, si stanno svolgendo i campionati europei juniores, io faccio l'allenatore della squadra maschile, e stiamo facendo la Final 8 perché abbiamo fatto le qualificazioni la settimana scorsa, e in questa settimana si svolgono le Final 8, e quindi le 8 migliori squadre d'Europa che competono per diventare campioni d'Europa. Oggi abbiamo nel pomeriggio l'ultima partita del girone contro l'Olanda, speriamo che vada bene, e nel caso se riusciamo a vincere, domani andiamo a giocare le semifinali.
1: Insomma. Complimenti innanzitutto a te e ai ragazzi che stanno facendo
0: i dolori del calcio vengono alleviati dai successi del padre.
1: Almeno possiamo seguirla l'Italia in una manifestazione mondiale europea.
2: No, poi ieri hanno vinto, li ho seguiti, ieri hanno vinto l'ultimo incontro con il Belgio, una partita finita 7-6 al terzo da cardiopalma, quindi dentro o fuori fino all'ultima palla è stata una grande soddisfazione.
1: Che bello. Senti, com'è allenare i ragazzi del padel? Perché noi qui da appassionati vediamo soprattutto i non giovanissimi che vanno a giocare a padel, tu invece hai a che fare con quelli che sanno giocare a padel per davvero, che magari possono fare anche i professionisti.
3: Sì, sicuramente i migliori ragazzi è tutto l'anno che in giro per l'Italia vado ad allenare i migliori ragazzi under 18 d'Italia. Sicuramente a livello di gioco può essere da una parte più semplice, perché rispetto magari all'amatore che ha meno tecnica e meno predisposizione al gioco, però dall'altra parte abbiamo una responsabilità anche di crescita di questi ragazzi, di insegnamento, di saper gestire non solo le partite in campo ma anche i momenti fuori dal campo. È una cosa che noi siamo qui in Portogallo già da quasi una settimana, e con loro batto molto questo concetto. Cioè, noi su 24 ore di giornata, tra riscaldamento, attivazione, partita e parte di praticamente allenamento, saremo 3-4 ore, e le altre 20 ore della giornata sono le più importanti, come gestire i tempi di pausa, come gestire i momenti di riposo. Quindi con loro c'è da fare anche non solo un lavoro in campo, ma spesso e volentieri soprattutto un lavoro fuori dal campo, perché con un lavoro fuori dal campo poi si cresce anche in campo.
1: Stefano, nell'introdurre il nostro collegamento con te a Oporto, stava parlando dell'importanza della coppia, dell'affiatamento, e quindi riferimento al fratello Alessandro.
0: Come tu giocavate in coppia?
2: Giocavamo in coppia.
1: Quindi Alessandro, ci puoi raccontare cosa significa una coppia, soprattutto per chi non conosce il padel, se ci sono tra virgolette dei ruoli, uno che deve giocare sulla destra, sulla sinistra, più avanti, più indietro? Perdona l'ignoranza, ma così spieghiamo anche un po' a chi ci ascolta, a chi ci vede, come funziona una partita di padel, perché sennò è un caso che uno sta a destra e uno sta a sinistra.
3: No, non è un caso, a livello amatoriale non è un problema, ma hanno diversi tipologie di gioco e di ruolo, cioè come in qualsiasi altro sport. Cioè, nel calcio il difensore fa il difensore, l'attaccante fa l'attaccante. Quindi sicuramente più si alza il livello e il professionismo della coppia, più il ruolo in campo è fondamentale. E poi però, e soprattutto nella coppia, la cosa fondamentale è l'empatia e l'amalgama che si deve creare tra i due giocatori, perché comunque è uno sport di squadra e, come si dice sempre, i due giocatori più forti messi insieme non è detto che facciano la coppia più forte. E il saper gestire i momenti sia a livello mentale che a livello tattico della coppia è fondamentale. Abbiamo anche a livello professionistico molti esempi da questo punto di vista, ma lo stesso anche a livello amatoriale. Il fatto di saper giocare insieme è l'elemento fondamentale di questo sport.
0: Alessandro, un mancino e un destorso possono giocare insieme?
2: Assolutamente
3: sì, è proprio, più si alza, come sempre, il concetto a livello professionistico, più il mancino messo a destra è un fattore importante, fa la differenza, perché in quel caso avremmo entrambi i giocatori con la parte del diritto al centro del campo. Quindi è importante. Questo non vuol dire che poi si deve giocare per forza un mancino, però è un elemento in più, è un fattore in più, ed è
0: non è una difficoltà, ma
3: fare no, anzi, è un, diciamo che è un vantaggio.
0: Se non si rischia di sbattersi con le racchette, insomma.
1: Sfida di scherma. Senti, un mese fa circa, era il 3 giugno, Paquito Navarro, che per chi non lo conosce insomma, uno dei giocatori più forti, già numero uno al mondo, era qui per l'internazionale di padel al Foro Italico, diceva che lui ritiene di essere uno dei pochi giocatori che non viene dal tennis. Cioè lui ha cominciato a giocare a padel perché vedeva il papà e il fratello maggiore che giocavano, e lui stava lì più piccolino aspettando il momento giusto per infilarsi e giocare con il papà o con il fratello. Ecco, questa che tu stai allenando, ed è una domanda che mi suggerisce su WhatsApp Fabrizio Peloni, e che se ne intende molto più di me sicuramente, questa ragazzi che
0: Fabrizio
1: tu stai allenando,
0: che avremo tra poco tra di noi,
1: assolutamente,
0: cedo volentieri la mia poltrona
1: lo scranno, è la prima generazione di ragazzi solo padelisti, cioè che quasi tutti non vengono, credo, già dal tennis, con l'esperienza del tennis. Questo cambia qualcosa? Cioè il fatto che, ecco, come diceva Stefano, c'è già un'esperienza di tennis prima, cambia, oppure i ragazzi che nascono col padel hanno una marcia diversa?
3: Allora, questa è la grossa novità, diciamo, che si ha negli ultimi anni nel mondo padelistico, soprattutto grazie al lavoro che sta facendo la Federazione Italiana Tennis e Padel, che sta puntando tanto sui giovani. Sì, sono due sport differenti, fino a poco tempo fa chiunque si affacciava al padel veniva dal tennis, mentre adesso ci sono tanti ragazzi che proprio scelgono il padel come primo sport e iniziano a giocare a padel. Sono, secondo me, all'inizio, cioè un concetto di multidisciplinarità, cioè all'inizio, secondo me, molto piccoli, e non è un problema, anzi noi maestri spingiamo molto anche a fare allenamenti nel campo da padel con la racchetta, da mini tennis o da tennis. Quindi nel concetto di multidisciplinarità, il fatto di poter switchare o praticarli entrambi all'inizio da piccoli non è un problema, anzi è consigliato, i ragazzi devono fare esperienze. C'è stato a suo tempo il numero uno al mondo, Berastegin, per 17 anni, che disse sempre: io, se mio figlio vorrà giocare a padel da piccolo, lo farò prima giocare a tennis, per prendere quella parte di coordinazione tecnica tipica del tennis, per poi arrivare a un certo punto portarlo da un maestro di padel. Quindi è vero che oggi i ragazzi nuovi si stanno per la prima volta approcciando anche direttamente al padel, però non può e non deve essere una cosa totalmente separata, cioè si consiglia da piccoli di praticarli entrambi.
0: Bene, grazie.
1: Sì, so che devi
0: Alessandro.
1: Andare appunto, cioè nei tuoi tempi, perché appunto sta facendo l'allenatore e ci sono
3: grazie.
0: Ti lasciamo a godere di quel meraviglioso posto che è il Portogallo, ma soprattutto la città di Oporto.
1: Ma non so quanto se lo gode in queste ore lui.
3: Molto poco.
0: In bocca al lupo
1: per la partita, e un saluto a tutti. Grazie, ciao, veramente.
0: E noi torniamo con Stefano Pupillo, che è qui con noi in studio, perché a me poi interessa sapere le cose anche tecniche, lo so, queste vetrate che circondano il campo.
2: Lo so, è quello.
1: È curiosissimo.
2: Allora, io, visto che ne abbiamo parlato, io e Alessandro veniamo al tennis. Insomma, siamo stati buoni giocatori di seconda categoria. E come tutti in Italia, in quegli anni in cui abbiamo ricominciato una seconda generazione di padel, perché il padel, il boom forte c'è stato intorno al 2014, soprattutto qui nella città di Roma. Cioè, oggi Roma, dopo Madrid e Barcellona, è la città del mondo con più campi da padel. Abbiamo un numero di campi estremo, insomma. Ho detto forse una stupidaggine, a livello europeo, Madrid, Barcellona, Roma.
1: Sì, forse l'Argentina.
2: Sì, qualche... l'Argentina naturalmente, perché lo sport nasce in Messico, però comunque molto praticato in Argentina, in Sud America, cioè, giocato da... e quindi in quegli anni 80-90 così, molto in Sud America, ma qui in Italia niente. Poi in Italia è stato portato da qualche argentino, comunque sono iniziati ad arrivare i maestri argentini, e noi per tanti anni abbiamo avuto un coach, Gustavo Spector, che è un riferimento a livello nazionale per quanto riguarda il padel. Lui venne a Milano, abbiamo iniziato, cioè loro iniziarono Milano, Bologna, Bari, tanto con il padel. Noi all'inizio, che eravamo tutti tennisti buoni, intorno al 2009-2010, abbiamo avuto la fortuna, io, Alessandro e tanta gente di Roma che giocavamo a padel, di iniziare a giocare a padel perché il nostro amico, nonché proprietario di un circolo sportivo a Roma Nord, alle Molette, mise un campo da padel. Mise un campo da padel, ce n'era uno all'Aniene, al circolo Aniene. Questo fu il secondo campo, e noi malati.
1: Siamo proprio all'inizio.
2: No,
1: proprio
2: siamo proprio nel 2010, pionieri, noi pionieri abbiamo iniziato.
0: Ed è tanto vero quello che tu dici, perché ho un parente che vive a Siviglia, in Spagna, e proprio in quel periodo, in una telefonata, lui mi disse, dice, ti saluto perché sto andando a giocare a padel.
1: E tu gli hai detto che?
0: Io pensavo a bocce, non so cosa. Anche perché... degli sport simili già esistevano, cioè il gioco della pelota,
2: per esempio, squash, pelota. Poi oggi c'è il boom anche del pickleball, perché comunque questi sport di racchetta piano piano si stanno un po' diversificando.
0: Il pickleball è un vero mini tennis, insomma.
2: Sì, e anche lì racchetta più, insomma, racchetta piccola, non ha le corde. Io l'ho provato.
0: Palla un po' sgonfia,
2: cioè una palla particolare. Io l'ho provato un paio di volte per curiosità.
0: Ma non ti piace.
2: Allora, devo essere onesto, cioè, me, anzi oggi sto riscoprendo anche un po' di voglia di tornare a giocare a tennis, ecco. Quindi, però insomma, più passano gli anni, più movimenti corti, meno sport, è uno sport anche quello per tutti, di riflessi, divertente, che comunque ti...
0: A differenza del padre non ci sono...
2: Non ci sono le vetrate,
0: le vetrate, i vetri sono parte del gioco.
2: Esatto. Poi.
1: Come
2: esatto.
1: No, sono quella è la cosa particolare del padre, il vetro è parte del gioco.
2: Cioè... È parte del gioco, infatti stavo dicendo che noi, iniziando dal tennis, siamo andati tanti anni, soprattutto a Bologna, a Milano, perché lì già giocavano e quindi andavamo in giro e non, cioè proprio noi pure con Alessandro, soltanto, scusate il termine, sveglie da tutti, cioè perdevamo con tutti, perché naturalmente loro erano abituati a questo gioco, che la differenza dal tennis e il padel, quella principale, è il vetro, perché noi anche a tennis tu vai a rete, ti fanno il passante, il punto è finito, invece qui rimbalza al fondo, la fai buono. Passare apposta, e quindi comunque abbiamo dovuto giocare con questi giocatori italiani che giocavano da più anni di noi, ci avevamo sicuramente una buona tecnica e comunque una buona mano tennistica, e quindi poi ci siamo ammalati, poi insomma siamo andati a allenarci in Spagna, tanti
0: siamo
2: tornei
0: ammalati,
2: ammalati dello sport,
1: gli sportivi lo capiscono,
2: abbiamo completamente abbandonato il tennis e giocavamo veramente 4-5 ore a padel al giorno.
0: Una racchetta vale l'altra nel padel, o come il tennis ci sono le racchette che costano?
2: Allora,
0: forse
2: è una delle domande,
1: dipende che vuoi fare, forse.
2: Allora, è una delle domande da maestro più ripetute da parte degli allievi, la racchetta, perché tutti sono convinti che la racchetta faccia la differenza. Allora, è normale che il giocatore si innamora del gioco, lo prova e lo vede a livello alto. A livello alto vedi le racchette professionistiche, a livello principiante ci sono anche delle racchette principianti, insomma, per tutti. Più sali di livello e più la racchetta quella professionista fa la differenza, però bisogna saperla usare, perché comunque sono più pesanti, hanno forme diverse, hanno una maneggevolezza diversa. Soprattutto, infatti, al principiante uno deve dire inizia in base al livello con una racchetta. La racchetta deve essere facile. A padel ci sono racchette di forme leggermente diverse, tonde, a goccia e a diamante. Sono tre step di bilanciamento della racchetta.
0: Tutte regolari e accettate?
2: Tutte regolari, no, tutte con forma, diciamo, hanno le caratteristiche della racchetta da padel, forma, dimensioni e compagnia bella. Il problema è il bilanciamento, più sale il bilanciamento, più è pesante la racchetta e più naturalmente a livello alto la palla la spingi, tiri più forte. Quindi il principiante non ha quella tecnica, no, certo. E quindi il principiante che si ostina a giocare con delle racchette professioniste, soprattutto le donne,
0: rimane deluso, insomma,
2: rimane deluso, non gli cambia la differenza. E soprattutto, ecco qui, introduciamo tutta la problematica dei dolori,
1: perché
2: iniziano i dolori al gomito. Poi
1: a me questo mi interessava, dei consigli pratici su chi
0: inizia. Tennis elbow,
2: esatto.
0: No, per fare un paragone con un altro sport di racchetta che è il tennis tavolo,
1: il ping pong,
0: volgarmente detto ping pong, ho scoperto che ci sono delle gomme che si applicano, certo, che possono costare 20 euro come 500 euro.
2: Sono i materiali, sono i materiali. Quindi, certo. Però anche la racchetta principiante la puoi trovare anche a 50 euro, poi più sale di livello, certo, arriviamo intorno ai 300.
1: Come tutti gli sport,
2: esatto, dipende. Sono i materiali, naturalmente hanno una risposta diversa alla pallina.
0: Io intanto vado a coinvolgere Fabrizio Meloni, perché è il, diciamo, la voce ufficiale di Atletica Vaticana per quanto riguarda il padel.
1: Certo, il segretario generale della nostra piccolissima, microscopica federazione, che comunque fa parte dal 2022, quindi sono 4 anni della federazione internazionale, ben diversa, diciamo, rispetto alla Spagna o all'Argentina. Ma una cosa che mi viene in mente quando parlavamo adesso del materiale, abbiamo avuto qui ospite Francesco Moser, quindi il ciclismo. Allora, a chi gli dice: ma sai, tu usavi delle biciclette particolari, quindi eri avvantaggiato, e lui con quel sorriso da trentino dice: sì, ma le gambe le devi avere, perché sennò quei pedali non li spingi, quindi forse a un certo livello, quindi il principiante magari più pensa a divertirsi. Ecco, no, io quello che grazie intanto a Fabrizio che è entrato, quello che mi interessava e ci interessava magari condividere, grazie alla tua e alla vostra esperienza, è proprio dei consigli pratici. Cioè, io qui sento tra i colleghi o anche gli amici vicini di casa, con la borsona vado a giocare a padel e ritiene di essere Belaste Queen piuttosto che questo... LeBron o Navarro, insomma, e non è così.
2: No, questo è un po' il problema di questo sport, ecco. Perché proprio come ho detto all'inizio,
1: te credi forte, vero?
2: Bravo, ecco. Te credi forte, nel senso che col fatto che già la prima volta basta un po' di coordinazione, riesci a fare uno scambio che è quello che ti dà la soddisfazione, perché comunque è molto più facile, il campo è ridotto, tutti si sentono
1: LeBron.
2: E soprattutto essendo uno sport di coppia non c'è mai il riconoscimento, diciamo, bravo, questo è lo sport proprio meraviglioso per dare sempre la colpa all'altro, quindi quando vinci sei contento perché hai fatto vincere l'altro, quando perdi l'altro ti ha fatto
1: ma questo è il bello e il brutto di queste, di queste cose. Fabrizio, senti, hai sentito fino adesso la puntata, ma hai anche suggerito la domanda per Alessandro. Il tuo rapporto col padel, anche tu vieni dal tennis, e ti dico, Stefano, che abbiamo fatto una puntata quest'anno pazzesca, bellissima, dal Foro Italico, ospite Tonino Zuccarelli.
2: Grande.
1: Veramente una leggenda, con una capacità di racconto geniale. Io ne dico solo una, la vorrei ricordare magari a chi ci ha visto e ci ha ascoltato, che Tonino ci ha raccontato che quando faceva i doppi, ma parliamo a Roland Garros, non nel circolo sotto casa, con Barazzutti, loro si facevano eliminare apposta al secondo turno perché non avevano i soldi per pagare l'albergo. Quindi o avevi la certezza di arrivare in fondo e la certezza non ce l'avevi, certo, oppure era chiaro che al secondo turno dovevi uscire, se no non c'avevi soldi per pagare. E commentava dicendo: sono nato nel momento sbagliato per fare il tennista. E ci raccontava che per esempio agli Australian Open non ci andavano perché non avevano i soldi. Ecco, alla luce anche di questa esperienza di Tonino Zuccarelli, che era il tuo maestro, il tuo allenatore, il tuo arrivo al padel forse costretto da Atletica Vaticana, diciamoci la verità, se no non l'avresti fatto.
4: È coinciso esattamente come tempistica con l'entrata in Atletica Vaticana, e mi ha fatto lasciare il tennis. Stefano l'ha fatto molto prima di me e lui è sicuramente di un livello decisamente superiore sia nel tennis che nel padel. Quando ha iniziato eravamo nello stesso circolo e provavano a spingermi all'interno della vetrata e ero un po' restio. Ultimamente ho ceduto e la cosa bella, onestamente, rispetto al tennis è una facilità di, oltre che appunto come diceva Stefano, del gioco, no? Del permettere a tutti di potersi divertire. La bellezza è quella di creare relazioni, proprio perché è uno sport dove si gioca sempre almeno in quattro all'interno del campo, certo. E si può anche a livello amatoriale, insomma, il divertimento è garantito. E sì, lui ha la fortuna di aver giocato con il fratello, e questa è dentro un campo, poi
1: vuol dire tanto,
4: vuol dire tantissimo,
1: cioè, la complicità.
4: Li ho visti giocare insieme, giocavano insieme già nel doppio a tennis, e quindi poi sicuramente danno un qualcosa in più. A me è incuriosito molto il fatto, prima ha parlato di Belastegin, ho avuto
1: tu l'hai accompagnato nei Giardini Vaticani,
4: l'onore e la possibilità di fargli da guida all'interno dei Giardini Vaticani, soprattutto del dispensario di Santa Marta, dove lui
1: pediatrico, sì.
4: Con tutta la sua famiglia è venuto, è rimasto colpito e ci ha raccontato dei suoi inizi, no? Di quando un grip lo usava quattro volte, per cui lo rigirava al contrario, perché non aveva la possibilità di cambiare un grip a partita come fa adesso. E lui ha dimostrato di essere un esempio per tanti, sia a livello umano che a livello tecnico.
1: Se non lo stai per una quindicina d'anni numero uno,
4: esatto,
1: al mondo,
4: esatto.
1: Credo che sia.
4: E come per tutti i più grandi, quando arriva il momento di smettere non è mai facile, no?
1: Certo.
4: E lui raccontava che per il suo spirito rimanere in campo sarebbe rimasto a fare il professionista a vita, chiaramente, ma la cosa più bella è che il motivo principale per cui ha deciso di smettere con il professionismo è perché ha detto: i miei figli stanno entrando nell'età dell'adolescenza, che è l'età più importante, e dice: io troppe volte ho fatto sacrificare mia moglie e io non c'ero, è giusto che io sia presente in questo momento. Per cui ha dimostrato ancora una volta la sua grandezza. Stefano ha avuto la possibilità di conoscerlo, di giocarci, per cui lui magari può raccontarci
1: anche di questi,
4: qualche aneddoto
1: di questi giocatori incredibili,
2: no,
1: questi,
2: allora,
1: le evoluzioni.
2: Lui,
1: soprattutto quando uscite fuori, chi l'ha visto un po' il padel, se non l'ha visto vada a vedere su YouTube, quando la pallina esce fuori dal campo e gli atleti, viene un po' da ridere, escono fuori dalla porta e la rimandano dentro, è tutto regolare, cioè vedi queste cose,
2: la rimandano dentro e fanno il punto, che è diverso che rimandarla dentro, non è che no. Allora, anche lì all'inizio sembrava una cosa impossibile, vedevo queste immagini, vedevo questi professionisti uscire, prendere la palla e continuare lo scambio. Poi bisogna dire che si allena anche quello,
1: anche
2: che
1: quello,
2: inizia,
1: certo,
2: l'occhio. Il padel è uno sport dove tu puoi essere un grandissimo tecnico, fenomeno, predisposto a questo gioco, però servono le ore di gioco, cioè questo è, io rimango
1: l'esperienza.
2: Anche il più grosso giocatore deve giocare. Poi c'è quello che diventa un mostro dopo due anni e c'è quello che ce ne impiega quattro,
1: certo.
2: Però quindi anche questa cosa nel tempo mi sembrava impossibile, poi dopo piano piano, adesso a livello italiano tutti noi abbiamo iniziato, tant'è vero che all'inizio in Italia montavano i campi con i muri o con i campi attaccati l'uno all'altro e non si poteva fare l'uscita, oppure facevano i tornei, facevamo i tornei che quando tiravi la palla fuori, il famoso per tre, che quando per tre perché sono tre metri, che quindi quando tu smesci prende il vetro e esce lateralmente, il per tre perché si chiama tre metri oltre i tre metri, e finiva il punto. Ma non è padel. Poi piano piano, perché venivano a giocare anche spagnoli, argentini con noi, italiani e tutto, dicevano: ma perché non si
1: manca
2: può
1: un
2: prendere
1: pezzo, manca un pezzo,
2: un
1: di
2: pezzo.
1: Campo.
2: Adesso naturalmente i campi sono distanziati, c'è un'area per cui non si può accedere, in modo che il giocatore può uscire, e quello è. Allora, ho avuto la fortuna di partecipare a diversi mondiali e diversi europei con l'Italia, e diciamo che forse il primo, i primi due mondiali eravamo dei semplici sparring partner.
1: Sì,
2: ho avuto la fortuna di giocare con l'Argentina, con la Spagna, ho fatto un mondiale in Messico dove ho esordito il mio mondiale in Messico con Godo Diaz e Gustavo Pratto. Oggi Gustavo Pratto è il coach di Coelho e Tapia, sta a bordo campo, e erano i professionisti veri, diretta televisiva lì in Messico, in Argentina, campo centrale, 3.000 persone, 6-0-6-0 in 10 minuti, eravamo solo sparring partner. No, poi c'è da dire che poi negli anni, appunto perché la parte fisica è migliorata anche dal nostro punto di vista, tanti giovani si sono avvicinati, perché poi col tennis molta gente si è avvicinata, e quindi non dico che oggi siamo più forti dell'Argentina,
1: però te la giochi.
2: Diciamo che almeno la maglietta la sudano, ecco. No, gli ultimi mondiali i ragazzi, insomma i miei amici negli ultimi mondiali hanno perso, però sia con Spagna che con Argentina comunque hanno lottato, e quindi piano piano ci stiamo avvicinando. Sono tutte soddisfazioni che una evoluzione del gioco, che dicevo che noi avevamo iniziato a Bologna 2009-2010, poi il boom a Roma nel 2014, adesso forse sono 15 anni che questo sport ci ha avuto un boom italiano, sì. Livello giovanile comunque, sentendo anche
1: Alessandro
2: stiamo lottando nei semifinali insieme, cioè la Spagna è più forte, però insieme a Francia siamo la Svezia, Portogallo, cioè siamo seconda, terza forza europea a livello mondiale, Argentina sicuramente, Spagna sicuramente, però ecco siamo a livello di altre nazionali come Brasile, come Messico, cioè
1: subito dopo le due,
2: esatto,
1: diciamo,
2: ma in tutte le categorie,
1: ecco, sì.
2: In tutte le categorie, perché anche a livello giovanile siamo lì, a livello
4: comunque una crescita molto rapida da questo punto di vista, anche se pensiamo a Spagna e Argentina hanno almeno tre decenni, credo,
2: di
4: anticipo rispetto,
1: quindi anche
4: a noi.
1: Un parco giocatori, esatto. Un bacino di giocatori enorme rispetto, certo, chiaro,
2: certo, ma noi che abbiamo iniziato adesso siamo arrivati in età adulta, continuiamo a far parte della nazionale veterani, anche a livello veterani, l'ultimo europeo siamo arrivati terzi, io con il mio compagno Corrado Graziotti abbiamo fatto medaglia di bronzo all'europeo, cioè sono soddisfazioni, avendo battuto anche una coppia argentina, quindi comunque, scusa, no, all'europeo abbiamo battuto una coppia spagnola che comunque era tra le più forti, e al mondiale poi siamo arrivati quinti e battemmo una coppia argentina,
1: ci sta.
2: Però è per dire che sicuramente abbiamo avuto un rapido sviluppo, dobbiamo essere onesti, come ho detto prima del coach che ho avuto in nazionale, Gustavo Spector Argentini, all'inizio l'avvento di tanti argentini, soprattutto argentini e un po' di spagnoli che venivano a fare i tornei in Italia, ci ha aiutato, perché comunque oggi ci sono tanti giocatori argentini e spagnoli che fanno parte del circuito italiano, fanno parte degli allenatori, degli istruttori, dei maestri qui d'Italia, il livello si è alzato, e quello che ho fatto io per tanti anni di andare in Spagna, oggi il giovane che si allena lo può fare anche in Italia, perché ci sono tanti giocatori di livello che giocano da tanti anni che comunque vivono qui in Italia. Poi la federazione appunto sta investendo tanto, ci sono, ora non so bene il numero di giocatori, però ci sono dei giocatori per cui la federazione investe dei soldi e comunque manda i giocatori, certo. Vanno a crescere in Spagna e hanno delle settimane che vanno a allenarsi con i migliori coach che vivono lì in Spagna, però comunque anche a livello di gioco, di pratica gioco, qui hanno del materiale per cui allenarsi, quindi questo, diciamo, all'inizio noi lo vedevamo un po' male, perché noi volevamo sempre vincere, arrivavano questi, quindi questi fanno un altro sport, sono nettamente più forti, poi però abbiamo capito che questo ci ha aiutato a crescere a livello generale del movimento del padel.
1: Ecco, tornando agli amatori, che poi sono, diciamo, quelli i nostri più vicini, no? Come funzionano questo? Io non sono un giocatore di padel, quindi non vado per sentito dire. Come funzionano queste famose chat per cui si formano le coppie all'ultimo momento, c'è un torneo? Cioè io sento parlare nei circoli di questi, e questo è forse uno dei segreti, no? Questa aggregazione incredibile che c'è, ma ce ne manca tipo calcetto, però che coinvolge tutti.
2: Qui anche qui il padel, bisogna essere onesti, ha usufruito anche della crescita esponenziale, naturalmente, delle chat, di WhatsApp, dei gruppi. C'avrò nel telefono, c'avrò tipo 50 gruppi, tutto il giorno li ho silenziati tutti. No, perché io, il giocatore amatoriale oggi, che a differenza del tennis, tu eri socio in un circolo e frequentavi quel circolo, che dovevi essere socio, dovevi pagare la quota e tutto. Il padel è un gioco che tu vai nei circoli libero. Cioè, tu paghi la tua quota.
1: Questo è forse uno dei segreti, no? Cioè,
2: ma certo,
1: sei libero di muoverti come vuoi.
2: Tu alla fine, anche andando allo stesso circolo, magari dopo 10 volte che hai giocato con gli stessi giocatori, un pochino ti sei stufato. Sì. Cioè, qui c'è il periodo che giochi in quel circolo, poi giochi in quell'altro, poi ti è piaciuta la partita in quell'altro. E quindi il girare più circoli, quindi non solo il tuo circolo, ha contribuito a crescere, a conoscersi, a allargare un po' il giro del padel. E la cosa buona, appunto, è che tutto, diciamo, alla fine si creano delle piccole banche dati, un database a livello dei circoli, dove c'è sempre una figura, proprietario, uno adibito proprio a organizzare le partite, il maestro di riferimento, che attraverso, diciamo, la conoscenza del database, delle usanze di ogni singola persona, che io posso giocare quel giorno a quell'orario, ha il ruolo fondamentale.
4: Sì, ci sono anche applicazioni, mirate.
2: Ci sono applicazioni.
1: Ormai è tanta roba.
2: Sì. Ci sono appunto anche applicazioni che ti aiutano, e quindi alla fine questo ha contribuito allo sviluppo del padel. Il problema, scusate, il problema è il livello. Il livello è organizzare le partite allo stesso livello. Ecco, perché naturalmente Giampaolo si sente un livello e io ti vedo in un altro livello. Tu non sei d'accordo mai col livello che ti do.
1: Ah, certo, perché il discorso di prima, la colpa è sempre dell'altro.
2: Certo.
1: Cioè, se mi dai un livello più basso, dico, guarda questo.
2: No.
4: Il problema più grande spetta a colui che deve decidere il livello del giocatore.
1: È quello che rischia la vita, è quello che rischia la vita.
4: Esatto, verrà radiato.
1: Senti, no, Fabrizio, ti ringraziamo di questo contributo. Grazie, che ci hai dato, anche per l'amicizia che hai con Stefano, è storica, è assolutamente.
2: Lo ringrazio, insomma, di avermi invitato qui in questa trasmissione.
1: No, ma è bellissimo. E poi non lo possiamo dire adesso, ma fra un po' annunceremo una cosa enorme per Vatican Padel, e che vedrà proprio Fabrizio. Non lo possiamo dire, però sarà una bellissima avventura estiva sui campi da padel.
4: Speriamo che possa essere così.
1: Ma mi ha molto rincuorato che lui non se la prende per aver perso 6-0, quindi con molta serenità ci avviciniamo.
4: Ci avviciniamo con questo spirito.
1: Assolutamente.
4: Grazie Fabrizio. Grazie Stefano. E a voi.
1: Senti Stefano, un'altra domanda che mi viene, della racchetta hai già parlato, tu con la tua esperienza appunto di giocatore, di tecnico, di maestro, tutto quello che vuoi, ma i consigli che puoi dare a uno che si avvicina al padel, per non farsi male innanzitutto, alle braccia ma anche alle gambe, non so, fare stretching, delle scarpe particolari, allora, cioè sempre non andare a comprare le scarpe di plastichine, insomma.
2: Esatto, se posso dare un suggerimento sull'attrezzatura, prima di passare a comprare una racchetta così, il completino più bello perché mondo, l'hai visto la settimana prima in televisione al professionista X, la scarpa sicuramente, perché comunque i campi sono di un materiale, insomma,
1: ci si fa male,
2: ci si fa male, perché comunque quelli esterni hanno anche spesso molta sabbia, quindi comunque servono delle scarpe adatte, quindi la scarpa sicuramente è fondamentale. A livello di preparazione è normale il fare un minimo di attivazione, un minimo di riscaldamento ti aiuta per tutte delle problematiche fisiche che magari, anche andando più in là con gli anni, possono dare dei problemi. Il padel è uno sport in Italia ancora un pochino anzianotto, perché lo fanno tante persone che vanno oltre i 40 anni, che magari hanno già fatto una vita sportiva.
1: Io già credo saremo la prossima coppia.
0: Tra l'altro, per l'occasione, voi la vedete, questa è la maglietta da padel di Atletica Vaticana.
1: E come ho detto, naturalmente indegno a indossare solo perché sono presidente, perché la dovrebbe indossare Fabrizio Veroni, non io. Comunque l'ho messa un po' per fare per fare colore.
0: E
2: quindi dicevo, appunto, questo è il riscaldamento, poi il defaticamento alla fine, però ecco, queste, diciamo, fatto in una certa maniera è più una cosa professionistica. Noi un minimo di riscaldamento, perché poi ecco, il padel ha fatto un pochino in questi anni la fortuna di tutti i fisioterapisti centri

0: 15.
1: È vero, eh?
0: Sì, perché loro lavorano tantissimo sul padel, quindi perché tanta gente si fa male, e soprattutto siccome secondo me è fondamentale far capire alle persone che non è solo uno sport di racchetta, ma comunque la coordinazione motoria è fondamentale. Se tu non hai avuto quel background riferito al tennis, dove praticamente magari è già il contatto racchetta pallina, il mettersi di fianco, il diciamo, spostarsi, cercare la palla in una certa maniera, ti approzzi al pad, sei scoordinato,
2: ti fai male.
3: Ecco, ma non si risolverebbero tanti problemi appunto di tipo traumatico se adottassimo per esempio dei campi in terra rossa di padel? Non so se qualcuno l'ha già provato.
0: Ci sono stati, cioè da qualche parte l'ho visto,
3: è possibile.
0: In Spagna l'ho visto, però naturalmente il rimbalzo della pallina è diverso. E poi si scivola, cioè il padel è uno sport sintetico, ecco, mettiamolo così, come anche tanta differenza c'è tra il padel outdoor e indoor. Cioè in Italia l'abbiamo praticato tanti anni all'aperto, noi giocavamo con la pioggia, col campo bagnato che si scivolava, padel, la caratteristica del padel è che il padel devi giocare sempre nelle stesse condizioni, perché se il campo è bagnato la pallina si bagna, quindi il rimbalzo al vetro è un rimbalzo diverso, non hai la possibilità di difendere con il vetro in una maniera ottimale, quindi non fa parte più del padel,
2: è
0: un'altra cosa. Quindi il padel andrebbe giocato sempre indoor, sempre in certe condizioni, poi ci sono situazioni che agevolano un certo tipo di gioco, c'è il campo un po' più veloce, il campo un po' più letto, adesso piano piano, proprio perché è cresciuta la parte dei materiali, delle palline, la parte fisica, se voi vedete i professionisti, comunque il padel è cambiato tantissimo, infatti i campi stanno cercando di portarli un po' più lenti, anche la pallina, non prendere le palle troppo veloci, perché sennò non esiste più lo scambio, è una cosa...
2: Casa dei campi, perché... noi abbiamo scoperto che anche le piscine ci hanno spiegato, campioni di nuoto,
3: c'è l'acqua dura e
2: l'acqua morbida, con questo può essere tutto
0: quello.
3: No, perché poi ecco, per i nostri ascoltatori video e audio che ci stanno seguendo, cioè si svolge tutto in uno spazio più limitato rispetto al campo da tennis,
0: certo. sono 10 metri, sono 10 metri a lato, quindi comunque stiamo parlando che comunque è clamorosamente ridotto, e soprattutto sono due persone per lato di campo,
2: quindi è
0: ridotto, non hai molti allunghi, è molto veloce, devi essere molto reattivo, diciamo avere sempre un po' di attivazione continua, scatti rapidi, non allunghi, però comunque è faticoso, perché poi uno scambio da padel a livello alto dura 2 minuti, un minuto e mezzo,
2: stai sempre in apnea.
3: Stefano Pupillo, siamo addirittura d'arrivo, e allora
2: ci dicevamo che il tempo vola,
0: alla fine è volato.
3: E in questa ultima trasmissione della stagione, ma rimarremo con voi per tutta l'estate, perché andremo a riascoltare gli incontri più interessanti che abbiamo avuto in questa stagione. Ecco Stefano, ti volevo chiedere di essere insieme a me testimone, perché Giampaolo Mattei ha pubblicato sull'Osservatore Romano una sorta di resoconto di questa stagione di storia di sport Atletica Vaticana Racconta.
2: Allora, guarda, questa stagione che è cominciata il 12 settembre, noi abbiamo fatto 2025, abbiamo fatto 35 puntate e alcune speciali, come la diretta dell'udienza del Santo Padre agli atleti di Milano Cortina, davvero particolare. Abbiamo avuto 84 ospiti, compreso Stefano.
0: Grazie.
2: E compreso Fabrizio. e in tutto abbiamo ospitato 51 medaglie olimpiche e paralimpiche, di cui 25 ori, 103 medaglie mondiali olimpiche e paralimpiche, di cui 47 ori, 67 medaglie europee, di cui 25 ori, 14 ori ai giochi del Mediterraneo, 10 alle Universiadi, oltre 400 titoli italiani, ho considerato anche quello di Stefano, e 18 titoli internazionali nell'ambito dello sport per disabilità intellettivo relazionale. Abbiamo avuto qui Matteo Falchi un nuotatore autistico che ha vinto 18 medaglie
3: una trasmissione pesante se mettiamo,
2: e le anche portate qua le medaglie
3: se mettiamo tutte le medaglie.
2: È bello raccontare queste storie di vittorie, di sconfitte, di chi vince, di chi perde, perché lo sport non è solo vittoria o sconfitta, ma appunto storia di donne e di uomini, che vale anche per la vita e anche per chi non si occupa di sport. Ho fatto questa piccola statistica perché era veramente...
3: E allora a questo punto, ringraziando per l'attenzione che hanno rivolto in questa stagione a Storia di Sport Atletica Vaticana Racconto, io saluterei coloro che ci stanno seguendo sulla piattaforma Facebook, per poi tornare in studio e salutare anche i nostri amici radio. Siamo tornati in studio, questa volta solo dal punto di vista radiofonico, quindi potete ascoltarci perché siamo veramente ai saluti conclusivi in questa calda estate, attraverso il ringraziamento a Stefano Pupillo, che è il nostro ultimo ospite di questa trasmissione. Volevo ringraziare tutti gli ospiti,
2: gli altri 83
3: che tu hai elencato. Ecco, ma non si ferma qui l'attività di Atletica Vaticana,
2: no,
3: e in particolare per quanto riguarda gli sport di racchetta.
2: Sì, appunto, non lo dico ancora, ma abbiamo nelle prossime ore annunceremo una cosa per noi molto significativa, che verrà protagonista anche Fabrizio, ma l'idea di fondo nostra nel padel, ma come anche negli altri sport naturalmente, non è quella di andare a vincere tornei o medaglie come Stefano o come suo fratello Alessandro, ma quello innanzitutto di divertirci e di creare delle occasioni di solidarietà, di inclusione, che sono poi diciamo la vera medaglia d'oro che può vincere l'Atletica Vaticana.
3: Stefano Pupillo, noi che siamo ormai così negli anta già da diverso tempo. Possiamo, ecco, in estrema sicurezza approcciarci al padel, oppure meglio andare sul campo da tennis?
0: No, ne potete approcciare, come ho detto prima, nel giusto modo, con un minimo di riscaldamento, senza esagerare in determinate cose. E poi
3: aspetta, i costi però no, è importante sapere.
2: Diciamo, la racchetta intorno ai 50 euro per poter risparmiare.
0: Va benissimo.
3: Anche l'affitto del campo.
0: No, oggi ci sono tante strutture. Naturalmente, siccome sono tanti campi da padel,
2: e poi comunque diviso per 4
0: sono divisi per 4 e puoi trovare di tutto di più, quindi veramente meno di una pizza, insomma.
2: Dai, buono.
3: Allora Giampaolo,
2: ecco che facciamo quest'estate,
3: o facciamo la coppia oppure coinvolgiamo i fratelli Pupillo.
2: No, non gli roviniamo una bella carriera con noi due, lasciamo quella bella.
3: Ecco, esistono scuole già di padel per
0: come
3: i giovanissimi?
0: No, come no, cioè, sono tanti circoli che si sono attrezzati negli ultimi anni, seguendo le orme anche delle scuole più attrezzate del tennis. Il piacere è vedere tanti circoli a livello italiano che hanno iniziato a intraprendere la scuola padelistica, quindi che si allenano più volte, agonistica, c'è la parte atletica, comunque c'è la parte teorica, sì, strutturati bene, ci sono comunque...
3: E quindi insomma c'è di tutto, c'è per di tutto tutti.
2: Beh, il padel è un po' per il momento.
3: Come tradizione a Storia di Sport Atletica Vaticana Racconta, ci salutiamo con la musica e mai come questa volta Giampaolo Matteo ha scelto un brano...
2: Perché ho fatto il DJ.
3: Calzante.
2: No. Sì, beh, perché? Non è stato difficile, perché metto sulla stringa di Google Padel Song, è uscita questa bellissima canzone che si chiama Isla Padel, che è di un rapper un rapper romano che si chiama Junior Calli, che fra l'altro nel testo cita la Brea, cita Paquito Navarro, cita...
0: Apro parentesi, un buon giocatore, sì. Un buon giocatore, ah, sì, ecco, lui è non bravo, ci ho giocato, ma un buon giocatore.
2: Allora vedi, con la garanzia di Stefano, Isla Padel.
3: Allora ce l'ascoltiamo, sì. Ma vi diamo comunque appuntamento alla prossima settimana, perché saremo sempre con voi per riascoltare le più belle interviste di Storie di Sport, insieme a Giampaolo
2: e a Giancarlo Lavella.
3: Grazie ancora Stefano.
0: Grazie a voi ancora.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il Vaticano decreta la scomunica dei Lefebvriani. È stato un atto scismatico la consacrazione di 4 presbiteri ieri senza mandato pontificio contro la volontà del sommo pontefice. Così si legge nel decreto firmato dal cardinale Victor Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero per la dottrina della fede. In Ucraina 17 le vittime e 90 feriti per il massiccio attacco notturno delle forze russe su Kiev. Tra gli obiettivi colpiti anche un pronto soccorso dove stazionavano delle ambulanze.
2: È l'attacco più massiccio su Kiev dall'inizio della guerra, a dirlo il sindaco della capitale che ha decretato per domani un giorno di lutto. Il bilancio dell'offensiva russa della notte su tutta l'Ucraina è di 17 morti, 90 feriti. Di fronte a raid così pesanti, il presidente Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili Patriot per la difesa aerea. Una priorità assoluta questa per l'Ucraina, secondo Zelensky, che ieri da Dublino per l'avvio del semestre europeo dell'Irlanda aveva avvertito la popolazione di preparativi russi per un nuovo attacco su larga scala, poi arrivato nella notte. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Callas ha annunciato che proporrà nuove sanzioni verso entità che sostengono il sistema militare industriale russo. Le parole di condanna da sole, ha scritto sui social, non fermeranno gli attacchi su Kiev. Droni ucraini hanno intanto preso di mira per la seconda volta in una settimana una raffineria di petrolio a Kosovo. È uno dei più importanti impianti della Federazione Russa. Elena Seno, linea allo studio.
1: In Venezuela si scava per salvare un uomo ancora vivo sotto le macerie 8 giorni dal sisma. Una guardia giurata di 43 anni che è rimasto intrappolato nella sua cabina sotto l'edificio in cui lavorava nella zona costiera dello stato della Guaira. Squadre di soccorso da 7 paesi hanno lavorato per 3 giorni per raggiungerlo. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha respinto il ricorso di Alphabet Google contro la maxi multa inflitta 8 anni fa dall'antitrust europeo per abuso di posizione dominante attraverso il sistema operativo Android, in una sentenza destinata a rafforzare l'azione europea nei confronti delle big tech. Confermata dunque la maxi multa da 4,1 miliardi. È stata arrestata con l'accusa di aver ucciso il compagno 62enne a Civitanova Marche, la compagna 34enne dell'uomo. La donna è stata trasferita nel carcere di Pesaro. Il delitto è avvenuto dopo una violenta lite. I sospetti della polizia si sono subito indirizzati sulla donna, che ha detto agli inquirenti: mi ha aggredita, mi sono difesa. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate.
3: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

dell'accaduto. A maggio 2026 il mercato del lavoro registra un lieve arretramento sul fronte dell'occupazione. Su base mensile gli occupati diminuiscono di 22.000 unità, mentre calano anche le persone in cerca di lavoro. Parallelamente cresce il numero degli inattivi fra i 15 e i 64 anni. La flessione degli occupati interessa uomini e donne tutte le fasce di età, non con l'unica eccezione degli over 50. In aumento anche i dipendenti a tempo indeterminato e i lavoratori autonomi. È tutto, grazie per l'ascolto. Grazie.

qui RCN, Radio Cittanova in Blu, Spazio Magnolia della parrocchia Santi Fermo e Rustico di Caravaggio. Buon pomeriggio e buon ascolto da Rina. Oggi il testo dell'udienza non c'è perché Papa Leone è un po' in ferie, forse anche lui, e quindi buon ascolto con altre notizie dalla Chiesa nel mondo, e inizio con la rivista di Sovvenire, Uniti nel dono, e qui si parla di un'esperienza missionaria da parte di un certo Monsignor Cristian Carlassare, che è un italiano, nato a Schio, Vicenza, nel 1977, dopo la maturità entra nei missionari comboniani del Cuore di Gesù e nel 2004 viene ordinato sacerdote a Verona. Dopo l'ordinazione parte per il Sudan del Sud per imparare la lingua Nuer e dal 2006 al 2016 è prima vicario parrocchiale e poi parroco nello stato di Jonglei. Per la sua congregazione dal 2017 al 2019 è vice provinciale in Sudan del Sud. Nel 2020 viene nominato vicario generale della diocesi di Malakal e l'8 marzo 2021 Papa Francesco lo nomina vescovo di Rumbek. Al momento della sua elezione è il più giovane vescovo cattolico italiano. Nella notte tra il 25 e il 26 aprile del 2021 fanno irruzione nella sua canonica due uomini armati che prima picchiano il presule e poi gli sparano alle gambe. Il 25 marzo 2022, rimessosi in salute, riceve l'ordinazione episcopale nella cattedrale della Sacra Famiglia a Rumbek e prende possesso della diocesi. Il 3 luglio, dopodomani, 2024, Papa Francesco lo nomina primo vescovo di Bentiu. L'11 agosto successivo ha preso possesso della diocesi. Leggo l'articolo dal titolo «Monsignor Cristian Carlassare, senza la misericordia non possiamo vivere». A Schio, Vicenza, nel luogo dove si conserva la memoria di Santa Giuseppina Bachita, abbiamo incontrato il vescovo di Bentiu, Monsignor Cristian Carlassare, raccogliendo la sua testimonianza missionaria in Sud Sudan e la sua riflessione sulla centralità della misericordia nella vita cristiana. L'articolo è redatto da Giovanni Panozzo. Violenza e perdono. Quando mi sono trovato un fucile spianato di fronte a me, a soli 3 metri di distanza, erano solo 3 metri, ma c'era una grande distanza tra me e la persona che imbracciava quell'arma. Non mi sarei mai aspettato di essere il bersaglio di un attacco, ma in quel momento ho visto tutta la distanza tra la rabbia e la violenza che mi stava davanti e quanto ho sempre cercato di vivere e sento di dover vivere. Per questo le parole, subito dopo l'attentato, sono state parole di perdono, parole che hanno liberato, prima di tutto me, da quanto era accaduto, parole che hanno cercato di ricucire la distanza che c'era tra me e le persone che mi hanno attaccato. Sono passati quasi 5 anni da quella notte di aprile del 2021, quando 2 uomini, introdottisi nella sua casa, lo percossero e gli spararono alle gambe, ma nel cuore del giovane missionario comboniano, che era appena stato nominato vescovo, il sigillo della misericordia si è fatto ancor più indelebile. Senza la misericordia non si può vivere, soprattutto quando si fanno delle esperienze dure nella propria vita, in cui ci si sente feriti. Capita a tutti, ma

Sud, che nel 2000 è stata canonizzata da Giovanni Paolo II. Ci siamo dati appuntamento col giovane vescovo di Bentiu, di passaggio in Italia, proprio in questo luogo carico di memorie e di significato. Siamo nella casa di Santa Giuseppina Bachita, che è stata una donna libera, perché dopo una storia di schiavitù ha saputo vivere la misericordia. Questa esperienza l'ha resa capace di servire veramente, non perché fosse un dovere, ma perché era un modo di donarsi agli altri ed essere dono per tutti. La misericordia viene sempre declinata in termini di riconciliazione, ma non è sufficiente parlare di perdono se si rimane solo al livello delle parole. Bisogna arrivare al perdono attivo, alla vera riconciliazione, il passo che si fa verso l'altro. Quello di essere stato mandato in Sud Sudan è un dono che mi è stato dato, il dono di farmi tutto a tutti e poter intraprendere questo cammino insieme al popolo sud-sudanese. Penso di aver imparato da loro il perdono. È un dono che riceviamo da Dio, è vero, ma arriva attraverso le persone con cui viviamo. I più poveri, le persone più ferite e svantaggiate, ci insegnano questo dono prezioso che viene dalla fede. Una fede forte, che indica che Dio c'è ed è il misericordioso. La gente del Sud Sudan ha sofferto per tanti anni il conflitto, la fame, l'insicurezza, e verso di me ha avuto un atteggiamento di accoglienza oltre ogni confine. Coltivano una grande speranza nell'affrontare le difficoltà quotidiane e una solidarietà che ha permesso loro di continuare a vivere anche in situazioni molto difficili. In ogni tempo siamo chiamati ad essere riconciliati con Dio. In Santa Giuseppina Bachita vediamo una donna sudanese capace di mostrare una via di liberazione e di novità per questo paese ancora ostaggio del conflitto, perché ci sia la possibilità di diventare veramente un popolo, una nazione di fratelli e sorelle, figli di Dio. Giovani, forze e 8 per mille. Il paese è molto giovane, con oltre la metà della popolazione al di sotto dei 21 anni, ma ciò nonostante sono gli anziani a gestire il potere e proprio i giovani rischiano di essere manipolati dagli interessi di alcuni gruppi. Per questo, come Chiesa, siamo presenti per dare speranza a questa giovane popolazione. Molti giovani trovano in noi un rifugio e percepiscono che davvero noi crediamo in loro. Ci troviamo a riflettere sulla capacità della parola di Dio di cambiare, liberare, restituire loro quella dignità che dal paese viene negata e la possibilità di riflettere su nuove scelte e nuove vie da intraprendere alla luce del Vangelo. Quando una persona è ferita, è molto facile cadere preda della violenza, che diventa un circolo vizioso che non permette alle persone di liberarsi. C'è una nuova coscienza che sta crescendo nei giovani, quella della non violenza, che è l'unica via per superare i conflitti che sono presenti in Africa. Una pace che non parte solo dagli accordi che provengono dall'alto, ma nasce da una coscienza nuova dei giovani che rifiutano la violenza e sono capaci di vivere insieme la fraternità. Meno male che questo è un discorso di speranza. L'8 per mille alla Chiesa Cattolica ci ha sostenuto grazie ai vescovi italiani e alle loro comunità, nel lavoro con le giovani generazioni, soprattutto in progetti formativi. Penso ad esempio alla scuola e all'Università Cattolica, per le quali abbiamo ricevuto supporto tanto per le strutture quanto nel migliorare i programmi didattici. Nella diocesi di Rumbek abbiamo un centro di formazione per i maestri di scuola primaria, che è sostenuto prevalentemente da questi fondi, così come una scuola professionale di arti e mestieri, perché i giovani che hanno la possibilità di essere educati ricevono anche una concreta opportunità
per aiutare il Paese a uscire dalla crisi economica.

e dalla povertà in cui è precipitato a causa del conflitto. Leggo adesso invece una breve nota che riguarda Bachita. Chi è Bachita? A Schio, la Santa Madre Moretta. Nata intorno al 1869 in un piccolo villaggio del Sudan occidentale, nel Darfur, all'età di 7 anni Bachita fu rapita dai mercanti arabi di schiavi. Venduta e rivenduta più volte sui mercati di El Obeid e di Khartoum, conobbe le umiliazioni, le sofferenze fisiche e morali della schiavitù. Resa infine libera a Venezia nel 1890, divenne cristiana col nome di Giuseppina e poi nel 1896 religiosa presso le Figlie della Carità, cioè le canossiane. Passò il resto della sua vita in Cristo nella città di Schio, Vicenza, prodigandosi per tutti. Per oltre 50 anni visse prestandosi in diverse occupazioni. Fu infatti cuciniera, guardarobiera, ricamatrice e portinaia. Bachita si spense l'8 febbraio del 1947 nella casa di Schio, circondata dalla comunità in pianto e in preghiera. Una folla si riversò ben presto nella casa dell'istituto per vedere un'ultima volta la sua Santa Madre Moretta e chiederne la protezione dal cielo. Giovanni Paolo II la proclamò beata nel 1992 e santa il 1 ottobre del 2000. L'8 febbraio si celebra la sua memoria liturgica. Con un po' di musica e poi continuiamo.

dalla medesima rivista di Sovvenire, leggo un altro articolo che riguarda Ascoli Piceno, i nostri sacerdoti, con i giovani, il ministero semplice di Don Luca. L'articolo è redatto da Daniel Tarozzi e il sottotitolo dice: nella periferia di Ascoli Piceno, Don Luca Censori accompagna bambini e ragazzi costruendo relazioni autentiche. La sua cucina diventa un luogo di ascolto e familiarità, dove educatori e giovani si sentono a casa. Tra scout, azione cattolica e storie di vocazione, la comunità cresce grazie a gesti semplici e gratuiti. Ci troviamo nella periferia di Ascoli Piceno, in uno dei primi quartieri sorti nel secondo dopoguerra. Case popolari, palazzi cresciuti in fretta, una parrocchia fondata circa 60 anni fa dai frati minori conventuali, quando qui, come si usa dire, era tutta campagna. Negli anni 80 e 90 questo era forse il quartiere più giovane della città. Oggi vive una fase di transizione in cui una generazione se ne va e un'altra arriva portando volti e domande nuove. È in questo contesto che da 3 anni opera Don Luca Censori. Lo incontriamo in una piccola cucina accanto alla sagrestia separata da una sola parete. È qui, più che in ufficio, che si consuma gran parte del suo ministero con i giovani, tra un caffè sul fuoco e un piatto di pasta condiviso. A volte le persone del quartiere hanno nostalgia dei bei tempi andati, racconta, ma non possiamo lavorare per tornare a un passato che non c'è più. Abitiamo questo tempo con le persone che ci sono oggi e proviamo a capire di cosa hanno bisogno adesso. Non esistono i giovani, ma solo la persona che hai davanti. Oggi il lavoro con loro è tutto lì, un'attenzione personale, paziente, artigianale. Don Luca ha poco più di 30 anni, ma si accorge di quanto sia cambiato il mondo dai sedicenni di oggi rispetto alla sua adolescenza. Quando mi siedo a tavolino con un ragazzo di 16 anni, percepisco un abisso nel modo di pensare e di relazionarsi, confida. Anche lui ogni tanto prova nostalgia per la parrocchia della sua infanzia, ma ha imparato a non rimanere prigioniero di quel sentimento. Sono felice del tempo che abito oggi. Credo che sia pieno di possibilità come quello di prima. Mi fido delle persone che incontro e della storia che Dio sta cercando di fare con noi adesso. La differenza più grande rispetto ai suoi 16 anni è il senso di appartenenza. Per la mia generazione era quasi scontato far parte di un gruppo. Per i ragazzi di oggi è un passaggio molto più delicato. Hanno paura di perdere un pezzo della loro individualità. Per questo insiste su un punto: non esistono i giovani, esiste quella persona che hai davanti con la sua storia. Oggi il lavoro è tutto lì, un'attenzione personale, paziente, artigianale. Prima di diventare prete, Don Luca ha conosciuto bene la fatica del lavoro e della precarietà. Dopo l'istituto tecnico ha cercato un impiego nel pieno della crisi economica, qualche esperienza in un'officina elettromeccanica come cablatore di quadri, poi in una fabbrica farmaceutica. In officina stavo bene, ricorda, la fabbrica invece per me era mortifera. Stessi gesti, stessa linea ogni giorno. Alla lunga mi sono spento dentro. Oggi sa che quella stagione lo ha reso più attento alla vita concreta delle persone che incontra in parrocchia. La svolta decisiva, però, affonda le radici molto prima. Sono entrato in chiesa che avevo 8 anni e non ne sono più uscito, racconta sorridendo. Mi sembrava una cosa bella e ho continuato a restare. Prima il cammino verso la prima comunione, poi l'azione cattolica ragazzi, i primi servizi come educatore. Non mi immaginavo prete da bambino, ma mi immaginavo dentro la comunità, dentro quella casa lì. Ad Ascoli l'appartenenza dei giovani passa per i gruppi associativi più che per gli oratori.
Azione Cattolica, Scout e Movimenti Ecclesiali. Anni dopo, durante una veglia vocazionale alla Santa Casa di Loreto, arriva l'intuizione: dentro la Santa Casa mi sono detto, perché no? Non una folgorazione, ma un dubbio buono che chiede tempo per diventare scelta. Dopo quasi un anno di discernimento entrerà in seminario a 22 anni. Ad Ascoli il modello dell'oratorio lombardo non ha mai attecchito. Qui l'appartenenza passa per i gruppi associativi, Azione Cattolica, Scout, Movimenti, più che per una struttura fisica. Per questo la casa del ministero di Don Luca è proprio la cucina. In 3 metri passi dall'ufficio alla casa e sorride e cambia tutto. L'ufficio crea distanza, la cucina crea familiarità. Chi viene in parrocchia cerca questo. Don Luca è assistente diocesano dell'Azione Cattolica Ragazzi e degli Scout Ageshi. Con i bambini riscopre l'essenziale della fede. Con gli adolescenti affronta domande, sbalzi, fragilità. Tutti vogliono parlare agli adolescenti. Noi, come Chiesa, siamo chiamati soprattutto ad ascoltare e a far intravedere che diventare grandi può essere bello, non qualcosa da temere. Degli Scout sottolinea anche la dedizione. Ancora ieri notte, preparando un campo di formazione per i capi, abbiamo finito quasi all'1 e c'era ancora voglia di pensare, di proporre, di regalare tempo ai ragazzi. Una scena che gli è rimasta nel cuore. Anche Marica, giovane educatrice di Azione Cattolica, racconta la stessa atmosfera. Quando ci vede stanchi, Don Luca ci porta a pranzo nella sua cucina. Sembra niente, ma è ciò che ci rimette in cammino. E i ragazzi ci dicono sempre che qui si sentono al sicuro, liberi di essere se stessi. Quando si parla di dono, Don Luca non fa teorie. Preferisce tornare ai gesti, una cucina aperta, una tazzina di caffè, un ascolto che non mette condizioni. Per lui il dono è questo, un'attenzione che non pretende di essere ricambiata. Le persone lo sentono subito se ti avvicini perché ti serve qualcosa, dice. Il dono vero invece apre, mette in moto. Accanto a lui ci sono educatori, capi scout, volontari che ogni settimana liberano tempo ed energie per i ragazzi. Mi commuove vederli, confida. Per me questo è il lavoro di una vita. Per loro è tempo tolto ad altro. È un dono grande che mi chiama a fare la mia parte. È in questa rete di gesti semplici, di ascolto e di presenza che la comunità cresce e si rinnova. E così, in un quartiere di Ascoli, tra la sagrestia e una cucina sempre aperta, il Vangelo continua a prendere forma nella quotidianità, come un dono che passa di mano in mano, senza clamore, ma con la forza silenziosa delle relazioni vere. Allora, peccato che non possiate vedere la foto, c'è questo Don Luca Censori che abbraccia uno scout con tanta simpatia. Un attimo di musica che riprendiamo fiato.

Sempre dalla rivista Souvenir leggiamo un altro articolo che proviene dalle zone di Torino. Insieme a Don Giampaolo gli scarti riprendono vita. A Torino, accanto alla chiesa della Natività di Maria Vergine, materiali di scarto trasforma materiali e vite apparentemente scartate in nuove occasioni di rinascita. Nato dall'intuizione di Don Giampaolo Pauletto, il laboratorio unisce arte, artigianato e accoglienza, offrendo a persone in difficoltà la possibilità di ritrovare dignità, relazioni e speranza, grazie anche al sostegno dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica. L'articolo è di Daniel Tarozzi. Oggi si parla spesso di economia circolare, di recupero delle risorse, di come trasformare gli scarti in ricchezza. Ma se provassimo a guardare oltre gli oggetti, se ci accorgessimo che anche tante persone nella nostra società finiscono scartate, messe ai margini, invisibili, è da questa intuizione che nel 2013 Don Giampaolo Pauletto ha dato vita a Materiali di Scarto, un progetto che unisce rigenerazione umana e ambientale. Dopo una lunga esperienza come cappellano in ospedale, Don Giampaolo ha deciso di creare uno spazio in cui chi vive una situazione di fragilità potesse ritrovare un senso, un posto nel mondo, lavorando con le mani, recuperando materiali abbandonati e trasformandoli in oggetti d'arte e artigianato. Il progetto è nato, racconta, dall'incontro con due clochard che mi dissero: «Don, ci farebbe fare qualcosa oltre a un piccolo aiuto economico?» Abbiamo iniziato insieme sistemando gli arredi sacri della cappella dell'ospedale. Altare, leggio, ambone, quei lavori li hanno fatti sentire utili. È da lì che tutto è cominciato. Un laboratorio che rigenera persone e cose. Oggi il laboratorio si trova a Torino, nei pressi della Chiesa della Natività di Maria Vergine, in via Bardonecchia, una zona residenziale che negli anni ha imparato a conoscere questa realtà e a sostenerla. Varcando la soglia del laboratorio, si entra in un mondo in cui il rumore dei ferri e il profumo del legno si mescolano al chiacchiericcio delle persone. C'è chi lima, chi vernicia, chi racconta un pezzo di sé. Nel tempo, Materiali di Scarto è diventato un punto di riferimento per decine di uomini e donne che dopo un periodo difficile hanno ritrovato un ritmo, una comunità, un senso di utilità. Qui le giornate si riempiono di gesti semplici e preziosi: aggiustare, reinventare, costruire e donare. Tra i volontari c'è Roberto Varvello, falegname e artigiano con una formazione in economia e architettura. Da 6 anni coordina il laboratorio socializzante. Le persone si aprono, racconta, mi chiamano anche al pomeriggio quando sono in difficoltà. Mi raccontano la loro vita, per me è un modo per dare un senso alle giornate e usare le mani per qualcosa che serve davvero. Una signora del quartiere ha messo a disposizione la sede del progetto e col tempo la rete si è allargata. Materiali di Scarto ha collaborato con il Comune di Torino per offrire anche un tetto a chi non ne aveva uno. Oggi sono attivi 5 appartamenti e 10 posti letto, spesso sistemati proprio dalle persone che frequentano il laboratorio. Non si tratta solo di dare un letto, spiega Don Giampaolo, ma di aiutare a rimparare a prendersi cura di sé e della propria casa. Spesso, dopo 6 o 12 mesi, queste persone riescono a ottenere un alloggio popolare, ma la prima grande povertà che incontriamo non è economica, è la povertà di relazioni. Ritrovarsi attraverso il fare. Tra i tanti volti che frequentano il laboratorio c'è anche Josef Moro Donato, 23 anni. Il suo sguardo si illumina quando parla del progetto. Don Giampaolo mi ha aiutato a rimettere in ordine la mia vita. Qui ho trovato accoglienza, qualcuno che credeva in me.
Ora sto quasi per trovare un lavoro e so che posso contare su di loro quando ho bisogno. Josef ricorda come tutto sia iniziato. Non potevo lavorare per problemi personali. Mio padre ha chiesto al Don di farmi dare una mano qui. Ho incontrato persone che non si muovono solo per un tornaconto personale. È raro ed è bello. In questo spazio il tempo assume un valore diverso. Non è solo un luogo di produzione, ma una palestra di umanità dove il fare insieme diventa cura reciproca. Chi arriva qui giorno dopo giorno riscopre la forza del contatto, della fiducia, della collaborazione. Altro breve articoletto ha il titolo «L'arte che parla di tutti noi». Oltre all'attività quotidiana, il laboratorio realizza opere e installazioni dal forte valore simbolico. Una delle più intense è provvisoriamente intitolata «Siamo tutti migranti», un muro di legno, grezzo e segnato con graffiti e aperture che invitano a guardare dentro. Chi si avvicina scopre, nei fori, fotografie di persone in cammino e infine uno specchio, perché spiega Don Giampaolo «Siamo tutti stranieri, tutti nomadi. Guardandoci riflessi, capiamo che quel viaggio è anche il nostro». Ogni opera realizzata nel laboratorio nasce così, da un materiale recuperato, da una storia ferita, da un incontro che genera nuova bellezza. Il risultato non è solo estetico, ma profondamente umano. Dietro ogni oggetto c'è un volto, un gesto, una possibilità di riscatto. Il dono che genera valore. Siamo quasi alla conclusione di questo articoletto. A Natale, nel laboratorio, si celebra una piccola grande tradizione, una pizza condivisa in parrocchia. Per molti, dice Roberto, è l'unico momento di festa in cui si sente davvero di essere parte di una famiglia. Negli anni il progetto ha potuto crescere anche grazie al sostegno dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, che ha permesso di acquistare materiali e rendere più accogliente il laboratorio. Oggi, materiali di scarto è un luogo di rinascita dove gli scarti di qualsiasi tipo tornano a vivere, dove le mani e i cuori si intrecciano per dare forma a una bellezza nuova che nasce dal dono e dalla relazione. Perché, come dice Don Giampaolo, non esistono scarti, ma solo storie in attesa di essere accolte e trasformate. C'è altro su questo, su questa rivista, ma passo ad altro leggendovi qualche cosa invece che riguarda Haiti. Dalla rivista Il Messaggero di Sant'Antonio, dopo un attimo di musica.

Allora, dal Messaggero di Sant'Antonio leggo questo articolo che riguarda Haiti, la missione nascosta. Port-au-Prince sta affondando nella violenza di bande armate contrapposte e molte organizzazioni umanitarie hanno lasciato il paese. Caritas Sant'Antonio può ancora aiutare bambini e anziani grazie alla presenza di un missionario coraggioso. L'articolo è redatto da Giulia Cananzi. Ci sono deserti pieni di gente. Port-au-Prince, la capitale di Haiti, è uno di questi. Da quando nel 2021 hanno ucciso il presidente Jovenel Moïse, il paese è caduto nell'incubo dell'anarchia in una spirale di violenza fomentata da bande armate in perenne conflitto tra di loro. Un caos dove vige la legge del più forte e dove ha la peggio la gente dei quartieri poveri, spesso costretta ad abbandonare in fretta e furia la baracca di legno e la mira e i pochi averi per trovare salvezza in quartieri relativamente più tranquilli. Un continuo sradicamento per migliaia di sfollati interni, non che prima fossero rose e fiori. L'intera storia di Haiti è caratterizzata dall'instabilità, dall'occupazione USA, prima metà del Novecento, proprio in seguito all'uccisione del loro presidente, al periodo più stabile ma drammatico della dittatura dei Duvalier, fino al 1986, dal colpo di Stato che cacciò Bertrand Aristide, presidente e sacerdote, e la sua fragile democrazia, fino al dubbio insediamento di René Préval nel 2006, a scrutini ancora incompiuti. Un disordine istituzionale a cui si aggiunge una storia senza eguali di disastri naturali. Secondo l'UNICEF, oltre 90 negli ultimi 100 anni, probabilmente a causa della posizione geografica dell'isola e delle sue ataviche carenze strutturali. Tragedie a volte di proporzioni bibliche, come il terremoto del 2010 che ha causato oltre 300.000 morti e toccato ogni famiglia. Non a caso, Haiti è il paese più povero dell'America Latina. Eppure la gente resiste, non si lamenta, è pronta a ricominciare. Lo so, è difficile capirlo. Loro dicono che tutto questo male è colpa del voodoo che adora il diavolo. Il voodoo è uno spirito che non è cattolico di sicuro, secondo loro. Nel loro modo di prendere la vita e la morte c'è fatalismo, ma c'è anche un'inspiegabile carica spirituale. Sono allegri, positivi, resilienti, non perdono occasione per brindare alla vita, per sorriderti. È l'aspetto che più mi affascina di questo luogo. A parlare è Maurizio Barcaro, referente di una serie di progetti sostenuti da Caritas Sant'Antonio nella capitale haitiana. Maurizio ha creato ormai 26 anni fa quella che oggi è l'unica oasi in questo deserto. È l'unica oasi in questo deserto. La missione fondazione La Cai Wen, che in lingua locale significa casa mia. All'epoca la situazione era meno violenta, anche se complicata, afferma. Qui vicino ci sono le due più grandi e degradate bidonville della città, Cité Soleil e Canaan. Negli ultimi 3 anni ogni attività si è spenta. Prima i negozi, gli artigiani, gli alimentari, poi i servizi, le banche, gli ospedali, pian piano anche le missioni, quella cattolica, quella protestante e quelle finanziate dalle organizzazioni non governative, finché non c'è rimasto più segno di vita normale. Ad ottobre del 2025 ha chiuso i battenti persino l'ospedale di Medici Senza Frontiere, uno dei pochi in un paese in cui la sanità è a pagamento. Una situazione fuori controllo che si è cercato di arginare solo nel febbraio del 2024, imponendo un consiglio elettorale provvisorio, una sorta di autorità transitoria nell'attesa che si celebrino nuove elezioni, ma finora non si vede luce.
che osa Maurizio. In questo contesto anche lui, a suo modo, è un sopravvissuto. Sono l'unico bianco rimasto nel raggio di 5 chilometri. Non esco mai dalla missione se non per raggiungere mia moglie e mia figlia a Santo Domingo, quando l'aeroporto è aperto o posso approfittare degli spostamenti di qualche missione umanitaria. Ma anche in questo caso mi nascondo in qualche anfratto del camioncino, sperando che il bandito che mette dentro la testa per controllo non vada troppo per il sottile. Se uscissi sarei al sicuro come un dollaro ambulante, afferma con un'ironia che nonostante tutto non cede all'amarezza. È un uomo molto concreto e schietto, che crede profondamente nella sua missione e nel gruppo di giovani che la rendono possibile, interfacciandosi al suo posto con le autorità, con la gente e con gli stessi membri delle bande armate, ai tanti checkpoint disseminati nella città. Caritas Sant'Antonio è una delle pochissime realtà che può aiutare Haiti, proprio grazie a Maurizio e al suo coraggio. Non so perché siamo ancora in piedi, me lo sono chiesto tante volte. Forse perché gli uomini delle gang sanno che non abbiamo un business che fa soldi, ci occupiamo più dei deboli, alcuni magari sono i loro figli. Penso che tutto questo in qualche modo conti. Una missione quasi per caso. La sua voce comincia a spezzarsi, stiamo parlando via WhatsApp, non so se riusciremo a finire l'intervista, avverte, la connessione è precaria, come tutto qui. La fondazione si prende cura soprattutto dei bambini e degli anziani abbandonati, e proprio grazie a lei il deserto è meno deserto. Tutto comincia all'inizio degli anni 2000, quando Maurizio lascia, dopo 12 anni, la congregazione dei missionari della carità per fermarsi ad Haiti. Sono andato a vivere in una casetta haitiana, dandomi però un limite. Se nasce qualcosa è segno che Dio vuole che io rimanga, altrimenti me ne andrò. E qualcosa in effetti nasce. Amici italiani lo aiutano economicamente, mentre i contatti haitiani gli spianano la strada verso l'inizio di una nuova missione. Dapprima, con l'aiuto di due giovani, ho iniziato a prendermi cura degli anziani di strada, costruendo un capanno per accoglierne 15. Nel tempo la gente mi ha dato fiducia e ho ricevuto altri aiuti, grazie ai quali ho iniziato la missione anche per i più piccoli, fondando la prima scuola per 100 bambini. 26 anni dopo, oltre ogni previsione, non solo la missione è viva e vegeta, ma è un fiore all'occhiello nella città devastata. Abbiamo 3.500 allievi, molti dei quali provenienti da quartieri miserabili come Terre Noire, Blanchard e Duvedier, che costeggiano discariche a cielo aperto. Ma i nostri programmi sono di qualità, articolati e approvati dallo Stato. Ci sono la scuola primaria, la scuola secondaria, i corsi professionali, l'accesso a internet e le borse di studio universitarie per i più meritevoli. Molto sostegno ci viene dalle adozioni a distanza, per noi preziosissime. Amore e dolore. E qui termino. Dolore e gioia di vivere. Il doppio codice della vita ad Haiti è presente in ogni bambino. Dolore e gioia di vivere. Come Talia, una allieva al primo anno, la cui famiglia è fuggita dal quartiere di Carrefour 2 anni fa per salvarsi da una banda. Hanno perso tutto e ricominciare da capo a Robert, un quartiere vicino, non è stato facile. Suo padre fa il meccanico in strada, sua madre vende spezie e aringhe affumicate su un tavolino davanti a casa. Riescono appena a sfamare i figli, racconta Maurizio, ma sono contenti perché sono vivi, perché Talia va bene a scuola e ci va volentieri. Questo doppio registro di dolore e amore è ancora più visibile alla Maison de Veillard, la casa che ospita 30 anziani abbandonati. L'altro grande polo della missione, Germanie, è una vecchietta di 95 anni, sola, arzilla,
dallo sguardo buono, il cui corpo fa i capricci, è con noi da 10 anni. Ha bisogno di aiuto per vestirsi, lavarsi, camminare, ma è serena. Il suo più grande avere è una radiolina. Il suo più grande vizio sono le caramelle e un sapone speciale. Passa il giorno sotto gli alberi ad ascoltare gli altri anziani. Il suo ascolto è un dono per tutti, tanto che la chiamano Andramen, la vecchia saggia della cultura Andramen, saggia della cultura popolare haitiana. Haiti, o la ami o la odi, continua Maurizio, snocciolando le sue storie. Io credo che non potrei più farne a meno, anche se mi costa tante privazioni.

Rimango incantato dall'allegria dei bambini, ma soprattutto dalla saggezza silenziosa di questi vecchi feriti dalla vita che sono sempre così grati. Io credo che siano loro il motore spirituale della nostra missione. Se cogli questa spiritualità, ogni cosa che condividi e fai per loro è parte della tua vita. Allora, sento una bella musica organaria dalla parrocchia e la cosa non ci disturba, anzi, però termino con un avviso dicendovi che domani, venerdì 3, alle ore 10:45, anzi un quarto d'ora prima, c'è la recita del Rosario, a cui seguiranno le esequie di Battista Carminati di anni 88. La salma si trova nella sua abitazione di Via Nullo 42. E credo che non abbiamo qui altro se non, eccolo qua, gli avvisi per domani. Dunque, oggi ancora alle 18 Santa Liberata è una celebrazione in memoria di Guido, Fiamma e Pinuccia, mentre domani, venerdì 3, San Tommaso Apostolo si ricorda nella liturgia. E qui in parrocchia, dunque, alle 7 celebra in Santa Elisabetta Don Andrea, alle 8:30 in parrocchia Don Giansante in memoria di Eudokia e Vasil. Quindi dopo seguono le messe a Masano, Misano e Vidalengo. Invece sabato 4 alle 8:30 in parrocchia si ricorderà si ricorda Don Luigi Viadana, credo a 34 anni sì, dalla sua morte, Maroni Giuseppina, Milanesi Lodovico e i defunti della famiglia Maroni e Bonizzoni. Così alle 18 in parrocchia Don Giansante celebrerà in memoria di Banfi, Franco, Ronchi, Claudio, Viola, Giovanni e Mezzanotte Guerrino, Baruffi, Paolo, Ettore e Lupi Carla. Così poi segue domenica alle 11 la messa pro populo e alle 18 la memoria di Mainardi Maria, Cavagnoli Antonio e Trisoldi Franco, Passera Mombrini e Albertina. Così concludo qui e vi do appuntamento a giovedì prossimo, sperando che abbiate avuto soddisfazione dalla lettura, e vi lascio con una buona serata da parte di Rina. Grazie a tutti per chi ha ascoltato.

0: e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
1: TV 2000.
2: Non una televisione qualsiasi.
1: Canale 28 del digitale terrestre.
2: 157 di Sky.
1: 18 TV Sat.
2: TV2000.it.
3: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
4: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
5: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
4: Soul.
5: Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
4: Il lunedì alle 21 su In Blu 2000.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Don Andrea Vena.

0: Cari radioascoltatori, bentornati a Dritti al Cuore, questa rubrica quotidiana durante la quale approfondiamo temi di cultura, di arte, di spiritualità. Oggi vogliamo approfondire una canzone, e precisamente la canzone di Luciano. Lo faremo con la cantautrice che ha composto il testo e la musica di questa canzone, ma prima di toccare il tema della canzone andiamo a conoscere il soggetto di questa canzone, Luciano. E lo facciamo con il fratello, Emanuele Bottan. Emanuele, buongiorno a te.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti quanti.
0: Emanuele, ci vuoi presentare tuo fratello Luciano?
1: Sì, certo. Allora, Luciano è più grande di me di 10 anni. E, lo ricordo in particolare in due fasi, diciamo, della vita. La prima, diciamo, un ragazzo spensierato che aveva i capelli lunghi, che fumava anche abbastanza, insomma, con un ricordo in particolare al bar dentro una nuvola di fumo col tavolo da biliardo, e io appunto ero piccolo assieme a lui, che lo vedevo un po' anche come un idolo per me. E invece una seconda parte della sua vita in cui ha avuto una specie di slancio missionario, e quando ha iniziato a far parte del gruppo missionario della parrocchia, e da lì è andato a far parte del gruppone.
0: Il gruppone cosa sarebbe?
1: Il gruppone è un gruppone missionario della diocesi di Treviso. Un gruppo di persone che lavora e, diciamo, mantiene delle missioni nell'America Latina attualmente.
0: Ok. E insomma, lei ricorda suo fratello in questa fase dell'età e poi in questo tempo di cambiamento che lo ha portato da una vita spensierata a una vita impegnata, e impegnata per gli altri, finché non ha deciso di partire per la missione come giovane Fidei Donum, cioè un giovane che dedica un tempo della sua vita a favore delle missioni, e ha scelto il Chad come riferimento. E qui purtroppo un incidente però ha fermato il suo sogno, proprio appena atterrato.
1: Allora, nel momento in cui ha avuto lo slancio missionario, Luciano ha cominciato a far parte appunto di questi gruppi, ma anche a frequentare gruppi di preghiera, e approfondito anche molto la sua fede, leggendo anche quindi i suoi scritti si vede diciamo la profondità spirituale a cui è arrivato, e questa spiritualità l'ha portato sempre di più a dedicarsi agli altri, sia qui

0: lavorato fino ad allora solo in America Latina. Ed è successo appunto che è partito, però dopo 3-4 giorni della sua partenza, probabilmente un viaggio un po' travagliato, è arrivata a casa la comunicazione che la macchina su cui viaggiava dalla capitale del Chad alla missione a Fianga aveva avuto un incidente per lo scoppio di una gomma e la macchina è uscita di strada e sbattendo contro un albero Luciano è morto, insomma, ecco, in quel momento. È stato un duro colpo per la mia famiglia, per mio papà, per la mia mamma, poi per mia sorella e per me. Solo che in quel momento la prima cosa che mi è venuta in mente è andare a prendere il suo diario, la sua agenda rossa che aveva nel cassetto del comodino, e nel momento in cui io leggevo un po', diciamo, si è delucidato tutto il senso della sua vita, di quello che aveva vissuto e di come si era compiuto in quel momento quello che lui voleva essere, quello che lui voleva fare. E mi è sempre colpito la veglia che è stata fatta, perché appunto siamo riusciti ad avere in casa nostra la bara che avevano allestito in Chad, ed è arrivata fino a casa nostra, proprio nella stanza in cui lui tante volte si era trovato con i suoi amici. E lì la sera prima del funerale c'è stata una veglia continua, una processione praticamente tutta la notte delle persone che gli volevano bene, e con una preghiera continua, diciamo, che è durata tutta la notte. Il funerale poi è stato fatto in Duomo dal vescovo, allora vescovo Paolo Magnani, che era stato in visita anche dai miei genitori, insomma, e aveva deciso proprio di fare questo, di celebrare lui questo funerale. Perché? Perché aveva incontrato Luciano prima che andasse in Chad, il vescovo, ed era stato colpito da questo ragazzo, dalla sua spontaneità anche nell'offrire il servizio, diciamo, appunto, ai più poveri, diciamo, i poveri più poveri, come diceva lui. E gli aveva chiesto di ritornare a trovarlo, il vescovo, al suo ritorno dal Chad. E proprio durante l'omelia il vescovo disse che era proprio in quel momento che Luciano era ritornato a incontrarlo. E da lì appunto si è un po' delineato il profilo spirituale che, mentre era in vita, assolutamente nessuno immaginava, perché neanche noi, diciamo, sapevamo la presenza, l'esistenza di scritti e di un diario, diciamo, così profondi. Ecco.
1: Emanuele, io ti ringrazio per questa toccante, oltretutto, testimonianza. Noi vorremmo adesso affrontare con altri amici il tema missionario per cercare di approfondire il profilo così di Luciano. Ti ringrazio di cuore per aver condiviso con noi il tuo stato d'animo e questi particolari della vita di Luciano. Grazie, Emanuele.
0: Grazie a voi e buona giornata a tutti.
1: Grazie.

0: E dopo aver conosciuto Luciano dalle parole stesse del fratello Emanuele, vogliamo andare a incontrare uno dei giovani di quel tempo che partecipava al gruppo missionario parrocchiale, Fabio Baseggio. Fabio, buongiorno a te.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Fabio, tu non sei stato solo un amico e un compagno in questo gruppo, perché da quanto mi dicevi quando ci siamo sentiti, un anno dopo l'incidente, sei tu che sei partito per il Chad, quasi a portare avanti quello stesso sogno che hai coltivato con Luciano. Ma vuoi spiegarci chi è stato Luciano per te nel gruppo missione?
1: Luciano è stato un compagno di viaggio, un amico, ma soprattutto una persona con cui abbiamo condiviso

0: l'attenzione ai poveri e tutte quelle attività connesse a poter sensibilizzarci e sensibilizzare le persone alle povertà che ci sono nel mondo. E questo abbiamo fatto un cammino personale prima di tutto, e che ha portato poi alla scelta, un po' sospinto anche da me, che ora ripensando non è proprio così semplice ricordarlo, a convincerlo a fare un'esperienza in Chad, per poter incontrare coloro che noi volevamo aiutare, ma soprattutto conoscere, capire questi paesi e queste missioni attraverso l'aiuto dei figli Dormus, i pareti, insomma, della diocesi di Treviso. E dopo quello che è successo, ovviamente mi sono sentito chiamato dal gruppo missionario, ma chiamato nel continuare questo cammino, andando proprio a vedere se era possibile intraprendere dei progetti e avviare un processo, insomma, dei laici nelle comunità missionarie.
1: Però Fabio, ti faccio una domanda. Probabilmente tu sei stato uno strumento che ha permesso a Luciano di prendere una decisione, uno strumento attraverso il quale Luciano si è sentito sostenuto, motivato, incoraggiato. Ma che cosa hai colto tu in Luciano al di là di queste cose? Perché se lui l'ha deciso in cuor suo. Cos'è che lo ha spinto a partire?
0: Beh, l'ha spinto sostanzialmente una grande fede, un bisogno di essere persone attive in un'attenzione al mondo e alle persone, e soprattutto anche la possibilità di crescere per potersi arricchire dai poveri. È un po' un paradosso questo, però questa missione si sentiva chiamato da Dio a questo incontro, e a incontrare Dio attraverso i poveri.
1: Mi è piaciuta la tua sottolineatura: è partito per la sua forza della fede, la sua convinzione, esatto, di fede, che non l'ha sempre stata così, perché ci ha ricordato Emanuele prima, il fratello, che all'inizio Luciano ha condotto una vita anche frivola, tranquilla, eppure Dio ha saputo operare in quel cuore frivolo per farlo maturare a una scelta così importante: prima entrare nel gruppo missionario, dedicarsi agli ultimi del paese, della zona, per poi cominciare a sognare di andare proprio in presenza.
0: Sì, lui, diciamo che il Signore l'ha incontrato al bar, l'ha incontrato in stazione, l'ha incontrato sui borghi più meno frequentati anche di Treviso, e lo ha incontrato attraverso le persone un po' ai margini della società di una città come Treviso, blasonata per tutta l'efficienza, il commercio, lo sport, bravi dappertutto, e lui ha accolto il Signore attraverso queste persone. E lui ha trovato una bellezza diversa alla frivolezza che magari, e la pochezza che magari c'erano in altri ambiti.
1: Per concludere questo tuo intervento, ma lo vorrei chiamare la tua testimonianza, questa tua confidenza che stai facendo con i radioascoltatori, cos'è che ti porti dentro di Luciano?
0: Beh, mi porto dentro una grande lezione di scelte, di buttare tra virgolette anche via la vita, rinunciare a tante cose, tante sicurezze per incontrare le persone. Questo ha cambiato la mia vita. Io, quando sono tornato a casa dal Chad e da questa esperienza e dalla morte di Luciano, io ho cambiato lavoro, lavoravo con le macchine, adesso lavoro con i carcerati, con i tossicodipendenti, una cooperativa di Treviso.
1: Quanto hai fatto in Chad?
0: Ho fatto solo un mese, ma vi assicuro che un mese in Chad vale...
1: Anche Luciano avrebbe dovuto fare un mese?
0: Sì, doveva fare un mese per l'avvio dei progetti, certo, per poi realizzare il suo sogno di trasferirsi in pianta stabile. Prima si assapora e poi
1: si sceglie.
0: Si sceglie.
1: Fabio, io ti ringrazio per questo intervento, e attraverso le tue parole raccogliamo anche le parole, la passione, l'impegno di tutto il gruppo missionario della parrocchia, che è stato un po' quel grembo nel quale Luciano è stato generato alla passione per gli ultimi, proprio come Gesù ci invita a fare, a riconoscere nel volto dei poveri e dei deboli il volto stesso di Cristo. Grazie di cuore a Fabio.
0: Grazie a voi.
1: Grazie.
0: Buona giornata.

0: E diamo ora, cari radioascoltatori, la parola ad Enrico Vendrame, membro dell'equipe missionaria della diocesi di Treviso. Enrico, buongiorno a te.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Enrico, alla luce dell'esperienza di Luciano, che è stata un'esperienza che mi ha commosso anche personalmente, avere un giovane di questo calibro, chissà quanti ne avete ancora, credo che sia incoraggiante, consolante, stimolante per offrire ancor più ai giovani un'esperienza di fraternità e di solidarietà anche internazionale. Come si sta muovendo in questo momento il Centro Diocesano Missionario?
1: L'esperienza missionaria della nostra diocesi è segnata sicuramente dalla storia di Luciano, ma ci sono altre esperienze significative e sensibilità trevigiane nel mondo. Tra quelle dei martiri devo ricordare, perché proprio l'altro ieri, 15 ottobre, c'è stato l'anniversario dell'uccisione di Suor Gina Simeonato, che era stata uccisa in Burundi la mattina del 15 ottobre del 2000 da un gruppo di uomini armati. L'esperienza dei missionari religiosi e diocesani è da anni presente, trevigiani, presente nel mondo, e accanto a questi, sia tramite il centro missionario, sia tramite le congregazioni religiose, sia tramite i gruppi che sono sorti anche nel nostro territorio, i giovani ogni anno partono per esperienze più o meno lunghe in missione. Diciamo che negli ultimi anni questa attenzione è crescente, c'è una crescente attenzione dei giovani nel cercare di scoprire, capire, mettersi in gioco con l'altro, a latitudini diverse dalla nostra. E per quanto riguarda la dimensione diocesana, oggi la diocesi è presente con dei missionari fidei donum, preti e laici, in Chad, Brasile, Ecuador e in Paraguay. Collaboriamo anche con una missione interdiocesana in Thailandia e con altre realtà religiose e laiche che sono presenti in diocesi, che prestano servizio in tutti i continenti. In Chad, dove c'è stato Luciano, siamo presenti come diocesi, pensate, dal 1991, con una missione che è al confine con il Camerun, quindi una terra di confine e che è stata segnata negli anni anche da conflittualità. In Brasile, questa è la prospettiva un po' nuova che sta avvicinando anche sempre di più la realtà dei laici, dei giovani, delle famiglie, siamo presenti in un contesto molto particolare che è stato avviato con altre diocesi venete, Padova e Vicenza, oltre che Treviso. È un'esperienza recente che ci vede coinvolti in una collaborazione anche tra chiese italiane, in una chiesa che è di un altro paese, di un altro continente. Dopo essere stati per 20 anni nel cuore dell'Amazzonia, a Manaus, abbiamo maturato la scelta di spostarci in periferia. La diocesi di Roraima è ai confini con il Venezuela, in un progetto che ci ha coinvolti, ci ha interpellati a partire dal sinodo per l'Amazzonia, ripensando la missione come un camminare insieme tra chiese, un metterci in ascolto anche con culture e popoli diversi. Da questo punto di vista stiamo provando a sperimentare via della missione anche alla periferia, al confine, per metterci in ascolto delle chiese e cercare di portare l'annuncio del Vangelo, di raccontare le meraviglie che Dio compie nella storia, nella nostra storia, nella loro storia, storia che spesso delle genti che incontriamo è fatta di sofferenza, di umiliazione e dove i diritti umani sono calpestati. Questa riflessione che è maturata all'interno della nostra chiesa trevigiana ha avuto sempre un'attenzione proprio per i giovani, perché i giovani chiedono di sperimentarsi, di mettersi in cammino facendo delle esperienze anche in luoghi lontani. E in in questa prospettiva da anni abbiamo consolidato anche un'esperienza in Paraguay, dove dei preti diocesani vivono accanto a delle cooperatrici pastorali. Oggi questa consapevolezza di essere, di avere uno sguardo più lontano, di non limitarsi a quella realtà in cui siamo presenti come Fidei Donum, ci porta come centro missionario a incoraggiare i giovani a fare delle esperienze con le realtà presenti nella nostra diocesi, realtà che hanno un'attenzione per la missione, che sono le realtà anche laiche, non necessariamente religiose, ma pongono al centro del loro cammino, della loro esperienza, la promozione umana.
0: Ti ringrazio di cuore, Enrico, per la panoramica che ci hai offerto, che ci mostra anche la vitalità presente nella diocesi di Treviso, ma anche la sua storia ben radicata. Ti ringrazio di cuore per tutto e mi appresto a questo punto a dare la parola ad Erika Boschiero, colei che ha scritto la canzone Canzone di Luciano, e con lei rifletteremo insieme con quale spirito ha colto il messaggio e ha musicato questo testo. Enrico, grazie di cuore.
1: Grazie a voi. Se qualche giovane interessato a un'esperienza di missione può contattarci attraverso il sito del centro missionario o la nostra pagina Instagram. Grazie ancora.
0: Grazie.

0: Cari radioascoltatori, bentornati a Dritti al Cuore. Abbiamo ascoltato fino adesso alcune testimonianze legate alla figura di Luciano Bottan, questo giovane morto purtroppo in un incidente stradale nel suo primo giorno di missione. Vogliamo ora non tanto girare pagina, ma direi quasi aggiungere un capitolo a questa storia, e lo facciamo ascoltando Erika Boschiero, e insieme capiremo il perché. Erika, buongiorno a te.
1: Buongiorno, ciao.
0: Ciao a te, Erika. Erika, che rapporto ti ha legato, ti lega a Luciano?
1: È un rapporto importante perché, vabbè, io l'avevo conosciuto, lavoravamo insieme in un'associazione di volontariato, appunto nel gruppone missionario, e quindi l'avevo conosciuto così. E poi appunto dopo la sua morte, dopo la scoperta di questo diario che lui teneva, ricordo che il giorno del funerale avevo trovato nel libretto del funerale questa preghiera. Io all'epoca avevo 17 anni e suonavo la chitarra e cantavo in cameretta, o a volte magari animavo le messe così con il gruppone missionario, ma non avevo nessuna idea di che cosa avrei fatto nella vita, e tantomeno pensavo che avrei potuto fare la musicista, e quindi semplicemente mi dilettavo a mettere in musica le poesie che trovavo nei libri di letteratura e così via. Ricordo che mi colpì moltissimo questa preghiera di Luciano, e tornata dal funerale presi la chitarra e la musicai nel giro di pochi minuti anche, quindi evidentemente ero anche ispirata. E poi ricordo che registrai ancora su un audiocassetta la traccia e la mandai a Don Saverio Fassina, che era il sacerdote che era rimasto ferito nello stesso incidente insieme a Luciano, che allora era ricoverato a Gemelli. E da questo dono poi mi chiamò Don Saverio dicendomi che era rimasto molto colpito dalla canzone, il quale poi mi diede delle sue storie africane di episodi, di personaggi che lui aveva incontrato durante i suoi anni di missione in Chad, a Fianga, chiedendomi se mi andasse di metterle in musica. Io lo feci, quindi misi in musica alcune di queste storie che gli piacquero molto, e questo diede il via a un progetto che fu coordinato da Giusto Pio, quindi anche da una persona importante, perché era l'arrangiatore di Franco Battiato, che viveva a Castelfranco Veneto e che Don Saverio conosceva. Con una ventina di altri musicisti facemmo un disco di storie africane, si chiamava Piccole Storie d'Africa, e da lì cominciò tutto, nel senso che lì conobbi musicisti che mi dissero, compreso Giusto Pio, che avevo talento, che dovevo andare avanti. Insomma, ci furono un sacco di concerti in tutta la diocesi e anche più in là, e la mia carriera cominciò così. Io adesso faccio la musicista di professione, è il mio lavoro, è la mia vocazione, ma se l'ho scoperto lo devo a Luciano, quindi gli sono debitrice.
0: Erika, molto. Se sei d'accordo, io darei voce a quelle parole.
1: Certo.

0: Confesso che questa intervista, come tutta la puntata, è nata a partire dall'ascolto di questa canzone che un carissimo amico mi aveva inviato chiedendomi se la conoscevo, e mi è rimasta molto impressa. E a furia di ascoltarla, a un certo punto ho detto: devo andare alla sorgente. Da qui è nata l'idea e il desiderio di andare a incontrare tutta quella catena di amici che ha permesso di arrivare a questa canzone. Ecco perché sono arrivato anche a te. E ho scoperto, insieme a queste interviste, che tu a questo punto sei anche cantautrice. Ci puoi raccontare questa tua esperienza e quali canzoni, tenendo conto che anche la prima, che ha fatto da aggancio tra la prima e la seconda parte, è scritta ed è una canzone tua?
1: Sì, sì.
0: La memoria dell'acqua.
1: Sì, che come avrete capito racconta un po' il dramma dei migranti che cercano di attraversare il Mediterraneo. Ormai si conta che siano decine di migliaia quelli che hanno perso la vita durante la traversata. Adesso è un tema di cui non si parla più, però non, che continua ad esserci. Io ho cominciato, come vi raccontavo, a fare concerti e non mi sono più fermata. Quindi evidentemente questa era la mia strada, amo fare questo lavoro e cerco anche di tradurre i miei valori, le mie idee, la mia sensibilità, il mio sguardo sul mondo attraverso le canzoni. Quindi cerco di parlare anche di ambiente, di diritti umani, di società civile, anche di cura, no? Di temi magari un po' in disuso. Diciamo che mi piace la figura del cantautore che non è arrotolato su se stesso attorno al proprio ombelico, ma che cerca di raccontare il mondo e di darne un'interpretazione o magari di mostrare qualcosa un po' più.
0: Come è stato per La memoria dell'acqua?
1: Esatto, sì. E quindi questo ho cominciato a fare e non mi sono più fermata, quindi ho fatto 4 dischi. E uscirà il prossimo fra pochi mesi.
0: Ci presenti qualche tua canzone, aiutandoci a entrare anche attraverso una spiegazione che ci prepara ad ascoltarla?
1: Certo, allora vi potrei presentare E resta il grano. E resta il grano è una canzone che ho scritto dopo il primo lockdown del Covid. È una canzone che racconta la possibilità di tornare a sentire, a vivere, a respirare dopo un dolore. In questa registrazione la canto insieme a Neri Marco Re, che è un caro amico e che ha prestato la sua voce per questo duetto.

Tra l'altro Eresta il Grano so che viene utilizzata in diversi gruppi di genitori che hanno perso i figli, mi è stato raccontato, ho avuto modo di conoscere diverse persone che l'hanno ascoltata in situazioni

0: situazioni di lutto, e questo mi ovviamente mi onora, perché poter dare voce a una cosa così insondabile e grande come un lutto è una cosa grossa, ecco.
1: Diciamo che possiamo dire che questa sia una canzone che esprime quasi una carezza verso quanti vivono la difficoltà.
0: Sì, qualcuno mi ha detto proprio questo, sì.
1: Visto i tempi che abbiamo, puoi presentarci un'altra canzone? Perché mi interessa, certo, non è tanto la canzone, ma mi interessa la cosa che più mi sta allettando, sono le motivazioni che ci sono dietro, che veramente, certo, danno sostanza al tuo cantare.
0: L'altra canzone è Bello Mondo. Bello Mondo è una canzone che ho scritto con 300 ragazzi delle scuole, delle piccole scuole di montagna dell'Alto Friuli, durante alcuni laboratori che tenevo lì. È una riflessione sulla questione ambientale, anche a partire dal Laudato Si di Papa Francesco. Quindi ogni gruppo l'ha realizzato, chi una strofa, chi l'altra, chi il ritornello. Poi l'abbiamo registrata, ne è stato fatto un video e ha avuto anche una storia molto bella, perché è stata poi l'ho portata alla Marcia della Pace Perugia-Assisi. Lì padre Enzo Fortunato era presente, se n'è innamorato e l'ha portata alla scrivania di Papa Francesco, e Papa Francesco poi mi ha chiesto di cantarla alla Giornata Mondiale dei Bambini e anche in Aula Nervi con il coro dell'Antoniano di Bologna. Quindi insomma, una canzone nata da una piccola scuolina di montagna, come poteva essere anche la scuolina di Don Milani, per capirci, ha fatto molta strada, e trovo che questo sia un bel segno.
1: E tu cosa hai provato a cantare davanti al Papa?
0: Beh, è stata un'emozione, anche perché insomma era veramente una personalità da più punti di vista gigante, no? Per cui anche magari provocatoria, insomma, però mi trovavo vicina al suo modo di vedere le cose, quindi ero veramente come dire, emozionata, ecco. Poi ho avuto modo di stringergli la mano un paio di volte, perché poi ho suonato in realtà per lui diverse volte, e quindi insomma c'è poco da dire.
1: E i tuoi ragazzi cosa hanno sperimentato, cosa hanno provato in quel momento, ritrovarsi a cantare in piazza San Pietro, in Sala Nervi?
0: Ma guarda, in realtà non erano i miei ragazzi, perché loro sono rimasti in Friuli, poverini. Io l'ho cantata con il coro dell'Antoniano di Bologna, che nonostante fosse un coro di bambini ben abituati ai grandi palchi, alle grandi manifestazioni, erano evidentemente emozionatissimi. Poi soprattutto allo Stadio Olimpico, con tutte quelle migliaia di bambini, è stata veramente un'emozione incredibile.
1: Vogliamo ascoltare il coro dei bambini allora?
0: Certo.
1: Ascoltiamo.
0: Buon ascolto.

0: Eric, abbiamo compreso a tutti gli effetti come le tue canzoni siano ben ponderate e motivate. Se qualcuno dei nostri radioascoltatori volesse approfondire, volesse conoscere altre tue canzoni, tue proposte, dove può trovarle?
1: Beh, le trova su tutte le piattaforme, quindi di streaming, Spotify, Apple Music, dove YouTube, basta scrivere Erica Boschiero, Erica con la C. E poi se no c'è il mio sito ericaboschiero.it, dove potete anche trovare i testi o le date dei prossimi concerti, e se siete affezionati ai dischi fisici potete andare su www.squilibri.it, che è l'etichetta a cui è possibile ordinare la copia fisica, insomma. Questo, però insomma, io spero sempre che ci si conosca dal vivo ad uno dei concerti, perché sono le cose più belle.
0: Questo non c'è dubbio che sia così. Io ti ringrazio di cuore, a partire dal motivo scatenante di tutta questa puntata, la canzone di Luciano, perché come ho già detto, tutto è nato da lì, da questo dono di un amico che, e credo che in questi anni tanti siano stati gli amici che si siano passati parola attraverso la condivisione di questa canzone. E io ti ringrazio di cuore anche perché ci hai aiutato a scoprirti e a conoscerti come cantautrice. Erica, grazie di cuore.
1: Grazie a voi,
0: di
1: è stata
0: tutto.
1: Una bella occasione.
0: Ringrazio anche i radioascoltatori per averci seguito e do appuntamento alla prossima puntata. Grazie a tutti quanti.

Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più prezioso dell'oro, che pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo. Voi lo amate pur senza averlo visto, e ora senza vederlo credete in lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime.

0: Deposuit Dominus potentes de sede et exaltavit humiles.
1: Laudemus Deum auxilii nostri, in quo nostra spes tota residet, e unque invocemus, devote clamantes, respice filios tuos, Domine.
2: Respice filios tuos, Domine.
3: Signore nostro Dio, che hai stabilito con il tuo popolo un'alleanza eterna, fa che ricordiamo sempre le grandi opere del tuo amore.
2: Respice filios tuos, Domine.
3: Conferma nella carità tutto l'ordine sacerdotale. Raccogli i tuoi fedeli nell'unità dello Spirito, mediante il vincolo della pace.
2: Respice filios tuos, Domine.
3: Aiutaci a costruire insieme con te la nostra città terrena, perché non fatichiamo in vano.
2: Respice filios tuos, Domine.
3: Manda operai nella tua messe, perché sia glorificato il tuo nome fra tutte le genti.
2: Respice filios tuos, Domine.
3: Accogli fra i tuoi santi i nostri parenti e benefattori defunti. Ammetti un giorno anche noi nella gioia eterna.
2: Respice filios tuos, Domine.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Buongiorno a tutti. Good morning, buenos dias. Bonjour, guten morgen. La pace sia con tutti voi.
2: Hope today.
3: 14:15, buon pomeriggio, ben trovati da Silvia Giovarrosa, questa è Pop Today. In questa trasmissione, come sapete bene, cerchiamo di andare a conoscere, a capire quanto accaduto nella giornata odierna e quanto svolto da Papa Leone e dalla Santa Sede. In questa puntata in particolare, tra pochissimo ci collegheremo con il direttore editoriale dei media vaticani, Andrea Turnier, perché vogliamo parlare di quanto comunicato dalla Santa Sede rispetto appunto al decreto del Dicastero per la dottrina della fede a firma del Cardinal Fernández, prefetto del Dicastero, relativamente alla scomunica alla scomunica del Vescovo Alfonso de Galarreta e alla consacrazione episcopale dei quattro presbiteri che appunto sono stati consacrati vescovi insieme alla fraternità sacerdotale San Pio X. Con Andrea Tornielli andremo a cercare di capire quanto accaduto oggi in questo senso. Successivamente parleremo del quarto capitolo della Magnifica Humanitas, in particolare ci soffermeremo su delle questioni che ci sembrano importanti chiarire in questo senso. Il quarto capitolo ha come, diciamo, ultimi paragrafi quelli che ci raccontano quelle che sono le dipendenze appunto dalla tecnologia dell'intelligenza artificiale e il seguente controllo sociale che questa esercita. Da qui andremo ad analizzare e a capire con i nostri ospiti anche che cosa si intende quando si parla di nuove schiavitù che arrivano attraverso la ricerca, lo sfruttamento delle terre rare e quindi la presa di materiali rari che servono proprio a produrre queste determinate tecnologie. Allora, dovendo appunto, come di consueto per questa trasmissione, andare a leggere quanto riportato dal bollettino della Santa Sede, ci facciamo, come dicevo, aiutare dal nostro direttore editoriale, al direttore editoriale dei media vaticani, Andrea Tornielli, che è collegato telefonicamente con noi. Direttore, ben trovato, grazie per essere qui su Pop Today adesso.
4: Grazie a voi, buon pomeriggio.
3: Allora, direttore, abbiamo appreso, i nostri ascoltatori stanno scrivendo in merito a questo per avere ulteriori chiarimenti, ma ci sono oltretutto una serie di articoli su Vatican News che chiariscono perfettamente la questione. Abbiamo appreso del decreto del Dicastero per la dottrina della fede a firma del Cardinal Fernandez, prefetto di tale Dicastero, della scomunica innanzitutto del Vescovo Alfonso de Galarreta e poi dei presbiteri che sono stati consacrati vescovi e di chi ha partecipato appunto alla consacrazione. Un atto questo che porta allo scisma. Ci vuole spiegare meglio questo documento, a cui segue poi una nota esplicativa, che cosa vuole significare?
4: Allora, innanzitutto è fondamentale dire e ricordare che la scomunica non è stata decretata con il documento di questa mattina, ma il documento di questa mattina riconosce una cosa che gli stessi lefebriani già sapevano, e cioè l'atto stesso che lo 1 luglio è un atto scismatico che prevede la scomunica automatica.
3: Purtroppo ogni tanto la perdiamo, direttore, perché è in viaggio e abbiamo problemi di collegamento.
4: Stavo dicendo, mi sentite adesso?
3: Ecco, sì, adesso sì, perfettamente.
4: Stavo dicendo che bisogna sottolineare che la scomunica è accaduta in forma automatica nel momento in cui loro hanno compiuto questo atto. Il decreto la riconosce, la ricorda e fa i nomi e i cognomi di tutti quelli che sono incorsi nella scomunica più grave, l'atte sentenze, perché hanno ordinato dei vescovi, consacrato dei vescovi senza il mandato pontificio. Anzi, questo è importante sottolinearlo, non è che non ci avessero il mandato del Papa, ci avevano l'ordine del Papa, la richiesta del Papa di non ordinarli, dunque ci avevano un ordine contrario.
3: È chiaro, direttore, questo scisma si ripete nonostante ci siano stati tentativi di dialogo e di comunione e comunicazione da parte prima di San Paolo VI, poi di San Giovanni Paolo II, ricordiamo la revoca della scomunica da parte di Benedetto XVI, ancora il tutto avviene dopo la lettera di Papa Leone del 29 giugno che appunto tentava ancora una volta di non strappare la tunica di Cristo, appunto in questo senso. C'è stato un tentativo continuo di dialogo e di comunione.
4: Ci sono stati gesti molto importanti e vorrei ricordare forse quello più importante dal punto di vista temporale, cioè la decisione di Papa Francesco di restituire la facoltà di celebrare validamente le confessioni e i matrimoni ai sacerdoti della fraternità, perché non basta che ti tolgano la scomunica, come hai ricordato che ha fatto Benedetto XVI nel 2009, perché poi tutto diventi valido e lecito, bisogna rientrare nella piena comunione e avere una sistemazione giuridica nella Chiesa, cosa che questa non è mai avvenuta dopo il 2009. Però ci sono stati tutti questi atti di benevolenza ai quali non ha corrisposto alcun passo della fraternità nei confronti della Santa Sede per arrivare a un accordo dal punto di vista giuridico. Nessuno dice che nella Chiesa non si possa discutere, non si possano dare delle interpretazioni diverse. Quello che è assolutamente inaccettabile è non riconoscere l'autorità di Pietro, cioè rompere l'unità della Chiesa. Se tu consacri un vescovo o dei vescovi e crei una gerarchia parallela, arrogandoti il diritto di essere tu quello che giudichi il Papa e giudichi la fede, stai uscendo dalla comunione della Chiesa.
3: Direttore, possiamo rispondere a questa domanda che ci viene rivolta da Alfonso? Alfonso ci scrive, ci chiede, in parole povere io traduco, accorcio il suo messaggio, che cosa accade nel momento della scomunica? Quali sono le conseguenze?
4: Le conseguenze sono che uno non è più in comunione e dunque si trova in uno stato di peccato grave permanente, separato dalla comunione. Non può fare la comunione se celebra illecitamente, non è più nella comunione con il Papa e nella comunione della Chiesa. È una sanzione grave, è veramente grave, e nella quale si può incorrere o latte sentenze, cioè in maniera automatica, se si fa qualcosa che prevede la scomunica, oppure si può incorrere, quando questa sanzione viene comminata dalla Santa Sede per determinati delitti, però deve essere dichiarata perché ci sia. In questo caso qui la scomunica è scattata già ieri mattina, oggi stamattina è stata dichiarata, ma già esisteva. È un fatto grave, vuol dire essere separati dal corpo della Chiesa.
3: Ed è un fatto per la Chiesa doloroso.
4: È un fatto doloroso, è un fatto grave, perché per la Chiesa è fondamentale l'unità, è fondamentale l'essere uniti attorno a Cristo e al suo vicario che è il Papa, l'essere uniti attorno a Pietro, condividere comunione. Scomunica vuol dire che essere esclusi dalla comunione. La comunione è ciò che caratterizza la vita della Chiesa. L'essere in comunione, l'essere in comun-

0: Ecco, e questo per dire che è una cosa assolutamente fondamentale, l'unità della Chiesa, ed è un fatto grave non essere in comunione con il Papa. Ripeto, nella Chiesa c'è posto veramente per tutti, varie tendenze, vari pensieri teologici, discussione, l'interpretazione dei documenti, però c'è un momento in cui, cioè, ci sono dei punti irrinunciabili, e uno di questi è riconoscere che chi ha ricevuto il carisma del governo e della guida della Chiesa, e questo dice a Pietro raccontata nel Vangelo, ecco, lui ha ricevuto questa assistenza speciale dallo Spirito Santo, lui è il Papa legittimamente eletto, e dunque lui ha il compito di aiutarci a comprendere la tradizione, lui ha il compito di fare magistero. E i cristiani dovrebbero capire che questo è fondamentale, che questo aspetto della comunione è fondamentale.
1: È chiaro, direttore. C'è un'ultima domanda che ci porge la nostra ascoltatrice Annalisa. Quindi dice: Annalisa, qualsiasi sacramento che verrà amministrato da vescovi e sacerdoti scomunicati non ha nessun tipo di valore per la Chiesa?
0: No, no, no, no, questo no. Bisogna distinguere. Ci sono sacramenti che restano, che sono illeciti, ma validi, e ci sono sacramenti che sono invalidi. L'Eucaristia, per esempio, è un sacramento che è valido, perché se il prete è un vero prete e pronuncia la formula del sacramento, non ha il potere, non, è, lo fa illecitamente perché non dovrebbe celebrare. Ma se lo fa, quello diventa vero sacramento. Ci sono invece sacramenti che dipendono dal mandato ricevuto dal vescovo. Il prete, il sacerdote che confessa, lo confessa, cioè esercita il sacramento della penitenza, e lo fa su mandato del vescovo, come pure anche il presiedere i matrimoni. Siccome non c'è un vescovo regolare, giuridicamente riconosciuto, che ha dato questo mandato, le confessioni non sono valide, cioè le assoluzioni in confessione non ci sono, è come se non esistessero. Mentre invece altri sacramenti, appunto, dove c'è cioè, per esempio, ho fatto l'esempio dell'Eucaristia, sono illeciti. La Santa Sede dice non è bene andare alle messe celebrate illecitamente da quel sacerdote, ma il sacramento è valido. Nella causa della confessione no, è per questo che nella nota esplicativa si citano esplicitamente confessione e matrimoni.
1: È chiaro, chiarissimo. Grazie mille, grazie, direttore editoriale dei Media Vaticani Andrea Tornielli, per questo chiarimento. Grazie per aver risposto anche in diretta alle domande, molte, devo dire, dei nostri ascoltatori. Grazie, direttore.
0: Grazie a voi, grazie a voi.
1: E allora adesso, prima di continuare la nostra trasmissione, ad andare a parlare, come vi dicevo, di alcuni temi legati alla enciclica di Papa Leone, la Magnifica Humanitas, prendiamoci una brevissima pausa musicale e torniamo subito in diretta.

0: 14:30 in punto, siete su Radio Vaticana. Questa è la trasmissione appunto Pop Today, dove siamo ritornati in prima battuta su quella che è stata appunto il decreto di scomunica da parte della Santa Sede per i presbiteri ordinati vescovi in seno appunto alla fraternità di San Pio X. Adesso invece torniamo, come precedentemente annunciato, sull'enciclica di Papa Leone XIV, la Magnifica Humanitas. In particolare vogliamo tornare ad analizzare il quarto capitolo del documento, Custodire l'umano nella trasformazione, verità, lavoro e libertà. Quello su cui ci vogliamo soffermare in questa parte di questa puntata in realtà sono, diciamo, gli ultimi paragrafi di questo quarto capitolo, che vanno ad analizzare la necessità di custodire la libertà umana contro la dipendenza e la mercificazione. In particolare vogliamo cercare di capire come l'intelligenza artificiale, come l'algoritmo in qualche modo possa esercitare sulla nostra libertà, sulla nostra identità, sulla nostra dignità di persone, il suo controllo. Lo facciamo grazie al professor Filiberto Boezzetti, professore ricercatore in Data Protection Law, Law and Ethics of Innovation and Sustainability e metodologia della scienza giuridica presso l'Università Luis Guido Carli. Professore, grazie per essere con noi oggi.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Allora, professore, con lei vogliamo cercare di capire come l'intelligenza artificiale, come l'algoritmo, come queste nuove tecnologie di cui ci parla e sulle quali ci fa riflettere l'enciclica di Papa Leone XIV, come riescano a raccogliere i nostri dati, a trattenerli, a conservarli in memoria, a non permettere di eliminarli una volta poi acquisiti, e quindi ad esercitare su di noi, sulla nostra libertà, un controllo.
1: Gli algoritmi, soprattutto quelli di intelligenza artificiale, funzionano grazie ai dati. Diciamo, abbiamo di fronte una tecnologia bulimica rispetto ai dati. La stessa logica che muove le decisioni algoritmiche ad avere necessità di informazioni per poi elaborare inferenze statistiche che consentono di addivenire ad un output che è quello che ci aspettiamo dall'intelligenza artificiale. È veramente una scansione completa di informazioni massive alla ricerca di un match, un qualcosa che combaci e che la macchina riesca a leggere come significativo al fine di arrivare alla sua decisione. Questo ha un forte impatto rispetto ai dati personali degli individui, perché ha di fronte a sé davvero una lettura che rende le persone completamente nude e direi anzi prevedibili di fronte all'algoritmo.
0: La verità, professore, è anche che noi non siamo coscienti di questo. Noi non siamo coscienti del fatto che, senza voler dare su questo un giudizio di merito, però noi non siamo coscienti del fatto che spesso qualsiasi cosa noi facciamo nella rete, sia che abitiamo un social network o piuttosto facciamo una ricerca attraverso un qualsiasi motore di ricerca, risponde in qualche modo l'algoritmo, proponendoci poi quelli che sono una serie di articoli, una serie di suggerimenti che richiamano ciò che noi abbiamo cercato o frequentato in un determinato ambiente digitale.
1: Proprio così, nella dimensione digitale, qualunque nostra azione o omissione produce informazioni, produce dati. La normativa esistente, che ormai data a 10 anni fa, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali, è costruito tutto non certo per impedire questo tipo di meccanismo di mercato, di questo meccanismo dell'economia, che ormai è un fatto, appunto il digitale che si nutre di dati, ma per cercare di restituire al singolo, all'individuo, il controllo sulle proprie informazioni personali condivise in questo ambiente. È certo che, come sta dicendo correttamente lei, l'intelligenza artificiale metta a dura prova i presidi e gli istituti elaborati e applicati in questi 10 anni, proprio perché appunto abbiamo di fronte una logica che non riesce ad interrompersi. Un esempio tipico è quello del diritto all'oblio. Come poter domandare ad una macchina che apprende autonomamente di dimenticare per esempio tutte le informazioni personali che noi abbiamo condiviso con essa attraverso i vari prompt, attraverso le varie interrogazioni, soprattutto perché passato del tempo la macchina ha autonomamente continuato ad affinare la propria capacità predittiva su quelle informazioni che avevamo dato noi in precedenza, costruendo ed elaborando quindi nuovi dati. È una catena che è molto difficile da spezzare, anche volendo imporre l'oblio sull'informazione originaria. Tra l'altro, come diceva lei, qualunque nostro intervento sulla rete viene analizzato attraverso algoritmi che fanno leva sulle teorie dell'economia comportamentale, della teoria della scelta, per riuscire veramente a profilarci, a ricostruire un intero profilo, per esempio semplicemente sull'informazione di quando accediamo ad una determinata piattaforma, quanto tempo rimaniamo in quella piattaforma o davanti ad un determinato oggetto, il grado di attenzione che riponiamo su un oggetto o un altro all'interno della rete, la velocità del cursore sullo schermo, che consentono poi inserirci all'interno di cluster profilati non solo su quelle che sono le nostre caratteristiche, ma anche quelle di profili affini, che consentono poi alle piattaforme di predire le nostre scelte, quello che vorremmo, addirittura di prevenire un bisogno prima ancora che coscientemente riusciamo a provarlo. Di questo effettivamente non siamo consapevoli, però esiste ormai una giurisprudenza che si sta consolidando, che infatti rilegge alcuni principi come quello della trasparenza nel senso della spiegabilità. È inutile squadernare di fronte al povero utente la formula dell'algoritmo, è invece più importante cercare di spiegargli la sua logica, qual è la ratio, qual è la finalità, quali sono i dati che ha utilizzato e i parametri attraverso i quali raggiunge poi la sua decisione o la sua previsione.
0: Professore, le decisioni che però prende l'algoritmo sono scelte dalle persone che l'algoritmo lo progettano, è giusto?
1: È assolutamente, nel senso che chi è dietro la macchina, ed è quella famosa black box che noi non riusciremo mai del tutto ad aprire, stabilisce diciamo le modalità di reazione dell'intelligenza artificiale rispetto a quelli che sono i nostri input. L'enciclica, e in questo devo dire trovo assolutamente un collegamento rispetto alla Caritas in Veritate di Benedetto XVI, punta esattamente su questo specifico aspetto, l'idea della libertà. La libertà che è diciamo la premessa poi per la dignità dell'essere agente. Il Papa Leone XIV incide molto su questo aspetto, sul fatto che rischiamo di vederci veramente condizionati in maniera sempre più invasiva appunto gli algoritmi. E si viene così a perdere quell'aspetto essenziale per la definizione di una coscienza e delle scelte, buone o cattive che siano, che è il libero arbitrio. Lei dice bene chi c'è dietro l'algoritmo, questo è anche l'altro grande aspetto di questa enciclica che un po' si pone in continuità con quella del Papa omonimo dell'attuale pontefice, la Rerum Novarum, e dimostra come la Chiesa sia in grado anche di ricomporsi nell'approccio a un nuovo capitalismo, per citare Shoshana Zuboff, il capitalismo della sorveglianza, se la Rerum Novarum faceva leva su temi anche sociologici o economici, qui invece si torna all'aspetto davvero antropologico, l'uomo, l'individuo che necessita di essere libero nelle sue scelte per avere la sua dignità di agente in un tempo di agenti digitali.
0: E poi la necessità di considerare, facendoci appunto questa domanda, chi c'è dietro l'algoritmo, di considerare la responsabilità anche delle persone che ci sono appunto dietro la progettazione delle tecnologie. Per questo anche nell'enciclica si legge la necessità di disarmare l'intelligenza artificiale partendo dalla radice di quello che è un bene comune, no? Quindi nel momento in cui si va a progettare un algoritmo, tenere conto anche di questo, di quello che è il bene comune.
1: Assolutamente, l'approccio che assume il Papa non è affatto luddista, non è una rinuncia alla tecnologia o all'innovazione, ma è appunto un ritornare sul tema della responsabilità. In questo devo dire si dimostrano le grandissime letture di Papa Leone in quanto grande intellettuale oltre che guida spirituale. Il tema della responsabilità nell'ambito dell'innovazione della tecnologia discende da tutta quella discussione novecentesca che parte da Hans Jonas proprio sul principio di responsabilità, quindi diciamo anche da una cultura religiosa differente, ma comunque che ritorna a quella base di libertà nelle scelte, davvero di agency morale, che è il fondamento del libero arbitrio nella nostra dottrina.
0: Grazie, grazie veramente al professor Filiberto Boizzetti, grazie per averci illuminato anche su questo aspetto dell'enciclica di Papa Leone dell'intelligenza artificiale. Grazie e buon proseguimento di giornata anche a lei.
1: Grazie davvero a voi.
0: E allora adesso, dopo una breve pausa musicale, invece andremo a parlare di come l'utilizzo delle risorse naturali che servono per la progettazione di queste nuove tecnologie siano poi di fatto il motore che va a creare delle importanti, pesanti schiavitù, soprattutto nelle zone più povere del nostro pianeta. Rimanete con noi.

0: E allora alle 14:46 torniamo a parlare della magnifica Humanitas. Stiamo sviscerando così l'ultima parte del quarto capitolo. Vi abbiamo raccontato quelli che sono alcuni dei rischi che riguardano l'intelligenza artificiale, dipendenze, controllo sociale, profilazione e quant'altro. Adesso vogliamo parlarvi di una delle più drammatiche conseguenze che si ha nel momento in cui si va a costruire, a progettare, a realizzare questa nuova tecnologia, non solo l'intelligenza artificiale direi, ma anche molta e gran parte delle tecnologie che noi abitualmente utilizziamo. Lo facciamo grazie alla presenza qui in collegamento con noi di Fatima Mohamed, Advocacy Officer di Still I Rise. Fatima, buon pomeriggio, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
1: Buon pomeriggio, grazie a voi per avermi invitato.
0: Allora, c'è un punto in particolare di questo quarto capitolo che titola Spezzare le catene delle nuove schiavitù e leggo testualmente, Papa Leone scrive: una parte significativa del funzionamento dell'economia digitale si regge sul lavoro silenzioso di milioni di esseri umani impegnati in attività poco visibili ma essenziali. In molti casi si tratta di giovani, per lo più donne, che lavorano duramente per compensi minimi. E poi aggiunge: a questa fatica invisibile si aggiunge quella ancora più brutale dell'estrazione delle risorse necessarie alla produzione dei dispositivi e dei microprocessori su cui poggia l'AI. In alcune regioni del mondo, adolescenti e bambini lavorano in condizioni pericolose nella frantumazione dei materiali da cui si ricavano le terre rare. Corpi segnati, mutilati, consumati perché il flusso del calcolo non si interrompa. Fatima, Still I Rise si impegna in particolar modo per proteggere lo sfruttamento del lavoro minorile nella Repubblica Democratica del Congo, dove, scusate, sappiamo, vengono prodotte queste materie. Ci puoi raccontare di più?
1: Sì, allora, noi operiamo appunto nella Repubblica Democratica del Congo, in particolar modo nella provincia del Lualaba, che è nel sud del paese. Il Congo è uno dei paesi più importanti dal punto di vista dell'estrazione delle materie critiche. Basti pensare al fatto che attualmente produce circa il 70% del cobalto mondiale, ma anche l'80% di coltan, ha tantissimi giacimenti minerari di rame, oro, diamanti e altri minerali tra cui litio, stagno e quant'altro. Quindi è un paese ricchissimo, ma a questa ricchezza non corrisponde diciamo sviluppo sociale, economico e politico adeguato, ma anzi corrisponde uno sfruttamento del lavoro che riguarda sia adulti che bambini.

0: noi in particolar modo operiamo a Kolwezi, una città della provincia dell'Lualaba, dove più o meno abitano 1 milione di persone, e per far capire quanto l'industria estrattiva è fondamentale, basta pensare che 1 su 3 tendenzialmente lavora nel settore minerario. Molti di queste persone sono bambini che vanno abbiamo visto casi dai 4 anni e in su, e sono bambini che lavorano in queste miniere. Secondo le stime ufficiali, in tutto il paese sono riconosciuti circa 40.000 bambini lavoratori, ma sono stime chiaramente non veritiere, anche perché secondo un lavoro che abbiamo fatto sul territorio, solo a Kolwezi noi ne contiamo circa 13.000.
1: Fatima, chi gestisce questa forma di sfruttamento?
0: È un'ottima domanda. Allora, chi gestisce questa forma di sfruttamento? Ufficialmente nessuno. Cioè, ufficialmente non ci dovrebbero essere dei minori che lavorano nelle miniere. Detto ciò, sappiamo che nelle miniere che sono gestite da grandi multinazionali, che possono appaltare, subappaltare a compagnie o cooperative locali, ci sono un sacco di minori che entrano in siti minerari in cui non dovrebbero entrare. Quindi chi le gestisce? Ufficialmente le aziende, le multinazionali gestiscono le miniere, molto spesso accompagnate da cooperative locali, quindi congolesi. Ufficialmente non ci dovrebbe essere nessun bambino. Ufficiosamente sappiamo che per alcune tipologie di lavoro, tipo entrare in dei cunicoli, raccogliere, lavare i minerali, i bambini, proprio per la loro struttura anche ossea, sono delle ottime mani. E quindi è una gestione che è, diciamo, sotterranea, e per questo anche più pericolosa.
1: Perché se tutto ciò è noto, non è noto solamente attraverso i nostri microfoni, ma è noto, perché non cambia nulla? Perché non accade nulla?
0: Perché è molto conveniente. Cioè, se noi pensiamo, cioè noi dobbiamo pensare che attualmente un lavoratore all'interno delle miniere viene più o meno pagato a cottimo, quindi giornalmente, e a seconda di quello che, di quanto minerale raccoglie. Questo significa che mediamente, se va bene, un bambino guadagna tra $1 e $2 al giorno, un adulto ne guadagna tra i 2 e gli 8. Se dovessimo pensare di fare tutto perfettamente, chiaramente i costi di produzione si dovrebbero alzare, si dovrebbe pagare dignitosamente, fondamentalmente, tutti i lavoratori e le lavoratrici, e i bambini e quindi diciamo che c'è un interesse di profitto economico.
1: Infatti, ma i bambini che lavorano in queste miniere, non, il tema dello sfruttamento del lavoro minorile è solamente la punta dell'iceberg, perché poi questi bambini rischiano di fatto la vita lavorando lì.
0: Sì, rischiano la vita. Noi che abbiamo questa scuola che raccoglie solo bambini allenatori, negli ultimi 2 anni abbiamo avuto le vite di genitori che sono morti dentro le miniere. E noi accogliamo 100 bambini, quindi le comunità in realtà perdono quotidianamente madri, padri e bambini in crolli di tunnel o anche in malattie che si sviluppano lavorando all'interno della miniera. Esatto. Che significa respirare polveri pesanti e quindi essere sottoposti a malattie del cardiorespiratorio.
1: Fatima, queste materie che vengono estratte servono per produrre i nostri smartphone, PC?
0: Sì.
1: Giusto?
0: Sì, fondamentalmente vengono utilizzati principalmente per le batterie agli ioni di litio, che animano qualsiasi tecnologia elettrica che in questo momento è nella nostra vita, ma serve anche poi in questa fase di riarmo che viviamo anche per l'aviazione militare, i radar e quant'altro. Quindi cobalto è uno dei minerali critici in tutti i settori civili e militari.
1: E quindi dunque noi non, come dicevamo poc'anzi, diciamo che è conveniente questa forma di sfruttamento, è difficile sradicare questo modo di, appunto, di sfruttare le persone e le risorse, però possiamo renderci consapevoli che nel momento in cui scegliamo di cambiare così uno smartphone perché a un certo punto non ci piace, non so, cioè possiamo renderci consapevoli di quello che c'è dietro ciò che utilizziamo? Questo almeno lo possiamo fare.
0: Sì, io penso sia anche la chiave, cioè almeno noi di Stilarest pensiamo sia anche la chiave, ovvero che la consapevolezza che ognuno di noi porta una piccola parte di Repubblica Democratica del Congo con sé e quindi di un sistema basato sullo sfruttamento, avere almeno la consapevolezza di questa cosa significa poter agire, poter fare pressione a tutti i livelli per spingere a cambiare la situazione attuale sul territorio. E è fondamentale per noi chiedere anche a chi ha il potere di cambiare le cose qual è il costo del progresso che vogliamo pagare e quanto siamo disposti a pagare e chi in realtà poi lo paga direttamente.
1: Grazie, grazie veramente, grazie a Fatima Mohamed, Advocacy Officer di Still I Rise, e grazie a Still I Rise per tutto quello che fa per questi ragazzi, per questi bambini. Grazie.
0: Grazie, grazie a voi.
1: E allora così si conclude questa puntata di Pop Today, sono le 14:55, tra pochissimo ci sarà l'informazione flash della Radio Vaticana. Un cordiale saluto da Silvia Giovarrosa, un ringraziamento dall'altra parte del vetro a Luca Rossi. Domani Pop Today torna puntuale alle 14:15.

0: Buona domenica da Federico Piana, benvenuti ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp, i vostri SMS, anche al 335 12 43 722. E oggi in questa domenica che precede la solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, io voglio parlare di questo grande appuntamento che ci sarà appunto domani, perché si celebra la solennità di Santi Apostoli Pietro e Paolo, patroni dell'alma città di Roma e pilastri della nostra fede cristiana, una festa che per Roma è da sempre momento di gioia, di identità e di profonda riflessione spirituale. Per prepararci insieme a questo grande giorno di domani, ho il piacere di accogliere Don Guido Colombo, vicario provinciale della Società San Paolo in Italia, una congregazione religiosa il cui fondatore, il beato Giacomo Alberione, ha posto proprio l'apostolato paolino al cuore della sua missione. Benvenuto, grazie per essere con noi, Don Guido.
1: Grazie Federico, grazie per questo invito, è sempre una grande gioia poter essere presente sulla Radio Vaticana e poi soprattutto avere l'opportunità di parlare e prepararci alla festa dei Santi Pietro e Paolo. È per me una grande emozione, devo dire, perché davvero parlare di questi due uomini che hanno letteralmente cambiato la storia dell'umanità e la cui voce veramente risuona ancora oggi con una freschezza straordinaria. E poi da paolino non potrei chiedere di meglio.
0: Certamente. Don Guido, Pietro e Paolo, due figure così diverse tra loro per carattere, per storia, per percorso di vita, io direi, eppure Roma li venera insieme nello stesso giorno. Ecco, come puoi spiegare questa unità nella diversità?
1: Beh, è una bellissima domanda, devo dirti, che in realtà tocca il cuore stesso del mistero della Chiesa. Pietro e Paolo, veramente a guardarli, sono due persone estremamente diverse. Pietro è pescatore di Galilea, un uomo molto concreto, impulsivo, legato alla sua terra, alla comunità ebraica, molto circoscritto, potremmo dire così. Invece Paolo è un fariseo colto, intellettuale, che conosce la filosofia greca, la letteratura, è stato alla scuola di Gamaliele, conosce perfettamente la Torah dalla prima all'ultima lettera, cioè appunto quello che il popolo ebraico custodiva come il suo più grande tesoro, la scrittura, la rivelazione di Dio. Eppure la tradizione ha sempre messo insieme Pietro e Paolo, perché insieme hanno testimoniato in fondo la stessa cosa, che Gesù Cristo è il Signore e che questa buona notizia, il Vangelo, vale veramente la vita e vale la testimonianza di una vita fino all'estremo, cioè fino al dono di questa vita, fino alla morte. E io penso che proprio Roma abbia intuito in questo qualcosa veramente di profondamente evangelico, proprio nel celebrarli insieme. Che cosa ci dice in fondo questa scelta? Che la Chiesa non è uniforme, ma è una comunione nella diversità, perché in effetti, a ben guardare, Pietro rappresenta la solidità della roccia, la continuità, il primato della carità pastorale, mentre Paolo rappresenta il movimento, l'apertura agli orizzonti, il coraggio di portare il Vangelo dove non era mai arrivato. La Chiesa, in realtà, caro Federico, ha veramente bisogno di entrambi. Ha bisogno del radicamento, ma ha bisogno anche dello spazio della missione. In effetti, guardando Roma, e anche come sono disposte le basiliche dove oggi riposano i Santi Pietro e Paolo, questo ci viene comunicato con una singolare immediatezza. San Pietro è al centro, no? Radicato nel centro della città, potremmo dire così. Invece Paolo è sepolto nella Basilica Ostiense sulla via del mare, quindi quella via che si apre proprio agli spazi dell'evangelizzazione.
0: Hai parlato di Pietro come roccia, no? Però il Vangelo ci mostra un Pietro, ma tutt'altro che infallibile. Ricordiamo, nega Gesù, affonda nelle acque, litiga addirittura con Paolo. Come conciliare questa debolezza umana con il ruolo fondante che gli è stato affidato, insomma, che gli viene affidato?
1: È una bellissima domanda questa, Federico. Tra l'altro ci dà proprio la possibilità di veramente magnificare il Signore per la sua grandezza, la sua bontà e la sua misericordia, perché questo in fondo, la sua debolezza, è il più grande dono che San Pietro ci fa. Perché San Pietro, nel mostrarsi qual è, ci mostra che Dio non sceglie i perfetti, ma sceglie le persone disponibili. Pietro addirittura, come ricordavi, nega 3 volte il Signore, e 3 volte poi il Signore sul lago di Tiberiade gli fa riparare questo rinnegamento chiedendogli 3 volte se lo ama. Simone, mi ami tu? E questa veramente noi non dobbiamo viverla come una scena di rimprovero, ma veramente come una scena, quasi vorrei dire, di una ricreazione. È come se in quel momento Gesù ricreasse Pietro, perché in realtà Gesù in quel momento non cancella il tradimento che c'è stato e che resta anche nella memoria di Pietro come un monito, come un pungolo, però Gesù in quel momento quel tradimento lo trasforma e lo fa diventare il fondamento di una misericordia che poi Pietro stesso sarà chiamato a dispensare agli altri. Beh, per noi paolini questo è molto significativo, anche perché Don Alberione, il nostro fondatore, ha sempre insistito su questo, ci insegnava, parlando proprio a noi religiosi paolini, che l'apostolo non è chi non cade mai, ma chi dopo ogni caduta si rialza e comincia di nuovo a camminare verso il maestro. E Pietro è il patrono, potremmo dire così, di tutti coloro che hanno sbagliato e vogliono ricominciare. In fondo, domandiamoci, caro Federico, ma non è questa la situazione di ciascuno di noi? Tutti noi siamo chiamati a quando cadiamo ad alzarci e ricominciare, perché sappiamo che c'è il maestro che non si stanca di aspettarci. Il nostro pontefice Leone XIV, da buon agostiniano, in questa sede citerebbe senz'altro la frase di Sant'Agostino che dice che l'importante è non cambiare strada, e dice: meglio zoppicare sulla strada giusta che correre sulla strada sbagliata. Quindi possiamo cadere sulla strada, ma l'importante è che ci rialziamo e non cambiamo strada, restiamo sulla strada che ci porta all'incontro con il maestro.
0: Ecco, fermiamoci su questo punto. È molto ricco, no? Pietro, hai detto, è il patrono che ci vuole riconciliare, che ci vuole fare ricominciare e riconciliare. Ecco, ma nella cultura di oggi, che spesso chiede la perfezione e poi non perdona gli errori, mi pare che questo sia chiaro, questa prospettiva, ecco, non rischia di apparire e di sembrare un po' ingenua?
1: Hai ragione, Federico, sì. È vero, trovo molto onesta questa tua affermazione, perché in effetti prende spunto proprio dalla realtà in cui viviamo. In effetti la nostra cultura ha sviluppato una strana combinazione, potremmo dire così. Da un lato esige perfezione, dall'altro non crede davvero nella possibilità di cambiare. Prendiamo l'esempio dei social network, no? Che sono abbastanza all'ordine del giorno oggi. Possono diventare, a proposito dei famosi haters, no? Possono diventare davvero una macchina di condanna senza appello. L'errore di ieri resta lì, digitalmente immortale, a definire per sempre chi sei. Questo è tremendo, se pensiamo infatti che ci sono più e più di proposte di legge per il diritto all'oblio, per esempio, no? Però quando una cosa è fissata nel web, resta lì per sempre, anche dopo tanti anni. Per esempio, ci sono persone che vengono condannati in un processo in primo grado, poi magari vengono assolti in appello, nella Cassazione, ma nel web resta sempre che sono stati condannati. Ecco, ora, il Vangelo invece di Pietro ci dice qualche cosa di radicalmente diverso. Che cosa ci dice? Ci dice: la tua storia non si riduce ai tuoi fallimenti, c'è qualcuno che ti guarda oltre il tuo peggio e vede chi puoi ancora diventare. Questo non è ingenuità, ma è la proposta più esigente che esista, perché pretende che tu creda nel cambiamento nonostante tutto. Pietro in fondo ci dice che la grazia è più forte della colpa, e la storia lo ha confermato. Quell'uomo che aveva negato il Signore nel cortile del sommo sacerdote è ora diventato la roccia su cui Gesù ha costruito la sua chiesa.
0: Passiamo a Paolo. La conversione sulla via di Damasco è il più celebre cambiamento forse della vita, della storia cristiana. Cosa ci dice ancora oggi quella luce che poi lo abbatte a terra, diciamo?
1: Veramente a livello di emozione, di commozione, credo che ci siano poche scene come quelle della conversione di San Paolo. E direi che quasi, non me ne voglia qualcuno, dice sei paolino e quindi dici questo, e va bene, in caso mi prendo anche questa accusa, però voglio dire che secondo me la conversione di San Paolo è una delle scene più potenti dell'intera Bibbia. Paolo era un persecutore convinto, noi lo sappiamo, uno zelante difensore della legge che vedeva nei cristiani una minaccia da estirpare. Non dobbiamo ricordare che era solo perché non aveva l'età anagrafica che anche lui non gettò una pietra contro Santo Stefano e custodiva soltanto i mantelli di coloro che lo lapidavano. Ma se lui avesse avuto l'età canonica, l'avrebbe lanciata anche lui la pietra contro Stefano. E poi cosa succede? Dopo aver ottenuto le autorizzazioni per portare tutti i cristiani in prigione, sulla via di Damasco a un certo punto quella voce: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Vede, non è Gesù che chiede conto delle sue azioni in modo punitivo, ma è Gesù che lo identifica con la sua comunità. Perché perseguiti me, vuol dire? Quando si perseguita la Chiesa, si perseguita lo stesso Gesù. E questa scena ci dice veramente qualcosa di rivoluzionario. Cristo non è separato dalla sua Chiesa, ma ne è il corpo vivo. Perseguitare un cristiano è perseguitare Cristo, e questa intuizione mistica diventerà poi il cuore di tutta la teologia paolina. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, dirà Paolo in Galati 2:20. E proprio Paolo ci insegna che in ragione di questo la fede non è un'adesione intellettuale a delle idee, ma è una trasformazione complessiva della propria identità. È il lasciarsi abitare da un altro, e questo altro è il Maestro Divino. Ora, oggi, in un mondo in cui tutti siamo convinti di avere ragione, la via di Damasco invece ci propone una domanda molto scomoda. E se stessimo combattendo contro qualcosa che invece dovremmo accogliere? È interessante questo, perché tante volte noi siamo convinti di avere ragione perché non conosciamo una ragione migliore che potrebbe convincerci di più.
0: Ecco, le lettere di Paolo sono tra i testi più letti e citati della letteratura mondiale. Quale brano paolino senti più vicino alla sensibilità dell'uomo contemporaneo e poi perché questa scelta? Insomma.
1: Ecco, questa è una domanda che non amo molto perché mi costringe a scegliere, e non è facile scegliere tra i testi di San Paolo, che sono tutti meravigliosi. Però se devo indicarne uno, direi senza esitare l'inno alla carità della prima lettera ai Corinzi. Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ecco, quello che comincia così, ma non avessi la carità, sarei come un bronzo che risuona, un cembalo che tintinna. Ecco, questo veramente lo eleggerei quasi a manifesto, ecco, potremmo dire così, perché questo brano, secondo me, può parlare veramente direttamente all'uomo di oggi. E questo perché? Perché noi viviamo nell'epoca del rumore, siamo bombardati da parole, da immagini, da contenuti che si moltiplicano all'infinito. San Paolo ci dice che tutto quel rumore senza amore è vuoto. La carità non è un sentimento romantico. Nel greco di San Paolo viene indicata con la parola agape, che è l'amore che si dona gratuitamente, che non cerca il proprio interesse, soprattutto che non tiene conto dei torti ricevuti. È la forma più rivoluzionaria di resistenza anche ad ogni forma di cinismo, potremmo dire. E poi c'è anche un brano del corpo della prima lettera ai Corinzi che secondo me va anche ricordato e può anche essere accostato a quello che adesso abbiamo ascoltato, e dice così: se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme. Ecco, questo suona veramente come un manifesto, a mio parere, di fraternità universale, in un tempo in cui i muri e le frontiere sembrano tornare purtroppo di moda. Paolo aveva una visione del corpo sociale che noi ancora purtroppo fatichiamo a raggiungere. Allora anche in questo l'Apostolo Paolo veramente ci è maestro.
0: Don Guido, guidi la Società San Paolo in Italia, che è una congregazione fondata proprio nel carisma dell'apostolato paolino. Come si traduce oggi concretamente l'eredità di San Paolo nella vostra missione?
1: Io ti ringrazio che mi fai questa domanda e mi consente di parlare della mia congregazione, che amo molto, no? È una congregazione che è nata ad Alba, nel Piemonte, nel 1914, e l'ha fondata Don Giacomo Alberione, il beato Giacomo Alberione, che aveva veramente una visione profetica. Il XX secolo, che si apriva proprio negli anni in cui lui era un giovinetto, sarebbe stato il secolo delle comunicazioni di massa, e il Vangelo aveva proprio bisogno di abitare quei nuovi spazi. Diceva Don Alberione: fate della stampa la vostra predicazione, oggi diremo fate dei social, dei media, la vostra predicazione. Oggi concretamente la nostra missione è una missione di produzione editoriale, riviste, libri, sussidi liturgici, catechetici, che hanno, diciamo, esperiscono tutti i linguaggi della comunicazione, compresi quelli dell'editoria digitale. Noi paolini siamo convinti che il Vangelo non deve avere paura dei nuovi linguaggi, anzi, ogni nuovo medium è una nuova opportunità di annuncio. In sostanza, che cosa c'entra San Paolo? E c'entra come? Noi siamo paolini perché siamo coloro che usano quei mezzi di comunicazione per annunciare il Vangelo che adopererebbe San Paolo se fosse vivo oggi. Ecco, questa è un po' la definizione. Ecco allora il legame proprio con questo San Paolo, e soprattutto perché Alberione ha scelto San Paolo per qualificare la nostra missione. Se San Paolo fosse vivo oggi, beh, come diceva il cardinale von Kettler, farebbe giornalista probabilmente. Se San Paolo fosse vivo oggi, lo troveremmo sicuramente in queste piattaforme digitali ad annunciare il Vangelo del Signore.
0: È un'opportunità questa della evangelizzazione digitale, dei media digitali, enorme direi, ma anche una sfida che non è banale. Quali sono le insidie che possono essere individuate in questo campo e come le affronta la Società San Paolo?
1: Ma le insidie sono reali, veramente non dobbiamo mai sottovalutarle. La prima potremmo dire che è quella che si potrebbe definire, consentimi, passami un po' l'espressione, la trappola dell'algoritmo. I social media premiano i contenuti che generano reazione emotiva immediata, spesso anche indignazione o paura. Il Vangelo invece ha un ritmo diverso, perché il Vangelo chiede ascolto, chiede silenzio, chiede meditazione. E c'è un rischio di banalizzare il messaggio cristiano per renderlo virale, perdendo per strada proprio la sua profondità. Questa è un'insidia. La seconda insidia è l'illusione della presenza, perché avere 100.000 follower non significa evangelizzare 100.000 persone. La fede si trasmette attraverso relazioni vive, attraverso testimonianze incarnate. I media possono aprire una porta, possono suscitare curiosità, possono accompagnare un cammino, ma non possono sostituire la comunità, i sacramenti e l'incontro personale. Ecco, io direi che tra l'altro questa istanza è un po' la stessa che, mettendo a soggetto l'intelligenza artificiale, ha esperito Papa Leone nella Magnifica Humanitas. Certamente l'intelligenza artificiale può fare veramente tante cose buone, grandi e utili, ma non può mai sostituire la relazione umana. Questo è uno dei tratti anche più belli della Magnifica Humanitas, di cui qualche puntata fa abbiamo parlato.
0: Ecco, Roma è la città appunto di Pietro e Paolo, una città che porta il loro sangue nel suolo, potremmo letteralmente dire. Ecco, cosa significa per te, da religioso che vive e opera in Italia?
1: Ma Roma è davvero unica, ed è unica anche per questo motivo proprio. Pensare che sotto la Basilica di San Pietro riposano le ossa del principe degli apostoli, e che sotto la Basilica di San Paolo fuori le mura si trova la tomba dell'apostolo delle genti, non è leggenda, è archeologia confermata. Allora camminare per Roma significa letteralmente camminare sulle tracce dei testimoni della fede. C'è, per me, celebrare il 29 giugno a Roma è qualcosa veramente di commovente, cioè vedere anche le celebrazioni del Santo Padre, il rito della benedizione del pallio per i nuovi arcivescovi che fa il Papa in San Pietro, a sottolineare il legame di queste chiese particolari con il successore di Pietro. Ecco, tutto questo ci dice che la Chiesa non è un'astrazione, la Chiesa ha radici fisiche, geografiche, corporee, perché il Verbo si è fatto carne e quella carne ha lasciato traccia nel mondo. E poi vorrei dire che c'è anche qualcosa di altrettanto bello nel fatto che Roma, questa città antica e contraddittoria, lussuosa e popolare, magnifica, caotica, porta nel cuore la memoria di due uomini giustiziati come criminali. E concluderei dicendo: l'impero pensava di aver finito con loro, aveva torto, perché dalla loro uccisione è cominciato tutto.
0: Ecco, è stato evocato il martirio, Pietro crocifisso a testa in giù, Paolo decapitato, ecco, due morti violente. Cosa ci dice oggi il loro martirio in un'epoca in cui la parola testimonianza spesso rimane a livello verbale?
1: Ma allora, la Chiesa ci insegna che il martirio è il sigillo della credibilità. Non si muore per qualcosa che si sa essere falso.

0: Pietro e Paolo avrebbero tutti e due potuto salvarsi. Bastava un atto di apostasia, bastava una firma, bastava un gesto rituale davanti all'imperatore. Non era difficile, ecco. Eppure non lo fecero, non lo fecero. Si sono presi la loro responsabilità fino in fondo, hanno accettato di pagare con la vita perché sapevano che ciò in cui credevano era vero. Oggi non siamo chiamati nella maggior parte dei casi a morire per la fede, anche se nel mondo, ricordiamolo, ci sono ancora centinaia di migliaia di cristiani perseguitati e non ce lo dobbiamo dimenticare mai questo. Ma siamo chiamati ad una forma quotidiana spesso di martirio, potremmo dire martirio bianco, martirio della coerenza, cioè vivere in modo che la nostra vita dica la stessa cosa che dice la nostra bocca, perché questo poi è importante. San Paolo scriveva dalla prigione molto spesso incatenato e riusciva a dire: ho imparato ad essere contento in qualsiasi situazione mi trovi. Ecco, questo è il martirio quotidiano, la pace che non dipende dalle circostanze, potremmo dire. E forse questa è la testimonianza più eloquente che noi possiamo offrire al mondo di oggi, cioè vivere coerentemente con ciò in cui crediamo, ciò che professiamo, e mostrare appunto che la vita del cristianesimo è una via non solo possibile, ma anche una via bellissima. E anche quando questo ci crea difficoltà nel mondo di oggi, ecco, continuiamo a farlo, e questo è il nostro martirio quotidiano.
1: I cristiani perseguitati nel mondo, ecco, questo è un tema che è stato spesso, che è spesso dimenticato, come lo possiamo vedere, insomma, no? Anche da tante situazioni. Come guardare a quelle comunità alla luce di Pietro e Paolo?
0: Ma allora, sono proprio Pietro e Paolo che ancora oggi ci insegnano che questa realtà dei cristiani perseguitati dovrebbe scuoterci ogni giorno, invece purtroppo noi, distratti da tante cose, fatichiamo a tenerla nel cuore. Secondo i dati più recenti, è bene ricordarcelo, i cristiani rimangono il gruppo religioso più perseguitato al mondo in termini numerici. In alcune regioni, per esempio dell'Africa subsahariana, in alcune parti del Medio Oriente, in certi contesti asiatici anche, professare la fede cristiana può costare la libertà, può costare la casa, può addirittura costare la vita. Ora, guardare a queste comunità alla luce di Pietro e Paolo significa prima di tutto riconoscere che il martirio non è una categoria del passato, ma è una realtà viva, presente, una realtà contemporanea. E questi fratelli e sorelle ci restituiscono una domanda fondamentale, caro Federico, e questa noi ce la dobbiamo fare ogni giorno: cosa vale davvero nella mia vita? Che cosa sono disposto a non cedere? Ecco, per noi paolini specialmente, ma per tutti, c'è una responsabilità specifica: fare conoscere queste storie nelle nostre riviste, nei nostri siti, eccetera. Noi paolini cerchiamo proprio di far conoscere queste storie di persecuzione. Abbiamo il dovere di portarle sulle piattaforme digitali, abbiamo il dovere di dare voce a chi non ha voce. La comunicazione al servizio della verità infatti include anche il coraggio di dire ciò che è scomodo. Pietro e Paolo non si sono tirati indietro di fronte all'autorità, e neppure noi dobbiamo farlo.
1: Pietro e Paolo sono venerati anche da molte chiese cristiane non cattoliche. In che modo questa solennità può essere un'occasione di dialogo ecumenico?
0: Ecco, questa osservazione che fai mi pare davvero molto molto molto preziosa. La festa del 29 giugno infatti ha una portata ecumenica reale, spesso sottovalutata, però per grazia di Dio noi già da tanti anni assistiamo al fatto che nella celebrazione solenne in San Pietro il Papa inviti anche il Patriarca Ortodosso, e questo è molto importante. Infatti le chiese ortodosse celebrano Pietro e Paolo con grande solennità, chiamano la festa il digiuno degli apostoli e lo preparano anche per tante settimane. Le comunità anglicane e luterane anche venerano gli apostoli. C'è dunque un terreno comune su cui con questi nostri fratelli possiamo veramente incontrarci. Io penso che Pietro e Paolo possano essere veramente figure unificanti, proprio perché ci rimandano a ciò che precede le divisioni nella cristianità. Rimandano alla fede apostolica originaria, alla testimonianza di chi ha visto il risorto e ne ha fatto un'esperienza trasformante. Prima del grande scisma, quello famoso del 1054, e anche prima della riforma del XVI secolo, c'erano Pietro e Paolo. e tornare a loro e tornare dunque alle radici comuni. Nella nostra congregazione, per esempio, noi abbiamo sempre coltivato sensibilità ecumenica. Beato Alberione credeva che la parola stampata potesse costruire ponti, e oggi lo stesso vale per i media digitali. Ogni volta che raccontiamo la storia di San Pietro e di San Paolo in modo onesto e appassionato, noi stiamo costruendo qualcosa che appartiene a tutti i cristiani, e questo, ti dico sinceramente, continua a riempirmi di speranza.
1: Siamo in chiusura di questa trasmissione, ti farei fare un'ultima riflessione dedicata ai nostri radioascoltatori. Cosa ti senti di dire in questa nostra ultima chiacchierata?
0: Direi una cosa sola, semplice, intanto ringraziando te, ringraziando tutti gli ascoltatori, e vorrei dire una cosa, comunicare una cosa che io mi porto nel cuore da sempre. Pietro e Paolo non erano eroi, erano uomini come noi, avevano paure, debolezze, contraddizioni. Pietro aveva negato, Paolo aveva perseguitato, eppure Dio ha scelto loro. E allora questo significa che nessuno è fuori dalla portata della grazia. Nessuno, qualunque cosa abbiamo fatto, qualunque cosa portiamo nel cuore, anche qualcosa di cui ci vergogniamo, c'è sempre una luce sulla via di Damasco, c'è sempre una riva del lago di Tiberiade dove la voce del Maestro ci chiama e ci dice: ma tu mi ami veramente? Mi ami tu? E allora il 29 giugno non è solo la festa di due santi del passato, ma è la festa di una promessa che vale ancora oggi, che le porte degli inferi non prevarranno, che il Vangelo è ancora capace di cambiare i cuori e il mondo, che vale la pena vivere e, se necessario, morire per qualcosa come il Vangelo, che è qualcosa di vero, perché è qualcuno che è vero, perché è il Divino Maestro, via, verità e vita. Allora a tutti i radioascoltatori della Radio Vaticana auguro, in questo spirito, una solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo piena di questa certezza: noi siamo amati dal Signore, siamo cercati e siamo chiamati, come è stato chiamato San Pietro e come è stato chiamato San Paolo.
1: Grazie, grazie davvero a Don Guido Colombo, lo ringraziamo perché è stato con noi in tutte queste trasmissioni. Oggi termina questo ciclo, ma ne ricominceranno altri, Don Guido, ti ritroveremo in altri cicli di queste trasmissioni. Grazie di cuore davvero, Don Guido.
0: Grazie a voi, un carissimo saluto a tutti, laudetur Jesus Christus.
1: Grazie a Don Guido Colombo, e Federico Piana vi dà appuntamento a domenica prossima. Segnate il numero per poter mandare i vostri WhatsApp: 335 12 43 722.
2: #PopTheology

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Coltivare un sogno. Raccontata da Cristina Oneto, Teleradio Pace, Chiavari.
1: L'Avventura della Carità è un'associazione di volontariato formata da famiglie e giovani della diocesi di Chiavari in Liguria, a cui è affidato un compito preciso, quello di prendersi cura di un appezzamento di terreno di circa 2 ettari, di proprietà di una parrocchia chiavarese, coltivandolo e trasformandolo in orto, i cui frutti contribuiscono a sostenere attività missionarie in Perù.
2: L'Avventura della Carità inizia qui in Liguria ormai tanti anni fa, già nel 2003-2004 con l'Operazione Mato Grosso, che è questo gruppo di ragazzi, di volontari che lavorando nel tempo libero insomma tirano sulle offerte da mandare in missione, alle missioni a cui siamo legati in Sud America, in Perù, in Brasile, in Ecuador e in Bolivia. E nasce lì e poi cresce perché abbiamo trovato questo luogo, questo terreno che è di una parrocchia, ma che poi abbiamo anche sfruttato in tanti diversi modi.
1: Don Stefano Bruzzone, che è presidente di questa realtà dal 2019, ha un lungo passato missionario. Laureato in medicina, ha trascorso un periodo della sua vita sulle Ande a contatto con i più poveri. L'esperienza dell'Operazione Mato Grosso è uno degli elementi distintivi di molti dei partecipanti all'Avventura della Carità, come Daniele Vescovini, che è uno dei soci più attivi e che ha trascorso diversi anni in missione.
3: Sono stato in missione 4 anni. E in più step, nel senso che la prima volta ero partito per qualche mese, poi mi sono fermato quasi un anno nella parrocchia di Yameyin, poi sono tornato in Italia a fare l'oratorio come avevo sempre fatto. Dopo qualche anno il sacerdote dove ero stato in missione mi ha detto: perché non torni giù? Quindi sono ripartito per 2 anni, sono stato sempre lì nella parrocchia di Yameyin, poi mi sono spostato in un'altra zona, poi sono tornato un'altra volta in Italia per continuare quello che era il mio cammino, e poi l'ultima volta ci sono ritornato nel 2014 per la costruzione degli asili a Cimbote.
1: Chiara Rota è stata in missione in Perù insieme al marito e ai 2 figli, allora molto piccoli, oggi giovani adolescenti che trascorrono le loro giornate in questa porzione di terreno estesa lungo la piana del fiume Entella nel comune di Lavagna.
4: L'Operazione Mato Grosso è proprio così, è nata negli anni 70, dove al posto di fare sempre solo manifestazioni, tanti discorsi, era basta parole, ma facciamo qualcosa, e quindi è proprio lo spirito che è sempre stato presente e che un po' tutti noi nel nostro percorso di vita ci siamo affezionati, ci siamo legati a questo cammino proprio per questa cosa qua di voler fare qualcosa, ecco.
1: Insieme queste 2 righe. I campi, un tempo ricoperti da rovi e sterpaglie, sono oggi sede dell'Orto della Carità. Al centro di questa terra coltivata a grano e ortaggi si trova un vecchio rudere di 3 piani. L'avventura, ci racconta Davide, è quella di affrontare una nuova sfida, ristrutturarlo e renderlo una casa della carità.
3: È un cammino lungo, è già lungo nel senso che c'ha già alle spalle questi 6-7 anni di preparazione. Finalmente vediamo il cantiere imbastito, la gru montata, e queste cose scaldano il cuore. Il sogno è che questo rudere possa diventare una casa per tanti ragazzi della zona qui circostante, e in modo che tutte le attività che già stiamo facendo possono avere una struttura accogliente in cui i ragazzi si possano sentire a casa loro. Quindi principalmente sì, che diventi una casa per l'oratorio dell'Orto della Carità, per tanti gruppi delle parrocchie, del Tiguglio o di altri posti che vogliono venire qua, con l'idea sempre che questo posto possa parlare di carità. Carità non tanto a parole, ma carità con le mani, quindi poter fare qualcosa nei campi, coltivare qualcosa, sporcarsi le mani, sapendo che il frutto di quello che viene fatto serve per aiutare qualcun altro, in questo caso dall'altra parte del mondo, nelle missioni dell'Operazione Mato Grosso. L'altra cosa, ci piacerebbe che questa casa possa diventare l'abitazione per una famiglia che può, che vivendo qui può dare continuità alle cose che facciamo, e possa essere una casa che accoglie chi dei missionari dell'Operazione Mato Grosso rientra dalla missione e ha bisogno magari di un appoggio per qualche mese o per un periodo più lungo a seconda delle cose, e poi chissà, chi vivrà vedrà, ecco, questi sono i sogni.
0: Si sente la chiesa delle persone.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché, ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Le notizie delle 14, i titoli, consacrazioni episcopali dei lefreviani decretata la scomunica, 1000 giorni di guerra a Gaza, la testimonianza di padre Romanelli, nuovo massiccio attacco della Russia sull'Ucraina, oltre 18 morti, la capitale Kiev nel mirino, sabato il viaggio del Papa a Lampedusa, il sindaco del comune dell'isola ai nostri microfoni. Bentrovati all'ascolto di Marco Guerra. È stato pubblicato alle 9 di questa mattina il decreto con cui la Santa Sede formalizza la scomunica della fraternità sacerdotale San Pio X dopo aver consacrato ieri, 1 luglio, 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio. Il decreto è stato firmato dal cardinale Victor Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, controfirmato dai due segretari dello stesso Dicastero, il servizio di Salvatore Cernuti.
3: Un atto di natura scismatica, quello avvenuto a Decon in Svizzera, con la consacrazione episcopale di 4 presbiteri senza mandato pontificio e contro la volontà del pontefice. E quanto si legge nel decreto della dottrina della fede, in cui si sancisce che sono incorsi ipso facto nella scomunica late sentenzie i vescovi Alfonso de Galarreta e Bernard Fellai, rispettivamente consacrante principale e co-consacrante. Scomunicati anche i vescovi neoconsacrati Schreiber, Goldade, Poinciné de Sivry e Anapie. Una conclusione purtroppo annunciata, un epilogo doloroso a 24 ore dalla solenne cerimonia in Svizzera e nonostante i ripetuti appelli della Santa Sede e dello stesso Leone XIV. Maggiori dettagli sono contenuti in una nota esplicativa pubblicata contemporaneamente al decreto, in cui si spiega che tra i fedeli laici sono da ritenersi scomunicati coloro che aderiscono formalmente alla fraternità. Si avverte pure della invalidità dei sacramenti amministrati da sacerdoti della fraternità come penitenza e matrimonio, ma si ribadisce che la Chiesa, come madre premurosa, accoglierà con sincero affetto e viva sollecitudine quanti desiderano tornare alla piena comunione.
2: Andiamo alla cronaca internazionale. Mosca ha scatenato nella notte un massiccio attacco su Kiev con ondate di missili balistici e droni. Il bilancio provvisorio è di almeno 18 morti e oltre 50 feriti. Le esplosioni hanno sventrato un condominio di 9 piani e colpito una stazione di ambulanze di un ospedale della capitale, costringendo migliaia di persone a rifugiarsi nelle metropolitane. L'aggiornamento nel servizio di Luca Collodi.
4: È stato un attacco in due ondate. La Russia ha utilizzato contemporaneamente missili da crociera, balistici e droni lanciati da terra, aria e mare. Oltre a un palazzo residenziale, le esplosioni hanno danneggiato gravemente un hotel nel centro di Kiev e colpito diverse infrastrutture nel distretto di Bucha. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver mirato a complessi energetici, di carburante e aeroporti militari. La Polonia ha fatto decollare d'urgenza i caccia per proteggere il proprio spazio aereo. Il presidente ucraino Zelensky sapeva dell'attacco in anticipo grazie ai rapporti dei servizi. Ha dato l'annuncio ieri durante una conferenza stampa a Dublino, dichiarando che sarebbe rientrato in Ucraina per gestire l'emergenza. L'attacco si inserisce in una fase della crisi russo-ucraina in cui Kiev sta colpendo con droni le raffinerie e i depositi di petrolio all'interno del territorio russo, causando una crisi del carburante e carenze di benzina nella stessa Russia.
2: Ora sentiamo la testimonianza di Monsignor Oleksandr Yazlovensky, ausiliare della diocesi latina di Kiev e presidente di Caritas Spes Ucraina, sugli attacchi di stanotte contro le città ucraine, soprattutto Kiev.
5: Ogni volta sentiamo che questa è un'aggressione più pesante, ogni volta è più grande. Immaginate che la Russia ha lanciato contro il nostro paese circa 74 missili balistici e di mare, molto potenti, forti, e quasi 500 droni. E l'obiettivo principale era Kiev. In questo momento già hanno annunciato che morti sono 2 bambini, anche più di 90, quasi 100 feriti in questo momento. Sono venuti qui tante persone qui a Kiev, sono scappati dalla guerra, qui hanno trovato la morte, sono stati feriti, le loro case di nuovo sono distrutte.
2: Andiamo in Venezuela. La presidenta ad interim Rodriguez ha annunciato che le operazioni di ricerca e soccorso dei sopravvissuti proseguono nel paese a una settimana dai forti terremoti che hanno causato almeno 2.295 morti, oltre 40.000 i dispersi. Sono migliaia, infatti,

0: Infatti le persone tratte in salvo negli ultimi giorni, fra cui anche molti bambini che restano una delle fasce più fragili del paese, come spiega al microfono di Paola Simonetti il portavoce di UNICEF Italia, Andrea Iacomini.
1: Non dobbiamo assolutamente dimenticare che parliamo di un paese che vive una crisi economica piuttosto lunga, con già da tempo un appello umanitario dell'UNICEF che purtroppo non era completamente finanziato, quindi parliamo di una crisi tra quelle dimenticate. Ci sono migliaia di bambini che hanno bisogno di aiuto, e come sempre accade poi in queste situazioni di crisi, i bambini pagano un prezzo molto alto.
0: 1000 giorni di guerra, almeno 21.000 minori morti e 240.000 a rischio malnutrizione sono i drammatici numeri di Gaza, come riportati dalle ONG, che però parlano di un numero di vittime sicuramente più alto. A dare voce al dramma della popolazione è padre Gabriel Romanelli, parroco di Gaza, intervistato da Francesca Sabatinelli.
2: Nonostante il cessato il fuoco, la guerra continua e continua a portare via delle persone, delle case, delle speranze delle persone. E la quantità dei bambini, migliaia di bambini uccisi, morti, le migliaia di bambini orfani, migliaia di bambini feriti, lasciano senza respiro, perché è una realtà che come non può commuovere non soltanto i cuori, i sentimenti, ma muovere le volontà del mondo a dire basta, si incominci un passo effettivo verso la giusta pace. Il dolore è enorme.
3: Padre Romanelli, per tante famiglie di Gaza, 1000 giorni senza casa. Cosa significa vivere a Gaza in una tenda?
2: È terribile, con un sole che veramente è schiacciante. La più parte della popolazione vive nelle tende, sul nulla, e la terra è sabbiosa, piena dell'acqua delle fogne. Vivere nelle tende, senza acqua, senza elettricità, con un'epidemia di topi e di malattie di pelle o digestive, fa la vita veramente così dura. E soprattutto, dopo 1000 giorni di guerra, nessuno parla come finirà.
0: Secondo Trump, i colloqui indiretti a Doha tra Stati Uniti e Iran stanno andando bene. Il Qatar conferma fatti progressi: dopo i funerali di Khamenei si terrà un nuovo incontro. Le esequie del leader della Repubblica Islamica ucciso da un raid USA si terranno sabato, ma stando a una fonte di alto livello i negoziati riprenderanno il 18 luglio. Andiamo di nuovo sull'attività del Santo Padre. Sabato la visita del Papa a Lampedusa. Tra i momenti fondamentali, il pontefice si recherà alla Porta d'Europa, monumento ai migranti morti in mare, che appunto guarda verso l'Africa. Ecco cosa ha detto a Gabriella Cerato il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino.
4: Cercavamo un posto che fosse in qualche modo simbolico, che fosse a sud di Italia. Qui siamo a Punta Sottile, eh? Questo è l'estremo lembo italiano, per ricordare quelli che non ce l'hanno fatta, ed è un po' un presidio di umanità.
5: Praticamente 13 anni da un papa e un altro, che quest'isola ha cambiato molto, che cosa è diventata, se è rimasta sempre questa idea che qui siamo un posto significativo.
4: Mi aspetto una benedizione sia per chi arriva, con la speranza che continui ad arrivare vivo e non morto, e sia per chi ci abita, perché ripeto, ci sono momenti che non è semplice gestire queste situazioni, specialmente quando ti trovi di fronte ai morti, ai bambini morti, tanti bambini morti.
0: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. Fino al 5 luglio Lecco ospiterà la settima edizione del Lecco Film Fest, dal titolo Con tutte le sue creature, il servizio di Rosario Tronnolone.
6: Al Cantico delle Creature è ispirato il titolo della settima edizione del Lecco Film Fest, e agli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi è dedicata all'inaugurazione del festival, con la proiezione del Poverello d'Assisi di Enrico Guazzoni, ma anche la sera del 4 luglio del Francesco Giullare di Dio di Roberto Rossellini. Tante le proiezioni di film recentissimi come Quasi Grazia di Mercias, Portobello di Bellocchio e Che Dio perdona tutti di Piff, e di classici inossidabili come E.T. di Spielberg e profetici come Metropolis di Lang. Tra gli ospiti, il regista francese Stéphane Brisé, a cui è dedicata una retrospettiva, Alvaro Orvacher, Giorgio Pasotti, Simona Ventura e Francesca Fialdini. Ma cosa viene chiesto agli ospiti del festival? Risponde Monsignor Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo.
7: Chiediamo con la possibilità della confidenza con noi, con il pubblico, ma chiediamo anche di stare, di raccontarci del loro percorso artistico, ma anche del loro percorso umano, in una sorta di confronto con il tema che abbiamo scelto, con le questioni che animano il nostro tempo.
0: Per questa edizione è tutto, da Bruno Orti in regia, Marco Guerra in studio, grazie per averci seguito. L'informazione torna alle ore 15, vi lasciamo al programma Pop Today.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Don Andrea Vena.

0: Cari radioascoltatori, bentornati a Dritti al Cuore, questa rubrica quotidiana durante la quale approfondiamo temi di cultura, di arte, di spiritualità. Oggi vogliamo approfondire una canzone, e precisamente la canzone di Luciano. Lo faremo con la cantautrice che ha composto il testo e la musica di questa canzone, ma prima di toccare il tema della canzone andiamo a conoscere il soggetto di questa canzone, Luciano. E lo facciamo con il fratello, Emanuele Bottan. Emanuele, buongiorno a te.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti quanti.
0: Emanuele, ci vuoi presentare tuo fratello Luciano?
1: Sì, certo. Allora, Luciano è più grande di me di 10 anni. Lo ricordo in particolare in due fasi, diciamo, della vita. La prima, diciamo, un ragazzo spensierato che aveva i capelli lunghi, che fumava anche abbastanza, insomma, con un ricordo in particolare al bar dentro una nuvola di fumo col tavolo da biliardo, e io appunto ero piccolo assieme a lui, che lo vedevo un po' anche come un idolo per me. E invece una seconda parte della sua vita in cui ha avuto una specie di slancio missionario, e quando ha iniziato a far parte del gruppo missionario della parrocchia, e da lì è andato a far parte del gruppone.
0: Il gruppone cosa sarebbe?
1: Il gruppone è un gruppone missionario della diocesi di Treviso. Un gruppo di persone che lavora e, diciamo, mantiene delle missioni nell'America Latina attualmente.
0: Ok. E insomma, lei ricorda suo fratello in questa fase dell'età e poi in questo tempo di cambiamento che lo ha portato da una vita spensierata a una vita impegnata e impegnata per gli altri, finché non ha deciso di partire per la missione come giovane Fidei Donum, cioè un giovane che dedica un tempo della sua vita a favore delle missioni, e ha scelto il Chad come riferimento. E qui purtroppo un incidente però ha fermato il suo sogno, proprio appena atterrato.
1: Allora, nel momento in cui ha avuto lo slancio missionario, Luciano ha cominciato a far parte appunto di questi gruppi, ma anche a frequentare gruppi di preghiera, e ha approfondito anche molto la sua fede, leggendo anche quindi i suoi scritti si vede diciamo la profondità spirituale a cui è arrivato, e questa spiritualità l'ha portato sempre di più a dedicarsi agli altri, sia qui nel circondario, nella parrocchia, sia al lavoro, finché lo slancio è arrivato ad andare ad aiutare i poveri più poveri, diciamo, del pianeta, che appunto i cittadini africani. E l'occasione è venuta quando gli è stato proposto di andare in Chad e di andarci anche apposta per avere un punto di riferimento per il gruppone che aveva lavorato fino ad allora solo in America Latina. Ed è successo appunto che è partito, e però dopo 3-4 giorni della sua partenza, probabilmente un viaggio un po' travagliato, è arrivata a casa la comunicazione che la macchina su cui viaggiava dalla capitale del Chad alla missione a Fianga aveva avuto un incidente per lo scoppio di una gomma, e la macchina è uscita di strada e, sbattendo contro un albero, Luciano è morto, insomma, ecco, in quel momento. È stato un duro colpo per la mia famiglia, per mio papà, per la mia mamma, poi per mia sorella e per me. Solo che in quel momento la prima cosa che mi è venuta in mente è andare a prendere il suo diario, la sua agenda rossa, che aveva nel cassetto del comodino, e nel momento in cui io leggevo, un po', diciamo, si è delucidato tutto il senso della sua vita, di quello che aveva vissuto e di come si era compiuto in quel momento quello che lui voleva essere, quello che lui voleva fare. E mi è sempre colpito la veglia che è stata fatta, perché appunto siamo riusciti ad avere in casa nostra la bara che avevano allestito in Chad, ed è arrivata fino a casa nostra, proprio nella stanza in cui lui tante volte si era trovato con i suoi amici. E lì la sera prima del funerale c'è stata una veglia continua, una processione praticamente tutta la notte delle persone che gli volevano bene, e con una preghiera continua, diciamo, che è durata tutta la notte. Il funerale poi è stato fatto in Duomo dal vescovo, allora vescovo Paolo Magnani, che era stato in visita anche dai miei genitori, insomma, e aveva deciso proprio di fare questo, di celebrare lui questo funerale. Perché? Perché aveva incontrato Luciano prima che andasse in Chad, il vescovo, ed era stato colpito da questo ragazzo, dalla sua spontaneità anche nell'offrire il servizio, diciamo, appunto, ai più poveri, diciamo, i poveri più poveri, come diceva lui, e gli aveva chiesto di ritornare a trovarlo, il vescovo, al suo ritorno dal Chad. E proprio durante l'omelia il vescovo disse che era proprio in quel momento che Luciano era ritornato a incontrarlo, e da lì appunto si è un po' delineato il profilo spirituale che, mentre era in vita, assolutamente nessuno immaginava, perché neanche noi, diciamo, sapevamo la presenza, l'esistenza di scritti e di un diario, diciamo, così, così profondi. Ecco.
0: Emanuele, io ti ringrazio per questa toccante, oltretutto, testimonianza. Noi vorremmo adesso affrontare con altri amici il

0: E dopo aver conosciuto Luciano dalle parole stesse del fratello Emanuele, vogliamo andare a incontrare uno dei giovani di quel tempo che partecipava al gruppo missionario parrocchiale, Fabio Baseggio. Fabio, buongiorno a te.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Fabio, tu non sei stato solo un amico e un compagno in questo gruppo, perché da quanto mi dicevi quando ci siamo sentiti, un anno dopo l'incidente, sei tu che sei partito per il Chad, quasi a portare avanti quello stesso sogno che hai coltivato con Luciano. Ma vuoi spiegarci chi è stato Luciano per te nel gruppo missione?
1: Luciano è stato un compagno di viaggio, un amico, ma soprattutto una persona con cui abbiamo condiviso l'attenzione ai poveri e tutte quelle attività connesse a poter sensibilizzarci e sensibilizzare le persone alle povertà che ci sono nel mondo. E questo, abbiamo fatto un cammino personale prima di

0: preti, insomma, della diocesi di Treviso. E dopo quello che è successo, ovviamente mi sono sentito chiamato dal gruppo missionario, ma chiamato nel continuare questo cammino, andando proprio a vedere se era possibile intraprendere dei progetti e avviare un processo, insomma, dei laici nelle comunità missionarie.
1: Però Fabio, ti faccio una domanda. Probabilmente tu sei stato uno strumento che ha permesso a Luciano di prendere una decisione, uno strumento attraverso il quale Luciano si è sentito sostenuto, motivato, incoraggiato. Ma che cosa hai colto tu in Luciano al di là di queste cose? Perché se lui l'ha deciso in cuor suo. Cos'è che lo ha spinto a partire?
0: Beh, l'ha spinto sostanzialmente una grande fede, un bisogno di essere persone attive in un'attenzione al mondo e alle persone, e soprattutto anche la possibilità di crescere per potersi arricchire dai poveri. È un po' un paradosso questo, però questa missione, si sentiva chiamato da Dio a questo incontro e a incontrare Dio attraverso i poveri.
1: Mi è piaciuta la tua sottolineatura: è partito per la sua forza della fede, la sua convinzione di fede, che non l'ha sempre stata così, perché ci ha ricordato Emanuele prima, il fratello, che all'inizio Luciano ha condotto una vita anche frivola, tranquilla, eppure Dio ha saputo operare in quel cuore frivolo per farlo maturare a una scelta così importante: prima entrare nel gruppo missionario, dedicarsi agli ultimi del paese, della zona, per poi cominciare a sognare di andare proprio in presenza.
0: Lui, diciamo che il Signore l'ha incontrato al bar, l'ha incontrato in stazione, l'ha incontrato sui borghi più meno frequentati anche di Treviso, e lo ha incontrato attraverso le persone un po' ai margini della società di una città come Treviso, blasonata per tutta l'efficienza, il commercio, lo sport, bravi dappertutto, e lui ha accolto il Signore attraverso queste persone e lui ha trovato una bellezza diversa alla frivolezza che magari e la pochezza che magari c'erano in altri ambiti.
1: Per concludere questo tuo intervento, ma lo vorrei chiamare la tua testimonianza, questa tua confidenza che stai facendo con i radioascoltatori, cos'è che ti porti dentro di Luciano?
0: Beh, mi porto dentro una grande lezione di scelte, di buttare tra virgolette anche via la vita, rinunciare a tante cose, tante sicurezze per incontrare le persone. Questo ha cambiato la mia vita. Io quando sono tornato a casa dal Chad e da questa esperienza e dalla morte di Luciano, io ho cambiato lavoro. Lavoravo con le macchine, adesso lavoro qui carcerati, qui tossicodipendenti, una cooperativa di Treviso.
1: Quanto hai fatto in Chad?
0: Ho fatto solo un mese, ma vi assicuro che un mese in Chad vale...
1: Anche Luciano avrebbe dovuto fare un mese?
0: Sì, doveva fare un mese per l'avvio dei progetti, certo, per poi realizzare il suo sogno di trasferirsi in pianta stabile. Prima si assapora e poi
1: si sceglie.
0: Sceglie.
1: Fabio, io ti ringrazio per questo intervento e attraverso le tue parole raccogliamo anche le parole, la passione, l'impegno di tutto il gruppo missionario della parrocchia, che è stato un po' quel grembo nel quale Luciano è stato generato alla passione per gli ultimi, proprio come Gesù ci invita a fare, a riconoscere nel volto dei poveri e dei deboli il volto stesso di Cristo. Grazie di cuore a Fabio.
0: Grazie a voi.
1: Grazie.
0: Buona giornata.

0: E diamo ora, cari radioascoltatori, la parola ad Enrico Vendrame, membro dell'equipe missionaria della diocesi di Treviso. Enrico, buongiorno a te.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Enrico, alla luce dell'esperienza di Luciano, che è stata un'esperienza che mi ha commosso anche personalmente, avere un giovane di questo calibro, chissà quanti ne avete ancora, credo che sia incoraggiante, consolante, stimolante per offrire ancor più ai giovani un'esperienza di fraternità e di solidarietà anche internazionale. Come si sta muovendo in questo momento il Centro Diocesano Missionario?
1: L'esperienza missionaria della nostra diocesi è segnata sicuramente dalla storia di Luciano, ma ci sono altre esperienze significative e sensibilità trevigiane nel mondo. Tra quelle dei martiri devo ricordare, perché proprio l'altro ieri, 15 ottobre, c'è stato l'anniversario dell'uccisione di Suor Gina Simeonato, che era stata uccisa in Burundi la mattina del 15 ottobre del 2000 da un gruppo di uomini armati. L'esperienza dei missionari religiosi e diocesani è da anni presente, trevigiani presente nel mondo, e accanto a questi, sia tramite il centro missionario, sia tramite le congregazioni religiose, sia tramite i gruppi che sono sorti anche nel nostro territorio, i giovani ogni anno partono per esperienze più o meno lunghe in missione. Diciamo che negli ultimi anni questa attenzione è crescente, c'è una crescente attenzione dei giovani nel cercare di scoprire, capire, mettersi in gioco con l'altro, ha latitudini diverse dalla nostra. E per quanto riguarda la dimensione diocesana, oggi la diocesi è presente con dei missionari Fidei Donum, preti e laici, in Chad, Brasile, Ecuador e in Paraguay. Collaboriamo anche con una missione interdiocesana in Thailandia e con altre realtà religiose e laiche che sono presenti in diocesi, che prestano servizio in tutti i continenti. In Chad, dove c'è stato Luciano, siamo presenti come diocesi, pensate, dal 1991, con una missione che è al confine con il Camerun, quindi una terra di confine e che è stata segnata negli anni anche da conflittualità. In Brasile, questa è la prospettiva un po' nuova che sta avvicinando anche sempre di più la realtà dei laici, dei giovani, delle famiglie. Siamo presenti in un contesto molto particolare che è stato avviato con altre diocesi venete, Padova e Vicenza, oltre che Treviso. È un'esperienza recente che ci vede coinvolti in una collaborazione anche tra chiese italiane in una chiesa che è di un altro paese, di un altro continente. Dopo essere stati per 20 anni nel cuore dell'Amazzonia, a Manaus, abbiamo maturato la scelta di spostarci in periferia. La diocesi di Roraima è ai confini con il Venezuela, in un progetto che ci ha coinvolti, ci ha interpellati al partire dal sinodo per l'Amazzonia, ripensando la missione come un camminare insieme tra chiese, un metterci in ascolto anche con culture e popoli diversi. Da questo punto di vista stiamo provando a sperimentare vivere la missione anche alla periferia, al confine, per metterci in ascolto delle chiese e cercare di portare l'annuncio del Vangelo, di raccontare le meraviglie che Dio compie nella storia, nella nostra storia, nella loro storia. Storia che spesso delle genti che incontriamo è fatta di sofferenza, di umiliazione, e dove i diritti umani sono calpestati. Questa riflessione, che è maturata all'interno della nostra chiesa trevigiana, ha avuto sempre un'attenzione proprio per i giovani, perché i giovani chiedono di sperimentarsi, di mettersi in cammino facendo delle esperienze anche in luoghi lontani. E in questa prospettiva da anni abbiamo consolidato anche un'esperienza in Paraguay, dove dei preti diocesani vivono accanto a delle cooperatrici pastorali. Oggi questa consapevolezza di essere, di avere uno sguardo più lontano, di non limitarsi a quella realtà in cui siamo presenti come Fidei Donum, ci porta come centro missionario a incoraggiare i giovani a fare delle esperienze con le realtà presenti nella nostra diocesi, realtà che hanno un'attenzione per la missione, che sono le realtà anche laiche, non necessariamente religiose, ma pongono al centro del loro cammino, della loro esperienza, la promozione umana.
0: Ti ringrazio di cuore, Enrico, per la panoramica che ci hai offerto, che ci mostra anche la vitalità presente nella diocesi di Treviso, ma anche la sua storia ben radicata. Ti ringrazio di cuore per tutto e mi appresto a questo punto a dare la parola ad Erika Boschiero, colei che ha scritto la canzone Canzone di Luciano, e con lei rifletteremo insieme con quale spirito ha colto il messaggio e ha musicato questo testo. Enrico, grazie di cuore.
1: Grazie, grazie a voi. Se qualche giovane è interessato a un'esperienza di missione, può contattarci attraverso il sito del Centro Missionario o la nostra pagina Instagram. Grazie ancora.
0: Grazie.

0: Buongiorno, ciao.
1: Ciao. Grazie a te, Erika. Erika, che rapporto ti ha legato, ti lega a Luciano?
0: È un rapporto importante perché, vabbè, io l'avevo conosciuto, lavoravamo insieme in un'associazione di volontariato, appunto nel gruppone missionario, e quindi l'avevo conosciuto così. E poi, appunto, dopo la sua morte, dopo la scoperta di questo diario che lui teneva, ricordo che il giorno del funerale avevo trovato nel libretto del funerale questa preghiera. Io all'epoca avevo 17 anni e suonavo la chitarra e cantavo in cameretta, o a volte magari animavo le messe così con il gruppone missionario, ma non avevo nessuna idea di che cosa avrei fatto nella vita, e tantomeno pensavo che avrei potuto fare la musicista, e quindi semplicemente mi dilettavo a mettere in musica le poesie che trovavo nei libri di letteratura e così via. Ricordo che mi colpì moltissimo questa preghiera di Luciano, e tornata dal funerale presi la chitarra e la musicai nel giro di pochi minuti anche, quindi evidentemente ero anche ispirata. E poi ricordo che registrai su un'audiocassetta la traccia e la mandai a Don Saverio Fassina, che era il sacerdote che era rimasto ferito nello stesso incidente insieme a Luciano, che allora era ricoverato a Gemelli. E da questo dono poi mi chiamò Don Saverio dicendomi che era rimasto molto colpito dalla canzone, il quale poi mi diede delle sue storie africane di episodi, di personaggi che lui aveva incontrato durante i suoi anni di missione in Chad, a Fianga, chiedendomi se mi andasse di metterle in musica. Io lo feci, quindi misi in musica alcune di queste storie che gli piacquero molto, e questo diede il via a un progetto che fu coordinato da Giusto Pio, quindi anche da una persona importante, perché era l'arrangiatore di Franco Battiato, che viveva a Castelfranco Veneto e che Don Saverio conosceva. Con una ventina di altri musicisti facemmo un disco di storie africane, si chiamava Piccole Storie d'Africa, e da lì cominciò tutto, nel senso che lì conobbi musicisti che mi dissero, compreso Giusto Pio, che avevo talento, che dovevo andare avanti. Insomma, ci furono un sacco di concerti in tutta la diocesi e anche più in là, e la mia carriera cominciò così. Io adesso faccio la musicista di professione, è il mio lavoro, è la mia vocazione, ma se l'ho scoperto lo devo a Luciano, quindi gli sono debitrice.
1: Erika, molto. Se sei d'accordo, io darei voce a quelle parole.
0: Certo.

0: confesso che questa intervista, come tutta la puntata, è nata a partire dall'ascolto di questa canzone che un carissimo amico mi aveva inviato chiedendomi se la conoscevo, e mi è rimasta molto impressa. E a furia di ascoltarla, a un certo punto ho detto: devo andare alla sorgente. Da qui è nata l'idea e il desiderio di andare a incontrare tutta quella catena di amici che ha permesso di arrivare a questa canzone. Ecco perché sono arrivato anche a te. E ho scoperto, insieme a queste interviste, che tu a questo punto sei anche cantautrice. Ci puoi raccontare questa tua esperienza e quali canzoni, tenendo conto che anche la prima, che ha fatto da aggancio tra la prima e la seconda parte, è scritta ed è una canzone tua?
1: Sì, sì.
0: La memoria dell'acqua.
1: Sì, che come avrete capito racconta un po' il dramma dei migranti che cercano di attraversare il Mediterraneo. Ormai si conta che siano decine di migliaia quelli che hanno perso la vita durante la traversata. Adesso è un tema di cui non si parla più, però che continua ad esserci. Io ho cominciato, come vi raccontavo, a fare concerti e non mi sono più fermata. Quindi evidentemente questa era la mia strada, amo fare questo lavoro e cerco anche di tradurre i miei valori, le mie idee, la mia sensibilità, il mio sguardo sul mondo attraverso le canzoni. Quindi cerco di parlare anche di ambiente, di diritti umani, di società civile, anche di cura, no? Di temi magari un po' in disuso. Diciamo che mi piace la figura del cantautore che non è arrotolato su se stesso attorno al proprio ombelico, ma che cerca di raccontare il mondo e di darne un'interpretazione o magari di mostrare qualcosa un po' più.
0: Come è stato per La memoria dell'acqua?
1: Esatto, sì. E quindi questo ho cominciato a fare e non mi sono più fermata, avendo fatto 4 dischi. E uscirà il prossimo fra pochi mesi.
0: Ci presenti qualche tua canzone, aiutandoci a entrare anche attraverso una spiegazione che ci prepara ad ascoltarla?
1: Certo, allora vi potrei presentare E resta il grano. E resta il grano è una canzone che ho scritto dopo il primo lockdown del Covid. È una canzone che racconta la possibilità di tornare a sentire, a vivere, a respirare dopo un dolore. In questa registrazione la canto insieme a Neri Marco Re, che è un caro amico e che ha prestato la sua voce per questo duetto.

0: E, tra l'altro, il resta il grano so che viene utilizzata in diversi gruppi di genitori che hanno perso i figli, mi è stato raccontato, ho avuto modo di conoscere diverse persone che l'hanno ascoltata in situazioni di lutto e questo ovviamente mi onora, perché poter dare voce a una cosa così insondabile e grande come un lutto è una cosa grossa, ecco.
1: Diciamo che possiamo dire che questa sia una canzone che esprime quasi una carezza verso quanti vivono la difficoltà.
0: Sì, qualcuno mi ha detto proprio questo, sì.
1: Visto i tempi che abbiamo, puoi presentarci un'altra canzone? Perché mi interessa, certo, non è tanto la canzone, ma mi interessa la cosa che più mi sta allettando, sono le motivazioni che ci sono dietro, che veramente certo danno sostanza al tuo cantare.
0: L'altra canzone è Bello Mondo. Bello Mondo è una canzone che ho scritto con 300 ragazzi delle scuole, delle piccole scuole di montagna dell'Alto Friuli, durante alcuni laboratori che tenevo lì. È una riflessione sulla questione ambientale, anche a partire dal Laudato Si di Papa Francesco. Quindi ogni gruppo l'ha realizzato, chi una strofa, chi l'altra, chi il ritornello. Poi l'abbiamo registrata, ne è stato fatto un video e ha avuto anche una storia molto bella, perché è stata poi l'ho portata alla Marcia della Pace Perugia-Assisi. Lì padre Enzo Fortunato era presente, se n'è innamorato e l'ha portata alla scrivania di Papa Francesco, e Papa Francesco poi mi ha chiesto di cantarla alla Giornata Mondiale dei Bambini e anche in Aula Nervi con il coro dell'Antoniano di Bologna. Quindi insomma, una canzone nata da una piccola scuolina di montagna, come poteva essere anche la scuolina di Don Milani, per capirci, ha fatto molta strada e trovo che questo sia un bel segno.
1: E tu cosa hai provato a cantare davanti al Papa?
0: Beh, è stata un'emozione, anche perché insomma era veramente una personalità da più punti di vista gigante, no? Per cui anche magari provocatoria, insomma, però mi trovavo vicina al suo modo di vedere le cose, quindi ero veramente come dire, emozionata, ecco. Poi ho avuto modo di stringergli la mano un paio di volte, perché poi ho suonato in realtà per lui diverse volte e quindi insomma c'è poco da dire.
1: E i tuoi ragazzi cosa hanno sperimentato, cosa hanno provato in quel momento, ritrovarsi a cantare in piazza San Pietro, in Sala Nervi?
0: Ma guarda, in realtà non erano i miei ragazzi, perché loro sono rimasti in Friuli, poverini. Io l'ho cantata con il coro dell'Antoniano di Bologna, che nonostante fosse un coro di bambini ben abituati ai grandi palchi, alle grandi manifestazioni, erano evidentemente emozionatissimi. Poi soprattutto allo Stadio Olimpico, con tutte quelle migliaia di bambini, è stata veramente un'emozione incredibile.
1: Vogliamo ascoltare il coro dei bambini allora?
0: Certo.
1: Ascoltiamo.
0: Buon ascolto.

0: Eric, abbiamo compreso a tutti gli effetti come le tue canzoni siano ben ponderate e motivate. Se qualcuno dei nostri radioascoltatori volesse approfondire, volesse conoscere altre tue canzoni, tue proposte, dove può trovarle?
1: Beh, le trova su tutte le piattaforme, quindi di streaming, Spotify, Apple Music, dove YouTube, basta scrivere Erica Boschiero, Erica con la C. E poi se no c'è il mio sito ericaboschiero.it, dove potete anche trovare i testi o le date dei prossimi concerti. E se siete affezionati ai dischi fisici potete andare su www.squilibri.it, che è l'etichetta a cui è possibile ordinare la copia fisica, insomma. Questo, però insomma, io spero sempre che ci si conosca dal vivo ad uno dei concerti, perché sono le cose più belle.
0: Questo non c'è dubbio che sia così. Io ti ringrazio di cuore, a partire dal motivo scatenante di tutta questa puntata, la canzone di Luciano, perché come ho già detto, tutto è nato da lì, da questo dono di un amico che, e credo che in questi anni tanti siano stati gli amici che si siano passati parola attraverso la condivisione di questa canzone. E io ti ringrazio di cuore anche perché ci hai aiutato a scoprirti e a conoscerti come cantautrice. Erica, grazie di cuore.
1: Grazie a voi,
0: di
1: è stata
0: tutto.
1: Una bella occasione.
0: Ringrazio anche i radioascoltatori per averci seguito e do appuntamento alla prossima puntata. Grazie a tutti quanti.

0: pensa con il suono che è uno spasso. Se penso a prima non ci credo. Yo, Dab Plus è la svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. Dab Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.

0: storie di sport.
1: Atletica Vaticana racconta.
2: Amici della Radio Vaticana, un cordiale saluto a voi tutti. Questa è Storia di Sport, Atletica Vaticana racconta, una puntata particolare perché è l'ultima di questa stagione. Tra un po' anche in video vi presenterò sia colui che con me condivide da due stagioni gli oneri e gli onori di questa trasmissione, ma soprattutto il nostro ospite, come sempre è a livelli top in uno sport che va sempre più di moda. Tra pochi secondi allora anche in video Storie di Sport Atletica Vaticana racconta. E da questo momento Storia di Sport Atletica Vaticana racconta, è possibile anche vederla sulla nostra piattaforma Facebook, e per chi vuole rivedere, perché ripetita Juventus,
3: essendo una traduzione sportiva,
2: ripetita Juventus, sulla piattaforma YouTube. Un saluto da Giancarlo Lovella, ma soprattutto dal presidente di Atletica Vaticana, Giampaolo Mattei.
3: Grande Giancarlo, grazie. Anche questa, come hai detto bene prima tu nell'introduzione, è una bella puntata.
2: Perché sì. Questo insomma lo cedo a te come compito di presentare il nostro ospite, che come sempre è un numero uno.
3: No. Assolutamente sì, se no non li invitiamo, no, a parte le battute. Oggi abbiamo ospite Stefano Pupillo, che è uno dei pilastri, una delle ci racconterà le tante esperienze, ci darà anche magari qualche segreto del padel. Stefano, innanzitutto benvenuto qui a Palazzo Pio.
4: Grazie, buongiorno a voi Giampaolo e Giancarlo.
3: Veramente grazie di essere venuto. Stefano è uno che ha giocato ad altissimi livelli mondiali ed europei nel padel, adesso è un maestro, un allenatore, quindi conosce un po' tutti i segreti di questo sport, che è uno dei più diffusi in assoluto nei circoli sportivi, non credo solo a Roma ne abbiamo una testimonianza, saltano, come si dice, i campi da calcetto, da tennis, per essere sostituiti dai campi da padel, che è diventato uno sport, come dire, alla portata di tutti, o almeno dal punto di vista teorico.
2: Tanto che molti ora dicono non è più il padel il fratello povero del tennis,
3: è il contrario,
2: il tennis è il fratello povero.
4: Abbiamo avuto un momento di sviluppo, un'impennata esagerata, perché post-Covid siamo stati agevolati da una serie di limitazioni per altri sport, quindi comunque il padel in quel periodo ha avuto un'evoluzione boom, crescita nel numero di giocatori, crescita nel numero degli istruttori, dei maestri, delle attività, e naturalmente tutte le strutture si sono messe a punto, levando campi da tennis, levando da calcetto, e il padel ha avuto un'evoluzione clamorosa, perché è uno sport un po' per tutti, a differenza del tennis. Tutte quelle persone che avevano provato a giocare a tennis, io sono insomma istruttore, sono stato un ottimo giocatore di tennis, ho avuto parecchie difficoltà a insegnare il tennis a tante persone principianti, molti smettevano perché era uno sport parecchio difficile.
3: Poi forse anche fisicamente richiede di più.
4: Fisicamente, no? Perché il campo è più grande, perché comunque il tennis si gioca principalmente da soli, il padel, lo ricordo, è uno sport di coppia, quindi comunque questo è un dettaglio non trascurabile. Quindi comunque il campo è più piccolo, uno sport di coppia, quindi molto meno, un impatto meno fisico, però sicuramente uno sport dove il contatto racchetta-pallina è importante, ed è molto più semplice rispetto, certo, al tennis, perché naturalmente la racchetta è più corta, il campo è più piccolo,
3: si gioca in due, cioè più, no.
4: Non me ne vogliano i miei colleghi, i miei maestri, i miei giocatori, però comunque bastava una base di racchettoni, ecco, per iniziare,
2: Stefano,
4: a giocare, insomma.
2: Sarebbe un errore mettere in piedi questo paragone, il calcio sta al calcetto come il tennis sta al padel?
4: No, non è un errore, perché ecco, campo più piccolo, giocatori, comunque anche nel calcetto come nel calcio conta molto la tecnica, e comunque a padel a livelli alti la tecnica conta tanto, conto. Poi negli ultimi anni, come possiamo vedere nel Premier Padel a livello professionistico, è andata sempre più sviluppandosi tutta la parte fisica, quindi è diventato uno sport a tutti gli effetti, perché adesso a livello proprio fisico sono giocatori che si allenano tantissimo. Prima, quando io ho iniziato, anche i professionisti non avevano tutto quell'allenamento fisico rispetto a quello che c'è oggi. Prima io mi sono allenato tanti anni anche in Spagna con i più forti e ho avuto la fortuna anche di allenarmi nella scuola di Belastiquin con Marcella Ferrari, che è la nostra coach, la nostra responsabile di tutte le nazionali maschili e femminili della federazione, e loro facevano solo Belastiquin, era uno dei pochi che faceva la parte fisio, la parte di palestra, lo facevano un paio di volte a settimana, non di più. Oggi è cambiato tutto, oggi stanno molto in palestra.
3: Per i non intenditori, Belastiquin sta al padel come Messi sta al calcio, per capirci,
4: sì,
3: anche perché
4: sì,
3: sono entrambi argentini,
4: sì,
3: cioè,
4: sì.
3: Stiamo parlando di una leggenda che è venuto tra l'altro in Vaticano e con Fabrizio Peloni, che saluto, che è il segretario generale di Vatican Padel, ha fatto anche un giro nei giardini vaticani e c'erano tutti che, come dire, gli appassionati di padel trasalivano come appunto ci fosse Cristiano Ronaldo o Messi, insomma,
4: sì, sì, lui è stato,
3: tanta roba.
4: Lui è stato per 15 anni il dio del padel, ha vinto tutto, è stato comunque una leggenda, ancora oggi ha smesso da un paio d'anni, ma ha lanciato negli ultimi anni da parecchi giovani, fa parte comunque sempre del movimento. Quindi per noi è un mito, insomma.
2: Allora, Stefano Popillo, Giampaolo Mattei, io approfitterei di mandare subito in onda la pillola di, sì, Mara Miceli,
3: sì,
2: che come è una nostra collega, lo spieghiamo Stefano, che riesce a fare poesia dello sport
3: in pochi secondi da un tratteggio.
2: Ha preparato, sì, proprio una scheda sul padel.
3: Vabbè, ma gli abbiamo suggerito che avevamo ospite Stefano,
2: perché tra un po' avremo un altro pupillo.
4: Un altro, sì, pupillo.
3: Due pupille, due pupille.
2: Allora sentiamo Mara Miceli, virtù in gioco, il padel.

La virtù che il padel ci insegna è la fiducia, non quella ingenua, ma quella che sceglie ogni volta. Fidarsi, infatti, significa lasciare all'altro il suo spazio, credere che arriverà su quella palla, continuare a incoraggiarlo anche dopo un errore. Perché la sfiducia divide, mentre la fiducia unisce, creando armonia. Anche nella vita siamo chiamati a giocare molte partite in coppia, in famiglia, sul lavoro, nelle amicizie. E quasi sempre il risultato dipende dalla capacità di costruire assieme, non dal desiderio di brillare da soli. Il padel ci ricorda proprio questo, che la vera forza non è dominare il campo, ma far sentire il proprio compagno nelle condizioni migliori per dare il meglio di sé. È proprio questa la partita più importante. Se uno cade, l'altro si rialza. Libro dell'Ecclesiaste.

0: Allora, Mara Miceli, Stefano Pupillo, Giampaolo Matteo ci ha fatto capire sì. come il padel sia un po' il festival della collaborazione a livello agonistico, a livello sportivo.
1: Certo, se due in coppia vince, non funzionano,
0: non si vince.
2: È la cosa più difficile, trovare quell'amalgama col compagno, perché comunque è molto importante capire, studiarsi, e la coppia fa la differenza. Finché regge la coppia si hanno parecchi risultati in campo. Quando la coppia inizia a avere delle frizioni,
1: quando la coppia scoppia, è finita.
2: Esatto. Infatti introduco anche un po', ecco, il mio compagno di gran parte della mia vita padellistica, che è stato mio fratello, con cui ho condiviso parecchi successi. Abbiamo vinto il campionato italiano, abbiamo fatto diversi europei e mondiali, sia a livello open ufficiale per la nazionale italiana, sia a livello veterani nella parte in cui un po' più adulta, e appunto anche lì tra noi ci sono stati tanti
1: magicamente una sorpresa, caramba,
0: due, la vendetta, ce l'abbiamo in collegamento telefonico.
1: Alessandro, benvenuto a Radio Vaticana, Vatican News.
3: Buongiorno e grazie dell'invito.
1: Tra l'altro, ambientiamo subito la telefonata, per cui tu in questo momento sei in Portogallo, come, adesso sai più preciso di me, come direttore tecnico, allenatore delle squadre giovanili italiane in un torneo internazionale, ma ecco, collocati bene dal punto di vista sportivo in questo momento.
3: Allora, in questo momento sono a Oporto, in Portogallo, si stanno svolgendo i campionati europei juniores, io faccio l'allenatore della squadra maschile, e stiamo facendo la final eight perché abbiamo fatto le qualificazioni la settimana scorsa, e questa settimana si svolgono le final eight, e quindi le 8 migliori squadre d'Europa che competono per diventare campioni d'Europa. Oggi abbiamo nel pomeriggio l'ultima partita del girone contro l'Olanda, speriamo che vada bene, e nel caso se riusciamo a vincere, domani andiamo a giocare le semifinali.
1: Complimenti innanzitutto a te e ai ragazzi che stanno facendo
0: questo. I dolori del calcio vengono alleviati dai successi del padre.
1: Almeno possiamo seguirla l'Italia in una manifestazione mondiale europea. Ecco.
2: No, poi ieri hanno vinto l'ultimo incontro con il Belgio, una partita finita 7-6 al terzo da cardiopalma, quindi dentro o fuori fino all'ultima palla è stata una grande soddisfazione.
1: Che bello. Senti, com'è allenare i ragazzi del padel? Perché noi qui da appassionati vediamo soprattutto i non giovanissimi che vanno a giocare a padel, tu invece hai a che fare con quelli che sanno giocare a padel per davvero, che magari possono fare anche i professionisti.
3: Sì, sicuramente i migliori ragazzi, è tutto l'anno che in giro per l'Italia vado ad allenare i migliori ragazzi under 18 d'Italia. Sicuramente a livello di gioco può essere da una parte più semplice, perché rispetto magari all'amatore che ha meno tecnica e meno predisposizione al gioco, però dall'altra parte abbiamo una responsabilità anche di crescita di questi ragazzi, di insegnamento, di saper gestire non solo le partite in campo ma anche i momenti fuori dal campo. È una cosa che noi siamo qui in Portogallo già da quasi una settimana, e con loro batto molto questo concetto, cioè noi su 24 ore di giornata, tra riscaldamento, attivazione, partita e parte di praticamente allenamento, saremo 3-4 ore, e le altre 20 ore della giornata sono le più importanti, come gestire i tempi di pausa, come gestire i momenti di riposo. Quindi con loro c'è da fare anche non solo un lavoro in campo, ma spesso e volentieri soprattutto un lavoro fuori dal campo, perché con un lavoro fuori dal campo poi si cresce anche in campo.
1: Stefano, nell'introdurre il nostro collegamento con te a Oporto, stava parlando dell'importanza della coppia, dell'affiatamento, e quindi riferimento al fratello Alessandro.
0: Come voi due giocavate in coppia?
2: Giocavamo in coppia.
1: Quindi Alessandro, ci puoi raccontare cosa significa una coppia, soprattutto per chi non conosce il padel, se ci sono tra virgolette dei ruoli, uno che deve giocare sulla destra, sulla sinistra, più avanti, più indietro, perdona l'ignoranza, ma così spieghiamo anche un po' a chi ci ascolta, a chi ci vede, come funziona una partita di padel, perché sennò è un caso che uno sta a destra e uno sta a sinistra.
3: No, non è un caso, a livello amatoriale non è un problema, ma hanno diverse tipologie di gioco e di ruolo, cioè come in qualsiasi altro sport, cioè nel calcio il difensore fa il difensore, l'attaccante fa l'attaccante. Quindi sicuramente più si alza il livello e il professionismo della coppia, più il ruolo in campo è fondamentale. E poi però e soprattutto nella coppia la cosa fondamentale è l'empatia e l'amalgama che si deve creare tra i due giocatori, perché comunque è uno sport di squadra e, come si dice sempre, i due giocatori più forti messi insieme non è detto che facciano la coppia più forte, e il saper gestire i momenti sia a livello mentale che a livello tattico della coppia è fondamentale. Abbiamo anche a livello professionistico molti esempi da questo punto di vista, ma lo stesso anche a livello amatoriale. Il fatto di saper giocare insieme è l'elemento fondamentale di questo sport.
0: Alessandro, un mancino e un destorso possono giocare insieme?
2: Assolutamente.
3: Assolutamente sì, anzi è proprio, più si alza come sempre il concetto a livello professionistico, più il mancino messo a destra è un fattore importante, fa la differenza, perché in quel caso avremmo entrambi i giocatori con la parte del diritto al centro del campo, quindi è

0: momento giusto per infilarsi e giocare con il papà o con il fratello. Ecco, questa che tu stai allenando, ed è una domanda che mi suggerisce su WhatsApp Fabrizio Peloni, e che se ne intende molto più di me sicuramente, questa, ragazzi, che
1: Fabrizio,
0: tu stai allenando,
1: che avremo tra poco tra di noi,
0: assolutamente,
1: cedo volentieri la mia poltrona
0: lo scranno, è la prima generazione di ragazzi solo padelisti, cioè che quasi tutti non vengono, credo, già dal tennis, con l'esperienza del tennis. Questo cambia, che, ecco, come diceva Stefano, c'è già un'esperienza di tennis prima, cambia, oppure i ragazzi che nascono col padel hanno una marcia diversa?
2: Allora, questa è la grossa novità, diciamo, che si ha negli ultimi anni nel mondo padelistico, soprattutto grazie al lavoro che sta facendo la Federazione Italiana Tennis e Padel, che sta puntando tanto sui giovani. Sì, sono due sport differenti, e fino a poco tempo fa chiunque si affacciava al padel veniva dal tennis, mentre adesso ci sono tanti ragazzi che proprio scelgono il padel come primo sport e iniziano a giocare a padel. Sono, secondo me, all'inizio, cioè un concetto di multidisciplinarità, cioè all'inizio, secondo me, molto piccoli, e non è un problema, anzi noi maestri spingiamo molto anche a fare allenamenti nel campo da padel con la racchetta, da mini tennis o da tennis. Quindi nel concetto di multidisciplinarità, il fatto di poter switchare o praticarli entrambi all'inizio da piccoli non è un problema, anzi è consigliato, i ragazzi devono fare esperienze. C'è stato a suo tempo il numero uno al mondo, Blastegin, per 17 anni, che disse sempre: io, se mio figlio vorrà giocare a padel da piccolo, lo farò prima giocare a tennis, per prendere quella parte di coordinazione tecnica tipica del tennis, per poi ad un certo punto portarlo da un maestro di padel. Quindi è vero che oggi i ragazzi nuovi si stanno per la prima volta approcciando anche direttamente al padel, però non può e non deve essere una cosa totalmente separata, cioè si consiglia da piccoli di praticarli entrambi.
1: Bene, grazie.
0: Sì, so che devi
1: Alessandro.
0: Andare appunto, cioè hai detto i tempi, perché appunto sta facendo l'allenatore e ci sono
2: poi l'unione con i ragazzi.
1: Ti lasciamo a godere di quel meraviglioso posto che è il Portogallo, molto ma bello, soprattutto la città di Oporto.
0: Ma non so quanto se lo gode in queste ore.
2: Molto poco.
1: In bocca al lupo.
0: In bocca al lupo per la partita,
2: cioè,
0: e un saluto a tutti. Grazie veramente.
1: E noi torniamo con Stefano Pupillo, che è qui con noi in studio, perché a me poi interessa sapere le cose anche tecniche, queste vetrate che circondano il campo.
3: Lo so, è quello.
0: È curiosissimo.
3: Allora, io, visto che ne abbiamo parlato, io e Alessandro veniamo al tennis, insomma, siamo stati buoni giocatori di seconda categoria, e come tutti in Italia, in quegli anni in cui abbiamo ricominciato una seconda generazione di padel, perché il padel, il boom forte c'è stato intorno al 2014, soprattutto qui nella città di Roma. Cioè oggi Roma, dopo Madrid e Barcellona, è la città del mondo con più campi da padel. Abbiamo un numero di campi estremo, insomma, ho detto forse una stupidaggine, a livello europeo: Madrid, Barcellona, Roma.
0: Sì, forse l'Argentina.
3: Sì, qualche... l'Argentina naturalmente, perché lo sport nasce in Messico, però comunque molto praticato in Argentina, in Sud America, cioè, giocato da... e quindi in quegli anni 80-90 così, molto in Sud America, ma qui in Italia niente. Poi in Italia è stato portato da qualche argentino, comunque sono iniziati ad arrivare i maestri argentini, e noi per tanti anni abbiamo avuto un coach, Gustavo Spector, che è un riferimento a livello nazionale per quanto riguarda il padel. Lui venne a Milano, abbiamo iniziato, cioè loro iniziarono Milano, Bologna, Bari, tanto con il padel. Noi all'inizio, che eravamo tutti tennisti buoni, intorno al 2009-2010, abbiamo avuto la fortuna, io, Alessandro e tanta gente di Roma che giocavamo a padel, di iniziare a giocare a padel perché il nostro amico, nonché proprietario di un circolo sportivo a Roma Nord, alle Molette, mise un campo da padel, ce n'era uno all'Aniene, al circolo Aniene. Questo fu il secondo, e noi malati,
0: siamo proprio all'inizio,
3: no, siamo proprio nel 2010, pionieri. Abbiamo iniziato,
1: ed è tanto vero quello che tu dici, perché ho un parente che vive a Siviglia in Spagna, e proprio in quel periodo, in una telefonata, lui mi dice: ti saluto perché sto andando a giocare a padel.
0: E tu gli hai detto che
1: io pensavo a bocce, non so cosa, anche perché degli sport simili già esistevano, cioè il gioco della pelota, per esempio,
3: scuola.

0: pesce pelota, sì, sì. Poi oggi c'è il boom anche del pickleball, perché comunque questi sport di racchetta piano piano si stanno un po' diversificando.
1: Il pickleball è un vero mini tennis, insomma.
0: Sì, e anche lì racchetta più, insomma, racchetta piccola, non ha le corde. Io l'ho provato.
1: Palla un po' sgonfia.
0: Palla un po' sgonfia, cioè una palla particolare. Io l'ho provato un paio di volte per curiosità.
1: Ma non ti piace.
0: Allora, devo essere onesto, cioè me, anzi oggi sto riscoprendo anche un po' di voglia di tornare a giocare a tennis, ecco. Quindi, però insomma, più passano gli anni, più movimenti corti, meno sport, è uno sport anche quello per tutti, di riflessi, divertente, che comunque ti...
1: A differenza del padel non ci sono...
0: Non ci sono le vetrate,
1: le vetrate, i vetri sono parte del gioco.
0: Esatto. Poi.
2: Come
0: esatto.
2: No, sono quella è la cosa particolare del padel, il vetro è parte del gioco.
0: È parte del gioco, infatti stavo dicendo che noi, iniziando dal tennis, siamo andati tanti anni... soprattutto a Bologna, a Milano, perché lì già giocavano e quindi andavamo in giro e non cioè proprio noi pure con Alessandro soltanto, scusate il termine, sveglie da tutti, cioè perdevamo con tutti, perché naturalmente loro erano abituati a questo gioco, che la differenza dal tennis e il padel, quella principale è il vetro, perché noi anche a tennis tu vai a rete, ti fanno il passante, il punto è finito, invece qui rimbalza al fondo, la fai buono. Passare apposta, e quindi comunque abbiamo dovuto giocare con questi giocatori italiani che giocavano da più anni di noi, ci avevamo sicuramente una buona tecnica e comunque una buona mano tennistica, e quindi poi ci siamo ammalati, poi insomma siamo andati a allenarci in Spagna, tanti
1: siamo
0: tornei
1: ammalati,
0: ammalati dello sport,
2: gli sportivi lo capiscono,
0: abbiamo completamente abbandonato il tennis e giocavamo veramente 4-5 ore a padel al giorno.
1: Una racchetta vale l'altra nel padel o come il tennis ci sono le racchette che costano?
0: Allora,
1: forse
0: è una delle domande,
2: dipende che vuoi fare, forse.
0: Allora, è una delle domande da maestro più ripetute da parte degli allievi. La racchetta, perché tutti sono convinti che la racchetta faccia la differenza. Allora, è normale che il giocatore si innamora del gioco, lo prova e lo vede a livello alto. A livello alto vedi le racchette professionistiche. A livello principiante ci sono anche delle racchette principianti, insomma, per tutti. Più sali di livello e più la racchetta, quella professionista, fa la differenza. Però bisogna saperla usare, perché comunque sono più pesanti, hanno forme diverse, hanno una maneggevolezza diversa. Soprattutto, infatti, al principiante uno deve dire inizia in base al livello con una racchetta. La racchetta deve essere facile. A padel ci sono racchette di forme leggermente diverse, tonde, a goccia e a diamante. Sono tre step di bilanciamento della racchetta.
1: Tutte regolari e accettate?
0: Tutte regolari, no, tutte con forma, diciamo, hanno le caratteristiche della racchetta da padel, forma, dimensioni e compagnia bella. Il problema è il bilanciamento, più sale il bilanciamento, più è pesante la racchetta e più naturalmente a livello alto la palla la spingi, ti devi più forte. Quindi il principiante non ha quella tecnica, e quindi il principiante che si ostina a giocare con delle racchette professioniste, soprattutto le donne,
1: rimane deluso,
0: non gli cambia la differenza, e soprattutto, ecco qui, introduciamo tutta la problematica dei dolori,
1: perché
0: iniziano i dolori al gomito.
2: A me questo mi interessava, dei consigli pratici su chi inizia.
1: Tennis elbow,
0: esatto.
1: No, per fare un paragone con un altro sport di racchetta che è il tennis tavolo,
2: il ping pong,
1: volgarmente detto ping pong, ho scoperto che ci sono delle gomme che si applicano, che possono costare 20 euro come 500 euro.
0: Sono i materiali, però anche la racchetta principiante la puoi trovare anche a 50 euro, poi più sale di livello arriviamo intorno ai 300,
2: come in tutti gli sport, dipende.
0: Sono i materiali, naturalmente hanno una risposta diversa alla pallina.
1: Io intanto vado a coinvolgere Fabrizio Meloni, perché è il, diciamo, la voce ufficiale di Atletica Vaticana
2: il segretario generale della nostra piccolissima microscopica federazione, che comunque fa parte dal 2022, quindi sono 4 anni della federazione internazionale, ben diversa, diciamo, rispetto alla Spagna o all'Argentina. Ma una cosa che mi viene in mente quando parlavamo adesso del materiale abbiamo avuto qui ospite Francesco Moser, quindi il ciclismo, allora a chi gli dice, ma sai, tu usavi delle biciclette particolari, quindi eri avvantaggiato, e lui con quel sorriso da trentino, dice sì, ma le gambe le devi avere, perché sennò quei pedali non li spingi, quindi forse a un certo livello, quindi il principiante magari più pensa alla, insomma, a divertirsi. Ecco, no, io quello che grazie intanto a Fabrizio che è entrato, quello che mi interessava e ci interessava magari condividere grazie alla tua e alla vostra esperienza è proprio dei consigli pratici. Cioè io qui sento tra i colleghi o anche gli amici vicini di casa, con la borsona vado a giocare a padel e ritiene di essere Belaste Quinn piuttosto che questo... LeBron o Navarro, insomma, e non è così.
0: No, questo è un po' il problema di questo sport, perché ecco, proprio come ho detto all'inizio
2: te credi forte, vero?
0: Bravo, ecco. Te credi forte nel senso che col fatto che già la prima volta basta un po' di coordinazione, riesci a fare uno scambio che è quello che ti dà la soddisfazione, perché comunque è molto più facile, il campo è ridotto, tutti si sentono
2: LeBron.
0: E soprattutto essendo uno sport di coppia non c'è mai il riconoscimento, diciamo, bravo, questo è lo sport proprio meraviglioso per dare sempre la colpa all'altro, quindi quando vinci sei contento perché hai fatto vincere l'altro, quando perdi l'altro ti ha fatto è sempre così,
2: ce l'avevi fatta, ma lui ma questo è il bello e il brutto di queste, di queste cose. Fabrizio, senti, hai sentito fino adesso la puntata, ma hai anche suggerito la domanda per Alessandro, il tuo rapporto col padel, anche tu vieni dal tennis, e ti dico, Stefano, che abbiamo fatto una puntata quest'anno pazzesca, bellissima, dal Foro Italico, ospite Tonino Zuccarelli, veramente una leggenda con una capacità di racconto geniale. Io ne dico solo una, la vorrei ricordare magari a chi ci ha visto e ci ha ascoltato, che Tonino ci ha raccontato che quando faceva i doppi, ma parliamo a Roland Garros, non nel circolo sotto casa, con Barazzutti, loro si facevano eliminare apposta al secondo turno perché non avevano i soldi per pagare l'albergo, quindi o avevi la certezza di arrivare in fondo e la certezza non ce l'avevi, certo, oppure era chiaro che al secondo turno dovevi uscire se no non c'avevi soldi per pagare, e commentava dicendo sono nato nel momento sbagliato per fare il tennista, e ci raccontava che per esempio agli Australian Open non ci andavano perché non avevano i soldi. Ecco, alla luce anche di questa esperienza di Tonino Zuccarelli, che era il tuo maestro, il tuo allenatore, il tuo arrivo al padel forse costretto da Atletica Vaticana, diciamoci la verità, se no non l'avresti fatto.
3: È coinciso esattamente come tempistica con l'entrata in Atletica Vaticana, mi ha fatto lasciare il tennis. Stefano l'ha fatto molto prima di me e lui è sicuramente di un livello decisamente superiore sia nel tennis che nel padel. Quando ha iniziato eravamo nello stesso circolo e provavano a spingermi all'interno della vetrata e ero un po' restio, ultimamente ho ceduto e la cosa bella onestamente rispetto al tennis è una facilità di, oltre che appunto come diceva Stefano, del gioco, no? Del permettere a tutti di potersi divertire, la bellezza è quella di creare relazioni, proprio perché è uno sport dove si gioca sempre almeno in quattro all'interno del campo, certo. E si può anche a livello amatoriale, insomma, il divertimento è garantito, e sì, lui ha la fortuna di aver giocato con il fratello, e questa è dentro un campo, poi
2: vuol dire tanto,
3: vuol dire tantissimo,
2: cioè, la complicità,
3: li ho visti giocare insieme, giocavano insieme già nel doppio a tennis, e quindi poi sicuramente danno un qualcosa in più. A me è incuriosito molto il fatto, prima ha parlato di Belaste Quinn,
2: tu l'hai accompagnato nei Giardini Vaticani,
3: l'onore e la possibilità di fargli da guida all'interno dei Giardini Vaticani e soprattutto del dispensario di Santa Marta, dove lui
2: pediatrico,
3: con tutta la sua famiglia è venuto, è rimasto colpito e ci ha raccontato dei suoi inizi, no? Di quando un grip lo usava quattro volte, per cui lo rigirava al contrario perché non aveva la possibilità di cambiare un grip a partita come fa adesso. E lui ha dimostrato di essere un esempio per tanti, sia a livello umano che a livello tecnico.
2: Se no non stai per una quindicina d'anni numero uno,
3: esatto,
2: al mondo,
3: credo che sia. E come per tutti i più grandi, quando arriva il momento di smettere non è mai facile, no?
2: Certo.
3: E lui raccontava che per, per il suo spirito rimanere in campo sarebbe rimasto a fare il professionista a vita, chiaramente, ma la cosa più bella è che il motivo principale per cui ha deciso di smettere con il professionismo è perché ha detto: i miei figli stanno entrando nell'area nell'età dell'adolescenza, che è l'età più importante, e dice: io troppe volte ho fatto sacrificare mia moglie e io non c'ero, è giusto che io sia presente in questo momento. Per cui ha dimostrato ancora una volta la sua grandezza. Stefano ha avuto la possibilità di conoscerlo, di giocarci, per cui lui magari può raccontarci
2: anche di questi,
3: qualche aneddoto
2: di questi giocatori incredibili, le evoluzioni. Lui, soprattutto quando uscite fuori, l'ha visto un po' il padel, se non l'ha visto vada a vedere su YouTube, quando la pallina esce fuori dal campo e gli atleti, viene un po' da ridere, escono fuori dalla porta e la rimandano dentro, è tutto regolare, cioè vedi queste cose,
0: la rimandano dentro e fanno il punto, che è diverso che rimandarla dentro, non è che allora anche lì. E all'inizio sembrava una cosa impossibile, vedevo queste immagini, vedevo questi professionisti uscire per prendere la palla e continuare lo scambio. Poi bisogna dire che si allena anche quello, anche che quello, inizia, certo, l'occhio. Il padel è uno sport dove tu puoi essere un grandissimo tecnico, fenomeno, predisposto a questo gioco, però servono le ore di gioco, cioè questo è, io rimango
2: l'esperienza.
0: Anche il più grosso giocatore deve giocare, poi c'è quello che diventa un mostro dopo 2 anni e c'è quello che ce ne impiega 4, certo. Però quindi anche questa cosa nel tempo mi sembrava impossibile, poi dopo piano piano adesso a livello italiano tutti noi abbiamo iniziato, tant'è vero che all'inizio in Italia montavano i campi con i muri o con i campi attaccati l'uno all'altro e non si poteva fare l'uscita, oppure facevano i tornei, facevamo i tornei che quando tiravi la palla fuori, il famoso per tre, che quando per tre perché sono 3 metri, che quindi quando tu smesci prende il vetro e esce lateralmente, il per tre perché si chiama 3 metri oltre i 3 metri, e finiva il punto. Ma non è padel. Poi piano piano, perché venivano a giocare anche spagnoli, argentini con noi, italiani e tutto, dicevano: ma perché non si
2: manca,
0: può prendere
2: pezzo, manca un pezzo,
0: manca un
2: di
0: pezzo.
2: Campo.
0: Adesso naturalmente i campi sono distanziati, c'è un'area per cui non si può accedere, in modo che il giocatore può uscire, e quello è. Allora, ho avuto la fortuna di partecipare a diversi mondiali e diversi europei con l'Italia, e diciamo che forse i primi 2 mondiali eravamo dei semplici sparring partner. Ho avuto la fortuna di giocare con l'Argentina, con la Spagna, ho fatto un mondiale in Messico dove ho esordito il mio mondiale in Messico con Godo Diaz e Gustavo Pratto. Oggi Gustavo Pratto è il coach di Coelho e Tapia, sta a bordo campo, e erano i professionisti veri, diretta televisiva lì in Messico, in Argentina, campo centrale, 3.000 persone, 6-0-6-0 in 10 minuti, eravamo solo sparring partner. No, poi c'è da dire che poi negli anni, appunto perché la parte fisica è migliorata anche dal nostro punto di vista, tanti giovani si sono avvicinati, perché poi col tennis molta gente si è avvicinata, e quindi non dico che oggi siamo più forti dell'Argentina,
2: però
0: diciamo che almeno la maglietta la sudano, ecco. No, gli ultimi mondiali i ragazzi, insomma i miei amici negli ultimi mondiali hanno perso, però sia con Spagna che con Argentina comunque hanno lottato, e quindi piano piano ci stiamo avvicinando, sono tutte soddisfazioni che una evoluzione del gioco, che dicevo che noi abbiamo iniziato a Bologna 2009-2010, poi il boom a Roma nel 2014, adesso forse sono 15 anni che questo sport ci ha avuto un boom italiano, a livello giovanile comunque, sentendo anche
2: Alessandro
0: stiamo lottando nei semifinali insieme, la Spagna è più forte, però insieme a Francia siamo la Svezia, Portogallo, siamo seconda, terza forza europea a livello mondiale, Argentina sicuramente, Spagna sicuramente, però ecco, siamo a livello di altre nazionali come Brasile, come Messico,
2: subito dopo le due,
0: ma in tutte le categorie, in tutte le categorie, perché anche a livello giovanile siamo lì, a livello
3: comunque una crescita molto rapida da questo punto di vista, anche se pensiamo a Spagna e Argentina hanno almeno 3 decenni credo. Anticipo rispetto,
2: quindi anche
3: a noi.
2: Un parco giocatori, un bacino di giocatori enorme rispetto,
0: certo ma noi che abbiamo iniziato adesso siamo arrivati in età adulta, continuiamo a far parte della nazionale veterani, anche a livello veterani, l'ultimo europeo siamo arrivati terzi, io con il mio compagno Corrado Graziotti abbiamo fatto medaglia di bronzo all'europeo, cioè sono soddisfazioni, avendo battuto anche una coppia argentina, quindi comunque, scusa, no, all'europeo abbiamo battuto una coppia spagnola che comunque era tra le più forti, al mondiale poi siamo arrivati quinti e battemmo una coppia argentina,
2: ci sta.
0: Però è per dire che sicuramente abbiamo avuto un rapido sviluppo. Dobbiamo essere onesti, come ho detto prima del coach che ho avuto in nazionale, Gustavo Spector argentini, all'inizio l'avvento di tanti argentini, soprattutto argentini e un po' di spagnoli che venivano a fare i tornei in Italia, ci ha aiutato, perché comunque oggi ci sono tanti giocatori argentini e spagnoli che fanno parte del circuito italiano, fanno parte degli allenatori, degli istruttori, dei maestri qui d'Italia, il livello si è alzato e quello che ho fatto io per tanti anni di andare in Spagna, oggi il giovane che si allena lo può fare anche in Italia perché ci sono tanti giocatori di livello che giocano da tanti anni che comunque vivono che qui in Italia. Poi la federazione appunto sta investendo tanto, ci sono, ora non so bene il numero di giocatori, però ci sono dei giocatori per cui la federazione investe dei soldi e comunque manda i giocatori, certo, vanno a crescere in Spagna e hanno delle settimane che vanno a allenarsi con i migliori coach che vivono lì in Spagna, però comunque anche a livello di gioco, di pratica gioco, qui hanno del materiale per cui allenarsi, quindi questo diciamo all'inizio noi lo vedevamo un po' male perché noi volevamo sempre vincere, arrivavano questi, quindi questi fanno un altro sport, sono nettamente più forti, poi però abbiamo capito che questo ci ha aiutato a crescere a livello generale del movimento del padel.
2: Ecco, tornando agli amatori, che poi sono diciamo quelli i nostri più vicini, no? Come funzionano questo? Io non sono un giocatore di padel, quindi non vado per sentito dire. Come funzionano queste famose chat per cui si formano le coppie all'ultimo momento, c'è un torneo? Cioè io sento parlare nei circoli di questi, e questo è forse uno dei segreti, no? Questa aggregazione incredibile che c'è, ma ce ne manca ecco, okay. Tipo calcetto però... che coinvolge tutti.
0: Qui anche qui il padel, bisogna essere onesti, ha usufruito anche della crescita esponenziale naturalmente delle chat, di WhatsApp, dei gruppi, c'avrò nel telefono c'avrò tipo 50 gruppi, tutto il giorno li ho silenziati tutti. No, perché io il giocatore amatoriale oggi, che a differenza del tennis, se tu eri socio in un circolo e frequentavi quel circolo che dovevi essere socio, dovevi pagare la quota e tutto, il padel è un gioco che tu vai nei circoli libero. Cioè tu paghi la tua quota.
2: Ma questo forse è uno dei segreti, no? Cioè,
0: ma certo,
2: sei libero di muoverti
0: perché
2: come vuoi.
0: Tu alla fine, anche andando allo stesso circolo, magari dopo 10 volte che hai giocato con gli stessi giocatori, un pochino ti sei stufato. Sì. Cioè, qui c'è il periodo che giochi in quel circolo, poi giochi in quell'altro, poi ti è piaciuta la partita in quell'altro. E quindi il girare più circoli, quindi non solo il tuo circolo, ha contribuito a crescere, a conoscersi, a allargare un po' il giro del padel. E la cosa buona appunto è che tutto, diciamo, alla fine si creano delle piccole banche dati, un database a livello dei circoli dove c'è sempre una figura, proprietario, uno adibito proprio a organizzare le partite, il maestro di riferimento, che attraverso diciamo la conoscenza del database, delle usanze di ogni singola persona, che io posso giocare quel giorno a quell'orario, ha il ruolo fondamentale.
3: Sì, ci sono anche applicazioni, mirate.
0: Ci sono applicazioni.
2: Ormai è tanta roba.
0: Sì. Ci sono appunto anche applicazioni che ti aiutano e quindi alla fine questo ha contribuito allo sviluppo del padel. Il problema, scusate, il problema
2: apposta,
0: è il livello. Il livello è organizzare le partite allo stesso livello. Ecco, perché naturalmente Giampaolo si sente un livello e io ti vedo in un altro livello.
2: No,
0: tu non sei d'accordo mai col livello che ti do.
2: Ah, certo, perché il discorso di prima, la colpa è sempre dell'altro.
0: Certo.
2: Cioè, se mi dai un livello più basso, dico, oh, guarda questo.
0: No.
3: Il problema più grande spetta a colui che deve decidere il livello del gioco.
2: E quello rischia la vita, quello rischia la vita.
3: Esatto, verrà radiato.
2: Senti, Fabrizio, ti ringraziamo di questo contributo. Grazie che ci ha dato anche per l'amicizia che hai con Stefano, è storica e assolutamente
0: lo ringrazio insomma di avermi invitato qui in questa trasmissione.
2: No, ma è bellissimo e poi non lo possiamo dire adesso, ma fra un po' annunceremo una cosa enorme per Vatican Padel e che vedrà proprio Fabrizio, non lo possiamo dire, però sarà una bellissima avventura estiva sui campi da padel.
3: Speriamo che possa essere così.
2: Ma mi ha molto rincuorato che lui non se la prende per aver perso 6-0, quindi con molta serenità ci avviciniamo.
3: Noi ci avviciniamo con questo spirito.
2: Assolutamente.
3: Grazie Fabrizio. Grazie Stefano e a voi.
2: Senti Stefano, un'altra domanda che mi viene, della racchetta hai già parlato, tu con la tua esperienza appunto di giocatore, di tecnico, di maestro, tutto quello che vuoi, ma i consigli che puoi dare a uno che si avvicina al padel, per non farsi male innanzitutto, alle braccia ma anche alle gambe, non so, fare stretching, delle scarpe particolari, allora, cioè sempre non andare a comprare le scarpe allora, di plastichin, insomma.
0: Esatto, se posso dare un suggerimento sull'attrezzatura, prima di passare a comprare una racchetta così, il completino più bello perché mondo, l'hai visto la settimana prima in televisione al professionista, la scarpa sicuramente, perché comunque i campi sono di un materiale insomma
2: ci si fa male,
0: ci si fa male perché comunque quelli esterni hanno anche spesso molta sabbia, quindi comunque cioè, servono delle scarpe adatte, quindi la scarpa sicuramente è fondamentale. A livello di preparazione è normale il fare un minimo di attivazione, un minimo di riscaldamento ti aiuta per tutte delle problematiche fisiche che magari anche andando più in là con gli anni possono dare dei problemi. Il padel è uno sport in Italia ancora un pochino anzianotto perché lo fanno tante persone che vanno oltre i 40 anni, che magari hanno già fatto una vita sportiva.
1: Giancarlo, la prossima coppia. Per l'occasione, voi la vedete, questa è la maglietta da padel di Atletica Vaticana.
2: E come ho detto, naturalmente indegno a indossarla solo perché sono presidente, perché la dovrebbe indossare Fabrizio Meloni, non io. Comunque l'ho messa un po' per fare per fare colore.
1: Insomma,
0: e quindi dicevo appunto questo è il riscaldamento, poi il defaticamento alla fine, però ecco, queste diciamo fatto in una certa maniera è più una cosa professionistica. Noi un minimo di riscaldamento, perché poi ecco il padel ha fatto un pochino in questi anni la fortuna di tutti i fisioterapisti, i centri medici. Sì, perché loro lavorano tantissimo sul padel, quindi perché tanta gente si fa male e soprattutto siccome secondo me è fondamentale far capire alle persone che non è solo uno sport di racchetta, ma comunque la coordinazione motoria è fondamentale. Se tu non hai avuto quel background riferito al tennis, dove praticamente magari è già il contatto racchetta pallina, il mettersi di fianco, il diciamo spostarsi, cercare la palla in una certa maniera, ti approzzi al padel, sei scoordinato, ti fai male.
1: Ecco, ma non si risolverebbero tanti problemi appunto di tipo traumatico se adottassimo per esempio dei campi in terra rossa di padel? Non so se qualcuno l'ha già provato.
0: Non ci sono stati, c'è da qualche c'è parte l'ho visto,
1: scivolamento,
0: sì,
1: è possibile.
0: In Spagna l'ho visto, però naturalmente il rimbalzo della pallina è diverso. E poi si scivola, cioè il padel è uno sport sintetico, ecco, mettiamolo così, come anche tanta differenza c'è tra il padel outdoor e indoor. Cioè in Italia l'abbiamo praticato tanti anni all'aperto, noi giocavamo con la pioggia, col campo bagnato che si scivolava. La caratteristica del padel è che il padel devi giocare sempre nelle stesse condizioni, perché se il campo è bagnato la pallina si bagna, quindi il rimbalzo al vetro è un rimbalzo diverso, non hai la possibilità di difendere con il vetro in una maniera ottimale, quindi non fa parte più del padel, è un'altra cosa. Quindi il padel andrebbe giocato sempre indoor, sempre in certe condizioni, poi ci sono situazioni che agevolano un certo tipo di gioco, c'è il campo un po' più veloce, il campo un po' più letto, adesso piano piano, proprio perché è cresciuta la parte dei materiali delle palline, della parte fisica. Se voi vedete i professionisti, comunque il padel è cambiato tantissimo, infatti i campi stanno cercando di portarli un po' più lenti, anche la pallina, non prendere le palle troppo veloci, perché sennò non esiste più lo scambio, sennò è una cosa.
2: La casa dei campi, perché noi abbiamo scoperto che anche le piscine ci hanno spiegato, campioni di nuoto,
1: c'è l'acqua dura e
2: l'acqua morbida, con questo può essere tutto per quello.
4: No, perché poi ecco, per i nostri ascoltatori video e audio che ci stanno seguendo, cioè si svolge tutto in uno spazio più limitato rispetto al campo da tennis.
0: Certo. Cioè, sì, sono 10 metri, sono 10 metri al lato, quindi comunque stiamo parlando che comunque è clamorosamente ridotto, e soprattutto sono due persone per lato di campo.
2: Quindi.
0: Certo. E quindi è ridotto, non hai molti allunghi, è molto veloce, devi essere molto reattivo, diciamo avere sempre un po' di attivazione continua, scatti rapidi, non allunghi, però comunque è faticoso, perché poi uno scambio da padel a livello alto dura 2 minuti, un minuto e mezzo,
2: stai sempre
0: in apnea.
4: Stefano Pupillo, siamo addirittura d'arrivo, e allora
2: ci dicevamo che il tempo vola,
0: al fine è volato.
4: E in questa ultima trasmissione della stagione, ma rimarremo con voi per tutta l'estate, perché andremo a riascoltare gli incontri più interessanti che abbiamo avuto in questa stagione. Ecco Stefano, ti volevo chiedere di essere insieme a me testimone, perché Giampaolo Mattei ha pubblicato sull'Osservatore Romano una sorta di resoconto di questa stagione di storia di sport Atletica Vaticana Racconta.
2: Allora guarda, questa stagione che è cominciata il 12 settembre, noi abbiamo fatto 2025, abbiamo fatto 35 puntate e alcune speciali come la diretta dell'udienza del Santo Padre agli atleti di Milano Cortina, davvero particolare. Abbiamo avuto 84 ospiti, compreso Stefano.
0: Grazie.
2: E compreso Fabrizio. E in tutto abbiamo ospitato 51 medaglie olimpiche e paralimpiche, di cui 25 ori, 103 medaglie mondiali, mondiali olimpiche e paralimpiche, di cui 47 ori, 67 medaglie europee, di cui 25 ori, 14 ori ai giochi del Mediterraneo, 10 alle Universiadi, oltre 400 titoli italiani, ho considerato anche quello di Stefano, e 18 titoli internazionali nell'ambito dello sport per disabilità intellettivo relazionale. Abbiamo avuto qui Matteo Falchi, un nuotatore autistico che ha vinto 18 medaglie internazionali.
4: Una trasmissione pesante, se mettiamo tutte le medaglie.
2: È bello raccontare queste storie di vittorie, di sconfitte, di chi vince, di chi perde, perché lo sport non è solo vittoria o sconfitta, ma appunto storia di donne e di uomini, che vale anche per la vita e anche per chi non si occupa di sport. Ho fatto questa pista della statistica perché era veramente...
4: E allora a questo punto, ringraziando per l'attenzione che hanno rivolto in questa stagione a Storia di Sport Atletica Vaticana Racconto, io saluterei coloro che ci stanno seguendo sulla piattaforma Facebook, per poi tornare in studio e salutare anche i nostri amici radio. Siamo tornati in studio, questa volta solo dal punto di vista radiofonico, quindi potete ascoltarci, perché siamo veramente ai saluti conclusivi in questa calda estate, attraverso il ringraziamento a Stefano Pupillo, che è il nostro ultimo ospite di questa trasmissione. Volevo ringraziare tutti gli altri 83 che tu hai elencato. Ecco, ma non si ferma qui l'attività di Atletica Vaticana,
2: no,
4: e in particolare per quanto riguarda gli sport di racchetta.
2: Non lo abbiamo, nelle prossime ore annunceremo una cosa per noi molto significativa, che verrà protagonista anche Fabrizio, ma l'idea di fondo nostra nel padel, ma come anche negli altri sport naturalmente, non è quella di andare a vincere tornei o medaglie come Stefano o come suo fratello Alessandro, ma quello innanzitutto di divertirci e di creare delle occasioni di solidarietà, di inclusione, che sono poi diciamo la vera medaglia d'oro che può vincere l'Atletica Vaticana.
4: Stefano Pupillo, noi che siamo ormai così negli anta già da diversi da diverso tempo, possiamo ecco in estrema sicurezza approcciarci al padel, oppure è meglio andare sul campo da tennis?
0: No, potete approcciare, come ho detto prima, nel giusto modo, con un minimo di riscaldamento, senza esagerare in determinate cose. E poi
4: aspetta, i costi però è importante sapere.
2: Diciamo, la racchetta intorno ai 50 euro per poter risparmiare.
0: Va benissimo
4: anche l'affitto del campo.
0: No, oggi ci sono tante strutture pure, naturalmente, siccome sono tanti campi da padel.
2: E poi comunque diviso per quattro.
0: Sono divisi per quattro e puoi trovare di tutto di più, quindi veramente meno di una pizza, insomma.
2: Dai,
4: buono. Allora, Giampaolo,
2: ecco che facciamo quest'estate.
4: O facciamo la coppia, sì, oppure coinvolgiamo i fratelli Pupillo.
2: No, non gli roviniamo una bella carriera con noi due. Lasciamo quella bella.
4: Ecco, esistono scuole già di padel per i giovanissimi.
0: Come no, ci sono tanti circoli che si sono attrezzati negli ultimi anni, seguendo le orme anche delle scuole più attrezzate del tennis. Il piacere è vedere tanti circoli a livello italiano che hanno iniziato a intraprendere la scuola padelistica, quindi che si allenano più volte, agonistica, c'è la parte atletica, comunque c'è la parte teorica, sì, strutturati bene, ci sono comunque,
4: quindi, insomma, c'è di tutto, c'è per di tutto, tutti.
2: Beh, padel, porto il momento.
4: Come tradizione a storia di sport atletica Vaticana racconta, ci salutiamo con la musica e mai come questa volta Giampaolo Matteo ha scelto un brano
2: che ho fatto il DJ
4: calzante.
2: Sì, beh, perché? Non è stato difficile, perché metto sulla stringa di Google Padel Song, è uscita questa bellissima canzone che si chiama Isla Padel, che è di un rapper, che, un rapper romano che si chiama Junior Calli, che fra l'altro nel testo cita la Brea, cita Paquito Navarro.
0: No,
2: cita...
0: apro parentesi, un buon giocatore, sì. Un buon giocatore, ah, sì, ecco, lui è bravo, ci ho giocato, ma un buon giocatore.
2: Allora, vedi, con la garanzia di Stefano, Isla Padel.
4: Allora, ce l'ascoltiamo, sì. Ma vi diamo comunque appuntamento alla prossima settimana, perché saremo sempre con voi per riascoltare le più belle interviste di storie di sport, insieme a Giampaolo
2: e a Giancarlo Lavella.
4: Grazie ancora, Stefano.
0: Grazie a voi ancora.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, video rubrica dedicata alle interviste di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di solidarietà, attraverso un'iniziativa nazionale e locale che da quasi 40 anni trasforma il gesto silenzioso del dono in aiuto e nutrimento per chi lo riceve. Oggi Riflessi incontra Francesco Bruschi, operatore del Banco Alimentare di Cremona e responsabile di area